0: essere destinate a quell'altro tipo di finalità. Possibile che non capite che a questo mondo non esistono pasti gratis? MDR.
1: Ciao Luca, quel signore che lamenta il canone Rai, forse è uno di quelli che gradisce tutti i canali televisivi Mediaset che fanno 5 minuti di trasmissione e un quarto d'ora di pubblicità. Ciao Nino 41.
2: Ci siamo Luca, torniamo.
3: Eccoci.
2: Torniamo in onda, Luca Telese e Giuliano Guidabardi. E allora questa vicenda delle navi mercantili italiane che secondo il ministro debbono continuare ad essere scortate, se non in attesa della missione europea, anche dalla Marina Militare Italiana, va approfondita e vanno approfonditi la quantità, il volume, l'importanza dei traffici che passano da Bab el Mandeb, soprattutto adesso che Hormuz si trova nelle condizioni,
3: il
2: diciamo
3: massimo
2: così, di scarso
3: esperto
2: utilizzo
3: italiano dell'orbe terraqueo.
2: Il massimo esperto è il professor Gianenzo Ducci, che è nuovamente qui all'attimo fuggente. Buongiorno e bentornato, professore.
4: Buongiorno, tra essere il massimo e essere l'unico, insomma, ci passa poca distanza, nel senso non riuscite a trovare niente di meglio, perché probabilmente sono l'unico che se ne occupa di queste materie.
3: Ci fa la fotografia reale, che spesso è diversa da quella narrata, di quello che sta accadendo?
4: Allora, oggettivamente la fotografia reale ha delle sfumature diverse da quello che stiamo dicendo, perché Bab el Mandeb in questo momento ha una logica quasi quantistica, nel senso che passano tutti e qualcuno non passa, nel senso che in queste ultime settimane i grandi operatori container mondiali hanno ricominciato a passare dal Mar Rosso. È di questa mattina il dato che ormai il 57% delle navi che dall'Asia vengono in Mediterraneo hanno ricominciato a passare da Suez al Bab el Mandeb, nel settore container. Quindi la strategia che stanno tenendo gli UTI in questo momento è una strategia selettiva. Non fanno passare i sauditi e non fanno passare navi di interesse statunitense. Hanno quindi in qualche modo spaccato il fronte. Stanno spaccando il fronte del mondo occidentale e stiamo vedendo delle cose particolari che forse non sono ancora completamente agli onori della cronaca, ma in questo
3: Quali?
4: Momento i noli, ad esempio, per gli Stati Uniti stanno diventando proibitivi per i traffici con il Far East, perché effettivamente, non potendo passare da Bab el Mandeb e avendo il problema oggi crescente del Niño a Panama, e quindi con la riduzione del numero di navi che può transitare dal canale di Panama, la zona tendenzialmente più collegata al mondo nella storia, quella di New York, questa settimana ha visto i noli port container da Shanghai superare i $10,000, non era mai successo nella storia. Nel frattempo, cosa abbiamo visto in questo primo semestre? Abbiamo visto che il trade deficit, cioè la bilancia commerciale degli Stati Uniti, ha ridotto il proprio deficit del 34%. Cioè gli Stati Uniti in questo primo semestre hanno esportato come non mai, hanno aumentato in maniera significativa l'export e hanno ridotto l'import. Quindi qualcosa di quello che la politica di Trump sta cercando di ottenere, cioè una maggiore crescita interna degli Stati Uniti e una minore dipendenza dall'estero, sta avvenendo, ma al tempo stesso l'effetto che sta avendo il prezzo del petrolio lo sta bastonando da un altro punto di vista, e il tentativo di creare sempre più ostacoli ai traffici verso gli Stati Uniti è un palese e chiaro tentativo di influenzare le prossime elezioni per cercare di riportarla più miti possibile. Quindi a volte l'economia marittima in particolare ci sta spiegando delle cose in maniera anche un po' diversa da quello che è l'immediata analisi avvenuta negli scorsi mesi. Sta cambiando.
2: Una domanda
4: qualcosa.
2: E un approfondimento, professor Ducci, su questa vicenda del petrolio, ma con l'acquisizione e il controllo sul mercato e sulla produzione di petrolio venezuelana, gli Stati Uniti sono diventati sostanzialmente il primo produttore mondiale, hanno un guadagno diretto dall'aumento del prezzo del barile?
4: Sì, allora, un pezzo di America sta guadagnando, l'avevamo già affrontato questo tema l'ultima volta che ci eravamo collegati, cioè i petrolieri americani che sono i primi esportatori mondiali di petrolio in questo momento al netto di Venezuela, non hanno bisogno anche del Venezuela ancora di più, ma da soli sono il primo esportatore, quindi è lì che petrolio e gas, gli Stati Uniti stanno dando fondo a tutta la propria capacità di estrazione e stanno dando fondo in parte anche alle scorte. Questo quindi arricchisce un pezzo di Stati Uniti, cioè le compagnie petrolifere che sono prevalentemente statunitensi, ma l'impatto sul cittadino americano è equivalente a quello che sta avendo sui cittadini del resto del mondo. Il prezzo della benzina negli Stati Uniti sta crescendo come non mai e quello è uno dei termometri politici più rilevanti nel paese.
3: Elettorali che attendono al Senato, alla Camera Trump. Ma questo petrolio venezuelano veramente l'hanno preso, l'hanno inglobato, lo estraggono direttamente loro e lo fanno girare per il mondo?
4: Allora, il petrolio venezuelano, il Venezuela è uno dei paesi con le maggiori riserve petrolifere a livello mondiale, ma negli ultimi 10 anni le infrastrutture petrolifere venezuelane sono crollate da un punto di vista di efficienza. Quindi quello che stanno facendo gli statunitensi adesso è quello di riattivare il più possibile ciò che era presente e stanno pianificando investimenti per portare il sistema venezuelano di estrazione e di logistica verso i porti ad un livello di maggiore efficienza. Stanno condividendo con altri paesi, l'ENI è interessata al Venezuela in maniera significativa, quindi anche noi italiani siamo presenti in quel paese. Gli americani, noi avevamo storicamente un rapporto con il Venezuela prima dell'embargo e avevamo ancora una quota di attività lì consentita anche in epoca embargo, e quindi c'era il timore che in qualche modo noi potessimo addirittura perdere da questa iniziativa statunitense in Venezuela. In realtà gli statunitensi ci hanno lasciato spazio, l'ENI ha dimostrato per l'ennesima volta di essere capace di fare politica estera in maniera autonoma e molto con qualità
5: agile.
4: Il Venezuela è sicuramente una soluzione di medio termine per compensare quello che non dovesse uscire dal Middle East, quindi dal Golfo Persico, però dal Golfo Persico uscivano più di 20 milioni di barili di petrolio al giorno, il Venezuela a massimo regime potrà esportarne 3, quindi stiamo parlando di scale completamente diverse in termini quantitativi. E questo, insomma, ce ne stiamo accorgendo un pochino tutti, perché l'escalation avvenuta a Bab el Mandeb nei giorni scorsi, perché ormai è una decina di giorni che questo sta avendo un impatto diretto sul prezzo del petrolio, perché i mercati prezzano già quello che si aspettano in futuro. C'è sicuramente una componente di speculazione, però è evidente che quello che l'Arabia Saudita riusciva a esportare attraverso il Mar Rosso, attraverso l'oleodotto che lo tagliava a metà, che è stato bombardato con droni dagli Houthi, e passando attraverso Bab el Mandeb verso l'Asia, cosa che in questo momento non viene consentita alle navi saudite che vengono colpite in maniera selettiva, e quindi ha fatto venir meno quel backup che era stato in qualche modo brillantemente tirato fuori dopo febbraio, quando l'escalation in Iran aveva portato alla chiusura dello stretto di Hormuz sostanziale, che continua ad esserlo perché in questi giorni stanno passando 4-5 navi da Hormuz, quindi siamo tornati a numeri del picco della crisi, perché gli iraniani hanno attaccato in maniera massiva navi non solo nello stretto ma in tutto il Golfo Persico. Di oggi la notizia è che sono state attaccate navi anche in porto in Kuwait e in Bahrain. Quindi
5: professore,
4: allargando il bacino di problematica della problematica.
5: Mi rimane un mistero, mi aiuti a chiarirlo, ma perché le navi dai porti sul Mar Rosso dell'Arabia Saudita che non possono più andare, come ci siamo detti, a sud e non vanno verso nord e passano per Suez?
4: No, il tema in questo momento è che non è in funzione l'oleodotto che spostava il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, quindi essendo stato questo bombardato, quella capacità che i sauditi avevano spostato in maniera significativa, più della metà del proprio export di greggio pre-crisi era riuscito ad essere deviato su Yanbu, che veniva collegato con il Golfo, perché il petrolio è estratto prevalentemente nell'area vicina al Golfo Persico, quindi è lì l'area di estrazione, e questo oleodotto consentiva di utilizzare un porto a metà sostanzialmente del Mar Rosso, a cui le navi
3: e le nostre navi
4: le no, navi no, prego, da 2 milioni di barili andavano verso sud e le navi da 1 milione di barili andavano verso nord via Suez, quindi con minori economia di scala ma comunque con capacità di export. In questo momento le navi verso nord potrebbero anche andarci, però non arriva il petrolio a Yanbu e quindi non c'è possibilità di caricarlo.
3: Mamma mia, che scenario. Qual è la proiezione sul futuro che ragionevolmente si può fare? Non è un aumento che dura 2 settimane questo?
4: Allora, ci sono ancora dei dubbi su quanto tempo ci vorrà per ripristinare l'oleodotto. Se dovesse riuscire a ripristinare l'oleodotto, almeno il petrolio verso nord potrebbe ricominciare ad andare, ma non è chiaro, diciamo, la comunicazione saudita su questo è stata abbastanza ancora criptica, non sappiamo se ci vorranno giorni, settimane o mesi. Se dovessero essere settimane o mesi, è chiaro che lo scenario del petrolio globale tenderà a surriscaldarsi in maniera ancora più alta di quanto non sia già adesso, anche perché le navi che sono in grado in questo momento di trasportare il petrolio a fronte di rotte molto più lunghe per poter raggiungere i mercati stanno ruggendo dei prezzi che incominciano a impattare anche sul prezzo del petrolio poi alla pompa finale, perché fin tanto che il trasporto incide per l'1-2% non è particolarmente significativo in termini di prezzo finale, ma quando comincia a impattare per un 10-15%, ecco che anche quel segmento di prezzo incide. Tant'è che in questi giorni sono tutti a fare ragionamenti e analisi su quanto manca o quali sono le condizioni per arrivare alla benzina a 2,50 euro da noi, che sono prezzi che alla pompa non abbiamo mai visto, e non siamo distantissimi in termini di prezzo del petrolio. Con i noli attuali il petrolio a $145, $138-$145 porterebbe a un prezzo alla pompa della benzina di 2,50 euro, quindi stiamo parlando di un incremento significativo.
3: Quali sono le ultime domande?
5: Ah, prego, sì. Prego, vai Giuliano. No, io volevo chiedere al professore quanto siano state più danneggiate le economie asiatiche, visto che gran parte del petrolio che passava per Hormuz poi serviva a soddisfare le necessità di quei mercati.
4: Allora, sicuramente le economie asiatiche sono le maggiormente impattate in termini fisici, nel senso che abbiamo paesi che incominciano ad avere problematiche di acquisizione del prodotto, cioè manca fisicamente il petrolio. In termini di prezzo è l'intera economia globale quindi che viene toccata, perché gli asiatici stanno anche incominciando ad andare a ragionare sulla ricerca di fonti fisiche alternative che sono in diretta competizione con noi in termini di possibilità. È chiaro che in questo momento c'è la Cina che sta riducendo il più possibile l'export di prodotti raffinati e quindi cerca di veicolare quasi esclusivamente sul mercato interno la propria produzione, e sulla raffinazione è emerso un ulteriore problema. La Russia, che aveva capacità di raffinazione significativa ed esportava sia greggio che raffinati, è stata attaccata dagli ucraini in maniera selettiva sui gli impianti di raffinazione, e quindi la Russia è diventata un importatore netto di benzina prevalentemente dall'India, a cui esporta greggio. Quindi siamo in un momento di reshuffle in cui politica ed energia stanno viaggiando a braccetto. Per certi versi anche la stessa situazione che noi stiamo vivendo come Italia nei confronti della Spagna può avere una lettura sulla competizione che stiamo facendo. Perché? Per il gas algerino con i nostri amici spagnoli, perché noi abbiamo sostituito parte del gas che importavamo dal Qatar e dal Golfo Persico con gas in parte statunitense, in parte algerino, che veniva fornito prima alla Spagna. Gli algerini hanno reagito all'avvicinamento della Spagna con il Marocco sostanzialmente spostando verso l'Italia il gas il proprio gas, e il riavvicinamento della Spagna all'Algeria ha scatenato immediatamente la reazione del Marocco, e sappiamo i casi di Ceuta e Melilla, ma d'altra parte anche una qualche forma di reazione italiana, perché è chiaro che in questo momento il gas algerino per noi è essenziale, e se la Spagna tornasse ad

0: problema di approvvigionamento
1: energetico, la Germania è che non ha trovato queste fonti alternative, quindi insomma in qualche modo è una torta sempre più piccola a cui tutti devono cercare di attingere per poter far fronte.
0: Ma quale può essere in una battuta la sorpresa di Trump, di cui abbiamo appreso dal TG, a cui ha pensato stanotte? Sto pensando una mossa in Iran.
1: Ma l'unica mossa che può fare in Iran per far ripartire il sistema è trovare un accordo in cui smetta di chiedere di essere riconosciuto come vincitore di una guerra che oggettivamente ormai è persa. Però non credo che sia stata la mossa che ha pensato lui.
0: Temo anch'io. Grazie professore, a presto, la richiamiamo. Grazie. Prestissimo. Giuliano, qual è la mossa di Trump?
2: Beh, l'unica che potrebbe fare davvero è mettere i due stracci in valigia e andare via.
0: Va bene, noi, allora invece, ci fermiamo pubblicità. Ancora un istante e torniamo fra pochissimo.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 2:19. Giornale Radio.
8: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: È l'ora dell'attimo fuggente.
11: Si è svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
12: Questo è l'attimo fuggente!
13: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
14: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
15: Buongiorno, Enrico di Roma. Considerazione: ieri ho prenotato la visita urologica. Prima data disponibile 2 agosto 2027, cioè praticamente dopo la data di scadenza del mio bollo. Però ci toglie il bollo sui motorini, dai, continuiamo così, siamo tutti felici e contenti. Grande governo.
16: Buongiorno, giornale radio, la nota della provincia di Cosenza. Niente, in altri tempi la politica estera avrebbe fatto una cosa semplicissima: girare le spalle a Trump, contattare Putin, cercare di convincere Zelensky, tanto alla fine dovrà cedere quei territori e li cederà, e riprendere tutto come era prima. Putin dal primo giorno ha detto che l'Europa, sanzionando me, si autosanziona. Distanza di 3 anni ha pienamente ragione, che comunque l'Europa è scesa nel baratro più totale. Siamo dietro a Trump che con i suoi capricci si fa ricco solo lui, impoverendo l'Europa. Tra qualche giorno si fermerà tutto perché ricominceremo la scuola con la DAD, perché praticamente i genitori non riescono nemmeno ad accompagnare i figli a scuola. Grazie e buona giornata.
17: Simone da Milano, buongiorno. Mamma mia, ieri facevo zapping, ho visto Formigli. E perché la Meloni non va a Piazza Pulita?

0: Però scusa, Formigli, bisogna inventare l'audience. Cioè, sono 4 anni che basta guardare i sondaggi. I numeri parlano chiaro, c'è un popolo schierato in un modo e c'è un popolo schierato in un altro. Un certo tipo di giornalismo appoggia un certo tipo di politica di attacco contro il governo, risultato che non cambiano. Cioè, i numeri sono sempre gli stessi. Quindi, signori, cioè, che senso ha che un politico vada a piazza Pulita? Ma chi se ne frega?
1: Poi, già, Pietro Sinaldi.
2: Buongiorno.
3: C'è Sinaldi. Ma che bella mattina, buongiorno.
1: Allora, sì, Pietro, cosa dice il melanometro? Perché io ieri, e mi puoi aiutare solo tu, ho letto 2 retroscena. Il Corriere, la Meloni ha deciso, andrà a elezioni anticipate. Repubblica, la Meloni ha deciso, si va a scadenza naturale alla fine della legislatura. Tu hai capito che cosa ho deciso?
2: Secondo me non ha deciso, quindi sono validi e non validi tutti e due i ragionamenti. Io credo che non ha deciso, e poi innanzitutto ricordiamoci che non decide da sola, perché c'è anche il Presidente della Repubblica, no? A cui spetta il compito di sciogliere le Camere anticipatamente, eventualmente. Io credo che innanzitutto ci sarà la legge elettorale, non ha ancora deciso se si voterà a primavera o in autunno. Se devo scommettere, io metto una fiche sulla primavera, ma in realtà neanche lei lo sa, credo.
3: Così come non sa se la legge elettorale poi alla fine è venuta fuori come sarà un vantaggio per il centrodestra, come probabilmente avevano pensato di fare, o invece sarà una legge che li costringerà a fare accordi in Parlamento dopo. Qualcuno arriverà al 42% in queste condizioni, secondo te?
2: Ma dipende, quello che dipende molto, e presto anche qui, perché sai, tu in questo momento le elezioni sono Meloni contro Meloni. Perché finché la sinistra non trova un leader, è la Meloni che viene votata dai suoi fan.
3: Sarebbe curioso si candidasse la Meloni anche al centro-sinistra.
2: Considerando che la lettera sull'energia della Schlein alla Meloni ha fatto capire a tutti che per la Schlein sarebbe più facile governare con la Meloni che con Bonelli, Conte e Fratoianni. Questo secondo me è il dato politico degli ultimi giorni.
1: La grossa da Palazzo Chigi, mollare il controllo dei servizi, tutte cose dolorosissime come l'addio ai Monti Manzoniano.
2: Però poi è stato fatto. L'addio ai Monti
3: verrà fatto sempre. Senti, ma anche tu fai parte di quelli che vorrebbero pagare nuovamente il bollo, forse raddoppiarlo?
2: No, io secondo me io non capisco la contestazione. È stata una mossa piuttosto intelligente che ha levato la pressione del governo sulle accise, no? La pressione dell'opposizione sul governo sulle accise, e l'opposizione si è trovata senza con quest'arma che non è più in grado di sparare, e quindi in un momento di disorientamento è arrivata ad attaccare il bollo. Ma io che voglio bene alla sinistra, ho sempre un suggerimento anche per loro. Siccome ancora non hanno un programma, potrebbero mettere a punto 1 del programma comune la reintroduzione del bollo, magari raddoppiato.
3: Luca, cosa ti piacerebbe?
1: Sorvolare su questo, perché avete fatto una cagnara incredibile, ripeto, su 150 milioni di bonus, qui buttiamo 2 miliardi e 135 milioni in una misura che non produce ricchezza, non produce sviluppo, non produce investimenti. È una follia. Comunque fatelo, divertitevi. Io poi risparmierò qualcosa, ma non è una misura che abbia nessun senso. Che cos'è? Con chi sei? Con voci, ragazze? No, Pietro, facciamo un punto sull'alleanza o meno con Vannacci. Mi ha colpito molto due giorni fa, a 8:30, il ragionamento di Bocchino. Era molto tranchant, lo prendo un po' come un alter ego meloniano efficace nel modo in cui ha fatto il ragionamento. Ha detto in nessun modo a Fratelli d'Italia e al centrodestra conviene allearsi con Vannacci. Lo condividi?
2: Ma guarda, Bocchino parla quando sa, e io credo che questa sia la posizione in questo momento di Fratelli d'Italia. Sai, ogni uomo e ogni donna ha la sua storia ed è figlio della sua storia. La Meloni è leader dopo un percorso pluridecennale e quindi non vuol venir meno al proprio percorso e tiene alla propria coerenza moltissimo. Conte, per esempio, è leader, tutti sappiamo come, quindi per lui arsi con Salvini, Meloni, Schlein, non gliene frega niente, e quindi se fosse Conte con Vannacci si alleerebbe subito. La Meloni no, la Meloni ha dei criteri che non sono, come ha detto, semplicemente la riconferma del suo incarico, sono la riconferma del proprio valore politico.
1: È molto difficile vincere se non c'è quell'alleanza.
2: Sì, è molto difficile, ma
1: per lei, vuol dire per il centrodestra.
2: Sì, credo che sia molto difficile senza l'alleanza, ma non per questo dirimente. E poi ripeto, vediamo Meloni contro chi, perché in momento adesso Meloni contro tutti gli anti-Meloni. Poi sarà all'italiano dover mettere una croce su nome della Schlein anziché sul nome della Meloni, insomma, o sul nome di Conte anziché sul nome della Meloni. Ci vuole coraggio.
1: Questo senza dubbio. Fammi la fotografia di come vedi tu in questo momento il dialogo sul clima aperto virtualmente dalla lettera della Schlein a Repubblica, in cui dice: Giorgia, mettiamoci davanti a un tavolo, se su queste cose parliamo. E la Meloni dice: vabbè, vedo che c'è un riconoscimento implicito del mio governo.
2: Ma guarda, secondo me questa è una mossa molto importante e anche di grande saggezza della Schlein, perché dimostra di essere una persona, dimostra per una volta di essere una persona che ha a cuore l'interesse del paese, quindi è disposta a trattare anche con la sua rivale pur di far passare una parte delle proprie idee. E la Meloni, accogliendola, si dimostra più avanti degli alleati della Schlein. Cioè, il punto poi alla fine è fare che cosa? Invece il punto di Bonelli e Fratoianni, viste le loro reazioni, non è fare che cosa, è stare con chi. Però secondo me non è una grande, non è così che si possono risolvere i problemi di un paese come l'Italia, che si trascina dietro problemi da decenni.
1: Secondo te quella di Vannacci è una bolla estiva, sia pure, come dire, spiegabile, comprensibile, oppure è un fenomeno di crescita strutturale?
2: No, secondo me è un fenomeno strutturale, lo penso guardando a quello che accade negli altri paesi europei, nelle altre democrazie dell'Europa occidentale, dove esistono forze come quella di Vannacci. Quanto sia ancora, quanta possibilità e potenzialità di crescita abbia ancora, non te lo so dire, cioè fino a che punto possa arrivare, se magari può calare ancora un po', ma certo secondo me è destinata a durare.
1: Bene, grazie davvero Pietro Senaldi, la fotografia che ci ha fatto è molto interessante. Buongiorno, buon lavoro Pietro.
2: A te, ciao.
1: E adesso andiamo nello stretto che governa le opinioni, le idee, le speranze di futuro. Andiamo in quello stretto dove non ci sono Houthi, non c'è Iran, non ci sono Yankee. Andiamo nello stretto dell'Abaro.
4: E buongiorno, però quello stretto sembra uno che ha stretto, che ha avuto paura. A Roma si fa presto a fare confusione.
1: Non solo a Roma. Va bene, è una metafora. Albe, mamma mia, quanto sei cavilloso.
4: Pignolo, pignolo, sì, sì, lo ammetto. Allora, innanzitutto, complimenti per l'intervista con il professore. Tutto giusto, tutto ottimo proprio.
1: Sì, e vai, prosegui, tu aggiungi il tuo tassello al mosaico.
4: Beh, il tassello che vorrei aggiungere eventualmente è che comunque la garanzia del traffico, tutte le navi che non fossero direttamente riconducibili a Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita, era già stata ampiamente dichiarata da Nasrallah, quindi quelli che vengono chiamati UTI qui in Italia, e quindi diciamo che il dispiegamento di forze italiano potrebbe anche essere superfluo in questo momento, non ho grandi timori da quel punto di vista. Mentre è interessante il fatto che ci sia un paese che stia cercando finalmente di trovare una trattativa tra Yemen e Arabia Saudita, che è l'Oman, però pare che questa mediazione non stia portando a termine, anche perché è stato lasciato sostanzialmente da solo e nessun grande paese internazionale gli dà sostegno. Mentre quello che potrebbe essere l'idea di Trump, ovviamente nessuno sa cosa ci sia nella sua testa, un po' perversa, un po' contorta, quello che volete, però da un po' di tempo negli ambienti della Casa Bianca si ragionava su una, potremmo chiamarla fuga in avanti, cioè preso atto che gli Stati Uniti non riescono a garantire l'apertura dello stretto di Hormuz, a quel punto converrebbe la chiusura totale, cioè fanno saltare il banco, dice ad aprirlo non ci riesco, però lo posso chiudere anche per te. Adesso stanno passando, si diceva 4 navi al giorno, è il momento di minimo, di solito si arriva anche intorno a una ventina, non si fanno passare più neanche quelle, si ricostruisce l'oleodotto est-ovest, tanto mancano due pezzetti e un paio di stazioni di pompaggio, si quindi porta il petrolio saudita sul Mar Rosso e da lì lo si manda verso il Mediterraneo, e in più si rafforza, cosa che sta succedendo già da almeno un paio di mesi, l'oleodotto che da Kirkuk nel nord dell'Iraq porta il petrolio fino al Mar Mediterraneo. Ecco, controllando queste due arterie, quindi quella del nord fino al Mediterraneo, quella centrale fino al Mar Rosso, e con la contemporanea chiusura dello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti si potrebbero assicurare un'altra importantissima fetta, in termini quasi di monopolio, delle estrazioni di greggio, della commercializzazione di greggio globale. Quindi uno scenario molto molto interessante se fosse vero, però ovviamente non possiamo sapere se la grande idea che balena nella testa di Trump sia questa. Questa è una delle opzioni.
1: Ecco, ma qui voglio chiederti, perché Giuliano, ti prego, fai un approfondimento. Prima ha un po' liquidato in maniera spiccia, ma sì, ma che deve fare? Deve prendere due stracci e fare i bagagli. In realtà, di solito, quando deve dire delle cose, Trump è iperaddizionale, iperaggettivale, e mi preoccupa, devo dirti la verità, questo tono un po' sibillino. Devo prendere una decisione importante, grave, che cosa può essere?
4: Allora, innanzitutto è ovvio che col tono così puzza di minaccia, e appunto la questione potrebbe essere far saltare il tavolo e imporre la chiusura totale di Hormuz, che può avere delle ricadute in termini economici anche all'interno degli Stati Uniti, quindi un aumento dell'inflazione, ovviamente se aumenta, si riduce la quantità di carburanti, sebbene aumenta la quota relativa esportata e gestita dagli Stati Uniti, ma a fronte comunque di una riduzione complessiva ci saranno degli aumenti del prezzo del carburante, questo è evidente. Però i petrolieri statunitensi avranno un grande beneficio, quelli che pagheranno il prezzo saranno i consumatori in ogni parte del mondo, quindi compresi anche i consumatori statunitensi. Ma nella logica di Trump, è proprio la sua forma mentis, l'ha dimostrato dal primo mandato, quello in cui era considerato ancora non pazzo, il suo punto di vista è che sostanzialmente se si arricchisce il capo, il vertice della piramide, a cascata il benessere scende su tutti. Probabilmente una balla, dal mio punto di vista non funziona così, però nella mente di Trump c'è questo, quindi dice se portiamo del benessere negli Stati Uniti col maggior controllo sui traffici di petrolio, beh, questo benessere che prima arriverà alle grandi compagnie petrolifere al fronte di un'immediata inflazione per i cittadini americani poi si tradurrà in un vantaggio più o meno di medio e lungo periodo. E quindi la scommessa che sta facendo Trump è anche un po' scomoda, se vogliamo, in una fase preelettorale, perché chiedere un Trump sta per andare alle primarie, quindi chiedere un sacrificio ai consumatori a fronte di una promessa di un beneficio futuro è un po' una scommessa azzardata, però secondo me potrebbe fare un qualcosa del genere.
1: E che cosa sta accadendo alle raffinerie fra Russia e Ucraina? Sono saltate tutte per aria, si riescono a riparare o no?
4: Allora, la situazione tra Russia e Ucraina è condizionata da quello che succederà questo fine settimana, anzi sta già iniziando a succedere nelle regioni più remote, cioè il voto per le elezioni parlamentari in Russia. Quindi ieri abbiamo parlato di quell'avanzata territoriale di circa 240 km quadrati nella zona grigia fatta dagli ucraini. Beh, i russi specificano che è vero che c'è, sostanzialmente è vero che c'è stata, però era un qualcosa che si era accumulato nei mesi precedenti e è stata tirata fuori ad arte proprio ieri per motivi puramente elettorali, per mettere in difficoltà il Cremlino, perché comunque tutto ciò, comunque l'Ucraina ne ha persa molta di più delle zone che ha guadagnato, quindi il saldo è sicuramente negativo. La situazione quindi è caratterizzata da questo, da questo andamento. Mentre molto più interessante il discorso di cui avevate parlato anche prima, cioè dello sconfinamento di alcuni caccia, almeno un paio di caccia russi sullo spazio della Lituania. Beh, ma questo non è un fulmine a ciel sereno, non è una provocazione unilaterale, ma si inserisce in un clima di generale pressione che si sta facendo sull'enclave di Kaliningrad. Ricordiamo, è un'enclave russa che subisce ogni tipo di vessazione, tagli commerciali, violazione dei confini, blocchi ai traffici marittimi. Ecco, a tutto questo ogni tanto la Russia risponde con qualche altra provocazione, quindi uno sconfinamento di jet va reinserito all'interno di questa dinamica, che poi non è soltanto una dinamica tecnica sul campo fatta dai militari, è proprio dalla settimana, dall'inizio settimana, la dichiarazione del ministro degli esteri polacco Sikorski, che ha proposto alla NATO di fare esercitazioni militari proprio tutto lungo il confine di Kaliningrad. E beh, immaginate che se la Russia risponde soltanto mandando due aerei ad affacciarsi in Lituania, è pure poca cosa rispetto alla minaccia che si mette sul tavolo.
1: Dimmi la tua su questi sconfinamenti. Oggi ho forse l'hai sentito, nella prima parte ho ironizzato su tutta questa mobilitazione, corazzate, caccia, voli per abbattere o deviare i droni. Cosa c'è di vero?
4: No, è tutto vero, la situazione è tesissima in entrambi gli scenari, sia quello medio orientale che quello dell'Europa orientale. Ci sono punzecchiature di ogni tipo, e non soltanto con gli attori che siamo abituati a conoscere. Banalmente, sempre ieri, la Russia ha affondato una nave turca nel delta del Danubio, quindi in una zona sostanzialmente neutrale, perché nel delta definire il confine tra la Romania e l'Ucraina è molto difficile, però era una nave diretta a un porto rumeno e proveniente dalla Siria. A detta dei russi trasportava armi, non lo possiamo sapere se era vero o non vero. Il fatto è che sul margine di un confine NATO viene affondata una nave di un paese NATO, e non è proprio una cosa da sottovalutare, ed è una cosa che si inserisce nel generale scontro che vediamo in Medio Oriente, in cui comunque c'è una tensione costante e crescente tra Turchia e Israele, e una tensione che non vede la contrapposizione tra blocchi abituale a cui potremmo immaginare, cioè non vediamo Russia contro Stati Uniti che sostengono due blocchi diversi. La cosa più probabile è lì appunto che ci possa essere un compattamento anche un po' anomalo, se vogliamo, intorno agli interessi di Israele in chiave antiturca, e forse l'affondamento di questa nave in questo momento è proprio un segnale che arriva a Erdogan per spiegargli come stanno le cose, anche perché ricordiamoci che Erdogan sta per andare in Siria, se tutto va bene, se non precipita la situazione potrebbe arrivare a giorni e quindi si potrebbero un po' ridefinire gli assetti globali. Anche se, e qui davvero rubo due minuti, la cosa più interessante è quello che succederà, prepariamoci per la settimana prossima, perché sarà una settimana di incontri al vertice a New York e Washington, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Trump vorrà incontrare praticamente tutti, di sicuro incontra Zelensky, di sicuro incontra le petromonarchie del Golfo, e colpo di scena di questa notte Trump ha detto che vorrebbe incontrare anche Delcy Rodriguez, quindi vedremo adesso che succede, non possiamo sapere se questo avverrà oppure no, comunque questa è una novità di rilievo. In tutto ciò c'era sullo sfondo sempre l'incontro con Xi Jinping, che non viene né smentito né confermato, però dovrebbe essere o il 23 o il 24 settembre.
1: Abbiamo ancora nelle orecchie le ironie di Giuliano sul voto in Russia, ma in realtà lì qual è la soglia per cui per Putin è un successo oppure no, date le proporzioni a volte bulgare, un po' paratotalitarie quel voto?
4: Adesso diciamo che non sono delle elezioni, quelle di domani in Russia non sono delle elezioni così determinanti per Putin. Putin ha avuto anche un po' l'abilità di smarcarsi dalle parlamentari, non ci ha messo la faccia così tanto come poteva, perché sa che c'è un qualche malcontento nel paese, sa che non c'è piena soddisfazione per quello che sta succedendo, tanto sul piano dell'andamento militare, anche tanto sul piano dell'andamento interno, perché comunque è stato ricordato pure prima, le stazioni di pompaggio, le raffinerie, gli impianti energetici sono stati colpiti un po' in tutta la Russia e questo si è trasformato in inflazione per il popolo russo, e quindi anche situazioni paradossali, un paese che vive di esportazioni di petrolio e che ha limitazioni e contingentamenti in alcuni casi anche sulla pompa di benzina, ad esempio in Crimea è stata vietata la vendita ai privati in alcuni fine settimana. Ecco, tutto questo pesa sul voto russo, però sicuramente non sarà qualcosa che condizionerà più di tanto Putin, che sta cercando di volare su un livello diverso e non farsi impantanare in questa cosa che comunque un peso ce l'ha e non si può far finta di niente. Da lunedì ci saranno numeri molto interessanti su cui ragionare.
1: Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunga giornata. Hai tu una massima del pari di quelle evocate da Giuliano Guidabardi per chiudere questa puntata?
4: Ah, mi state appioppando una massima, ma non posso così su due piedi sopperire a questo bisogno così impellente, quindi mi cogliete.
1: Allora mi ci butto io, risolvo io in questo tempo di spacconi, di prove di forza muscolari, c'è un grande Woody Allen. Sono stato picchiato, ma mi sono difeso molto molto bene. A uno di quelli gli ho rotto la mano, mi ci è voluta tutta la faccia, ma ce l'ho fatta. Woody Allen, ciao dormienti, ci troviamo domani. Grazie Alberto, a domani.
5: L'attimo fuggente,
6: l'attimo fuggente,
5: l'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Break my heart.
1: Sono le 3:02.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Ultima puntata della settimana di Italia No Limits, in diretta dalle 17 alle 20. Buonasera a tutti. Finanziamenti europei all'Ucraina, una pioggia di soldi di nuovo stanziati, Vannaccio Torino e le relative polemiche, le frizioni nella Lega in vista di Pontida, il bollo auto, l'ABC di come fare per capire se si è esentati e molto molto altro in questa puntata. Restate qui, sempre 334 11 11 622, sempre Matteo Respinti in redazione e sempre Lorenzo Cappadone in regia.

0: più di 4 anni e da una domanda che continua a dividere profondamente l'opinione pubblica europea. Fino a quando dobbiamo continuare ad armare l'Ucraina? Perché oggi dall'Unione Europea arriva un'altra decisione importante, ancora soldi, ancora sostegno militare a Kiev, e questa volta parliamo soprattutto di droni e missili, ma vogliamo evitare di darvi subito una montagna di cifre. Quanto mette l'Europa, da dove arrivano questi soldi e soprattutto che cosa verrà acquistato, lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con la post-produzione di Lorenzo Cappadone.
1: L'Unione Europea rafforza il sostegno militare all'Ucraina con una nuova tranche da 3,3 miliardi di euro destinata soprattutto all'acquisto di droni e missili. La Commissione Europea ha disposto oggi il quarto pagamento attraverso la componente per la difesa dello Ukraine Support Loan, il prestito europeo da 90 miliardi previsto per il biennio 2026-2027. Il programma è diviso in due parti. 30 miliardi sono destinati al sostegno di bilancio di Kiev e 60 miliardi alle esigenze militari. Con l'erogazione odierna, Bruxelles avrà trasferito all'Ucraina quasi 15 miliardi di euro dall'inizio del 2026, considerando sia la difesa sia l'assistenza finanziaria più ampia. Dal 2022, secondo la Commissione, il sostegno complessivo dell'Unione e degli Stati membri ha raggiunto i 224,5 miliardi. La priorità, spiega Bruxelles, è ridurre i tempi tra finanziamento e consegna delle armi. Per questo, l'Unione punta sull'utilizzo delle scorte disponibili, sulla ridefinizione delle priorità degli ordini già effettuati e sull'aumento della produzione industriale. Kiev considera particolarmente urgenti droni, missili intercettori e sistemi di difesa aerea. La Commissione sta inoltre preparando una nuova fase della cooperazione militare con Kiev. Ursula von der Leyen ha annunciato l'intenzione di utilizzare le risorse ancora disponibili del programma europeo SAFE per finanziare progetti congiunti tra industrie europee e ucraine. Tra questi c'è Freya, progetto per un sistema europeo modulare di difesa antibalistica sviluppato insieme all'Ucraina. L'obiettivo è combinare l'esperienza maturata dagli ucraini sul campo con capacità industriali e tecnologiche europee, riducendo nel tempo la dipendenza da fornitori esterni. Von der Leyen ha ribadito che l'Europa continuerà a sostenere Kiev e all'Assemblea Generale dell'ONU a New York chiederà agli altri partner internazionali di aumentare a loro volta il proprio contributo.
0: E adesso l'ultima tranche da 3 miliardi, ma adesso che abbiamo messo in fila i numeri, torniamo alla domanda politica, e quella che faccio anche a voi e che fra poco farò agli ospiti: è questa la strada giusta per arrivare alla pace? Perché qui ormai si confrontano due ragionamenti completamente diversi. C'è chi sostiene che Putin possa essere portato a un negoziato soltanto se trova davanti a sé un'Ucraina capace di resistere, che smettere di fornire armi oggi significherebbe semplicemente consegnare a Mosca la possibilità di imporre le proprie condizioni, e c'è chi fa il ragionamento opposto. Dopo più di 4 anni di guerra, quante armi dobbiamo mandare prima di ammettere che la strategia non sta portando alla pace? E soprattutto, quanto deve diventare europeo questo conflitto? E poi c'è il tema dei soldi. Ogni euro destinato alla difesa non è automaticamente un euro sottratto a ospedali, pensioni o scuole. I bilanci e gli strumenti finanziari sono diversi, ma alla fine le risorse pubbliche non sono infinite. Quindi la domanda è molto concreta: voi continuereste a finanziare armi, droni e missili per l'Ucraina? E se sì, fino a quando? Fino alla riconquista di tutti i territori occupati? Fino a quando Kiev lo riterrà necessario? Magari scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. L'Europa deve continuare ad armare l'Ucraina oppure è arrivato il momento di cambiare strategia? Tra poco.

0: Buongiorno, Sergio da Milano. Allora, riguardo due fattori. Allora, 30 miliardi per l'Ucraina, per le armi. Le armi non sono la ricerca che tu fai studiare delle persone e poi ti producono qualche cosa che serve per il bene comune e serve per crescere la nazione. Le armi sono per distruggere, non per costruire, quindi soldi buttati via. Però l'Ucraina difende la nostra libertà, noi cittadini europei dobbiamo essere grati all'Ucraina. Seconda cosa, ma da quando l'Italia ha una base, utilizza degli uomini, degli aerei, una base militare e dell'Arabia Saudita? Ho guardato marzo 2026, cioè ditemi se questo governo è o non è guerrafondaio, ditemelo voi, è o non è guerrafondaio? Per me lo è al 100%. Sergio da Milano.
1: Saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, bentornato direttore.
2: Grazie, grazie per questo invito.
1: Allora, partiamo dalla sostanza. Questi 3 miliardi europei per droni e missili possono realmente cambiare l'equilibrio sul campo oppure servono soprattutto a impedire il collasso della difesa ucraina?
2: Ma io credo che nell'immediato sia soprattutto il secondo lo scopo che viene perseguito. Più in generale vorrei dire che sono ormai più di 4 anni e mezzo che di volta in volta sentiamo dire che bisogna fare una determinata cosa che potrebbe cambiare. In realtà l'equilibrio non cambia, l'equilibrio si è delineato ormai tempo fa e abbiamo visto qual è, lo vediamo tutti i giorni. Io credo che l'errore che si fa spesso è quello di non capire che questa non è più da tempo una guerra tra la Russia e l'Ucraina, a sua volta appoggiata dagli europei, prima anche dagli americani, eccetera, eccetera. Questa è una guerra tra due blocchi. La Russia combatte coi propri mezzi, ma combatte anche grazie alle forniture tecnologiche che arrivano dalla Cina, al fatto che la Cina e anche l'India, per esempio, comprano tanto del suo petrolio, al fatto che la Corea del Nord rifornisce munizioni. Insomma, questa non è più una guerra della Russia, ma è una guerra della Russia più XYZ. Ed è per questo che, nonostante tutto l'impegno degli europei, l'equilibrio sul campo cambia poco o niente.
1: Fulvio Scaglione, direttore responsabile di Inside Over. Parliamo di un prestito all'Ucraina, ma chi dovrà restituire concretamente questi soldi e con quali garanzie?
2: Ma di fatto questo non viene chiamato prestito, perché non può essere chiamato diciamo non regalo, ma insomma non so come altro definirlo. Ma prima che l'Ucraina possa restituire i 220 miliardi che l'Unione Europea ha investito nella sua difesa da quando è cominciata questa guerra, passeranno molti anni, a meno che l'Ucraina non accetti una guerra finita, e speriamo che la guerra finisca presto, delle condizioni diciamo di collaborazione economica capestro che consentano poi agli apparati industriali europei di recuperare in fretta almeno parte del denaro che è stato sborsato.
1: Ecco, quando diciamo fondi europei, direttore, dobbiamo dirlo chiaramente, sono anche soldi dei contribuenti italiani. Per agganciarmi anche al messaggio che è arrivato prima, è una scelta inevitabile o l'Europa sta finanziando una guerra senza indicare una vera strategia di uscita? Mi sembra che tu propendi per il fatto che sia una scelta inevitabile.
2: Io credo che una volta imboccata una determinata strada sia diventato assolutamente inevitabile proseguire su quella. Io credo che non sono assolutamente d'accordo con la scelta che è stata fatta. Io penso che nel 2022, quando già un paio di mesi dopo l'inizio dell'invasione russa si era delineata qualche speranza di trattativa, ecco, io credo che lì l'Unione Europea avrebbe dovuto buttare tutto il proprio peso politico, economico, anche militare, diciamolo pure, per arrivare ad una conclusione del conflitto, la più rapida possibile e poi naturalmente trattare con gli strumenti non irrisori di cui dispone per garantire che l'Ucraina avesse la giusta soddisfazione, mentre invece non dimentichiamolo, se uno va a rivedere le dichiarazioni della von der Leyen, di Boris Johnson che era primo ministro inglese all'epoca, eccetera eccetera eccetera, veniva detto molto apertamente che quello che bisognava perseguire era la sconfitta della Russia sul campo. Purtroppo è stata una scelta sbagliata che non ha pagato e difatti la guerra dura da 4 anni e mezzo.
1: Ma direttore, chi beneficerà industrialmente di questi 3 miliardi? Cioè, compreremo armi prodotte in Europa, in Ucraina, oppure ancora una volta soprattutto negli Stati Uniti?
2: Quello che viene progettato, quello che viene dichiarato, quello che viene desiderato e ipotizzato è che si sviluppi un'industria europea degli armamenti in collaborazione con l'industria degli armamenti ucraina, anche per approfittare dell'esperienza bellica che l'Ucraina, ahimè, purtroppo per lei, ha dovuto maturare in questi anni. Il problema però è che mentre si ipotizza e si costruisce tutto questo, il tempo passa e i missili russi continuano a colpire Kiev e le altre città e quindi si ricorre all'industria degli armamenti americana, la quale a sua volta però ora si trova in difficoltà perché l'assurda guerra scatenata da Trump contro l'Iran ha consumato gli arsenali americani, che adesso sono a corto degli armamenti, segnatamente i missili antimissile, insomma i missili per la difesa aerea, ecco, sono a corto anche per gli Stati Uniti, i famosi Patriot, eccetera, eccetera. E quindi qui si crea un cortocircuito per cui, come si vede, i russi riescono a colpire piuttosto agevolmente con i loro missili gli impianti industriali o le infrastrutture civili dell'Ucraina. C'è una pezza a questa situazione che viene messa soprattutto dagli inglesi che hanno e dai francesi che stanno concedendo all'Ucraina le licenze per produrre i loro missili a lunga gittata, cioè quelli che possono colpire in profondità la Russia, ma appunto non è, come dicono gli esperti o presunti tali, un game changer, cioè non è una cosa che possa cambiare radicalmente la situazione sul campo.
1: Ringrazio Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Alla prossima, direttore.
2: Grazie mille, alla prossima, volentieri.
1: Ecco, avrei voluto approfondire anche, sempre tornando ai soldi, quali controlli esistono sulla destinazione di questi miliardi e sull'effettivo utilizzo del materiale acquistato, ma mi sa che ne avrò occasione in questo lungo viaggio di Italia No Limits, viaggio che tra poco ci porta a Torino, dove ha dato spettacolo quest'oggi il generale Roberto Vannacci.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 3:35. Giornale Radio.
6: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Parlo per l'ascoltatore che ha parlato poc'anzi, sicuramente di sinistra. Ma lo sa che dice che il governo è guerrafondaio? Ma lo sa che tra il governo guerrafondaio c'è anche il PD? Ma lo sa che sicuramente un 5 Stelle canta storie, che Conte è stato il primo a dare più soldi? Ma le sa queste cose? Ma
10: buongiorno dottor Poletti, Alessandro Assaronno. Allora, io rimango dell'idea che finanziare questa guerra vuol dire soltanto continuare a fare morti e continuare a amplificare il conflitto, perché non è che se noi non entriamo in guerra ma diamo le armi all'Ucraina noi non siamo in guerra, noi siamo in guerra e come? E quindi è l'Europa contro la Russia e non è soltanto l'Ucraina. E poi cosa vuol dire? Se tu continui a dare armi, continui soltanto a produrre morti, a produrre distruzione, è ora di finirla, punto e basta. Questo è quello che penso io, ma e non soltanto. Buona giornata.
1: E questo è quello che pensate voi sull'Ucraina. Tenetevi qualche opinione per Vannacci e Torino tra poco.

0: E allora veniamo in Italia, precisamente a Torino, dove questa mattina è arrivato Roberto Vannacci e, come spesso accade quando arriva Vannacci, insieme a lui sono arrivate anche le polemiche. Questa volta però la questione è particolare, perché non parliamo di un comizio di futuro nazionale, ma di un convegno dedicato alla sicurezza urbana e al ruolo delle istituzioni e delle forze dell'ordine. E allora la domanda è: Roberto Vannacci può partecipare a un convegno che riguarda la polizia, oppure la sua presenza rende inevitabilmente politico un appuntamento di questo tipo? Perché proprio intorno alla natura di questo evento si è consumato nei giorni scorsi uno scontro durissimo tra sindacati di polizia e alla fine qualcosa è effettivamente cambiato. Ma non soltanto, questa mattina fuori dall'hotel che ospitava il convegno Vannacci è stato accolto da una manifestazione di protesta, una cinquantina di persone, lo striscione Vannacci fuori da Torino, momenti di tensione e anche alcune uova lanciate verso le forze dell'ordine. E allora allarghiamo la domanda: contestare un politico è naturalmente legittimo, ma fino a dove può spingersi una contestazione? Soprattutto quando si impedisce o si cerca di delegittimare la partecipazione di un esponente politico a un dibattito pubblico, stiamo difendendo determinati valori oppure stiamo restringendo lo spazio del confronto? Tra poco ascolteremo anche le parole pronunciate oggi da Roberto Vannacci a Torino e ne discuteremo con i nostri ospiti. Prima però dobbiamo capire bene perché questo convegno è diventato un caso, che cosa è successo tra questura e sindacati di polizia e perché questa mattina si è arrivati alla protesta davanti all'hotel. Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Rispinti.
1: A Torino è diventato un caso politico e sindacale il convegno in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Organizzato oggi all'NH Torino Centro da FSP, Polizia di Stato e FMPI. Tra i relatori figurava Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, insieme al condirettore di Libero Pietro Senaldi, al criminologo Emilio Chiodo, all'imprenditore Francesco Toselli e ai vertici FSP Walter Mazzetti e Luca Pantanella. La polemica sorge il 7 settembre quando la questura di Torino comunica agli uffici che la partecipazione degli agenti può essere riconosciuta come aggiornamento professionale. La giornata sarebbe stata conteggiata tra le 6 annualmente disponibili. Nel programma figuravano anche i saluti del questore Massimo Gambino. Il giorno successivo, SILP CGL Piemonte chiede formalmente la revoca del riconoscimento. Secondo il sindacato, la presenza di Vannacci farebbe venir meno i requisiti di natura tecnico-scientifica e neutralità politica previsti per l'autoformazione della polizia. Dopo le proteste interviene il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il convegno viene riclassificato come semplice iniziativa sindacale, non vale più come aggiornamento professionale e il questore non partecipa. FSP difende invece l'iniziativa. Il segretario torinese Luca Pantanella sostiene che il tema sia la sicurezza urbana e accusa CGL e opposizioni di voler limitare il confronto. Alla contestazione si aggiungono poi Ampi, AWS e Askatasuna. Questa mattina circa 50 manifestanti si sono radunati davanti all'hotel con lo striscione Vannacci fuori da Torino. Durante il presidio alcune uova sono state lanciate verso le forze dell'ordine che non hanno reagito. I manifestanti sono poi partiti in corteo.
0: E allora adesso avete il quadro, tra poco ascolteremo anche direttamente che cosa ha detto Roberto Vannacci a Torino, ma la domanda che voglio porre è un'altra: è giusto che un europarlamentare, leader di un movimento politico, venga invitato da un sindacato di polizia a discutere di sicurezza? Un sindacato delle forze dell'ordine deve mantenere una neutralità assoluta rispetto alla politica, oppure ha tutto il diritto di invitare esponenti politici di destra come di sinistra e confrontarsi con loro su temi che riguardano il lavoro degli agenti? Ancora, il problema è la presenza di un politico oppure è la presenza di Vannacci? Se allo stesso convegno fosse stato invitato un europarlamentare di un altro partito, ci sarebbero state le stesse polemiche? Questo è il punto sul quale voglio sentire voi. politica e sindacati di polizia possono confrontarsi, incontrarsi, oppure è meglio che rimangano nettamente separati? Scriveteci, mandateci i vostri vocali, chiamateci 334 11 11 622, prima parte dell'intervento di Vannacci.
2: Non ne ho idea. I quali hanno detto che loro non possono consentire che io faccia la passerella a Torino senza essere disturbato. Ma voi almeno non disturbate assolutamente. Siamo qua, quindi non sento neanche le voci di questi signori. E voi siete qua.
3: Chiedi
2: cioè, scusi, chiedo scusa, veramente stavo parlando io, se lei vuole parlare le sarà dato la parola, le sarà dato la parola signora. Giustamente interrompe una sessione nella quale voi siete venuti a ritornare. Benissimo.
4: Fuori! Emigriamola!
5: Emigriamola!
2: Questa sala gremita dimostra che non stanno disturbando noi, ma disturbano i torinesi, disturbano chi si alza alle 5 del mattino e vuole andare a lavorare e si trovano questi capaci di nulla che impediscono la circolazione a Torino. Sono dei mantenuti, dei figli di papà, gente che la mattina non ha bisogno di andare a lavorare. E se in un giorno feriale al mattino questa sala è così gremita, vuol dire che c'è un certo interesse da parte dei cittadini torinesi e di tutti voi. Quindi Carla Scatasuna, mi sa che hai sbagliato proprio l'obiettivo e la procedura per portarlo a termine.
0: E va bene, questo era il clima che si respirava dentro la sala, avete sentito i cori, generale, una contestatrice o comunque una persona che non la pensava allo stesso modo e voleva dire la sua con questi che hanno detto reimmigramola, cioè, vabbè. Andiamo agli ospiti, ma dopo il brano, va?

0: Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari. Buonasera Comellini.
1: Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Voi siete quelli che hanno sollevato dei dubbi suffragati da carte che finiranno in un'inchiesta perché insomma Vannacci al suo interno come partito Futuro Nazionale avrebbe dei militari. Che ne pensa di questa situazione di Torino quest'oggi? Quel che è accaduto?
1: È abbastanza singolare. Io domanderei al segretario generale della Federazione Sindacale Polizia, Walter Mazzetti, se condivide questa iniziativa che è marcatamente politica, mi sembra, no? Non credo che ci fossero altri ospiti di altri schieramenti politici rispetto a Vannacci. Quindi la domanda è, rispetto alle notizie che abbiamo letto sugli organi di stampa, è se Mazzetti condivide questa linea politica del suo sindacato, almeno della parte di Torino, perché insomma ricordiamoci sempre che le forze di polizia, come le forze armate, appartengono allo Stato e non possono avere un colore o uno schieramento. E quando si parla di iniziative politiche bisogna sempre mantenere l'assoluta estraneità dei corpi armati, dello Stato e delle istituzioni da queste diciamo compagini particolari, no? Ecco, certo. Questo credo che sia doveroso.
0: Non so se ha sentito, a un certo momento c'era una persona che o voleva dire la sua o fare una domanda, una signora, e si sono messi a urlare,
1: sì, indigriamola.
0: Ma le sembra una roba normale?
1: Sì. Ma assolutamente no, ecco perché io ho anche chiesto con una nota stampa al Ministro dell'Interno di svolgere degli accertamenti, perché uno dei problemi maggiori, noi non critichiamo l'attività sindacale, per carità,
0: no, ci mancherebbe,
1: l'espressione
0: anzi,
1: delle libertà
0: ci mancherebbe.
1: Di espressione sono la democrazia che va salvaguardata in ogni modo. Però quando ci sono delle espressioni che, insomma, fatte magari da appartenenti a corpi armati o forze armate o forze di polizia, diciamo che appaiono sicuramente fuori luogo, no? Ho letto su delle agenzie che insomma questa signora sarebbe stata redarguita, se vogliamo usare questo termine, e comunque fischiata, insultata, insomma la libertà di espressione come la pretendono i vannacciani deve essere garantita a chiunque voglia dire la sua, no? Sempre nell'ambito di ciò che è lecito e legittimo, cioè bisogna sempre osservare ciò che prescrive la legge. Noi abbiamo segnalato dei casi, ovviamente, come tutti ben sanno, di militari che avrebbero svolto la loro attività qualificandosi come tali e quindi ovviamente avrebbero violato quelle che sono le prescrizioni dei regolamenti, no? Sia militari, ma adesso in questo caso certo. Il ministro dovrebbe accertare se non siano stati violati anche quelle che sono le norme che regolano l'attività delle forze di polizia e ordinamento civile. E ricordiamoci sempre che le prerogative sindacali, comunque, quando vengono utilizzate, devono essere utilizzate per tutelare il lavoratore, no? Quindi quando ci si trova nei contesti come quello di cui parliamo di questa mattina, va accertato, secondo me il ministro dovrebbe essere concorde con questa iniziativa, vanno accertate se queste prerogative siano state utilizzate in modo conforme alle leggi e ai regolamenti.
0: Perfetto, io ringrazio Luca Marco Commellini, segretario generale del Sindacato dei Militari. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Tra poco ascolteremo ancora altre parole di Vannacci, poi ci raggiungerà Paolo Cremaschi, coordinatore, scusate, Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Sapete perché mi sono distratto? Io ve lo dico, mi sono distratto perché appena stato rilasciato l'aggiornamento dell'app di Giornale Radio, quindi sul vostro store dei telefonini e vari, andate perché c'è la nuova applicazione completamente aggiornata di Giornale Radio. Come fate? Andate sui vostri store, che tanto vi scaricate un sacco di applicazioni inutili, io lo so, scaricate un sacco di applicazioni inutili, scaricate quella utile per l'informazione, per portarvi Giornale Radio ovunque, e quindi andate, cercate l'app di Giornale Radio, se l'avete già, perché in tanti mi ascoltate dall'app, aggiornatela, sappiate che è tutta nuova, quindi adesso mettetevi un appunto, o fatelo anche ora se non state guidando, vi scaricate l'app di Giornale Radio, trovate anche tutte le informazioni sulle trasmissioni, così come le trovate sul sito www.giornaleradio.fm. ma io sono un grande fan dell'applicazione di Giornale Radio, la state scaricando, guardate che ci vogliono pochi secondi, fatelo in questo istante. E tra poco continuiamo con la questione Vannacci, ma poi con gli ospiti che vi ho detto, tanti ospiti, poi parleremo delle frizioni nella Lega in vista di Pontida, parleremo del bollo auto, parleremo sul bollo auto, che insomma l'esenzione, vi ricordo, riguarda 24 milioni 600 mila italiani. Vi risponderemo a tutti i quesiti più incredibili, perché poi bisogna vedere se si ha diritto o no a questa esenzione. E poi infine parleremo di una manifestazione martedì 22. Milano è chiamata a scendere in piazza contro l'antisemitismo, Milano indossa la kippah, e racconteremo anche questo. Come sempre, nel frattempo io so che avete scaricato la nostra app, come sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi in diretta. Vi ricordo che Italia No Limits è in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle dalle 17 alle 20. Vedete che io do i numeri, sapete perché sto dando i numeri? Perché scaricando quest'app mi sto accorgendo che è meravigliosa, e quindi mi distrago perché voglio andare di qua e di là a scoprire la nuova app di Giornale Radio. Comunque siamo in onda ogni sera dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'una. Scaricate l'applicazione, torno tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E su Vannacci sentiremo tra poco la seconda parte dell'intervento, ma prima ancora Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, che è pronto qui tra poco.

0: Buonasera Giorgio Cremaschi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Ben ritrovato Cremaschi.
1: Buonasera e grazie dell'invito, buonasera.
0: Allora, fuori dai denti, so che lei parla fuori dai denti. Allora mi dica che cosa ha provato di fronte all'esibizione a Torino, al sindacato di polizia del generale Vannacci.
1: Beh, ho visto, se vuole una battuta fuori i denti, Dio li fa e poi li accoppia, ecco. Nel senso che perché è chiaro che questo sindacato non è il sindacato, è uno dei sindacati, certo, di polizia, certo. Bene sempre ricordarlo, non è che sono tutti uguali, è uno dei sindacati di polizia che se sente il bisogno di invitare Vannacci vuol dire che è d'accordo con lui. Tra l'altro c'è una cosa paradossale, perché da quel che ho saputo doveva essere un corso di formazione professionale, che fa un po' ridere, no? La formazione professionale dei poliziotti fatta da Vannacci è una cosa che onestamente fa ridere, poi in realtà ha fatto un comizio, come si sa, però so che all'ultimo minuto la questura cioè la struttura, il questore, cioè la struttura ufficiale della questura, ha tolto, come si dice, questa sponsorizzazione, altrimenti sarebbe stato una specie di corso. Ed è rimasto un comizio di estrema destra fatto da un sindacato che evidentemente vuole i comizi di estrema destra, che ha invitato un politico, cioè mi pare chiaro, no? Cioè, adesso, cioè, se uno invita Vannacci sa chi invita, no? Non credo che non sappia chi invita, se no invitavano che ne so, un democratico, un antifascista, il presidente Lampi, non so, hanno invitato Vannacci, quindi penso che sappiano chi hanno invitato. Perché
0: senta, 7,7% dicono gli ultimi sondaggi relativamente a Vannacci, lei è preoccupato?
1: No, non sono preoccupato, non sono mai stato preoccupato in vita mia, forse la domanda
0: Beato lei, fatta a me,
1: cioè sono preoccupato della guerra, questo sì, sono preoccupato dell'escalation militare, sono preoccupato della crisi economica, cioè questi sì, questo è uno spostamento verso la destra di una parte della destra che sta avvenendo un po' in tutta Europa, e penso che sia una bolla, sinceramente. Ho visto che già in Svezia si è cominciato a sgonfiarsi, nel senso che sono tornati, non a sinistra certo, ma dall'estrema destra alla destra quei voti, e penso sinceramente, anche se sono dalla parte opposta, che sia anche il conto che fanno Giorgia Meloni e tutti gli altri. Naturalmente l'effetto negativo c'è sempre, perché è chiaro che se arrivano al 7% uno che dice delle cose mostruose, vuol dire, perché è questo quello che dice, adesso io non, sai, cioè, le cose mostruose, remigrazione, cioè anche cose che sa benissimo che non si possono fare, a meno di non fare i campi di concentramento in tutta Italia. Quindi uno che però mette in campo idee che sono tutte mostruose, è chiaro che un effetto negativo ce l'ha, perché è evidente che o per inseguire i suoi voti, o per, come si dice, o anche solo per mettersi a polemizzare con lui, è già, se posso dire, penso che sia già un po' un degrado polemizzare con Vannacci. Ecco.
0: La ringrazio davvero, saluto Giorgio Cremaschi, grazie, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Alla prossima, naturalmente. Grazie. E adesso seconda parte dell'intervento di Vannacci questa mattina a Torino.
2: Secondariamente mi ricordo a molti anni che dicevano che io qua non ero gradito e che la mia presenza stride. Comprate il tappo, mettete il tappo, perché io non solo non vengo qua a chiedervi il permesso, ma non prendo lezioni di democrazia da voi. Io vado in tutta la democrazia. È la possibilità di esprimersi e di confrontarsi. Se qualcuno lo vuole fare, nelle dovute maniere, non mi sono mai sottratto di fronte ad alcuno e sono sempre stato disponibile. E poi veniamo al motivo per cui sono qua, ma questa premessa era doverosa. Intanto sono qua per imparare, e ho imparato molto, e voglio ringraziare la dottoressa Terranova, perché ha tirato fuori un argomento che non mi aspettavo e sul quale io insisto da tanti, ha tirato fuori la difesa della nostra identità. Oggi qua parliamo di sicurezza, ma l'identità è un fattore di sicurezza. E ve lo spiego in maniera semplicissima, come cerco di fare sempre. Se io mi sento parte di un gruppo sociale, lo difendo. Se io me ne sento estraneo, me ne frego. È normale, è un comportamento umano. Se io vado dopodomani in vacanza in Zimbabwe e vedo un uomo che prende a calci nel sedere una donna, ma probabilmente mi giro dall'altra parte, perché non entro nell'ambito di quelle che sono le dinamiche di un gruppo sociale del quale mi sento un estraneo. Se invece io mi sento appartenere a questo gruppo sociale perché sono legato da principi, valori, tradizioni, radici, storia, e lo considero mio, allora no, allora lo difendo. E quando vedo qualche cosa che succede in mezzo alla strada che non rientra in questi principi, intervengo come cittadino. Ma se io sfaldo la società e faccio sentire ogni cittadino un alieno per la strada, ed è quello che succede in quasi tutte le grandi città italiane, dove ormai il fatto di non intervenire, di girarsi dall'altra parte è diventato il comportamento comune, è esattamente quello che ho ottenuto. Quindi, non considerando il gruppo sociale come identitario, io ho messo da parte anche la difesa del gruppo sociale stesso. E chi è che in gran parte sta distruggendo l'identità e la coesione del gruppo sociale? L'immigrazione, e me ne parlerò più tardi. Quella che è stata facilitata da una certa fazione politica che ha sempre predicato la politica dei porti aperti, della religione dei diritti umani e dell'aiuto a tutti i disperati della terra, e che continua a farlo, e vi dico il perché. Sono qua come politico, sono qua come persona che è membro della Commissione Difesa e Sicurezza dell'Unione Europea. E quindi qualcuno dice, ma in Unione Europea qualcuno si occupa della sicurezza interna?
0: No. Qui Paolo Macchi, no. Segretario generale del SIULP di Varese, il sindacato buonasera, di polizia, Poletti. Buonasera. Lei l'avrebbe buonasera invitato, Vannacci?
3: Assolutamente, sì, certo. Sono anche andato ad ascoltarlo quando lo stesso SIULP ha organizzato un convegno poco più di un mese fa. L'ho ascoltato come ascolterei chiunque, dottor Poletti. Io penso che, e non è il mio sindacato quello che l'ha fatto ultimamente, però credo che un sindacato abbia diritto di invitare un politico ad un convegno. E chi fosse contrario, anche se non ne colgo un sano motivo, avrebbe il diritto di manifestare in modo pacifico, ma ha il diritto di impedire agli altri di ascoltare. Sa, prima ho sentito un esponente di Potere al Popolo che ovviamente diceva cose delle quali non sono d'accordo, ma nel nome di questo movimento, Potere al Popolo, di questo partito, mi preoccupa. Quale potere vogliamo dare al popolo? Quello di porre un veto, quello che la piazza debba decidere chi ha il diritto di essere ascoltato e chi no? Credo che ci sono due libertà, quella di manifestare e quella di invitare chi vogliamo, che se non valgono per entrambi, allora smettiamo di invocarle come libertà, ecco, altrimenti prendiamo in giro la Costituzione. Avrebbero potuto,
0: ecco,
3: invitare chiunque
0: prima,
3: sulla stessa tematica.
0: Prima Luca Marco Commellini, segretario generale del sindacato dei militari, sì, ha detto che ci sono, sì, dei profili un po' di illegalità nella, non ha detto così ma sintetizzo, nel partito di Vannacci, perché ci stanno dei militari dentro e tutta sta roba qui. Lei condivide?
3: Assolutamente no. Beh, io non conosco le regole dei militari, perché sono staccato dalla polizia che è civile, non conosco le regole. Io credo invece che abbia un programma che non è tutto condivisibile, ma ci sono alcuni punti che ricalcano alcune nostre paure, alcuni problemi. Ho sentito
0: Faccia
3: sempre
0: un
3: prima
0: esempio.
3: Del popolo che dice che non è. Ma per esempio si parla di incentivare la permanenza dei centri di permanenza temporanea, CPR, che si possono localizzare anche all'estero. Parla della difficoltà che vuole rendere a chiunque chieda la cittadinanza, perché deve prevedere almeno 20 anni di residenza continuativa prima di poterla ottenere. Perché no? Parla del blocco dei rimpatri, quindi scusi, di smettere di favorire il ricongiungimento familiare, di favorire invece una rimigrazione di tutti quelli che delinquono. Io sono assolutamente d'accordo, e chi vive questa piazza non può che essere come me.
0: Ringrazio Paolo Macchi, segretario generale provinciale del SIULP di Varese, uno dei sindacati.
3: Grazie a lei, Poletti.
0: Grazie, tra poco Anna Rita Briganti.

0: E allora Vannacci, l'avete sentito poco fa a margine dell'assemblea promossa dal sindacato FSP Polizia sulla sicurezza a Torino, dice la prima cosa da fare, proprio perché l'immigrazione clandestina e l'immigrazione di massa sono uno dei fattori di insicurezza, è bloccarla e rimpatriare chi commette reati, ma anche chi non è compatibile con la nostra società. E poi dobbiamo fare un'altra cosa, ha proseguito l'europarlamentare. L'immigrato che viene da noi non può diventare cittadino italiano in maniera semplice, perché poi quando va a votare non vota per il bene dei cittadini italiani, ma vota per il bene di se stesso. La nostra proposta per diventare cittadini italiani, ha ribadito Vannacci, è 20 anni conoscenza dell'italiano e adesione ai principi della nostra civiltà e cultura. Avete sentito una donna che cercava di fare un intervento all'assemblea stamattina a Torino, ve l'ho trasmessa prima, le hanno urlato reimmigratela, reimmigrazione. Probabilmente sarebbe successo anche alla nostra ospite se si fosse trovata lì a dire la sua. Reimmigratela. Annalita Briganti, ben ritrovata.
1: Buonasera Roberto Poletti, grazie di questo riassunto che nel suo essere cristallino dal punto di vista giornalistico dei fatti, come piace a noi, è agghiacciante, perché iniziamo dalla fine, se me lo permetti.
0: Tra l'altro, voglio solamente dire che la cittadina che aveva interrotto Vannacci era una cittadina italiana, reimmigratela.
1: Esatto, e volevo dire esattamente questo, per una volta diciamo la stessa cosa. Esatto, iniziando proprio dalla fine, loro hanno detto, un sostenitore, no, reimmigratela a una italiana. Allora mi chiedo, la reimmigrazione tra italiani, non so dove mi riportate, io vivo a Milano, mi riportate a Napoli, io vado dove voglio, ovviamente vale per ogni cittadina, e possiamo dire agli ascoltatori della radio perché è accaduto, lo diciamo, perché la signora, che tra l'altro è stata estremamente garbata, decisa ma garbata, ha origini percepite come straniere, ma siamo tutti uguali, per me sono concetti superati, e credo che l'elemento però veramente grave, so che abbiamo sempre poco tempo, tra i tanti gravi, è che sia la polizia a ospitare un incontro così divisivo. La polizia per me non dovrebbe essere né di destra né di centro né di sinistra, dovrebbe essere la polizia che tutela tutte le persone del paese, del nostro Stato. Credo che sia veramente grave che un organismo che rappresenta le forze dell'ordine si schieri di fatto. Perché non era un dibattito. Allora, un dibattito tra candidati, lo voglio ospitare nell'albergo di Torino? Ok, me lo vengo anche se vuoi a sentire, ma questo a me è sembrato un comizio più che un dibattito. Cioè, qual era la controparte di Vannacci oggi? Io non l'ho vista, non so se tu l'hai vista o c'è sfuggito.
0: No, non c'era controparte, era... Ecco.

0: Comizio.
1: Appunto, però fatto non da un club, un'associazione di amici o in una situazione privata o in un locale privato, è fatto dalle forze dell'ordine. E allora io mi chiedo, le forze dell'ordine sono d'accordo nel rendere la vita difficile alle persone straniere?
0: Un sindacato
1: che però rappresenta le forze dell'ordine. Ora non so quanti iscritti abbia, ma per me anche se fossero 5 iscritti, e non sarà così, l'idea che un poliziotto possa distinguere un criminale in base al colore, tra virgolette, della pelle, perché non credo in questo concetto, fa paura. A me fa paura, ho legittimamente paura. Abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti, abbiamo visto l'esperimento fallito dell'ICE. Io credo che questo alimenti lo scontro sociale. Infatti chiedo anche, ma chi sostiene i costi delle proteste di oggi che hanno richiesto giustamente delle forze dell'ordine? Perché si creano incontri così divisivi e che creano problemi di ordine pubblico? E un ultimo elemento, non so se l'hai già ricordato perché ero nel backstage, Vannacci ha anche insultato i manifestanti, li ha definiti figli di papà, quando sappiamo tutti che le realtà attorno ai centri sociali sono tutt'altro che figli di papà. Anzi, sono realtà proprio che vanno a raccogliere le persone che si sentono ai margini, spesso giustamente, nel senso che effettivamente si ritrovano ai margini della società. Quindi hanno detto sono figli di papà che non producono. E l'ultimissima cosa, poi mi interromperai tu, in democrazia ci si interrompe. Noi siamo abituati a trasmissioni in cui può capitare che dopo 10 secondi che parli vieni interrotta, rispondi e si avvia un dialogo. Non è che io dico alla signora è antidemocratica, è l'opposto. Il fatto che la signora possa interrompere un rappresentante delle istituzioni, per me è il simbolo che la democrazia c'è ancora.
0: Senti,
1: Non so se ti ho
0: ma
1: convinto o
0: c'è
1: no.
0: questo episodio dell'insegnante accoltellato in una scuola media di
1: Sì,
0: Roma, in zona Centocelle, da una
1: tredicenne, sì.
0: tredicenne. È una fervente sostenitrice del generale. E se a salvarmi fosse stato un ragazzino irregolare, gli hanno chiesto, se non fosse regolare non sarebbe stato un mio alunno. Insomma, lei è
1: Sì,
0: per la
1: anche le dichiarazioni di
0: reimmigrazione.
1: suo marito sono
0: Sì.
1: state molto aggressive di fronte a un dramma, perché un tredicenne che
0: Sì, ti
1: accoltella
0: devi
1: una
0: interrogare su
1: insegnante è un
0: quello, non
1: dramma della
0: sulla
1: società.
0: reimmigrazione.
1: Non puoi tu adulto esatto dire mettiamo in carcere lui e i suoi genitori, sì, ma anche i cugini, i parenti, gli amici e follower. No, è un dramma di tutta la società ed è specchio proprio della violenza degli adulti, perché se gli adulti discutono, non noi, ma alcuni adulti che rappresentano le istituzioni, urlandosi addosso, insultandosi, un tredicenne pensa, io ce l'ho con l'insegnante perché avevo un debito, no? Pare sia una questione banalissima, una questione di brutti voti che credo abbiano attraversato quasi tutti, no? Un tredicenne pensa, io la faccio fuori. E come sempre, problema social, che è il sottoproblema, lo riprendo, perché senza i social non accadrebbe in questo modo. Quindi io trovo estremamente grave questo strumentalizzare e politicizzare a livello estremo tutto quanto. Noi dovremmo
0: Abbiamo una
1: ritrovare
0: nuova
1: il
0: candidata per
1: centro.
0: Vannacci, pronta ad andare in Parlamento,
1: La
0: perché sta la
1: professoressa può
0: Eh
1: essere, ma
0: sì.
1: Vannacci comunque sai che non la dico brutale, nessuno si arrabbierà. Lui stesso ha detto siamo la sporca dozzina, siamo la feccia, non, mi sembra di bocca buona, non butta via niente. Quindi nelle sue liste troveremo un po' di tutto e anche questo non mi tranquillizza, perché la politica è un mestiere e tu lo hai fatto nobilissimo, è un mestiere, non è né un collocamento temporaneo, né un ripiego, né un post, né l'AIP. Mi chiedo anche perché Vannacci ci sia in Italia, se è un nostro rappresentante in Europa. No, è un'altra delle domande. Cioè dico, il lavoro di Vannacci dovrebbe essere rappresentare sì, lui stesso, perché poi è uscito dalla Lega intanto, ma il nostro paese in Europa. Quindi ci sono tante cose che mi lasciano perplesse e credo che il clima sociale aizzato dall'alto può solo peggiorare, no? Io ho letto le dichiarazioni del marito della professoressa, credevo fossero fake. Dico, non è
0: Senti,
1: possibile.
0: ho un'ultima domanda. Negli ultimi giorni mi trovo molto d'accordo con te. Sto diventando per caso
1: Aiuto.
0: comunista? È questa la domanda. Sto diventando per caso comunista? Cosa succede?
1: Ti rispondo come piace a te, sai che io sono molto schietta, sempre meglio che fascisti. Senza alcun riferimento a nessuno.
0: No, no, era in generale. Ciao, Anna Rita Briganti.
1: Ciao, ciao.
0: Buon lavoro, grazie. Leggetela su Vanity Fair e ascoltatela anche qui da me. E tra poco a Pontida.
2: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Comandone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera, dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Starò diventando comunista anch'io, perché come lei di solito non mi trovo assolutamente mai in accordo con la dottoressa Briganti, ma devo dire che ultimamente ha degli interventi che io condivido, perché in effetti alcune figure un pochino troppo, diciamo, estremiste anche a me preoccupano un po'. Poi giustamente, appunto, siamo in democrazia, è giusto che ognuno si candidi e dica le proprie idee, però esprimendole sempre in un certo modo. Devo dire che su questo la dottoressa Briganti mi sta stupendo piacevolmente e ahimè starò diventando anch'io rossa. Buona serata.
0: E allora tutti i comunisti, compreso il nostro regista Lorenzo Cappadone, che ringrazio non per essere comunista ma per la sua regia che continuerà questa sera fino alle 20, e compreso il nostro Matteo Respinti, comunista anche lui. Dopo il brano parliamo di Pontina.

0: Occuparci della politica italiana, perché domenica c'è Pontida e quest'anno la Lega arriva sul pratone con una questione che probabilmente pesa più delle altre. Che cosa deve essere oggi la Lega? Il partito nazionale costruito da Matteo Salvini oppure una forza che deve rimettere il nord, l'autonomia e i territori al centro? Perché nelle ultime settimane le tensioni sono emerse pubblicamente, ci sono governatori, amministratori e dirigenti che chiedono maggiore collegialità e più spazio per il nord, il settentrione. E a pochi giorni da Pontida si è cercato di ricomporre le distanze. Che cosa sta succedendo davvero dentro la Lega e quali sono le richieste che arriveranno domenica sul pratone? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone. Quindi abbiamo fatto anche la rima Cappadone-Pratone.
1: La Lega arriva a Pontida domenica 20 settembre dopo un'estate segnata da tensioni interne che non si sono ancora completamente risolte. Il punto di partenza è il calo dei consensi. La supermedia U-Trend del 10 settembre colloca il partito al 5,6%, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 7,6%. Da qui la richiesta, soprattutto nell'area settentrionale, di riportare il nord dei territori al centro della linea politica. Il presidente lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo sono stati tra le voci più esplicite. Romeo ha sintetizzato la propria proposta con la formula meno io e più noi, maggiore collegialità nella gestione del partito, più peso a governatori e amministratori e una linea più riconoscibile su autonomia e federalismo. Durante l'estate il confronto è diventato particolarmente duro. In un direttivo lombardo alcuni dirigenti avrebbero chiesto apertamente a Matteo Salvini di farsi da parte. Ad agosto sul pratone è comparso lo striscione «Una Lega rinnovata» o «Una Pontida di rivolta». Salvini ha risposto rivendicando la propria leadership e ricordando di essere stato confermato segretario al Congresso federale. L'ultimo episodio si è verificato a Lazzate, in Brianza. Alla presentazione del libro di Romeo con Fontana erano presenti oltre 300 persone. Alcuni parlamentari vicini a Salvini, guidati da Eugenio Zoffili, indossanti la maglietta «Io sto con Matteo», non sono riusciti a entrare nell'auditorium perché, secondo gli organizzatori, non erano accreditati. L'episodio ha reso visibile la divisione tra le due aree a pochi giorni da Pontida. Sul tavolo dei nordisti ci sono ora due richieste precise: una modifica dello statuto in senso più federale e la possibilità di creare un'associazione del nord, cioè un'area organizzata interna alla Lega. Salvini ha aperto a un maggiore coinvolgimento dei territori, ma ha ribadito: io sono il segretario. Ieri Salvini ha poi incontrato nuovamente Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia a Milano. La nota finale parla di volontà comune di rafforzare e far crescere la Lega e di valorizzare amministratori e territori. È quindi una tregua in vista di Pontida, non ancora una soluzione. Restano aperti il modello organizzativo, il peso del nord e la strategia per recuperare gli elettori persi negli ultimi mesi.
0: E allora è soltanto il normale confronto interno a un partito oppure nella Lega esistono ormai due linee politiche differenti? E soprattutto vogliamo chiedere a voi, perché tra pochi secondi lo chiediamo a Luca De Carolis del Fatto Quotidiano: la Lega ha perso consensi perché si è allontanata troppo dal nord? Salvini negli anni ha trasformato profondamente il partito cercando voti in tutta Italia, ma oggi per recuperare terreno dovrebbe tornare alle origini e ancora meno io e più noi, come dice Massimiliano Romeo. La leadership di Salvini dovrebbe diventare più collegiale oppure un partito ha bisogno di un segretario forte che indichi chiaramente la linea? Infine c'è Pontida: sarà davvero il momento della ricomposizione oppure queste differenze continueranno anche dopo domenica? Lo chiedo a Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano. Bentornato Luca.
2: Ciao Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori, buonasera a voi.
0: Eccoci. Sarai qua a Pontida?
2: No, sarò all'evento del 5 Stelle a Milano, quindi non lontano, perché siamo in un weekend pieno di eventi, diciamo.
0: Esatto,
2: questo weekend non si saprà cosa fare, dobbiamo dividere tutti i giornali in vari inviati, perché appunto ci sarà l'evento dei 5 Stelle, Pontida, c'è Vannacci e Orvieto con Alemanno che parla proprio domenica, più o meno a ridosso tra l'altro del Salvini di Pontida. Tanto la Schlein riappare nella festa dell'unità di Bologna, insomma chi più ne ha ne più ne metta, ci sono eventi di tutti i tipi, c'è anche Fenix, la festa dei giovani, i Fratelli d'Italia a Roma domenica, quindi un po' di tutto, francamente nei giornali si sta facendo la conta per chi deve andare dove, quindi insomma non sarò a Pontida, ma la tua domanda è molto rilevante anche ai fini della tenuta della maggioranza. La mia impressione, Roberto, è che Salvini sia un leader oggettivamente un po' logorato, è leader da tantissimo tempo, adesso non mi ricordo da quanti anni, ma è un'era geologica che Salvini guida la Lega. Mi verrebbe da dire che forse un periodo di stop farebbe bene anche a lui. Dopodiché è evidente che c'è un problema, perché i sondaggi raccontano che la Lega sta in questo momento tra il 4 e il 5, cioè sta a livelli da allarme rosso, ed è per questo che dopo anni di incontrastato dominio, di mal di pancia, come dire, repressi, e adesso qualcuno è uscito allo scoperto, perché obiettivamente i numeri forse lo consentono, non ancora tantissimo, perché i principali, diciamo, nomi che potrebbero essere alternativi a Salvini, cioè Zaia e Federica, giocano ancora molto a carte coperte, no? Si sta esponendo molto di più Massimiliano Romeo, come tu hai fatto notare, che però già nei mesi scorsi, nella battaglia per la segreteria regionale Lombarda, si era esposto. Cioè Romeo alla fine la partita se la sta giocando in maniera aperta, come tu ben sai, da diverso tempo, quindi non è neanche, diciamo, improprio. Dicono che Fugatti, presidente delle province di Trento Bolzano, che non è affatto una figura secondaria dall'ambito della Lega. È solo di Trento, scusami.
0: No, te lo dico perché lì ci tengono.
2: Mi scuso con l'errore per l'altro. Mi scuso per l'errore, quindi con quelli che ci tengono. Hai fatto bene a farlo notare, era un errore. E che però è un personaggio comunque che ha peso nella Lega, che pare invece rispetto a Zaia e Federica, che abbia detto già qualcosa a Salvini nelle famose riunioni, no, che hanno tenuto in questi giorni, sia stato un po' lui a venire allo scoperto, si dice.
0: Tutto questo per dire può succedere? O lo contestano Salvini e quindi va in vacca il suo progetto di una manifestazione bella unitaria contro delle persone, o lo contestano o tacciono e continuano così, che succederà verosimilmente?
2: Potrebbe anche succedere la terza via, Roberto, come tu sai spesso in politica c'è anche la terza via, nel senso che gli hanno un po', come dire, boicottato Pontida, e il fatto che non ci sia stata la solita adesione degli anni scorsi è nei fatti, lo raccontano tutte le cronache anche dalle feste, no? Locali, lo raccontano i report. Pontida quest'anno è stata organizzata con grande difficoltà, tant'è vero che si parlava di commissariamento, se non erro, di alcune segreterie lombarde, no? Proprio anche a causa dell'adesione, diciamo, non pari a quella degli anni scorsi. Io può darsi anche che lui parli in una Pontida un po', come dire, demoralizzata, con meno gente, con molto meno entusiasmo, che faccia il suo discorso, e che nel gioco delle parti nessuno giochi esponendosi, magari anche per non essere accusato di aver rovinato l'immagine del partito nella sua sacra festa, no? Quindi magari per non dare neanche questo vantaggio a Salvini. Io penso che potrebbe esserci questa soluzione qui, poco entusiasmo, poco calore e tanta freddezza reciproca, un gioco di specchi, ma questa è una previsione, diciamo, semplicemente da vecchio cronista, magari mi sbaglierò, mi sarei stupito se vedessimo, insomma, scene di contestazione molto rumorosa, ecco, quantomeno scene, cioè qualche magari cane sciolto pure sì, ma insomma contestazioni, diciamo, che si notino molto mi sorprenderebbero, ma magari mi sbaglio,
0: Vedremo. Tra poco lo chiederemo a qualcun altro che magari ci va a Pontida, ovvero sia insomma l'organizzatore di Lazzate nella manifestazione, Andrea Monti. Grazie Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano.
2: A te,
0: buon lavoro,
2: buonasera,
0: buona
2: ciao,
0: domenica lavorativa.
2: Grazie a te.
0: Ricordava Luca Pontida domenica, poi l'evento dei 5 Stelle a Milano, Vannacci Orvieto, Schlein di nuovo alla festa dell'Unità, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Fenix, insomma una domenica densa di appuntamenti elettorali. Quello che in qualche modo preoccupa di più Giorgia Meloni, secondo me, è proprio Pontida, ma ne parliamo tra poco.

0: Matteo da Como ha colto esattamente nella domanda la realtà. Nella Lega ci sono due anime, una è quella che è rimasta della Lega, l'altra è quella che Salvini ha fatto uscire dalla Lega grazie al cavallo di Troia che vi ha portato dentro, che è Vannacci. È questa la Lega, semplicemente, vista nel suo complesso, un complesso di persone che votano in modo o estremista oppure un po' meno estremista, ma ugualmente orientato.
1: E allora cos'è la Lega? Se lo dovranno chiedere anche un po' loro alla luce di quel che è diventata la Lega. Ma cos'è la Lega? Lo so bene Andrea Monti, sindaco di Lazzate, che è l'organizzatore dell'evento ultimo con Fontana, Romeo, eccetera, che, del quale si parla su tutti i quotidiani. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera Roberto, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, cosa succederà a Pontida? Perché la Meloni trema, noi siamo preoccupati, sarete tutti sereni, anche chi ha qualcosa da dire, anche chi rivuole quella Lega Nord, che si chiamava Nord perché riguardava le tematiche e le esigenze del Nord, starete tutti buoni, calmi, sereni?
2: Ma guarda, noi siamo stati sempre buoni e calmi, abbiamo seguito quello che era l'insegnamento di Umberto Bossi, che come sai era per la battaglia gandhiana, battaglia per la libertà e per il nostro ideale che è il federalismo. Anche a Lazzate ci sono state oltre 300 persone che semplicemente hanno ribadito quello che Zaia, Romeo, Fontana, Fedriga, Fugatti hanno chiesto con chiarezza dall'inizio dell'estate, quindi un rinnovamento all'interno del movimento e hanno proposto questo modello, diciamo che sintetizzato nel modello CSU-CDU, no? Quindi ancora in maniera ancora più semplice una Lega del Nord, del Centro e del Sud, ma che sono unite quando si tratta di temi nazionali, ma che riescono ad incarnare quella missione propria della Lega, che è quella di essere sindacato del territorio. Io ho sentito qualcuno, penso un ascoltatore, dire la Lega è estremista. No, la Lega è sindacato del territorio, lo è sempre stata. Quindi io sono sindaco di una comunità che governiamo ininterrottamente dal 1993, siamo arrivati anche a prendere il 70% e oltre. E non è
1: sì, ma lì prendete i voti, Monti, lì prendete i voti perché fate le cose, vi votano anche magari quelli di sinistra perché vedono le cose fatte. Che cose fatte vede un elettore della Lega a livello nazionale invece?
2: Però hai colto proprio il senso di quello che volevo dire in maniera pratica, perché sei bravissimo. La Lega del territorio vuol dire quello, una Lega che è capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, rappresentare e difendere i propri cittadini. Questo si può fare anche a livello nazionale, ovviamente poi lo sappiamo che i risultati elettorali incrociano alterne fortune, una volta sei su, una volta sei giù, ma i risultati io credo che possiamo portarli ancora a casa. Uno importante, lo stiamo facendo anche in questa esperienza di governo, con l'autonomia, sicuramente un primo passo, no? Sai bene come la penso e considero questo un primo passo verso un'autonomia più ampia e, perché no, quello che abbiamo ribadito anche a Lazzate, l'obiettivo più grande, che è quello di trasformare l'Italia in uno Stato federale, come abbiamo sempre sognato. Queste sono le risposte importanti, credo che servono anche al paese, perché è un paese che si deve rinnovare, cambiare e lasciare le brille sciolte a tutti quei cittadini e territori che vogliono correre, come sicuramente la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, insomma, che sono da sempre la locomotiva di questo paese insieme all'Emilia.
1: Staremo a vedere che succede a Pontida. Grazie Andrea Monti, sindaco di Lazzate, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Ecco, Monti ricordava l'esperienza di Lazzate, lì veramente la Lega fa man bassa di voti, ma anche perché le cose, lo dicevo anche prima, vengono fatte, il comune è amministrato in modo impeccabile perché dovrebbero votare qualcun altro se si trovano bene i cittadini. Il tema riguarda appunto il consenso nazionale. Saluto l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che adesso è segretario di Patto per il Nord. Ben ritrovato Grimoldi.
3: Buonasera Poletti e gli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito Monti, il caso di Lazzate, abbiamo sentito le rivendicazioni per una Lega che parli più al territorio. Lei questa battaglia è costretto a farla da fuori, insomma.
3: Ma noi abbiamo fatto una scelta che fu perorata da Umberto Bossi, quella di confederare tutte le associazioni, le sigle, le liste civiche, i sindacati, i comitati che negli anni si sono allontanati dalla Lega, sono usciti dalla Lega, perché ricordiamo che adesso è di dominio pubblico, ma negli ultimi 5 anni sono stati vietati i congressi, c'è stata un'umiliazione del concetto di militanza, insomma robe interne che magari lasciano il tempo che trovano, non sono giornalisticamente interessanti, ma che hanno portato a una diaspora. Adesso il problema non è soltanto gestionale di mancanza di democrazia interna, è anche e soprattutto politico. La Lega è un partito di estrema destra che inneggia ai quasi nazisti di Alternative für Deutsch, o è una forza politica liberale che vuole abbassare le tasse e che punta al federalismo? Sono due cose diametralmente opposte, cioè i governatori pongono questa questione: inseguiamo Vannacci e facciamo l'estrema destra, o facciamo il partito politico dei territori, delle partite IVA, dei lavoratori, dei pensionati?
1: Onorevole Grimoldi, per quel che conosce lei la Lega, e la conosce molto bene, ci stava da ragazzino, ci ha passato lunghi anni, cosa accadrà domenica a Pontida e cosa accadrà al capogruppo al Senato Romeo?
3: Ma guardi, allora, premesso che noi come Patto per il Nord domenica siamo nelle piazze per raccogliere le firme, facciamo altro, quindi dopodiché dai numeri che ho visto, perché ovviamente l'ambiente lo conosco molto bene dopo 30 anni, dai numeri che ho visto sarà la Pontida meno partecipata degli ultimi 30 anni. E se tanto mi dà tanto, sull'atteggiamento che c'è stato da parte di Matteo Salvini nei confronti di tutti quelli che hanno cercato di porre una questione politica diversa da come la ponesse lui, diciamo che non è stato particolarmente accondiscendente, cioè tradotto, sicuramente cercherà, ma sta già cercando di mettere in difficoltà Romeo. Lei si figuri che ha bloccato i congressi regionali per 5 anni, roba alle soglie della Nord Corea, però adesso ha imposto i congressi provinciali. Per quale motivo? Nella speranza di mettere in difficoltà Romeo, che è anche l'attuale segretario della Lega in Lombardia, che gli venga meno la maggioranza attraverso qualche congresso provinciale nel quale magari vince un altro candidato. Ecco, questo è il metodo. Quindi io penso, per rispondere alla sua domanda, che sicuramente sia Romeo che Fontana, ma anche alla lunga Massimiliano Federica piuttosto che Fugatti, avranno dei problemi. Zaia in realtà l'ha già provato sulla propria pelle, perché anche qui ricordo a me stesso che aveva un accordo con Salvini sul terzo mandato, accordo che poi ovviamente è stato tradito dallo stesso Salvini non mettendolo sul tavolo delle trattative della maggioranza di governo.
1: E quindi a maggior ragione, se tutto si omogeneizza così alla linea di Salvini, ha senso quello che state facendo voi con Patto per il Nord, ovvero raccogliere quelle esigenze per cui era nata la Lega e con la benedizione di Bossi poi avete dato vita a Patto per il Nord e quelle robe che la Lega ha dimenticato probabilmente.
3: Guardi, noi penso che abbiamo avuto un merito in quest'ultimo anno e mezzo, quello che lavorando veramente tanto, e siamo anche persone fortunate che facciamo dei lavori che ci lasciano del tempo libero, e già questo non è che è una fortuna che non capita a tutti, siamo riusciti a recuperare centinaia di persone che altrimenti si sarebbero allontanate dalla politica, perché ricordiamoci che chi lascia la Lega, che ha avuto incarichi apicali, può anche pensare ad andare in un altro partito, ma il grosso della base, della militanza, quando lascia la Lega semplicemente smette di far politica. Noi li abbiamo recuperati, li abbiamo messi in questo contenitore, come ho detto, su suggerimento, su sprone di Umberto Bossi, e se i governatori dovessero mai avere il coraggio di andare fino in fondo sul porre la questione politica, questo contenitore che si chiama Patto per il Nord, che ha già fatto le liste alle ultime elezioni, perché ricordo me stesso che addirittura Mantova, che è una città capoluogo, sicuramente non facile per la Lega come altre, abbiamo preso l'1,94, abbiamo preso il 5,9 a Comacchio, il 12,5 a Sorisole, cioè partire da zero, senza televisioni, senza soldi, non è una passeggiata. Ma queste persone che sono in questo contenitore sono a disposizione di un progetto politico che riprenda i valori della vecchia Lega e li riproponga, che sono valori liberali e non di quello che sentiamo: aumentiamo le tasse di qui, facciamo l'emendamento Marchetta di là. Lei si figuri, faccio sempre questo esempio che rende l'idea: l'emendamento per finanziare i 24.600 forestali della Sicilia, quelli che persino Crozza prende in giro perché ne abbiamo 5 volte quelli del Canada, sì, l'emendamento per dare 55 milioni di euro è della senatrice Sudano della Lega. Lei, che è un ottimo giornalista e conosce bene la Lega, immagini se 10, 15 o 20 anni fa la Lega avrebbe mai potuto...
1: Impossibile, impossibile.
3: È nata proprio per il contrario.
1: Chiarissimo, io ringrazio e saluto a presto Paolo Grimoldi, onorevole Grimoldi, segretario di Patto per il Nord. Buona serata.
3: Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
1: E allora vi lascio al giornale radio e poi racconteremo quanti veicoli sono agevolabili con questo provvedimento del bollo, risposte, domande, chiarimenti sull'esenzione, la trovata pubblicitaria del mese o della settimana, perché secondo me uscirà dell'altro, la trovata della settimana declinata per bene, ma poi altro da dire, sempre qui.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, poi parliamo dell'iniziativa Milano indossa la kippa, appuntamento il 22 settembre, martedì alle 13 in piazza San Carlo, promosso dalla comunità ebraica di Milano dopo quanto accaduto mercoledì in zona Bande Nere, dove è stato aggredito un rabbino sessantenne. Ma tra poco vi dico tutto, ma proprio tutto, sull'esenzione del bollo, tutti i chiarimenti che servono qui.

0: E saluto l'avvocato Claudio Venghi, bentornato avvocato Venghi.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti, grazie, buonasera.
0: Allora, facciamo un po' di chiarezza e conti in tasca alla platea della misura della punizione del bollo. Quanti italiani non pagheranno il bollo?
1: Allora, intanto diciamo che il decreto è ufficiale, è stato pubblicato proprio ieri sera in Gazzetta Ufficiale, un decreto legge, il numero 162 del 2026, quindi si è parlato molto in questi giorni. Oggi abbiamo la norma, quindi il decreto pubblicato, che cancella...
0: Allora, rigira l'avvocato Venghi, no, un attimo avvocato.
1: Sì.
0: Avvocato?
1: Sì,
0: avvocato, aspetti che la richiamiamo perché si sentiva male.
1: Adesso troviamo una connessione migliore.
0: Siamo in diretta, del resto. Siamo le 19:15. Quindi, per farvi capire che siamo in diretta, richiamiamo l'avvocato Venghi perché non poteva andare in onda con quest'audio. Prego, diceva, è ufficiale, avvocato Venghi.
1: Esatto, è ufficiale, esatto, il decreto legge che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio ieri sera, numero 206, Gazzetta Ufficiale 216 del 17/9/2026. Quindi diciamo la misura è in vigore per il 2027. Come tutti i decreti legge, poi dovrà essere convertito nei 60 giorni in legge. E poi potrebbe, come già annunciato al governo, diventare una misura strutturale. Questo lo vedremo nella manovra di bilancio, nella manovra finanziaria per i prossimi anni. Comunque il decreto c'è, è ufficiale per il 2027 e sostanzialmente viene eliminato il bollo auto per il 2027 per queste autoveicoli che hanno una potenza fino a 80 kW e per tutte le moto e i motocicli. Allora, partiamo intanto dai numeri. Viene cancellato poco meno di un terzo del gettito complessivo. Ricordiamo, è un gettito che riguarda le regioni direttamente, che sono 7,68 miliardi di gettito, riguarda un terzo di questo. E facendo i conti in tasca alle persone, sostanzialmente la media è dai 59 ai 168 euro per singolo soggetto, insomma per singolo titolare di autoveicolo. Allora, perché questi numeri? Allora, intanto diciamo che la norma si applica, cosa molto importante, alle persone fisiche, quindi non alle aziende, per esempio. Quindi l'auto aziendale intestata alla ditta con partita IVA è fuori da questa misura. Quindi il primo punto riguarda le auto intestate alle persone fisiche personalmente. Quindi tutte le auto che hanno una potenza sino a 80 kW, 80 compreso, quindi anche le auto che hanno questa esattamente di 80 kW. Faccio alcuni esempi di case automobilistiche note, insomma la Seat Ibiza, la Skoda Fabia, Volkswagen Polo 1.0, sono tutte di 80, mentre 81 siamo fuori dall'esenzione. Allora, nel caso di più autovetture, la tassa viene eliminata, l'esenzione è per l'autovettura con potenza minore di quelle certo, agevolabili. Quindi io ne ho due al di sotto di 80, una delle due, quale non posso scegliere io? Quella con potenza minore. Poi abbiamo detto, si applica a tutte le moto, benissimo. Se io ho però una moto e un'auto sempre intestata alla stessa persona fisica, entrambe, la norma dice sono esentato per l'auto, non posso scegliere, quindi pagherò il bollo della moto e non pagherò più il bollo dell'auto sempre che l'auto abbia una potenza inferiore sino a 80 kW. Se ho più ciclomotori, più moto, una sola esentata, quale? Quella che ha potenza inferiore o a parità di potenza quella che ha la tassa al bollo inferiore, o ancora come norma residuale, se sono due ciclomotori uguali, quello che ha l'immatricolazione più remota. Quindi diciamo una sola agevolazione per persona fisica, quindi non si parla di nucleo familiare, perché all'interno del nucleo familiare chiaramente ci possono essere anche più auto, certo. Ci può essere il paradosso anche di un'auto di lusso e di una utilitaria di, anche intestata alla stessa persona. La stessa persona sarà esentata dal pagamento del bollo sull'utilitaria al di con la potenza inferiore fino a 80 kW e pagherà quella, quella di lusso. Quindi diciamo un altro requisito importante di essere regolarmente assicurati. Questo è un tema fondamentale perché purtroppo direi. In Italia purtroppo abbiamo ancora un numero non elevato però di auto
0: mi dica un'altra cosa se io avessi l'addebito automatico del bollo in conto corrente come dovrei comportarmi?
1: Allora, è chiaro che in un mondo perfetto dovrebbe in automatico, siccome c'è una norma, conosciamo le procedure e anche le procedure bancarie, ormai le piattaforme in automatico, in attesa delle indicazioni del Ministero, perché poi ci saranno indicazioni operative sia del Ministero sia delle Regioni, io consiglio di togliere l'addebito in questo caso per il 2027, se riguarda, perché altrimenti l'addebito va giù, perché in automatico non, se nessuno lo comunica alla banca o alla regione, in questo caso che è titolare del prelievo nel mio caso specifico, l'addebito va in automatico e quindi poi devo chiedere il rimborso, quindi la procedura diventa lunga e complicata. Quindi consiglio mio, in attesa che arrivino le prime indicazioni operative, togliamo l'addebito automatico per il 2027 nel caso in cui noi siamo all'interno di un caso di esenzione, proprio per evitare problematica, perché la norma parla di anno fiscale 2027, quindi il mio bollo 1 gennaio 31/12/2027 non lo devo più pagare. Se mi va giù l'addebito automatico mi viene prelevato, dopodiché molti hanno l'addebito automatico, io stesso, perché in molte regioni c'è un risparmio con l'addebito automatico del bollo e quindi tantissimi lo hanno fatto.
0: Allora ci fermiamo per la musica, è chiaro, sì. E torniamo con l'avvocato Venghi.

0: Buonasera. Suggerisco al governo di rendere la disposizione di abolizione del bollo facoltativo. Ogni regione può applicarlo o non applicarlo. Così accontentiamo Gianni, De Pascale, De Caro. Se è facoltativa, loro dicono di no e continuano a incassare il bollo anche delle pande. Grazie, Vito il mancato.
1: Buonasera, faccio un esempio. Se un nucleo familiare di 4 persone ha 4 veicoli intestati a ogni persona sotto gli 80 kW, in quella famiglia nessuno paga il bollo, giusto?
2: Avvocato Venghi.
3: Sì, allora, ultima domanda, la risposta sì, giusto, proprio perché la norma non parla di nucleo familiare ma parla di singolo individuo, quindi 4 singoli individui pur nello stesso nucleo familiare, se tutti posseggono un'auto al di sotto degli 80 kW, tutti sono esentati dal nuovo bollo 2027. E sulla prima domanda dico, è vero, c'è adesso nasce un dibattito importante tra le regioni e lo Stato, perché questo è un'imposta regionale, il bollo auto, e quindi le regioni, diciamo, mettono le mani avanti, hanno il timore che poi non gli venga rimborsato dallo Stato integralmente questa mancanza di gettito. Diciamo che nel 2017 la copertura viene data dai risparmi del famoso piano nazionale di resilienza, il PNRR, per cui ci sono un po' di soldi relativi agli interventi risparmiati, non effettuati o comunque risultanti dal PNRR. Se la misura dovesse diventare strutturale, comunque bisogna trovare le coperture, soprattutto per le regioni, e le regioni dovranno dare le indicazioni operative anche rispetto a quello che dicevamo prima. Aggiungo solo altre due elementi, per esempio i leasing o le auto a noleggio, anche qui sì, se sono intestati alla persona fisica c'è l'esenzione del bollo. E tornando al discorso del nucleo familiare, in questo caso non c'è nessun riferimento all'ISEE, non c'è nessun riferimento al reddito, non ci sono problemi da questo punto di vista, tant'è che le moto e i motocicli non hanno neanche un limite di potenza, cioè la norma parla di moto in generale, per cui io ho una moto di grossa cilindrata, solo quella, a prescindere dal mio reddito e a prescindere dal mio ISEE, io divento esentato dal bollo della moto per l'anno 2027. Quindi bisogna solo stare attenti al cumulo tra auto, moto, tra più moto, e quindi qui la norma appunto ci declina i vari aspetti.
2: Ecco, il fatto che si sia fatta la norma sul bollo, avvocato Venghi, e non si sia deciso di andare avanti col taglio delle accise, che era un salasso incredibile, però alla fine non è allora, che porta più soldi in tasca al consumatore, no?
3: Certo, abbiamo visto prima il calcolo, diciamo che al massimo siamo sui 150, 160, 170 euro all'anno, qualcosina di più, ma non più di tanto. È chiaro che il tema delle accise è un tema veramente pesante per lo Stato italiano a livello di gettito, e qui è evidentemente la speranza non solo dell'Italia ma mondiale che poi che questa situazione venga un attimino ridimensionata rispetto ai costi ma qui è proprio un problema di gettito fiscale. Noi pensiamo che le famose accise incidono su 65-67 centesimi al litro di benzina, di gasolio. È chiaro che è una cifra enorme, e quindi si spera che, mentre lavorando su un bollo è chiaro che tu togli una tassa secca e quindi hai una certezza, sul resto si spera che l'andamento internazionale, la congiuntura internazionale non sia poi così drammatica nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma si arrivi ad un ridimensionamento di questa bolla, che è veramente complicata, non solo per

0: l'Italia, ma per tutti, soprattutto per le aziende.
1: E che Dio ce la mandi buona. Grazie all'avvocato, esatto. Claudio Venghi. Non mi ha detto, grazie, quanti kilowatt ha lei? È esentato?
0: Io ne ho più. La macchina è un po' vecchiotta, ma è più di 80. Non ho ancora guardato il P2 del libretto, ma sono sicuro che è più di 80, e quindi non guardo neanche il calcolo. Pago il mio bollo in automatico sul conto di anno in anno, come tanti.
1: Buona serata anche all'avvocato Venghi, grazie per essere
0: buona
1: stato con
0: tutti,
1: noi.
0: E
1: tra poco andiamo dalla comunità ebraica di Milano, che organizza questa manifestazione. Milano indossa la kippa martedì alle 13, segno di solidarietà al rabbino aggredito.
2: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera, ma quali risparmi? Se una settimana fa Salvini si lamentava che per colpa del caro benzina i vari cantieri sono aumentate le spese, quindi bisogna di nuovo, cioè, si lamentava che bisognava trovare fondi per pagare gli aumenti dei cantieri che sono in atto. Ma ci ricordiamo che questo governo ha tagliato il 20% delle case di comunità che erano state previste? Ecco da dove avanzano questi soldi, se avanzano.

0: E adesso, come vi ho preannunciato, ci spostiamo a Milano perché martedì 22 la città è chiamata a scendere in piazza contro l'antisemitismo. L'iniziativa si chiama Milano indossa la kippa, appuntamento il 22 settembre alle 13 in piazza San Carlo, promosso dalla comunità ebraica di Milano dopo quanto accaduto mercoledì a Milano in zona Bande Nere. Un rabbino sessantenne, mentre aspettava l'autobus, è stato insultato e aggredito. Tre giovani sono stati individuati dalla polizia. Nell'inchiesta è contestata anche la matrice di discriminazione razziale e religiosa. Uno dei giovani era stato arrestato e successivamente il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. Poteva dargli anche una carezza. Vabbè. Gli indagati hanno contestato parte della ricostruzione dell'aggressione. E da questo episodio nasce, cioè vi rendete conto, un episodio del genere, comunque la si pensi, no? Si beccano i tre giovani responsabili dell'aggressione del rabbino sessantenne, quindi uno più grande di loro, una persona, discriminazione razziale, religiosa, niente, il giudice, uno lo mette fuori con l'obbligo di firma. A me non sembra normale, comunque lasciamo perdere, tanto ci siamo abituati, ma non dobbiamo lasciar perdere, perché da questo episodio nasce la manifestazione di martedì con un messaggio molto semplice: mostrare pubblicamente la solidarietà alla comunità ebraica e dire che a Milano nessuno dovrebbe aver paura di essere riconosciuto come ebreo. Ma qual è oggi il clima che si respira nella comunità? Un episodio come quello di Bande Nere viene percepito come un fatto isolato oppure come il segnale di qualcosa che sta cambiando? E che risposta può dare una città come Milano? Ne parliamo con Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Ben ritrovata, buonasera Dalia.
1: Buonasera Roberto, buonasera.
0: Allora, la prima cosa che mi viene in mente è certo l'aggressione, tutto quanto, che uno possa stare solo con l'obbligo di firma, a me non sembra normale, però andiamo con ordine, dica ciò che vuole, però io sinceramente la trovo una roba che non ha né capo né coda, però vabbè, i giudici sono i giudici, faranno quello che vogliono.
1: Allora, devo dire, questa circostanza, il fatto che sia già fuori il ragazzo, non ci stupisce più di tanto. La giustizia in Italia fa il suo corso a modo suo. Non voglio dire che questo non mi interessi, perché ovviamente mi interessa però di più accendere però i riflettori nuovamente sul clima che si sta respirando. Soprattutto adesso io parlo di Milano perché sono milanese, sono la vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Milano dove accadono troppi episodi. Questo non è un episodio isolato, è un episodio particolarmente odioso, devo dire, perché immaginarmi un signore appunto sessantenne che sta alla fermata dell'autobus appunto sbeffeggiato, umiliato, picchiato, gli hanno anche sputato addosso, gli hanno tolto il cappello, tolto la kippà. Mi vengono in mente immagini di repertorio del ghetto di Varsavia, ci mancava solo che con una forbice gli tagliassero la barba, perché facevano queste cose agli ebrei un tempo, no? Per cui questo episodio è intollerabile, rientra in uno scenario di tanti episodi che sono successi. Guardi Roberto, oltretutto i figli di questo rabbino, sempre i suoi figli, a metà luglio sono stati protagonisti di un altro episodio che è successo in via Lorenteggio, in un grande magazzino, dove i ragazzini sono stati fermati e perquisiti e rinchiusi dentro il grande magazzino dalla guardia di sicurezza solo perché li aveva riconosciuti come ebrei, le ha detto svuotate le tasche, sicuramente avete rubato qualcosa. Per cui purtroppo che l'antisemitismo sia in crescita lo sappiamo. Noi questa, la manifestazione di martedì è nata spontaneamente tra di noi, perché ci siamo detti questa volta noi non vogliamo, non è che tacciamo, però di solito, però veramente
0: la interrompo, sì. Dalia, dica. La interrompo, una manifestazione di questo genere non doveva essere, lo dico io, non doveva essere convocata da voi, doveva essere convocata dalle istituzioni, dalla parte civile del paese che dice non si può assistere a una roba del genere, un'aggressione così terribile, avete dovuto farvela voi in casa, cioè è una roba inconcepibile, ancora di più del fatto che sia fuori uno dei tre, mi perdoni ma io non posso non dirlo,
1: Sì, no, ha ragione, anche perché noi vorremmo sottolineare il fatto che questa lotta all'antisemitismo, come la lotta contro il razzismo e le intolleranze, è una lotta che riguarda la tenuta democratica della città, cioè non riguarda soltanto noi. Per cui, appunto, per questo è vero che l'abbiamo organizzata noi, però noi stiamo facendo un appello a tutta la città di Milano, cattolici, musulmani, laici, credenti, chi conosce ebrei, chi non ne conosce. Abbiamo girato questo messaggio veramente a tutti, speriamo di essere molto numerosi, perché siamo stanchi, siamo stufi, è vero. Allora, le istituzioni, abbiamo ricevuto grandi dichiarazioni di solidarietà, devo dire sempre dai nostri soliti amici, se vogliamo chiamarli così, speriamo che la gente aderisca e che capisca che quando succede qualcosa a un cittadino milanese di regione ebraica, dopodiché potrà succedere a chiunque altro se questa cosa viene accettata, non deve essere accettata. Per cui noi stiamo comunque chiedendo una cosa minima, no? Cioè di poter girare per la città senza paura. Perché noi siamo cittadini milanesi, guardi, io potrei stare qui a parlare fino a domani, a raccontarle tantissime cose che sono successe e che continuano a succedere da mesi ormai, per cui noi speriamo che Milano si svegli e che capisca che si parla appunto anche della deriva democratica, della tenuta democratica della città e della società tutta, la società civile, che non può permettere che accadano cose del genere.
0: Allora, io ringrazio Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica. Ricordiamo nuovamente l'appuntamento.
1: Allora, martedì 22 settembre alle ore 13 in Piazza San Carlo, Milano indossa la kippah, chi ha una kippah la porti, chi non ce l'ha la forniremo noi, perché questo è un piccolo gesto ma per noi vuole dire tanto.
0: Grazie Dalia kippah, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, grazie davvero.
1: Grazie a lei, grazie, arrivederci.
0: Fin troppo moderata, devo dire, perché uno di quelli a spasso con l'obbligo di firma io non lo accetto, però capisco che debba essere anche istituzionale nel suo intervento, però insomma io ci rimango male, ecco, per il comportamento di chi ha lasciato a spasso uno, ecco, solamente questo, Dalia. Grazie.
1: Va bene, arrivederci, prego, arrivederci. Grazie.
0: Noi torniamo tra poco.

0: tempo ha preso Roma, il presidente del municipio, di uno dei municipi di Roma, dice che è caduta il 70% della pioggia di settembre in mezz'ora, oltre 100 interventi della municipale, nelle Marche 40 interventi, allerta gialla in buona parte della Sicilia domani. Cosa sta succedendo? Come sempre lo chiediamo a Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera Flavio.
1: Sì, buonasera. Beh, succede quello che in effetti prevedevamo, nel senso che con l'arrivo della prima perturbazione abbiamo avuto, anzi veramente la seconda del mese, ma questa sta attraversando un po' tutta l'Italia a differenza della precedente, porta con sé questi fenomeni localmente intensi. Dico localmente perché se guardate anche la mappa delle precipitazioni, per esempio quella della rete Meteo Network, noterete che ci sono delle zone dove è piovuto molto e zone che non hanno visto nessun tipo di precipitazione, proprio perché i temporali per loro caratteristica sono proprio localizzati. Fenomeni però anche intensi, con nubifragi, grandi disagi. Ieri abbiamo avuti in Liguria, dove hanno segnalato anche delle trombe marine, abbiamo avuto dei disagi anche sull'Alta Toscana, oggi più sulle regioni centrali, domani sarà a rischio soprattutto la Sicilia, come dicevi, perché appunto l'energia non manca dopo tanto tempo che ha visto temperature elevate sia nella nostra penisola, sia nelle regioni italiane che sul mare. Questi fenomeni intensi sono da mettere in conto. Passando alla previsione, domani sarà ancora instabile al centro-sud, quindi vuol dire che ancora dei temporali potranno esserci un po' in tutte queste regioni, specialmente nelle ore pomeridiane, saranno più diffusi all'estremo sud in Sicilia, ci sarà il rischio di qualche temporale di forte intensità, purtroppo invece al nord giornata tranquilla, poi andando verso la giornata di domenica un po' di instabilità dovrebbe insistere soltanto tra Calabria e Sicilia e forse anche coinvolgendo maggiormente la Sardegna, mentre il centro vedrà un miglioramento deciso anche qui con l'alta pressione che si avvicina. Quindi situazione ecco, ancora instabile. Sì.
0: Galbiati, ma quando possiamo dire che finirà l'estate? No, dai, possiamo stare ancora in maglietta un po', no?
1: Beh, sicuramente per l'equinozio c'è ancora tempo, è il 23 se non sbaglio, dal punto di vista del calendario. Però, come dicevo, con l'arrivo dell'alta pressione che porterà un miglioramento nella domenica in tutto il centro-nord, poi l'inizio della settimana si preannuncia comunque con tempo stabile, lunedì-martedì secondo le attuali proiezioni, con temperature in aumento, quindi torneranno in molte regioni sopra la media e in effetti abbiamo avuto un mese di settembre finora che è davvero anche questo molto, molto anomalo per le temperature. Prolunga un po' quella che è stata l'estate eccezionale che abbiamo vissuto, che abbiamo archiviato. E se mi permetti vorrei fare un appunto passare dal tempo al clima proprio per aggiungere qualche caratteristica, perché tutti abbiamo sentito che i mesi estivi, giugno, luglio, agosto, i dati ci dicono che hanno battuto tutti i record di temperatura, hanno superato in Italia anche quello del 2003, ci sono stati molti record anche di temperature minime, di questo si parla poco, è piovuto pochissimo e tutti questi fenomeni adesso vengono da alcuni centri anche europei quantificati come disagi, come danni, perché sicuramente ci sono state anche delle vittime in più rispetto al normale proprio per la situazione di caldo insopportabile. La Francia è quella che ha avuto le maggiori anomalie da questo punto di vista. Ma pensate che un centro europeo ha calcolato che gli estremi climatici di quest'estate sono costati 180 miliardi per quanto riguarda i danni all'agricoltura, i danni anche alle strutture e soprattutto anche la difficoltà a produrre energia. Un esempio per tutti, le centrali nucleari in assenza anche di acqua per la scarsità di precipitazioni in alcune fasi sono state addirittura spente, non hanno funzionato, quindi quantifichiamo questo grosso questa cifra che corrisponde a più dell'1% del PIL, se vogliamo proprio andare nel dettaglio, che ci è costato un'estate di questo tipo. Quindi anche quando sentiamo dire che la transizione ecologica costa, dobbiamo pensare ai costi di non agire, che sono enormi, non solo dal punto di vista economico, come dicevo, anche per la salute dei cittadini, per la nostra agricoltura, per tutto quello che conosciamo del nostro paese.
0: Ecco, vediamo anche negli scaffali dei supermercati scarseggiare la frutta, e la grande distribuzione si sta organizzando per importare dall'estero, insomma, qui stiamo parlando, certo, di danni enormi, praticamente inquantificabili, Galbiati, che sta, certo, subendo la nostra economia.
1: Certo, perché non finiscono qui, poi si protrarranno anche nei prossimi mesi, sicuramente sono cose che continueranno come danni e disagi, anche i prezzi magari più elevati anche nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi sicuramente. Non mi hai chiesto niente del Niño, sono contento perché se ne parla troppo, però dobbiamo
0: perché
1: toccare questo argomento.
0: Troppo?
1: No, perché in effetti questo fenomeno, che davvero sta assumendo caratteristiche eccezionali, anomale, viene utilizzato per dare indicazioni errate sulle prossime stagioni, chi dice che farà delle nevicate in questo inverno eccezionale, eccetera, eccetera. Chiariamo un paio di cose velocemente: il Niño, riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico di fronte al Sud America, è una cosa ciclica, però quest'anno ha assunto delle caratteristiche davvero particolari di intensità e sarà molto prolungato. Ci sono degli effetti diretti che si conoscono da parte dei climatologi in alcune parti del mondo, se città in Australia, in Indonesia, probabili eventi alluvionali in Sud America. Da noi gli effetti sono molto più indiretti e immediati, però a livello globale, perché dobbiamo ricordarci che quando parliamo, certo, di riscaldamento climatico dobbiamo parlare a livello globale, alcuni scienziati cominciano ad affermare che quest'anno davvero sta assumendo caratteristiche termiche vicine al record, ma probabilmente anche il 2027 potrebbe risentire di questo riscaldamento degli oceani, che restituendo poi il calore nel corso dei mesi prossimi potrebbero già dare luogo a nuovi ondate di caldo, soprattutto a nuovi record di temperatura globale. Quindi sono tutte cose che ci devono far pensare che agire non è più una cosa rimandabile, dobbiamo assolutamente puntare innanzitutto sull'adattamento per vivere e poter produrre quello che produciamo dal punto di vista anche agricolo in maniera più adatta al cambiamento, ma poi soprattutto mitigare, fermare queste emissioni. Invece una notizia che ho letto recentemente è che negli Stati Uniti sono stati revocati i limiti delle emissioni per le centrali a carbone, certo, e a gas, quindi insomma andiamo nella direzione opposta in molte zone del mondo, purtroppo.
0: Grazie, buon fine settimana Flavio Galbiati, meteorologo, grazie davvero Flavio.
1: A voi, buona serata, a presto e buon weekend.
0: E noi torniamo lunedì, abbiamo finito per questa settimana, ma lunedì belli, carichi, pronti, con un sacco di cose da raccontare qui dalle 17 alle 20 sul giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione, e subito la linea al timone del nostro Francesco Massardo. Restate su giornale radio, fate i bravi.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: Con me Roberto Frangipane siamo pronti per la prima delle due parti dedicate ai vinili che hanno fatto la storia, quindi andiamo a raccontare la storia di molti artisti e dei loro dischi. In questo caso parliamo di musica italiana. Protagonisti sono i Mattia Bazar, gruppo musicale italiano formatosi nel 75 a Genova. La formazione storica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggero alla voce, Carlo Marrali alla chitarra e alla voce, Aldo Stellita al basso, Piero Cassano tastiere e voce e Giancarlo Golzi batteria. Il nucleo della band, che nella sua storia ha affrontato numerosi cambi di formazione, soprattutto fra le cantanti, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo nel 78 e nel 2002 e altrettante il Premio della Critica, riscuotendo anche un notevole successo internazionale. Ma andiamo per ordine. Il quintetto debutta nel 1975 con il singolo Stasera che sera, che ascolteremo, con Paolo Siani, in quel caso session man dell'Ariston Records, alla batteria. Partecipando poi alla manifestazione Un disco per l'estate, senza qualificarsi per le serate finali di Saint Vincent. In seguito pubblica il singolo Per un'ora d'amore, con il quale ottiene un buon successo che si ripete l'anno seguente con il brano Che male fa e il primo album Mattia Bazar 1. Nel 1976 è il singolo Cavallo bianco, ispirato al genere rock progressivo, a ottenere un grande successo. L'anno successivo il complesso esordisce al Festival di Sanremo con la canzone Ma perché, che sebbene ignorata alla kermesse ha un notevole successo tra i giovani. Fa seguito il secondo album Gran Bazar, che riscuote invece un successo straordinario. Nello stesso anno il quintetto partecipa cantando agli sketch della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello, realizzati per pubblicizzare le valvole fermo-stop della Giacomini. Sempre nel 1977 viene pubblicata la raccolta L'oro dei Mattia Bazar, contenente l'inedito Solo tu, che raggiunge la vetta delle classifiche di vendita dei dischi singoli 45 giri con circa 1 milione di copie. Sono numeri veramente straordinari. Del brano viene incisa anche una versione in lingua spagnola che riceve un ottimo consenso sul mercato latino. Verrà utilizzato ancora una volta per la pubblicità televisiva per la Tanara, nota marca di gelati, con tanto di presenza dei componenti dei Mattia Bazar. Nel 1978 la band partecipa per la seconda volta consecutiva al Festival di Sanremo con E dirsi ciao, brano che ottiene il primo posto. Pochi mesi dopo la Ariston licenzia l'album Semplicità. Siamo già all'inizio degli anni 80, esattamente nel 1981, quando Piero Cassano lascia la formazione e viene sostituito da Mauro Sabbione. Nell'83 i Mattia Bazar partecipano ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Vacanze Romane, che vince il premio della critica. Questo brano tiene una straordinaria popolarità e anticipa l'album Tango con le sue nuove sonorità elettroniche prodotte da Roberto Colombo. In quell'estate il gruppo vince anche il premio Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come miglior complesso italiano. La presenza nel gruppo di Mauro Sabbione, che non fu mai socio ma elemento esterno della società Mattia Bazar, terminò nell'ottobre dell'83 a causa di forti divergenze artistiche con gli altri componenti.

Stiamo percorrendo la storia dei Matia Bazar e siamo arrivati al 1990, quando il ruolo appartenuto per ben 14 anni ad Antonella Ruggero viene rilevato da Laura Valente, che esordisce nel giugno del 1991 con la partecipazione a un concerto ad Amsterdam, in occasione del quale, davanti a una platea di oltre 20.000 spettatori, i Matia Bazar presentano la nuova formazione. Nello stesso anno esce il primo album del rinnovato gruppo, intitolato Anime Pigre, in cui già si traccia la svolta verso un genere più graffiante e moderno. Siamo nel 93 e la band partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Dedicato a te, che ascolteremo, che si rivela uno straordinario successo. In autunno il complesso prende parte al Festival Italiano condotto da Mike Bongiorno con L'amore non finisce mai, che rivela in pieno la raggiunta maturità interpretativa della Valente. Questa occasione sarà tra l'altro l'ultima apparizione di Carlo Marrale. Il chitarrista, dopo 18 anni di piena attività in seno al nucleo, lascia definitivamente la formazione per dedicarsi alla carriera solista. Per la prima volta in assoluto il complesso dei Matia Bazar rimodula il nucleo sotto forma di quartetto. 22 novembre 1995. Dopo una pausa durata 2 anni dovuta alla maternità di Laura, al Propaganda di Milano i Matia Bazar festeggiano i 20 anni di carriera, presentando l'album raccolta Radio Matia. L'anno seguente, a settembre, accompagnati da Paolo Gianoglio, sono presenti alla rassegna Festival Feedback a Bellinzona, dove interpretano alcuni successi, tra cui molti brani da Radio Matia. E nel maggio del 97 la Polydor licenzia l'ottimo album Benvenuti a Sausalito, dedicato alla cittadina californiana, simbolo della stagione hippie, dove i Matia Bazar tornano a sperimentare sonorità ricercate e roccheggianti dopo anni di pop tradizionale. Però il nuovo progetto discografico non può essere promosso in maniera adeguata a causa della grave malattia di Aldo Stellita. Dopo le partecipazioni televisive a trasmissioni come Tappeto Volante e al premio Rino Gaetano, Stellita è costretto a diradare le proprie presenze. E nel Sausalito Tour il gruppo viene accompagnato da Carlo De Bei, coautore di alcuni brani, alle chitarre, e Danello Giudice al basso, oltre a Silvia Valente, sorella di Laura, ai cori. Il 9 luglio 1998 muore Aldo Stellita, fondatore, bassista e autore della maggior parte dei testi delle canzoni del gruppo. Pochi mesi dopo anche Laura Valente e Sergio Cossu lasciano definitivamente. Queste uscite determineranno la temporanea fine dei Matia Bazar dopo la scomparsa di Aldo. Guardate.

Prosegue la storia dei Mattia Bazar perché dopo un periodo di stasi, dopo la scomparsa di un membro storico come Aldo Stellita, il gruppo riprende a lavorare spinto dall'unico superstite della formazione originale, ovvero il batterista Giancarlo Golzi che nel 1998 richiama l'amico, ora produttore discografico, Piero Cassano, già tastierista e motore componente del gruppo storico. Insieme decidono di ridare ai Mattia Bazar una veste più popolare, che porterà il gruppo alla realizzazione di prodotti meno sofisticati e più commerciali. Golzi propone la cantante Silvia Mezzanotte a Cassano, il quale, entusiasta della nuova voce, recluta anche l'arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. I quattro riportano quindi alla ribalta i redivivi Mattia Bazar e partecipano ancora una volta nel 2000 al Festival di Sanremo con il brano Brivido Caldo, seguito dall'uscita dell'album omonimo. Nell'estate dello stesso anno, ancora con Brivido Caldo, che ascolteremo fra poco, prendono parte a Voto alla Voce e vincono il Telegatto come miglior gruppo italiano dell'anno. L'anno successivo sono nuovamente in gara al festival con la canzone Questa nostra grande storia d'amore, che giungerà terza e sarà inclusa nell'album Dolce Canto. Ma poi, nel 2004, la cantante Silvia Mezzanotte, dopo quasi 5 anni, lascerà il gruppo.

stiamo raccontando la storia di Mattia Bazzar all'interno di Pillole qui su Giornale Radio e dopo l'uscita della seconda cantante Silvia Mezzanotte nel gruppo viene chiamata Roberta Faccani che entrerà ufficialmente come cantante verso la fine del 2004. L'anno seguente, 2005, la nuova formazione si presenta ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano Grido d'amore, anche questo lo ascolteremo fra poco, che ottiene il 13° posto nella classifica finale. La canzone Echi d'infinito, interpretata da Antonella Ruggero, che partecipa alla stessa manifestazione come solista, si piazzerà al 3° posto. Subito dopo esce l'album Profili svelati con il brano sanremese e altri inediti.

Male Radio. Con la fuoriuscita dal nucleo di Roberta Faccani inizia la ricerca di una nuova voce femminile, ma a sorpresa il 20 settembre 2010 sul sito ufficiale del complesso viene ufficializzato il ritorno di Silvia Mezzanotte come solista. Gli stessi componenti dichiarano: è bastato incontrarsi per caso tra un'ospitata televisiva e un concerto per ritrovarsi in studio ad ascoltare le nuove canzoni. Il ritorno nasce dalla rinnovata intesa artistica tra la cantante e il resto della band, con un album già in lavorazione e una lunga tournée prevista per il 2011 con iniziative e partecipazione ad eventi. Ma ancora una volta, esattamente il 2 febbraio 2016, la casa discografica del complesso comunica il termine della collaborazione con Silvia Mezzanotte. Nel maggio 2017 anche Piero Cassano abbandonerà la formazione, aveva già lasciato nell'81 per rientrarvi nel 2000, dando inizio a un periodo di incertezza sul futuro della band.

ancora un pezzo di storia dei Mattia Bazar qui a Pillole. 2017 esordisce una nuova formazione dei Mattia Bazar, capeggiata ora dal polistrumentista Fabio Perversi che, dopo aver provato invano a riunire i membri storici rimasti, ne riceve comunque l'incoraggiamento. Lo stesso Perversi racconta di una promessa fatta a Cassano e Golzi, i quali avrebbero desiderato che il progetto Mattia Bazar un giorno potesse sopravvivere ai suoi fondatori. La ripartenza avviene con il singolo Verso il punto più alto, che ascolteremo fra poco, pubblicato il 15 gennaio 2018, brano attraverso il quale viene svelata la rinnovata formazione composta dal veterano Perversi.

0: dalla nuova cantante Luna Dragonieri, dalla batterista Fiamma Cardani, dalla bassista Paola Zadra e dal chitarrista Piero Marras. Quindi la nuova ensemble conta 2 uomini e 3 donne, cambiando radicalmente la tradizione della band. Perversi spiegherà che la decisione di avvalersi di figure femminili al basso e alla batteria è stata presa anche al fine di non oscurare con inutili paragoni la memoria dei due fondatori, Stellita e Golzi, prematuramente scomparsi e insostituibili. Mentre la scelta della talentuosa Silvia Luna Dragonieri, che lo stesso Perversi e Cassano erano sul punto di produrre come solista prima della morte di Golzi, è coerente con la grande tradizione di voci femminili del complesso.
1: Vorrei dire...

0: Dopo la pandemia di Covid-19, risolto un contenzioso legale con il duo Marrale Mezzanotte sull'utilizzo del marchio nelle attività live, la nuova era dei Mattia Bazar quindi registra un cambiamento deciso. Nei primi mesi del 2021 muteranno infatti i compagni di viaggio di Fabio Perversi e Luna Dragonieri. Entrano in formazione Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso e il chitarrista Gino Zandonà. Questa versione dei rinnovati Mattia Bazar esordirà a maggio 2022 con il singolo Non finisce così, frutto di un testo ritrovato fra gli appunti di Giancarlo Golzi e musicato successivamente con la partecipazione di Piero Cassano, quasi a unire passato e presente della band. E questa, seppur brevemente, era la storia anche piuttosto caotica del gruppo italiano dei Mattia Bazar. Fra pochi istanti avremo ancora una volta una presenza femminile. Se con i Mattia Bazar abbiamo ascoltato più voci, fra poco ne ascolteremo una sola, quella di Cyndi Lauper.
1: Giornale radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
3: E ancora per la serie I vinili che hanno fatto la storia, dopo aver raccontato prima il lungo e tortuoso percorso dei Mattia Bazar, protagonista ora è una voce femminile tra le più eclettiche di sempre. Cynthia Ann Stephanie Lauper, conosciuta semplicemente come Cyndi Lauper, è una cantante e cantautrice pop americana che negli anni Ottanta conobbe un successo mondiale tale da farla competere per qualche anno persino con Madonna. Nata il 22 giugno 1953 a Ozone Park, Queens, New York, da Fred Lauper, di origine svizzera, e Catherine Dominique Gallo, di origine italiana, all'età di 12 anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere anche le prime canzoni. Abbandonando le scuole superiori ha iniziato a viaggiare, soprattutto per il Canada, ritornando poi a New York. Nella metà degli anni 70, Cyndi Lauper ha fatto parte di molte cover band, cantando canzoni principalmente dei Jefferson Airplane o Led Zeppelin e di tantissimi altri gruppi dell'epoca. Nel 1978 crea una sua band pop rock, i Blue Angel. La Lauper, a corto di denaro, come è successo a tanti artisti, inizia a lavorare come commessa, continuando comunque a coltivare la propria passione e continuando a scrivere canzoni. Qualche anno dopo, nel 1981, mentre canta in un locale newyorkese, Lauper incontra David Wolf, che diventa suo manager e riesce a procurarle un contratto con la Portrait Records, una sottoetichetta della Columbia Records. Il suo album solista d'esordio, She's So Unusual, 1983, destinato a restare il suo capolavoro, è stato il primo album femminile di debutto a piazzare 4 top 5 hit nella Billboard Hot 100, ovvero Girls Just Want to Have Fun, che ascolteremo fra poco, Time After Time, She Bop e All Through the Night, e valse alla Lauper il premio come miglior artista esordiente ai 27esimi Grammy Awards dell'85. Il suo successo continuò con la colonna sonora del film The Goonies e il suo secondo disco True Colors, 1986, che includeva ovviamente il singolo numero uno che dà il titolo all'album. Complice fu anche il nuovo canale musicale statunitense MTV, che agli albori della sua storia ha saputo lanciare Cyndi Lauper come una delle prime icone pop a livello mondiale. La rotazione continua dei suoi video tormentoni come Girls Just Want to Have Fun, Best Female Video agli MTV Music Awards dell'84 e Time After Time ha contribuito al proprio successo. Da un'intervista su Rolling Stone del 2016 la domanda era: avresti preferito essere una stella nascente adesso invece che negli anni 80? E lei rispose:
4: adesso è più difficile. Non avrei mai potuto andare bene a The Voice o ad American Idol perché non avrei mai voluto sentire qualcuno dirmi quello che devo o non devo fare. Io avevo bisogno di andare in un posto fisico come un club, esibirmi e vedere le reazioni direttamente.

Siamo agli esordi della storia di Cyndi Lauper che stiamo raccontando qui in pillole. Il primo singolo scelto per promuovere il primo album era appunto Girls Just Want to Have Fun, che diventa presto un vero e proprio inno, non esclusivamente femminista. Le doti di Cyndi Lauper non vacillano neanche nel difficile compito di cimentarsi con un brano di Prince, When You Were Mine. Molti hanno creduto a lungo che il pezzo fosse un duetto di Lauper con lo stesso Prince, perché il brano è quasi tutto a due voci, in due diverse tonalità, una più alta e una più bassa, mentre in realtà tutte le voci, anche quelle più basse, sono della stessa Cyndi, che ha cercato di fare suo il brano, senza snaturare troppo l'originale. Nel 1985 partecipa al progetto di beneficenza USA for Africa cantando in We Are the World. Si ricorda il momento in cui, insieme a King Kearns, reduce dal successo di Bette Davis Eyes, chiude l'ultimo verso della seconda strofa emettendo una serie di acuti prima del ritornello, e ce li ricordiamo tutti. Vinse un Grammy Award per la categoria Miglior Artista Emergente e riceve anche una nomination nella categoria Album dell'Anno per l'album di debutto She's So Unusual. Farà anche il suo debutto cinematografico per pochi secondi nel film di Richard Donner, I Goonies, interpretato dall'allora 13enne Sean Austin e da Josh Brolin. In un cameo canta il tema principale, The Goonies Are Good Enough. Questo pezzo viene poi pubblicato come singolo e per esso vengono realizzati due videoclip collegati l'uno all'altro e

0: Nel 1986 Cyndi Lauper pubblica il suo secondo album, True Colors, rivelando un sound più maturo e una maggiore sensibilità. Collaborano all'album anche personaggi come Nile Rodgers, I'm a Man, Billy Joel e The Bangles. Anche se non ottiene il successo del precedente, presenta comunque diverse hit. La title track True Colors, il brano di apertura Change of Heart e una cover di un pezzo storico di Marvin Gaye intitolato What's Going On. Tra gli altri brani del disco spiccano il breve episodio tribale costituito dalla datata Aiko Aiko e Boy Blue dedicata a un amico di Lauper, affetto dal virus HIV e poi deceduto. Il ricavato del brano sarà donato poi per la ricerca all'AIDS. Sempre nel 1987 Lauper viaggerà per l'Unione Sovietica in un progetto di collaborazione con alcuni scrittori locali. Torniamo all'intervista su Rolling Stone del 2016. Il giornalista chiede a Cyndi: parli spesso del sessismo che hai dovuto affrontare nel mercato discografico e nel mondo. Pensi che oggi stia andando meglio? E lei risponde:
1: oh dai, guarda quello che sta capitando nel mondo. Quando Hillary correva per la prima volta, ho visto un rompicoglioni darle fastidio in aeroporto. Ora tutti ad attaccarla con i soliti luoghi comuni. Non sorride mai, guarda come si veste. Sono stanca e stufa di vedere questo club di maschili.

La storia di Cyndi Lauper qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Abbiamo già accennato al fatto che fece una piccolissima parte nel film Goonies, anche perché scrisse la canzone della colonna sonora, ma nel 1988 recita il suo primo vero ruolo da protagonista in un film, la commedia Il segreto della piramide d'oro, a fianco di Jeff Goldblum e Peter Falk. Il film al box office risulta un vero flop, e anche la sua colonna sonora con Holding My Heart, interpretata dalla stessa Lauper, che non ottiene i risultati sperati. Siamo nel 1989 ed esce il terzo album, A Night to Remember, che è ben accolto dalla critica ma non altrettanto dal pubblico. L'unica hit è il primo singolo, I Drove All Night, che rappresenta tutt'oggi l'ultimo ingresso della cantante nella top 10 americana dei singoli. Nel 1990 Lauper canterà anche Another Brick in the Wall nella famosa performance di Roger Waters, The Wall Alive in Berlin, a Berlino. Nel 92 invece prende parte a fianco di Celine Dion, Tom Jones e tanti altri a Tycoon, versione inglese dell'opera rock franco-canadese Starmania, dove reinterpreta un paio di famose canzoni. Nel 1993 recita a fianco di Michael J. Fox nel film Cercasi Superstar, mentre per la televisione inizia a interpretare anche una serie di piccoli ruoli, tra i quali il personaggio di Marianne Lugasso nella sitcom Innamorati Pazzi.

0: proseguiamo con la storia di Cyndi Lauper che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Dal 1989 Cyndi ha pubblicato 9 album in studio e ha partecipato a molti altri progetti. Nel 2010, per esempio, Memphis Blues è diventato l'album blues di maggior successo dell'anno di Billboard, rimanendo al primo posto della classifica Billboard Blues Albums per 13 settimane consecutive. Nel 2013 Lauper ha vinto anche il Tony Award per la migliore colonna sonora originale per aver composto il musical di Broadway Kinky Boots, diventando la prima donna a vincere la categoria da sola. Il musical ha ricevuto altri 5 Tony, incluso il Tony Award per il miglior nuovo musical. Nel 2014 Lauper ha anche conquistato il Grammy Award per il miglior album di teatro musicale. Nel 2016 invece la produzione del West End ha vinto anche il premio come miglior nuovo musical agli Olivier Awards. Attrice e attivista per i diritti LGBT, oltre che cantante, Cyndi Lauper si è affermata come un'icona della cultura pop mondiale, vendendo oltre 50 milioni di dischi e 20 milioni di singoli. È stata inserita sia nella Songwriters Hall of Fame che nella Hollywood Walk of Fame. E tra l'altro tra i pochi cantanti ad aver vinto 3 dei 4 principali premi di intrattenimento americani, gli EGOT. E ancora una volta torniamo all'intervista su Rolling Stone del 2016. Il giornalista, visto quello che stava accadendo in quel periodo per quanto riguarda le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, chiede a Cyndi Lauper cosa ne pensa della possibile presidenza di Trump. E lei risponde:
1: ah, lo sapevo che mi avresti fatto la cazzo di domanda politica. Ho detto che mi sembrava simpatico perché aveva dei bambini simpatici. Ma pensi davvero che io voglia quella persona nella stanza dei bottoni?

0: Cyndi Lauper, di cui abbiamo raccontato in parte la sua storia, sarebbero tante ancora le cose da raccontare. Qualche piccolo stralcio dalla vita privata di Cyndi Lauper, qui in chiusura del nostro appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia all'interno di Pillole. Cyndi è sposata con l'attore David Thornton dal 1991. Hanno un figlio, Declan Wallace Thornton Lauper, nato il 19 novembre del 97. Cyndi Lauper è tra l'altro una grande amica di Patti LaBelle, madrina del figlio, nonché di Boy George, che le ha ceduto l'intro storica di True Colors, già intro della canzone che dà il titolo al secondo e più famoso album dei Culture Club, il gruppo storico del cantante, che era Color by Numbers del 1983. Piuttosto curiosamente, questa canzone comparirà nella ristampa del 2004 come bonus track. Infatti Color by Numbers originariamente era un lato B inedito, pur se risuonata dai musicisti della Lauper, la breve introduzione interamente basata sulle percussioni che Cyndi suona anche all'inizio del video di True Colors sembra quasi campionata dall'originale dei Culture Club. E qui ci fermiamo con l'appuntamento dei vinili che hanno fatto la storia e abbiamo raccontato quella di Cyndi Lauper. Grazie per avermi seguito e buon proseguimento d'ascolto.
1: Superare la frontiera dello spazio,
2: esplorare i misteri dell'universo,
1: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
2: e delle nuove tecnologie.
1: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
3: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sono le 7 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
3: E allora eccoci qua, un buon fine settimana, un buon weekend a tutte voi e a tutti voi. Ben ritrovate all'ascolto di Mappamondo, il nostro programma del fine settimana che vi fa viaggiare in giro per il pianeta con storie, approfondimenti, scoperta o riscoperta di popoli e culture. E allora siamo pronti a partire. Io sono Francesco Massardo, qui con me in regia c'è Giorgio Berselli, e il racconto di oggi ci porta davvero davvero lontani, in poche parole, dall'altra parte del mondo. L'espressione in questo caso è letterale, in un paese che sembra uscito da un film di fantascienza, e in parte, come vedremo, lo è per davvero, la Nuova Zelanda. Sì, ma non parleremo solo di cultura indigena, di hobbit, di kiwi, di rugby, ma soprattutto dell'appuntamento, del motivo che ci porta qui, che invece è l'inizio di un percorso, quello nato proprio dalla lontana Nuova Zelanda, del voto alle donne, della concessione del voto alle donne. Siamo pronti a cominciare, allora partiamo anche con la musica che non manca mai. Gwen Stefani, questa è Bouquet.

0: E allora eccoci pronti a partire con questa puntata di Mappamondo dedicata alla Nuova Zelanda, che però insomma dovremmo forse chiamare Aotearoa, così è chiamata in lingua Maori, la terra della lunga nuvola bianca, composta principalmente da due isole, l'isola del nord e l'isola del sud, due isole molto diverse tra loro, che fanno sì che questo sia anche uno dei paesi più straordinari da un punto di vista della diversità che possiate trovare. Ma il nostro percorso, come spesso accade, comincia in realtà dalla storia e da questa giornata, il 19 di settembre del lontano 1893, una legge concedeva per la prima volta nella storia mondiale il diritto di voto alle donne, una storia che comincia dal racconto della copertina del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. 133 anni fa la Nuova Zelanda diventava pioniera. Risale infatti al 19 settembre 1893 la firma dell'Electoral Act, la legge con cui i due rami del Parlamento riconoscevano per la prima volta nel mondo il diritto di voto alla popolazione femminile. Determinante per l'approvazione della legge, la raccolta di quasi 32.000 firme da parte delle suffragette. Così si definivano, anche con tagliente ironia, le militanti del movimento di emancipazione femminile. Merito anche di un'attività britannica cristiana e proibizionista, Kate Shepard, che anticipava così di un decennio la nascita della Women Social and Political Union, che si deve alla più celebre Emmeline Pankhurst. Non è un caso che tra i più fervidi oppositori del suffragio femminile spiccasse proprio l'industria dell'alcol. Kate Shepard era infatti una delle più frequenti collaboratrici della rivista del movimento pro temperanza Prohibitionist. Insomma, il timore che le donne, in particolare la Women Christian Temperance Union, votassero contro il consumo di bevande alcoliche. Il tema, sorprendentemente, incontrava anche il favore di molti baronetti conservatori molto attaccati ai valori della famiglia, spaventati dalle licenziose abitudini di molti alcolisti dediti al saccheggio. Nota la storica Kathy Pickles sulla rivista The Spin-off. Ancora, probabilmente, chi votò la legge non conosceva né poteva prevedere le immani conseguenze che avrebbe avuto nei paesi anglofoni e non solo. A livello federale, meno di 10 anni dopo, la vicina Australia approvava il Commonwealth Franchise Act. Ma il caso più interessante è senz'altro quello degli Stati Uniti, dove il movimento femminista dava battaglia già dal 1848 con la Convenzione di Seneca Falls. La definitiva sanzione sul voto femminile sarebbe stata poi l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione statunitense, che impedisce la limitazione del diritto di voto sulla base del sesso. 51 anni dopo, lo step pionieristico di uno stato americano, il Wyoming. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti. Il nostro percorso però merita un ulteriore approfondimento su questa tematica, quella del voto alle donne, partito dalla Nuova Zelanda, arrivato poi in gran parte del pianeta, purtroppo ancora non ovunque. Ancora la musica, ripartiamo dai Role Model, poi torniamo insieme. Questa è Joy.

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo, pronti a cominciare il nostro viaggio, anche aprendo i microfoni alle nostre ospiti e agli ospiti di giornata. La Nuova Zelanda è, come dire, il luogo dove vi portiamo idealmente quest'oggi, anche per un fattore storico, come dicevamo, il primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne. C'è, come dire, anche un'ironica morale, se vogliamo, un paese così lontano da noi e così remoto in generale, che apre però un percorso che da quel momento insomma ha poi coinvolto evidentemente gran parte del mondo. In collegamento con noi abbiamo Giulia Galeotti, storica dell'età contemporanea e giornalista, è responsabile delle pagine culturali dell'Osservatore Romano e ha anche scritto un libro, Storia del voto alle donne in Italia, le radici del difficile rapporto tra donne e politica. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, il fatto che sia ancora considerato ampiamente parte della storia contemporanea il percorso storico che ha portato al primo voto concesso alle donne è già di per sé qualcosa su cui si potrebbe riflettere. Le chiedo però, insomma, se effettivamente, tornando sulla morale a cui accennavo prima, c'erano delle condizioni particolari che hanno fatto sì che proprio in questo luogo così lontano, ma anche così nuovo da un certo punto di vista, facente parte del nuovissimo mondo, si fossero create appunto le condizioni adatte per un passaggio storico che avrebbe fatto comunque da modello.
1: Assolutamente sì. Il primo voto, siamo nel 1893, viene concesso alle donne, e concesso è un termine che non uso a caso, perché serviva. Questa sarà una costante di tutta la storia del voto alle donne, che mi permette, è una storia bellissima, affascinante, ma che ancora non vede, a mio avviso, un lieto fine. Perché dico serviva? Perché siamo in un paese in cui c'è tutto il problema dei rapporti con la madrepatria e i rapporti con le popolazioni autoctone locali. Quindi all'establishment di matrice britannico, allargare il voto, includere le

0: un arricchimento direi della politica a livello mondiale. Però dobbiamo sempre ricordarci, e questo forse si lega anche ai motivi per cui non abbiamo quel lieto fine a cui annunciavo, che quando i paesi concedono appunto il voto, allargano il suffragio universale, non lo fanno mai né per bontà né perché illuminati dal sacro fuori, dal sacro fuoco, diciamo così, no, dell'emancipazione, dell'allargamento dei diritti, eccetera, ma lo fanno perché serve, e questa è una triste ma pragmatica considerazione che accomuna un po' tutti i paesi in cui piano piano, appunto, come un po' a macchia d'olio, il voto alle donne viene concesso.
1: È chiaro che siamo in un periodo storico che vale la pena ricordare, siamo in una finestra tra virgolette di apparente prosperità, ecco, al termine di un secolo che è stato un secolo invece funestato da tantissime guerre in anticipo, questo non lo potevano chiaramente sapere su alcune delle pagine più drammatiche, ecco, della storia poi nel Novecento. Tanti paesi, a partire dall'Italia, dovranno, come dire, aspettare proprio queste drammaticità per arrivare alla concessione del voto delle donne. Quali sono ancora, insomma, i fattori storici che hanno fatto sì che in questa parte del mondo, non nell'Europa che noi tendiamo a considerare, ecco, la patria dei diritti civili, sia nato tutto ciò? È chiaro che la Nuova Zelanda, come tanti altri paesi legati al Commonwealth, è impregnata di cultura anglosassone, eppure è accaduto prima qui che nella madrepatria inglese.
0: Allora, guardi, lei giustamente ha citato le guerre nella storia dell'emancipazione femminile, e quindi anche nella storia del voto, che è uno degli aspetti forse il più importante, ma è uno dei tanti. Le guerre hanno un ruolo propellente molto, molto interessante, e infatti molti paesi europei, penso ad esempio alla Gran Bretagna, prevedono il voto alle donne dopo la Prima Guerra Mondiale. Durante la Grande Guerra, ne sappiamo, le donne si sono comportate, la dico con un po' di ironia, molto bene, con gli uomini al fronte hanno svolto tutta una serie di ruoli tradizionalmente ritenuti maschili, e quindi in molti paesi europei alla fine del conflitto si pone il problema di dover in qualche modo riconoscere, quindi esprimere gratitudine alle donne, e in alcuni paesi, appunto come in Gran Bretagna, si arriva al voto. In Italia forse le donne non sono state così brave, perché ancora il voto è troppo, diciamo, è considerato un passo troppo lungo, entrato, diciamo, nel buio, esatto, viene rimandato al secondo conflitto mondiale. Però, se posso, io direi che quando noi ricordiamo la storia del voto alle donne, dobbiamo sempre ricordarci che è stata una storia molto più complessa, molto più ramificata di quanto solitamente non venga detto. Le faccio un esempio: la storia del voto amministrativo e la storia del voto politico, cioè votare alle elezioni locali o votare alle elezioni politiche, sono state due vicende molto diverse. E se le donne italiane hanno partecipato alle politiche, come sappiamo, da dopo la guerra, con le elezioni del 2 giugno del 46, in molti stati preunitari, il voto, per esempio nel Lombardo-Veneto, in Toscana, le donne votavano alle amministrative. Quindi c'è un intervallo molto, molto ampio, e credo sia interessante da ricordare perché c'è questa differenza. Perché la politica locale viene sentita come, se lei ci pensa, di cosa si occupa la politica locale? Si occupa di scuole, si occupa di ospedali, si occupa di ambiti che non vengono sentiti come molto lontani dal maternage delle donne, no? Le donne, si sa, si occupano dei fragili, dei bambini, no? Eccetera. Mentre invece partecipare alla cosa pubblica, quindi decidere delle guerre, decidere dell'economia, eccetera, che sono gli ambiti della politica, è qualcosa che viene ritenuto come assolutamente incompatibile con la natura femminile. Un altro aspetto che a me piace ricordare è che di voto alle donne in vari parlamenti preunitari e anche nel Regno d'Italia se ne è discusso. Cioè non è un tema a cui
1: era
0: non
1: un tema sul
0: pensato.
1: Tavolo, diciamo.
0: Era un tema sul tavolo, esattamente, ma terrorizzava, e quindi mentre si è potuto in qualche modo concepire, poi non si è dato, però almeno si è discusso di voto amministrativo, invece il voto politico veramente faceva paura. E la misura di questa paura gliela do con un tema che gli atti parlamentari ci raccontano, cioè la questione

0: percezione di come le donne avrebbero votato. Cioè lei pensi che addirittura l'idea che maschi e femmini fossero lì in fila insieme per votare era visto come qualcosa di assolutamente promiscuo, inaccettabile.
1: Scandaloso.
0: E tanto è vero che si e quindi si discute addirittura di voto per posta o di voto per procura. Questi aneddoti, se vogliamo, danno però la misura dell'enorme salto nel buio. Cioè era veramente una rivoluzione copernicana pensare che le donne potessero votare. Per questo anche il percorso è stato così accidentato, no? E per questo, come diciamo in apertura, il voto alle donne è sempre stato un voto che serviva. Quando per esempio con il famoso decreto di Gasperi e Togliatti, che il decreto Bonomi, no, del gennaio del 45, che prevede il voto per le donne italiane, quel voto a De Gasperi e Togliatti, quindi ai partiti di massa che si stavano affacciando per la prima volta sullo scenario politico italiano, il voto alle donne serviva per radicarsi nel territorio. E i due segretari, cioè il democristiano e il comunista, dentro il loro partito hanno ricevuto una serie di attacchi enormi perché si temeva, no, che le donne fossero manipolabili, fossero e via e tutto quanto. E quindi dobbiamo ringraziare per certi versi invece la lungimiranza di De Gasperi e Togliatti, che lo vogliono perché appunto gli serve a fini elettorali. Altre due annotazioni io credo siano molto interessanti. Primo, il decreto Bonomi, ricordiamoci sempre, che prevede il diritto per le donne di votare, ma non di essere votate. È stata una dimenticanza? Ah, sì. Era qualcosa che era troppo. Fatto sta che c'è un intervallo di quasi un anno tra...
1: Beh, dimostra, mi scusi se la interrompo un po', il discorso che faceva sulla convenienza. Conviene che le donne votino, esatto. Forse che addirittura vengano votate non conveniva troppo.
0: Esatto, esattamente. E l'altro aspetto molto interessante del decreto Bonomi, che io credo vada ricordato, il voto viene concesso a tutte le donne ultra ventunenni, all'epoca la maggiore età era fissata a quell'età, escluse le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse. Perché questa cosa? Perché il voto alle donne viene concepito a partire dalla Nuova Zelanda e praticamente in tutti i paesi come una sorta di riconoscimento, come dicevamo, a quanto le donne sono brave, no? A questa idea di donne come madri, che le donne possono essere madri e diciamo null'altro. Allora, quali sono le donne che per eccellenza non devono essere madri? Le prostitute. E ricordiamoci che il voto politico spetta agli individui maschi e femmina che abbiano la piena che godano in maniera assoluta dei diritti civili. Le prostitute invece erano considerate una sorta di detenute, perché quando entravano nella casa chiusa loro consegnavano i documenti e non godevano dei diritti civili. Quindi è molto interessante questa postilla del decreto Bonomi, che esclude le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse, che oltretutto sono, diciamo, quelle più pericolose, no? Perché non sono controllate, eccetera, che riflettono tutti gli stereotipi, luoghi comuni, che poi molto spesso purtroppo sono diventati legge nei confronti delle donne. Ecco, io credo, scusi, io parlo, non sono una gran chiacchierona, parlo tanto, però io credo che la storia del voto alle donne, l'allargamento, questa storia appunto, che è stata una storia molto difficile, molto, molto dura, io penso sempre a queste suffragette dell'Ottocento, sì, che comunque portano avanti una richiesta che veramente le pone ai margini, che veramente le fa guardare come dei mezzi uomini. Uno specchio molto interessante è tutta la satira dell'epoca, e la satira dell'epoca ritrae queste donne come dei mezzi uomini. Perché sono delle donne che deragliano rispetto a quello che
1: non fanno cose da donne, diciamo, nell'immaginario,
0: esatto,
1: collettivo.
0: Esatto, stonano e sono assolutamente strilenti. Quindi io immagino, no, queste donne, quanto coraggio ci sarà voluto, anche coraggio a livello personale. Molte di questi, dei diari di queste donne raccontano che i fidanzati, certo, le lasciano, che il marito non lo trovano. Quindi è veramente una storia che è proprio entrata, noi oggi la politica forse la sentiamo un po' come qualcosa di...
1: La diamo un po' per scontato, no? Una storia che merita, diciamo, esatto, di essere ricordata, anche perché non è una storia conclusa, il percorso per la conquista di questo diritto prosegue in alcuni paesi e in altri deve essere, come dire, se non altro consolidato. Ringrazio moltissimo Giulia Galeotti per essere stata con noi, insomma grazie per essere stata con noi e soprattutto a presto.
0: Grazie, buongiorno.
1: Noi ci fermiamo solo per qualche istante, rimanete con noi, Mappamondo torna tra pochissimo, proseguiamo il nostro racconto.
2: Giornale radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:34.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità della di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
7: Allora eccoci di nuovo insieme con Mappamondo. La nostra puntata del fine settimana ci porta oggi in Nuova Zelanda. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo con la regia di Giorgio Berselli. Intanto vi ricordo che se vi siete persi la prima parte di questa puntata potete recuperarla dal nostro sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, ma c'è anche insomma la possibilità di ascoltare la versione podcast di Mappamondo. Andate a cercarla su YouTube con il meglio di ogni puntata qualche giorno dopo la messa in onda. Allora il nostro viaggio prosegue alla riscoperta di Aotearoa, questo è il nome in lingua Maori della Nuova Zelanda. Dicevamo appunto di un'isola straordinaria da un punto di vista naturalistico, si passa da zone geotermiche con i geyser fino a vulcani ancora attivi, montagne maestose, fiordi scolpiti dai ghiacciai, insomma un ambiente veramente straordinario. E poi una cultura profondamente legata appunto al popolo Maori che noi conosciamo soprattutto nel nostro modo forse un po' così anche superficiale scoprire un paese così lontano con la famosa haka, la danza tribale degli All Blacks, della squadra fortissima di rugby della Nuova Zelanda, che fanno prima di ogni partita per intimorire gli avversari. I Maori sono però i primi abitanti di queste isole, arrivati dalla Polinesia oltre 700 anni fa, e il Maori oggi non è solo una lingua, peraltro la prima lingua ufficiale, o una tradizione, ma un modo di vedere il mondo. Il concetto ad esempio di Wakapapa descrive il legame tra le persone, la terra e gli antenati, una vera e propria connessione che oggi permea anche l'identità neozelandese più in generale, e insomma è un motivo in più che può convincere che sa qualcuno di intraprendere un lungo viaggio verso la Nuova Zelanda per andarla a scoprire. Un lungo viaggio come quello ad esempio di Frodo Baggins verso il Monte Fato, perché cito anche il Signore degli Anelli, perché è stato girato proprio in Nuova Zelanda. Ci torneremo più avanti, ma sono tantissimi, insomma, i simboli del paese, uno su tutti forse il kiwi, non solo il frutto ma anche l'uccello, simbolo della Nuova Zelanda, un piccolo uccellino notturno incapace di volare ma talmente amato che anche i neozelandesi hanno finito per definirsi tali. Oggi dire kiwi equivale un po' a dire neozelandese. Tutti i temi, insomma, che però non ci distraggono dal percorso che abbiamo intrapreso, quello anche del vanto della Nuova Zelanda come primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne, è qualcosa che ancora oggi è particolarmente sentito nelle isole. E allora ci torniamo tra pochissimo, e intanto ripartiamo dalla nostra musica. Un altro brano da ascoltare insieme è di Miles Smith, si chiama My Mess.

0: allora eccoci qua all'interno di Mappamondo. Il nostro viaggio prosegue in questa puntata che abbiamo dedicato alla Nuova Zelanda, partendo da una data storica, però non solo per la Nuova Zelanda, per il mondo intero. La prima legge che diede il permesso, perché purtroppo bisogna usare diciamo questo termine, alle donne di andare al voto, 1893, ma è anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su come la Nuova Zelanda ricordi questa data e su come se la passi in generale l'arcipelago, ecco così, in questa fase storica. E abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi un ospite che ci racconterà davvero un punto di vista raro per un paese così lontano a livello geografico dal nostro. È con noi infatti Chiara Corbelletto, che è producer di Onda Azzurra, un podcast, credo l'unico, insomma, dedicato alla comunità italiana dell'Australia e della Nuova Zelanda in particolare, e anche scultrice, peraltro, su temi che in qualche modo si ricollegano a quello con cui abbiamo iniziato la nostra puntata. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno Mappamondo, buongiorno Francesco, e grazie per avermi invitata.
0: Insomma, in un'occasione speciale, che è però anche come sempre per noi l'occasione di fare scoperta, questa volta davvero di un paese molto lontano. Si dice sempre per scherzare, se bucassimo l'Italia in un mappamondo, appunto, lo spillo finirebbe fuori proprio dall'altra parte in Nuova Zelanda. Partendo proprio dal significato di questa data, insomma, è una data che il popolo neozelandese percepisce, di cui va particolarmente fiero anche oggi.
1: Sì, senz'altro. È un momento storico che si riferisce agli inizi del periodo coloniale in Nuova Zelanda, e che quindi bisogna pensarlo in quel contesto lì, no? Nel senso che La Nuova Zelanda esisteva anche prima, anzi questo nome di per sé, Nuova Zelanda, è un nome molto eurocentrico, nel senso che era nuova solo per gli esploratori che sono arrivati dall'Europa. E dicevo, sì, la data, penso di non sbagliarmi dicendo che era il 1893, e tanto per collocare un attimo storicamente, diciamo che la città di Auckland è stata fondata nel 1840, per cui è abbastanza vicino agli inizi di questa, della realtà del paese, della realtà coloniale del paese, 50 anni dopo solo. Oddio, Auckland non era la prima capitale, cioè Auckland è stata fondata come seconda capitale, però agli inizi di quella data c'era veramente solo una piccola guarnigione militare recintata in cima a una scogliera. Se si pensa quanto è stato sviluppato e costruito nel frattempo, è notevole, specialmente paragonando la storia italiana. È una storia recente, diciamo. Per quanto sia una data significativa, quella a cui lei si riferiva di partenza, il diritto di voto a tutte le donne maggiorenni è il primo nel mondo, una sessantina d'anni prima dell'Italia, mi sembra.
0: Sì, diciamo di sì, passando attraverso un paio di guerre mondiali. Ci stava descrivendo però anche appunto di un paese che oggi è molto diverso da come lo era a quei tempi. Vale credo per quasi tutti i paesi del mondo, ma l'effetto anche ottico, diciamo così, sulla Nuova Zelanda colpisce, peraltro, come dire, nel modo in cui le città principali, insomma, da Auckland a Wellington, sono cambiate, portano anche i segni delle opere d'arte che oggi sono anche celebrative. E in questo senso io ho citato anche il suo lavoro di scultrice, insomma, curiosamente anche in qualche modo protagonista del cambiamento.
1: Sì, nel senso che si riferisce in un certo qual senso è abbastanza legato a questa, all'anniversario
0: alla
1: di questa
0: tematica.
1: Data, perché a questa tematica, perché nel 130° anniversario la città di Auckland mi ha commissionato questo lavoro pubblico per un parco cittadino molto bello che si chiama Monte Cecilia Park, ed è con l'intenzione di avere non tanto un progetto per memorializzare l'evento storico, ma pensare al percorso verso l'eguaglianza di genere, che è un percorso in divenire chiaramente, ed è non necessariamente lineare, con progressi e arretramenti, come purtroppo si stanno anche verificando nell'epoca nostra attuale. È un progetto che si intitola 1001 Spheres, 1001 sfera, ed è appunto dedicato al percorso verso l'eguaglianza di genere. Come posso descriverlo senza farla vedere?
0: In radio è difficile.
1: Come la tematica, è una tematica nel divenire, così pure il progetto lo è, perché come punto di partenza c'è questa scultura che è stata commissionata ed è stata installata, però non finisce lì, no? Nel senso che essendo in un parco, ogni estate, scegliamo l'estate giusto appunto perché è localizzato in un parco, organizziamo una serie di partecipazioni con la comunità, di eventi, workshop, dibattiti, una serie di cose legate al tema dell'eguaglianza di genere, anche considerata nella complessità contemporanea di identità e diversità di genere.
0: Ci racconta peraltro che il percorso, lei lo diceva, è tutt'altro che esaurito, quindi deve essere ancora in parte scritto. Mi fa piacere parlare anche di Onda Azzurra, appunto un podcast che racconta, mi sembra di capire, da 10 anni avete festeggiato proprio in settimana, quindi vi facciamo insomma gli auguri per un compleanno tondo. Anche la comunità italiana della Nuova Zelanda, lo dicevamo, è un paese lontanissimo a livello geografico e questo comporta tutta una serie di inconvenienti, credo, a partire da un fuso orario un po' complicato, al fatto che il passo da rispetto a casa è parecchio lungo, però ce la può descrivere che tipo di comunità è e quanto ancora è in grado di essere tale, insomma?
1: Oh, dunque, la comunità degli italiani in Italia, scusa, in Nuova Zelanda, diciamo degli italiani registrati all'AIRE forse sono su circa 8.000, dei quali 2.500 sono italiani nati in Aotearoa, New Zealand. Faccio una piccola parentesi, ormai si sta spesso parlando della Nuova Zelanda col nome completo del suo nome Maori, ovvero Aotearoa New Zealand. Comunque, dicevo, di cui 2.500 sono anche nati in Nuova Zelanda. In effetti l'ambasciata italiana stima che ci sia un numero superiore di italiani in Nuova Zelanda, forse più o meno attorno ai 10.000. Però è anche una comunità molto diffusa sul territorio. C'è una grossa concentrazione soprattutto ad Auckland, che è la città diciamo più dinamica e più internazionale. La comunità italiana è abbastanza presente in tante attività, cioè la Nuova Zelanda è un paese molto multiculturale, veramente. Adesso non ho i dati così da ripetere con certezza, ma penso che sia Auckland in modo particolare, una delle città dove ci sono più idiomi, più lingue parlate, oltre all'inglese, che comunque è la seconda lingua ufficiale, perché l'altra lingua ufficiale è Maori. Certo. Onda Azzurra è nata, come citavamo prima, una decina d'anni fa, proprio con l'intenzione di fornire un po' un filo di collegamento a queste varie comunità, a parte quelle più grandi, ma le altre più piccole un po' disperse sul territorio, anche continuare, promuovere e continuare l'uso della lingua parlata, corrente, e anche continuare a proporre elementi culturali, elementi di interesse per chi vive in Nuova Zelanda. La programmazione è organizzata in una serie tematiche curate da vari e competenti collaboratori. Le serie hanno un numero variabile di episodi, a volte sono estese a una seconda stagione, a volte sono delle miniserie. Le posso dare vi do qualche esempio di questa, certo. Ad esempio quella principale, l'originale, molto seguita, è giusto appunto, si intitola Italiani in Nuova Zelanda. Parliamo con chi si è trasferito, la loro esperienza, ragioni del trasferimento, integrazione nel contesto culturale, vissuti personali, professionali, eccetera. Un po' legata a questa c'è un'altra serie, Italiani di seconda e terza generazione, che raccoglie l'esperienza di chi è nato in Nuova Zelanda, in una famiglia italiana.
0: Certo.
1: L'obiettivo è di far conoscere la realtà dell'emigrazione italiana precedente, un po' storica, e di promuovere anche i legami con quella contemporanea. Ci sono alcuni episodi, non tantissimi, ma di italiani che sono arrivati fin dai primi anni della presenza coloniale. Sono arrivati con baleni aeree, sono arrivati in vari modi, alcuni sono rimasti e hanno poi fondato delle famiglie molto larghe. Ad esempio c'è una grandissima famiglia che noi diremmo il cognome è Sciascia, che però invece viene letto sia alla moda certo. un po' polinesiana, perché tanti nomi e cognomi maori e polinesiani sono doppi. E, ho perso un po' il filo.
0: Una seconda e terza generazione, immagino, per chiudere ci sarà anche un tentativo di recuperare tra le nostre tradizioni magari il cibo, ecco, non so come si mangi in Nuova Zelanda.
1: È una varietà enorme di cucine, perché come dicevo prima c'è, non so, thailandese, cinese, indiana, qualunque cosa che lei possa pensare etnica, in effetti coesiste, è presentata.
0: E beh, insomma, mi sembra veramente un racconto straordinario, che peraltro è, come dire, aggiornato. Ci farà piacere in qualche modo, oltre ad avervi fatto gli auguri, riscoprirlo insieme. Unisce due grandi passioni di questo programma: una è la radio, in qualche modo il podcast, e l'altro è quello di viaggiare in giro per il mondo. Ci tengo davvero, insomma, a ringraziare quella che per noi è, credo, il record di intervista più a distanza, quantomeno per il paese che andiamo ad affrontare, Chiara Corbelletto, che è stata con noi. Insomma, torni a trovarci, a presto.
1: Va bene, grazie mille del vostro dello spazio, grazie.
0: E allora, insomma, il nostro viaggio prosegue anche tra pochissimo. Qualche altra curiosità, l'ultimo brano da ascoltare insieme prima, di Andreas Johnson, si chiama Glorious.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Mappamondo. E allora, prima di chiudere, vi avevo promesso un viaggio nella Terra di Mezzo, un luogo certo della fantasia di Tolkien, ma se proprio dobbiamo trovare un luogo sulla Terra che ce lo possa ricordare, non possiamo che affidarci alla Nuova Zelanda e allo strepitoso racconto cinematografico di Peter Jackson ispirato dai libri. Questa è la copertina di Roberto Frangipane.
1: Il turismo in Nuova Zelanda ha conosciuto una delle trasformazioni più significative della sua storia recente, grazie alla saga cinematografica di Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson e girata quasi interamente sul territorio neozelandese tra il 1999 e il 2003, seguita poi dalla trilogia di Lo Hobbit. Questo fenomeno, ribattezzato dagli esperti di marketing turistico Effetto Hobbit o Peter Jackson Effect, ha fatto conoscere al mondo intero paesaggi che fino ad allora erano relativamente sconosciuti al grande pubblico internazionale. Il sito più celebre e visitato è Hobbiton, situato vicino a Matamata, nell'isola del Nord, su un terreno agricolo di proprietà della famiglia Alexander. A differenza di molti altri siti cinematografici smantellati dopo le riprese, il set di Hobbiton è stato ricostruito in modo permanente con materiali durevoli dopo il successo dello Hobbit, diventando un parco a tema a tutti gli effetti, con oltre 44 abitazioni Hobbit, il mulino ad acqua, il ponte di pietra e il pub Green Dragon Inn, dove i visitatori possono degustare birra artigianale prodotta appositamente. Altre location fondamentali includono il Tongariro National Park, patrimonio UNESCO, che ha prestato i suoi paesaggi vulcanici per rappresentare Mordor e il Monte Fato. Oggi il celebre trekking Tongariro Alpine Crossing attira decine di migliaia di escursionisti ogni anno, molti dei quali motivati proprio dal legame cinematografico. Ma non mancano appassionati della città di Wellington, dove ha sede la Weta Workshop, lo studio di effetti speciali e costumi fondato dallo stesso Jackson, oggi meta di tour guidati dietro le quinte della produzione. Il governo neozelandese, attraverso l'ente Tourism New Zealand, ha saputo sfruttare abilmente questa visibilità globale, lanciando campagne come 100% Middle Earth, 100% Pure New Zealand, fondendo l'immaginario fantasy della Terra di Mezzo con l'identità di marchio già consolidata del paese legata alla natura incontaminata. Si stima che negli anni successivi all'uscita dei film, il turismo internazionale in Nuova Zelanda sia cresciuto in modo significativo, con una parte rilevante dei visitatori che dichiarava esplicitamente la trilogia come motivazione del viaggio. È nato un intero indotto economico, agenzie specializzate in Lord of the Rings Tour, gadget e merchandising, esperienze immersive con costumi ed effetti speciali e persino accordi ufficiali tra il governo neozelandese e la produzione cinematografica per la promozione congiunta del paese. A oltre 20 anni dall'uscita del primo film, l'effetto Hobbit non si è esaurito. Hobbiton resta una delle attrazioni turistiche a pagamento più visitate del paese e il fenomeno ha aperto la strada a un filone di turismo cinematografico, film tourism, oggi studiato come caso di scuola nelle università di economia e marketing turistico per la capacità di un'opera immaginaria di ridisegnare concretamente la geografia dei flussi turistici mondiali.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane, che è stato con noi con i suoi racconti anche per questa puntata di Mappamondo dedicata dunque alla Nuova Zelanda. Mappamondo termina qui e vi dà appuntamento per una nuova puntata fra 7 giorni, nel prossimo weekend, con un nuovo racconto, una nuova storia, un nuovo popolo, nuove curiosità da scoprire insieme. Prima di salutarvi vi ricordo insomma che Mappamondo è realizzato grazie alla regia di Giorgio Berselli e al prezioso lavoro in redazione di Michele Ceci. Io alla conduzione sono Francesco Massardo. Grazie per essere stati insomma al nostro fianco anche in questa puntata con lo zaino in spalla, e tenetelo ancora per una settimana perché ci diamo appuntamento per una nuova puntata, ma nel frattempo godetevi il weekend con la programmazione straordinaria di Giornale Radio con tutti i nostri approfondimenti che vi fanno compagnia ogni fine settimana. Grazie per l'attenzione e un buon weekend.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Sono le 8 e 4 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
11: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
12: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
11: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
12: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
11: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
14: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
15: Sveglia, dormienti!
13: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
16: Si è svegliato!
13: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
15: Questa è
17: Questo è l'attimo fuggente.
18: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
19: Però io magari si allea con l'ex generale Vannacci, così è bene che risolve il problema, perché anche con questa nuova legge elettorale, se passasse adesso anche alla Camera, cosa che sembra molto probabile, sappiamo che senza Vannacci perderebbe la Meloni e i suoi, e invece con Vannacci no.
20: Lei
19: ha capito se lo farà questo accordo? Perché sempre che ieri la Meloni ha detto voglio vincere per governare, non vincere per non governare.
20: Ma intanto, come diceva il dottor Torella, questi finiranno vittima delle loro macchinazioni, perché hanno macchinato attorno a questa legge elettorale, e mi pare, secondo me. Vannacci, lei cerca di tenere il filo, lei e Salvini. L'abbiamo mai sentito criticare Vannacci per cosa dice sull'omosessualità, cosa dice sulle donne, cosa dice sulla remigrazione? No.
21: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi e buon weekend. Volevo dedicare il mio pensiero a un grande sportivo, un grande atleta, un grande interista e probabilmente anche un grande amico del Milan. Volevo salutare Sandro Mazzola, amico amicissimo di Rivera, persona molto simpatica, capace di prendere in giro e farsi prendere in giro. Questi personaggi ci mancano a tutti, indipendentemente dalla loro, diciamo, fede calcistica. Grande rispetto, ci mancherai, ci mancano tutti questi personaggi a noi, questi veri sportivi, persone vere. Grazie di essere esistito, grazie della rabbia che mi hai fatto venire e grazie del sorriso che mi hai fatto fare, delle risate che mi hai fatto fare. Ciao Sandro, un abbraccio. Ciao.
22: Buongiorno, sabato 19 settembre 2026, San Gennaro, e ricordate, imparate a essere diplomatici, perché con la diplomazia si risolve qualunque discussione. Ciao.
23: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Avete visto, cari compagni all'ascolto, l'avete visto anche il direttore Feltri, il grandissimo direttore Feltri, numero uno dei giornalisti italiani, numero uno, ha fatto un grandissimo endorsement per il generale Vannacci e lo seguirà, perché i migliori stanno seguendo il generale Vannacci. Io non vedo l'ora che arrivano le elezioni.

0: Ah. Buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Buongiorno, giornale radio, Gennaro da Scalea. No, niente, devo fare una domanda ai conduttori per sapere se una notizia, se è vero o una fake. Pare che negli stati, nell'UK, in Inghilterra, i britannici stanno facendo scorte di cibo e di acqua. Questo con l'avallo del governo, nonché anche i paesi baltici, Svezia, Norvegia, Danimarca e Comunità Canaria. Ecco, se è vero questo, che cosa vuol significare? Perché sta cosa? E perché in Europa non se ne parla? Poi volevo fare un pensiero per Sandro Mazzola, uno dei più grandi giocatori italiani, nonché bandiera dell'Inter, nonché neanche voglio dire bandiera del calcio italiano. Grande persona e grande sportivo.

0: Una mano annanzi e l'altra retta, caro Luca. Buongiorno, buon sabato.
1: Acusistam con una mano annanzi e una mano a rete.
0: E un'altra rete.
1: Ma svegliatevi, dormienti. Il letargo cognitivo della stampa italiana oggi trova un nuovo record. Ora, io voglio sapere se tu, Giuliano Guidarmi, ma ti passa per la capa di leggere i titoli dei giornali italiani che gli UTI colpiscono un jet italiano? Ma non è un delirio.
0: Perché la notizia è falsa.
1: Il jet italiano,
0: ti risulta che
1: cazzo ci fa là a casa degli UTI? Cioè, improvvisamente
0: ti risulta che la notizia,
1: come dice, sai,
0: sia falsa.
1: Ho parcheggiato la Clio davanti all'Ipercop, è arrivato uno stronzo,
0: ah, certo,
1: me l'ha tamponata. Questo,
0: questo
1: è la falsificazione per i dormienti narcotizzati, che per fortuna sono quelli che non ascoltano l'attimo. Se ascoltate l'attimo, vi liberate. Non è che c'hai la Clio parcheggiata davanti all'Ipercop, è arrivato un energumeno, l'ha tamponata. Che cazzo ci fa un jet italiano in Arabia? Un
0: fighter
1: che sta lì e fanno e giocano alla guerra con la missione pippa del cavolo. Togliete la Clio dall'Arabia Saudita e forse non te la bombardano gli UTI che stanno a casa loro.
0: Intervenite perché il ragazzo stamattina si è svegliato, come dire, piperuto. E allora, se tu pensi che gli aerei militari e gli aerei di guerra siano fatti per stare all'interno dei confini nazionali, hai un'idea un po' sbagliata di come funzionano gli eserciti, caro Luca.
1: Sì, ma non è che stavo informarti
0: sulle missioni internazionali.
1: Non è che sto portando a passeggio l'Eurofighter.
0: Ma infatti non è un cane,
1: c'è
0: è un jet.
1: Uno dei più drammatici teatri di guerra. Questo governo imbroglione, anziché dire stiamo partecipando a delle azioni di guerra, ti porta a passeggio il cane in zona di guerra. Oddio, è stato colpito
0: certo,
1: un jet
0: italiano. Mi devo tenere.
1: Ma che
0: ci fa? Io mi devo tenere, certo, mi devo
1: tenere le navi. So che tu
0: però
1: sei per la lobby delle armi, so che tu sei per la lobby del conformismo, ma non manipolazione. Ho più rispetto per la russa che dice andiamo a combattere. Ecco, meglio uno dice andiamo a combattere, uno mi dice no, ho portato il cane lì a Villa Celimontana, guarda che è successo.
0: Ma chissà cos'è che ti porta così a pensare di ridicolizzare la realtà per arrivare ad affermare qualcuna delle tue idee strampalate. Secondo te un esercito, una nazione, o meglio la quarta potenza industriale del mondo, si tiene l'esercito, l'aviazione e la marina per così fare mostra di sé all'interno dei porti italiani e degli aeroporti, per cui
1: quindi,
0: i jet militari dovrebbero andare da Aviano.
1: Sì,
0: io voglio che tu stia zitto.
1: Stiamo partecipando a una guerra non autorizzata, non comunicata al Parlamento, stiamo dentro una coalizione che è aggressiva, perché ora lì manco si può dire, lì il paese aggredito, caro Citrullo Bardi, è l'Iran, chiaro? Cioè qui manco le cazzate che avete raccontato ai sallicchioni gnam gnam potete ripetere. Lì l'Eurofighter,
0: allora,
1: è lui l'aggressore.
0: No, io direi qualcosa.
1: Cioè, o noi possiamo andare a bombardare
0: zitto.
1: Chi cavolo vogliamo,
0: no,
1: noi dove, in qualunque posto, e poi dicono oddio, ci hanno bombardato l'Eurofighter. Gli UTI col drone hanno colpito un Eurofighter che ai boccaloni italiani, a cui dicono l'Italia sta fuori dal conflitto, non è stato comunicato che noi stiamo partecipando a una guerra.
0: Hai finito? Perché quando è finito entriamo a parlare delle notizie e cerchiamo di sedarti perlomeno con un po' di attualità. E allora il Parlamento e l'opinione pubblica italiana, quelli perlomeno che si sono svegliati e che non sono ripiegati sul proprio ombelico, sono informatissimi che dalla seconda metà del marzo del 2026 c'è una operazione della difesa italiana che ha schierato dispositivi dell'aeronautica militare a supporto delle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, cosa di cui Ministero della Difesa, Governo, Parlamento italiano, opinione pubblica e stampa, perlomeno quella che si occupa di vedere le notizie e non di leggere gli editoriali di qualche riccioluto commentatore della fantasia, sanno tutto e da tempo. E questa Task Force Aerea e Rabbia concorre alla sorveglianza e alla difesa di quello spazio aereo, nonché alla protezione delle navi e dei mercantili italiani, perché a questo serve l'esercito, a proteggere gli interessi nazionali.
1: Ma ora
0: in giro
1: siamo
0: per il
1: in
0: mondo.
1: Una guerra.
0: Ma secondo
1: ora
0: te,
1: è
0: scusami, scusami,
1: una guerra che
0: un
1: può
0: attimo,
1: produrre un'escalation e
0: un
1: tu
0: attimo.
1: Non ti puoi svegliare come dal letargo e dire no, ma sono lì nel 2000.
0: Meno male che interviene la tecnica a zittirti e a far dire che non ho capito se tu volevi che per fare notizia l'aereo venisse colpito dagli UTI nella base di Decimomannu. Ma vorrei capire questo, caro Luca, che... è altro che...
1: Ma tu dove avrebbero dovuto colpirlo? Di niente, che lì ora è una zona di guerra, non è la missione di pattugliamento e sorveglianza che c'è al 2016. Ora tu lì sei in una guerra, sei in un conflitto potenzialmente mondiale e stiamo dalla parte degli aggressori. Questo, una volta che uno dice questo, va bene tutto. Solo
0: chi sono gli aggressori? L'Arabia? L'Arabia
1: no,
0: Saudita gli
1: aggressori
0: tra gli aggressori,
1: sono quelli che hanno iniziato, gli amici tuoi di Donald Trump, che hanno iniziato a bombardare l'Iran. Forse si può dire o mena scandalo. Cioè,
0: ma
1: tu
0: non è
1: siete
0: questo,
1: rimasti
0: non è
1: tu e Jonathan da Prato a convinti che quell'operazione fosse un'operazione geniale.
0: Ma siete rimasto tu con l'Ayatollah Khamenei o le parti di esso che ancora sono vive da qualche parte parlanti a pensare che ci sia un Iran democratico e splendido da difendere e proteggere? Luca,
1: no,
0: le cose sono
1: non
0: diverse,
1: penso che
0: sono
1: ci sia
0: complesse.
1: Un Iran democratico
0: però, scusami,
1: e splendido, dico
0: ma,
1: che però è Trump che è andato
0: che
1: a bombardare
0: la solita...
1: l'Iran, non è l'Iran che ha attaccato l'Arabia, lo sai bene questo.
0: Ma voi
1: l'Arabia è stata l'Arabia e i paesi del Golfo sono stati attaccati dall'Iran come arma di difesa dopo essere stato bombardato dall'Iran e dal tuo amico Bibi Bardi Netanyahu.
0: E dopo che hai stabilito quest'ordine delle priorità c'è qualcosa che rende la notizia meno
1: dopo
0: notizia
1: che
0: quella
1: ho stabilito
0: di un caccia?
1: Questione delle priorità,
0: no Luca, però
1: non
0: scusami,
1: posso
0: no,
1: dire
0: no, guarda, scusa,
1: l'Italia
0: scusa,
1: nel
0: scusa, scusa,
1: il
0: Luca,
1: titolo,
0: scusa,
1: Corriere
0: scusa,
1: della
0: scusa,
1: Sera,
0: Luca, credo
1: l'Italia
0: che andrò
1: nel
0: via.
1: Mirino. E stiamo lì a fianco
0: Luca,
1: dei
0: vuoi
1: bombardatori
0: che vada via.
1: Dell'Iran.
0: Luca, se vuoi che vada, lo facciamo,

0: sia mai troppo, e per essere intelligenti spesso e volentieri è necessario non essere d'accordo, non con te che esprimi una posizione di parte anche colorita, divertente, folcloristica, spesso suggestiva, anzi direi pittoresca. È questione di essere d'accordo con le notizie. Un aereo italiano è stato colpito a terra dagli Houthi. Fine. Questa è la notizia. Dopodiché, se questo comporta, come questo comporta evidentemente, delle conseguenze pericolose, e di questo dovrà essere evidentemente, cosa che immagino succederà, informato il Parlamento dovrà discuterne e assumere delle decisioni, siamo non d'accordo, ma d'accordissimo. Ma che ci sia un aereo che è stato colpito a terra e che quell'aereo fosse regolarmente in una missione internazionale perfettamente nota al governo, al Parlamento e all'opinione pubblica, beh, questo è un altro fatto. E allora devi ragionare di fatti. Non puoi ragionare di emozioni, dire che l'aereo si trovava fuori dalla connessione, che l'aereo si trovava così fuori come la Clio parcheggiata lontano. Perché c'è purtroppo questo modo di gestire le informazioni da parte tua che non risponde in nessuna maniera alla verità. E purtroppo c'è anche dalle tue parti qualcuno che si rende conto che la verità non è così semplice. E allora ti faccio ascoltare, giusto per farti ridere, il tuo, come lo possiamo definire, omologo, Vincenzo De Luca.
1: Beh, lo ricordate, Lollo Brigida, uno che fermava i treni per andarsi a fare i convegni suoi, si presentava in Bermuda, beh, siamo riusciti a far dimenticare perfino l'immagine di Lollo Brigida, contrapponendo a quella immagine da parte del centro-sinistra una foto di qualche tempo fa dei leader del centro-sinistra che in un ristorante si facevano fotografare come i grandi della terra, Yalta, vi ricordate la foto storica, Churchill, Roosevelt, Stalin. Bene, centrosinistra ha proposto una foto in un ristorante con in primo piano le immagini di Fratoianni e di Bonelli. Ora qui noi abbiamo l'occasione davvero di rilassarci e vivere questi mesi, come dire, all'insegna della leggerezza. Non possiamo fare altro in Italia. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana.
0: E c'è anche una seconda parte, ascoltala.
1: Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ecco, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli. Voi vi alzate la mattina, vi prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli. E dove vogliamo andare? Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollo Brigida. Siamo un paese infelice. Sarà dura nei prossimi mesi.
0: Oh, e finalmente arriva Vincenzo De Luca a mettere un po' di ordine per quelli come voi.
2: Lo Cappadone, che tu non vuoi mai citare, ma io invece godiamoci, ballate, balliamo con Cappadone.
0: Noi parliamo e tu ripristina la linea che hai un po' disturbata, e intanto proprio sulla questione delle navi italiane ti faccio ascoltare, se vuoi un po' rassicurarti, il ministro degli esteri Tajani, perché anche lui si è occupato della missione Aspi.

0: interesse e dei ruoli che l'Italia ricopre all'interno di quell'area. Senti un po' perché.
1: Non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se ci sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi, lo stretto di Bab el-Mandeb, intervenire per garantire il passaggio ai nostri mercantili, però si può fare a livello europeo meglio.
0: Certo, né meglio sarebbe azzeccare anche gli accenti, però caro Luca, mentre parliamo di questo non possiamo non dedicare, e sono sicuro che tu sarai d'accordo con me, due parole per la scomparsa di un grande sportivo e di un grande italiano che alcuni dei nostri ascoltatori hanno già ricordato nei messaggi introduttivi alla trasmissione, ma un piccolo ricordo di Sandro Mazzola anche dalle parti dell'Attimo Fuggente vogliamo farlo. E allora parliamo, raccontiamo un po' chi è stato quest'uomo che ha portato già nella sua storia di famiglia tanto prestigio al calcio italiano. È morto ieri, lo sappiamo, aveva 83 anni ed era uno scampato già ad una grande tragedia nazionale, perché il 4 maggio del 49, quando Mazzola aveva solo 6 anni, un aereo si era schiantato, come è noto, sul muro della Basilica di Superga a Torino, e lì c'era il grande Torino, la squadra di 5 scudetti consecutivi. Fra queste vittime, fra le 31 vittime di quell'incidente aereo, c'era quello che veniva allora considerato il più forte calciatore italiano, Valentino Mazzola, e proprio il padre di Sandro Mazzola. Di quel giorno poi Mazzola avrebbe raccontato sempre la stessa cosa, che tutti lo abbracciavano e nessuno gli spiegava che cosa fosse successo. E dopo Superga la sua famiglia, il piccolo Sandro, lasciarono Torino per trasferirsi a Cassano d'Adda, il paese del padre, e lui aveva continuato comunque a girare con la palla tra i piedi, a nascondersi, perché la sua famiglia non voleva che lui proseguisse sulle orme del padre, che avevano considerato portatrici di disgrazia e in qualche modo da allontanare per il piccolo Sandro. E invece 12 anni dopo, nel 61, l'Inter dell'allora proprietà di Angelo Moratti mandò in campo la formazione dei ragazzi contro la Juventus. Perché lo fecero? Perché protestavano contro una decisione federale di allora. Finì malissimo, evidentemente, 9-1, ma di quell'unico gol che venne segnato era quello di un 18enne all'esordio, che si chiamava per l'appunto Sandro Mazzola. Poi 3 anni dopo, nel 64, a Vienna, la finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, 2 gol e l'Inter vince 3-1 la sua prima Coppa Europea, ed è nasce così il mito della grande Inter di Elenio Herrera. Se vuoi un po' di numeri, caro Luca, 17 stagioni, una maglia sola, 565 partite, 160 gol, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, capocannoniere nel 1965 e con l'Italia il campionato europeo vinto nel 68 e la finale mondiale poi del 70, e il secondo nel pallone d'oro del 1971. Però Mazzola, andando oltre, non è stato i numeri questi numeri che abbiamo citato, non è stato solo un campione sportivo, è stato anche una questione nazionale, perché per un decennio l'Italia si divise, tu lo ricorderai benissimo, tra lui e Gianni Rivera, due modi diversi di stare in campo, due mondi anche di stare al mondo. In Messico nel 70 si arrivò alla soluzione più italiana di tutte, la staffetta: Mazzola il primo tempo e Rivera il secondo, e nella finale contro il Brasile Rivera entrò a 6 minuti dalla fine. Insomma, in questo paese che non sceglie mai e che chiama equilibrio la sua indecisione, aveva trovato il suo emblema proprio nella rivalità e nella diarchia Mazzola-Rivera. E questo è stato quest'uomo che parlava piano anche quando c'era da dire cose scomode. Suo fratello Ferruccio aveva raccontato per anni dei caffè corretti con sostanze nello spogliatoio di Herrera, ed era stato poi trattato come un ingrato dal mondo del calcio. E nel 2015, però, quando aveva compiuto 73 anni, Sandro ammise che quei racconti erano veri. Arrivò tardi, ma arrivò, e quando il fratello però non poteva più sentirlo. Questo e tanto altro è stato Sandro Mazzola, un uomo che a 83 anni pensava ancora di non essere all'altezza di quel Valentino morto quando lui aveva solo 6 anni e che lui aveva sempre cercato di raggiungere. Allora, forse salutandolo oggi, possiamo dire che Sandro ha giocato non solo per se stesso, ma anche per il padre in questa meravigliosa vita di sportivo e di interista. E noi Lo salutiamo, caro Luca, e adesso ci sentiamo un po' di pubblicità prima di tornare subitissimo con il meglio del peggio della TV Fuggente.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Gli anni passano, i mesi passano e il nostro Jonathan continua a fa come il cane di Mustafa. Vai Jonathan, continua così.
9: Se stabiliamo la verità, prima della guerra di Trump, che per inciso era il presidente che Luca Travaglio e compagnia Briscola auspicavano che vincesse le elezioni, perché non avrebbe fatto le guerre, perché non sarebbe andato in giro per il mondo a raddrizzare le gambe dei cani, dicevo, l'Arabia Saudita addirittura fece manovre congiunte insieme agli iraniani proprio in una politica di riavvicinamento. Quindi cosa c'entra l'Arabia Saudita con le azioni di Trump nei confronti dell'Iran? Giustamente l'Arabia Saudita va supportata in questo caso, al di là che a me Bin Salman mi sta sui maroni, ma il discorso è diverso. Quindi Luca, al solito stai mistificando, veramente dovresti dare informazioni, notizie invece che opinioni manipolate, come il tuo amico Travaglio. Ciao Fabrizio da Milano.
10: No, io adoro De Luca, è un grande De Luca, è come dargli torto su Bonello, è una seccia umana.
11: Penso che oggi sia doveroso trasmettere Ossessione 70, un brano di Fausto Cigliano cantato magistralmente da Mina, che riprende i mondiali del 70 dove giocò anche Sandro Mazzola. Saluti Marco da Napoli.
12: Buongiorno ragazzi, grande Giuliano, hai ricordato Sandro Mazzola in maniera ineccepibile, complimenti. Ciao ragazzi, Luciano da Nepi.
13: Ed ecco che la splendida regia di Lorenzo Capadone subito coglie il suggerimento venuto dal nostro Marco da Napoli, caro Luca.
14: Sì, perché forse bisogna aggiungere che Mazzola fa parte di quella generazione aurea che è il calcio degli anni 60-70, ragazzi degli anni 40 partiti nella polvere che hanno visto un paese distrutto e si sono emancipati attraverso il calcio, che sono arrivati al boom economico, che hanno assaggiato la polvere e quindi non sono mai stati bulli, smargiassi, non avevano tatuaggi, non avevano gli sponsor, quindi non è solo la Marcord, oddio se n'è andato Mazzola, avevo la figurina, secondo me è qualcosa di più profondo. Quella è la generazione aurea del calcio, che corrisponde alla generazione aurea del paese. Erano gente con la testa sulle spalle, erano quelli che hanno attraversato questa Italia prendendola peggio e lasciandocela meglio. Ecco, questo è il senso per cui Mazzola mi manca. Mazzola poi aveva quasi una sorta di splendida, timida eleganza. Non è mai stato uno di quelli che si è messo sopra il cassero a urlare, persino nel mondiale famoso del 70 lui fu gentiluomo, fu elegante, e beh, quelli secondi, se non c'era Pelé erano campioni del mondo, santo Dio.
13: E lo ricordiamo con simpatia, anche però devo dirti che a me comunque i tatuaggi piacciono, e piacciono anche molto, e mi spiace che Mazzola non li avesse.
14: Ti piacciono
13: battute.
14: I tatuaggi, tu sei convinto
13: sì,
14: che abbiano
13: molto, sì,
14: colpito un bombardiere che era parcheggiato davanti ai Permondo, quindi va benissimo.
13: Certo,
14: no?
13: E tu sei convinto che invece le navi da guerra e gli aerei italiani debbano rimanere parcheggiati vicino all'Esquilino per fare in qualche modo mostra di sé. Però guarda, Luca, che già ieri la fregata Carlo Bergamini ha scortato attraverso lo stretto il mercantile Giollioro, e guarda un po', la scorta è stata chiesta direttamente dall'armatore Ignazio Messina e durerà 2 giorni. Insomma, queste navi che sono ormeggiate a Gibuti, cioè la fregata Bergamini per l'appunto, alcuni cacciamine e un contingente a terra di circa un centinaio di militari, sono utili, servono, Luca, sono lì perché
14: sì,
13: i tuoi armatori
14: vedi,
13: ne chiedono
14: ora,
13: l'intervento, così come della scorta aerea, e siamo serissimi, tanto seri, Luca,
14: così
13: da far parlare di questo
14: anche
13: argomento.
14: A Fabrizio,
13: rispondi.
14: Da Milano. Il tema,
13: certo,
14: è non
13: Fabrizio,
14: si
13: che
14: può
13: ti ha detto la
14: entrare
13: verità
14: in questa guerra dicendo ma io ero lì per portare a spasso il cane. Cioè, io credo che una persona intelligente come te non può dire, pensare che sia vero, tipo ma noi stavamo solo facendo la scorta, noi abbiamo accompagnato soltanto Pippo dall'orologiaio. Ma non è così. Noi in questo momento facciamo la scorta alle nostre navi, per carità, va benissimo, ma non possiamo non immaginare che oggi, ora, non nel 2016, non nel 2014, quando il nostro Fabrizio ci manda il link, il ministero, vedi che sul sito c'è scritto che quella è la task force Arabia, no, cioè noi ora entriamo dentro una guerra, e allora bisognerebbe avere l'accortezza di dire ai lettori, al mondo, guardate che non è più un gesto indifferente come prima. Entrare oggi in quel vespaio, che è esattamente un teatro di guerra, che poi è il teatro di guerra della guerra mondiale che sta arrivando, che stiamo rischiando, non è più dire ho accompagnato un amico al bar, no. Vuol dire entro in un teatro di guerra e gli UTI arrivano e mi bombardano. Non mi fare stupido, oddio, è stato bombardato un jet italiano. Non è ammissibile, lo sai. Allora uno dice, va bene, penso l'altra posizione sensata, oltre alla mia, che cosa ci faccio qui alla Bruce Chatwin, è, no, io penso che voglio entrare in quel teatro di guerra, penso che bisogna farlo.
13: Intanto l'aereo, come noto, è stato attaccato, bombardato e colpito, e questa è la notizia che correttamente riportano i giornali italiani oggi. E poi oggi il paese, la stampa, noi, il Parlamento si interrogerà su quello che c'è da fare, e noi ci interroghiamo invece su che cosa succeda sulle navi che non possono più passare liberamente per Hormuz e che hanno un traffico limitato da Bab el Mandeb, tanto da dover richiederne la scorta. È per questo che qui con noi c'è il più grande esperto tra i giornalisti di questo settore, cioè Bruno Dardani, che torna a trovarci e a raccontarci un po' che cosa sta succedendo nel passaggio delle navi mercantili in giro per il mondo. Buongiorno e bentornato.
5: Grazie, grazie anche per la presentazione del più grande, che mi sono cresciuto di 2 centimetri già stamattina.
13: Ed è già un bel risultato, è già, consideralo un miracolo di San Gennaro.
5: Ok. Devo dire, sono sempre in un imbarazzo crescente a dire cosa sta accadendo, no? Perché ieri parlavo con due direttori di grandi compagnie di navigazione, una tedesca e una francese, e hanno detto: noi abbiamo ripristinato in pieno le nostre linee attraverso Suez, il che significa che loro dall'estremo oriente passano per Bab el Mandeb, per il canale di Suez, e raggiungono il Mediterraneo e non fanno più il periplo dell'Africa. Allora, i che segnali sono passate tranquillamente, nessuno le ha attaccate.
14: Quindi è un
5: e
14: blef.
5: Non erano scortate.
14: E come è accaduto? Fortuna?
5: Non credo fortuna, io credo sempre ci siano anche dei patti. Questa è una guerra di cannoni, di missili, di droni, ma anche una guerra di soldi. E in quella zona dell'Africa, che è il Corno d'Africa, e poi Bab el Mandeb, i soldi sono sempre serviti per assicurarsi una navigazione sicura.
13: Cioè, e pagando dei riscatti ai pirati?
5: Io ho il timore, ho la sensazione che alcune compagnie primarie del traffico mondiale abbiano negoziato.
14: Stiano pagando.
5: Esatto. Che è un prezzo largamente inferiore rispetto al prezzo che dovrebbero pagare per fare la circonnavigazione dell'Africa. Mentre i noli continuano a salire, quindi dall'altra parte hai le risorse per pagarlo quello.
14: Però loro hanno infilato nella polemica di prima. Vuoi dire che la scorta si fa meglio col portafoglio che con l'ingroggiatore, medragliatore e il nostro meraviglioso caccia che era parcheggiato in Arabia Saudita?
5: No, ma vedi Luca, c'è un problema. Ti ricorderai forse anni fa che un grande leader israeliano citò: c'è un tempo per la pace, c'è un tempo per la guerra. E quel leader, che era Shimon Peres, prese il premio Nobel per la pace. Ho l'impressione che oggi il tempo per la pace e il tempo per la guerra non sia dettato, come sempre accade, da ideali o dalla constatazione che non esci da un cul-de-sac di guerre come quelle in atto, non dimentichiamoci quella Russia-Ucraina, che ha conseguenze economiche ancora peggiori, ma sia dettato dall'obbligatorietà di farla la pace. Questa è un'impressione mia, potrò essere sbagliato, ma io leggevo il rapporto della McKinsey.
14: La pace o la guerra?
5: La pace.
14: Cioè, tu ci hai fatto un esempio. Tom, io sto dicendo solo una cosa. Se qualcuno vuole sostenere, ma è possibile che noi dobbiamo entrare in nome dei valori dell'Occidente, che ci dovrebbero affratellare a Trump, in guerra contro gli UTI, lo deve sostenere, deve andare davanti al Parlamento e deve dire: in questo caos noi, giusto o sbagliato, pensiamo che sia il momento di stringerci intorno alla coalizione creata da Donald Trump. Altrimenti è meglio fare come le compagnie che mi hai detto, che in mezzo al caos, non credendo al fatto che sia utile entrare dentro questo vespaio, si arrangiano pagando. Che ti devo dire? Questo è il tema. Conviene entrare in questa guerra? Noi stiamo nella coalizione dell'Occidente, da Trump fino a Bin Salman? Io penso di no. Cioè, io penso che noi Italia non possiamo stare con Trump e con Bin Salman, con tutta la simpatia, ma che ce ne viene?
5: C'era una vecchia barzelletta che forse vi ho già citato una volta: due amici genovesi si incontrano, tu sai che il cognome più diffuso a Genova è Parodi, e uno dice: hai sentito che è morto Parodi? E l'altro dice: avrà avuto la sua convenienza. Io ho la netta impressione che i nostri giudizi siano basati senza la sua convenienza su quello che sta accadendo. Per quanto riguarda lo stretto di Bab el Mandeb, è l'ultima scena di un film di guerra non dichiarata ufficialmente, perché sono tutte guerre non dichiarate, sono guerre de facto,
15: come avrebbero detto i latini, fra Arabia Saudita e Iran. Gli Houthi in questo momento non hanno nessun interesse a bloccare Bab el Mandeb, non è come certo. Hormuz. Hanno interesse a che il traffico passi, perché sanno benissimo che il loro nemico è l'Arabia Saudita. Ed è un nemico diretto, perché è intervenuta più volte nello Yemen, ed è un nemico indiretto perché l'Iran considera che il suo grande nemico in questo momento non sia l'Occidente o non sia paradossalmente neanche Israele, ma sia l'Arabia Saudita, che potenzialmente potrebbe chiamare alle armi
14: Trump,
15: tutto il mondo.
14: È quello che inquina come in una fogna la splendida equazione che hai disegnato, è Donald Trump. Cioè, noi pensiamo di essere dissociati da Donald Trump, ma quando stiamo lì entriamo nella coalizione Trump. E quindi è vero che quel nemico degli Houthi è l'Arabia Saudita, ma chi è che ha chiesto aiuto a Trump? Che fra l'altro gli
15: l'Arabia
14: ha detto
15: Saudita.
14: Vi attaccate, e attenzione, Trump gli ha detto all'Arabia Saudita
15: no.
14: 5 giorni fa, noi non vi aiutiamo, quindi la situazione è più complessa. Noi ci stringiamo intorno a Trump, ma Trump manco ha aiutato l'Arabia Saudita, perché sta in un casino in cui si è infilato.
16: E se poi, mi posso permettere,
14: proprio tu che
16: però,
14: ci
16: Luca.
14: Hai parlato, Bruno, per la prima volta di Bab el Mandeb e della sua nuova importanza quasi un anno fa, gli Houthi hanno fatto questa escalation solo ora per aiutare l'Iran, no?
15: Certo, è per spostare il fronte.
14: Non avevano integrare questa avanzata un mese fa, l'hanno fatta ora, perché in questa
16: Bruno,
14: fase
16: per integrare la risposta
14: loro, dante causa iraniani, gli hanno detto aiutateci, o no?
15: Certo, ma certo. Ma allora, sei
16: per
15: qui,
16: integrare la risposta, scusami Bruno, scusami, per integrare certo. la risposta che darai, perché il ragionamento che proponeva Luca è complesso, è ancora più complesso, perché quando Trump risponde no all'Arabia Saudita, chi arriva in soccorso dell'Arabia Saudita è il Pakistan, che come noto è una potenza nucleare.
15: Esatto.
16: E forse bisognerà vedere e comprendere se per i nostri interessi europei sia più conveniente che l'Arabia Saudita e il Medio Oriente orbitino nella sfera di influenza occidentale o in quella del Pakistan e dei BRICS.
15: Allora, senti, la situazione è veramente...
14: Cosa anche Bruno?
15: No, la situazione è veramente... io sono di matrice, non uno studioso di geopolitica, ma lo sono per forza in questo momento. Ma la matrice qui è anche economica. Allora, gli ultimi dati dicono che la Cina, che è un protagonista silenzioso, non dimentichiamo che l'unica base militare cinese addestrata ed efficiente si trova all'imboccatura di Bab el-Mandeb a Gibuti, dove la Cina circa 15 anni fa prese in gestione un terminal container per costruire sotto il terminal container una base per i sommergibili cinesi della Marina cinese. A fianco c'è la più importante base in Medio Oriente degli Stati Uniti, a fianco ci sono una base francese, e poi ci sono le varie basi di chi fa parte di una teorica coalizione. Ma se uno va a vedere i dati economici, l'ultimo dato economico dice che la Cina ha tagliato per forza l'import di olio, di petrolio, del 45%. Ha riattivato 24 centrali a carbone, alla faccia dell'inquinamento e della lotta al riscaldamento globale. Non usa più voli interni, perché non ha più il jet fuel per fare i voli interni, e ha spostato sui treni, quindi c'è un regresso economico di 25 anni nella sua struttura. Gli interrogativi è per quanto tempo la Cina può reggere, ma anche per quanto tempo possono reggere gli Stati Uniti, che non è solo una questione abbiamo esaurito il nostro arsenale, dobbiamo ricostruire armi. Gli Stati Uniti stanno pompando sul mercato le loro risorse tattiche, cioè lo Strategic Petroleum Reserve viene pompato sul mercato ormai da mesi. Allora, per quello che io dicevo, c'è un tempo per la pace, c'è un tempo per la guerra. Se uno guarda, tenta di astrarsi dal problema di Crosetto che fa l'annuncio, di cosa se facciamo parte, perché questo argomento funzionava anche quando noi siamo intervenuti contro i pirati somali, che erano appoggiati dal governo somalo, governo provvisorio, se vuoi, ma erano appoggiati dal governo somalo, e che sequestravano le navi. Cioè, sarebbe applicabile anche nello stretto di Malacca. Ci fu un periodo, ci fu una crisi nello stretto di Malacca, e le marine dell'Europa difesero la libertà dei traffici mondiali. Ma è vero, la verità è che tutti stanno tentando di difendere i loro interessi economici personali. C'è un dato, il vero problema,
16: che non,
15: ad esempio,
16: dovrebbe essere un male astrattamente, mi pare.
15: No, no, ma infatti io non sono eticamente scandalizzato da questo, ma c'è ad esempio un dato che è sempre dal rapporto di McKinsey che è uscito 3 giorni fa. Il rischio per l'Europa è il jet fuel, cioè le grandi raffinerie del Golfo producono circa 1/3 in meno di prodotti raffinati, compreso il jet fuel, cioè il carburante per gli aerei. Ma anche la Russia ha avuto un calo drammatico, perché gli attacchi ucraini con i droni hanno colpito le raffinerie che producono il jet fuel. Questo vuol dire che l'aviazione civile nel mondo potrebbe fermarsi, e la prima che si fermerà sarà quella europea. Allora, se uno non prende in considerazione tutti questi dati, allora pensa, dice, c'è un vantaggio a fare la guerra. Trump è un pazzo, quest'altro è un pazzo, cosa si... Io sulle tesi delle pazzie, purtroppo, allora tutta la storia del mondo è stata popolata da pazzi, da Napoleone a Giulio Cesare, cose che erano certo dei leader ben maggiori. La verità è che qui c'è una ragione economica in questo momento per cui il mondo o precipita, e io ovviamente sono padre anche di 2 figlie, mi auguro sinceramente che ciò non accada, in una guerra globale, peraltro non dichiarata.
16: Esatto.
15: Oppure il mondo deve trovare delle soluzioni, e la prima soluzione non verrà dal Medio Oriente, perché il Medio Oriente, il puzzle, è troppo complicato da collocare in questo momento, e c'è troppa una rivalità di fondo tra il mondo sciita e il mondo sunnita, quindi Arabia Saudita,
14: quindi,
15: e Iran.
14: Però dimmi una cosa, noi possiamo stare, cioè possiamo tenere dentro questa parola fragile, informe, Occidente, il fatto che noi stiamo con Trump? Secondo me no. Secondo me noi dovremmo avere una posizione di terzismo tipo Andreotti, che è bravi, sì, americani, eccetera, ma noi ci facciamo la nostra diplomazia, non portiamo i nostri caccia a combattere dove
16: questo.
14: Tra l'altro Trump, che ha scatenato la guerra, non ci porta i suoi là dentro al frullatore, e noi ci dovremmo portare i nostri, e no, e questo non...
16: Ma Luca, è esattamente
14: questo. Noi dovremmo stare dalla parte di Trump, ma addirittura a fare la canna e la cannone di Trump. Io mai. Ma perché?
16: Ma non sei dalla parte di Trump.
14: Mi spaventa l'idea di una guerra. Trovo suicida questa posizione. Non possiamo nasconderci dietro la parola Occidente e scoprire dietro la parola Occidente c'è scritto Trump.
15: Sai, c'era un vecchio detto,
16: Bruno.
15: Prego, parla tu.
16: Vai.
15: No, c'era un vecchio detto, no, se non funzionano i traffici, non arrivano i container, le massaie non troveranno la mozzarella sugli scaffali del supermercato di Milano. No, questa era una frase semplicistica per spiegare l'importanza della logistica. E qui siamo davanti a una scelta che non è una scelta di campo, è una scelta, non è che uno possa dire vabbè, mi richiudo nel mio piccolo mondo. Non c'è più quel piccolo mondo.
14: E sì, però gli hanno dimostrato di essere molti, non è il piccolo mondo. Se tu gli udici i negozi come si fa con i pirati alcune volte, come è accaduto, come sai, fino a 5 giorni fa, tu continui a rifornire la massaia e lo fa, e quindi fai un'ottima negoziazione. Cioè, non capisco l'idea del fatto che noi dobbiamo schierarci con Trump nella guerra contro l'Iran, e a quel punto
16: Luca,
14: diventiamo nemici
16: degli UDI. Non ti stai schierando con Trump.
14: Sì,
16: Luca, stai rispondendo, ma Bruno, che le navi
14: che non passavano erano, per esempio, quando gli UTI si sono messi a fare la loro selezione, bloccavano all'inizio le navi americane e le navi israeliane, e forse
16: e questo è un altro
14: di qualche
16: paio
14: alleato,
16: di
14: non bloccavano le nostre.
16: Luca, è un altro paio di maniche. Non si può prescindere nell'analisi, parlare di questo argomento dal fatto che noi siamo lì semplicemente perché i paesi del Golfo, con cui noi abbiamo una cooperazione commerciale e industriale, hanno chiesto che fossimo lì. È il rovescio della medaglia di quei rapporti di cooperazione. Non sei lì perché te l'ha chiesto Trump, sei lì perché te l'hanno chiesto paesi con i quali hai accordi di cooperazione commerciale e industriale. Questo è il motivo. Poi si può discutere se sia giusto o se sia non giusto, ma non c'è l'articolo 5, ci sono questioni, non c'è un obbligo, c'è una questione di opportunità che tu valuti in un modo e il governo italiano ha valutato in un'altra. Però non è la vicenda dello stare dietro Trump come degli scemi, è una vicenda che risponde per l'appunto ad una richiesta che arriva da quei paesi, e per questo da marzo ci sono mezzi militari navali.
15: Scusate, i mezzi militari nell'area dell'Africa orientale, i mezzi militari italiani ci sono da 8 anni. Cioè le missioni di scorta davanti alle coste del Kenya, sì, della Tanzania, della Somalia, esistono da 8 anni. E nell'Oceano Indiano ci sono le scorte. Contesto. Ricordiamo i fucilieri famosi. Imprigionati
14: ma
15: dagli
14: era
15: indiani.
14: Un altro tempo, era un'altra guerra, ce l'hai raccontato tu, non è che ce lo siamo inventati noi. Da quando Trump ha iniziato a bombardare l'Iran scelleratamente dietro a quell'altro pazzo criminale di Netanyahu, che poi si è pure defilato, è iniziato un altro tempo, e quindi uno in questo tempo deve dire: c'è spazio per avere una posizione autonoma come l'avrebbero avuta, Dio li benedica, Andreotti e Aldo Moro? Oppure io mi metto a fare l'intruppato di Trump raccontandomi a me stesso no, che io sono là per la cooperazione con l'Arabia Saudita? Dai, te prego.
16: Ci può non c'è niente da fare. Bruno, la vede in un modo unico e non si può fare niente.
15: Allora, Luca, io ti faccio un esempio. L'altro giorno ho incontrato un vecchio armatore, ultra ottantenne, e che mi raccontava della sua vita, no? E dice: in fondo le nostre generazioni, anch'io non sono più giovanissimo, le nostre generazioni hanno vissuto un'epoca dell'oro, perché l'Occidente era solo. Cioè noi non avevamo il sud-est asiatico, esisteva, è iniziato a esistere col Vietnam, perché ne abbiamo sentito parlare. La Cina non esisteva sullo scenario. Noi avevamo anche gli Andreotti, i cracks, avevano un quadro molto chiaro.
14: Ma insomma, non
15: da
14: è...
15: una parte c'era la Russia, dalla parte c'erano
14: la
15: gli Stati Uniti.
14: La Cina ha vinto la guerra di Corea. Ha vinto la guerra in Corea,
15: ce ne siamo accorti io e te, ma secondo te la gente sapeva che la Cina avesse vinto la guerra in Corea? Sapeva neanche dove fosse la Cina, come peraltro gran parte della gente non sa dov'è il Medio Oriente, anche se va in piazza, perché io ho fatto le lezioni sulla situazione israelo-palestinese anni fa, e nei licei, nel terzo anno nell'anno della maturità, pensavo di fare discorsi complessi come tentiamo di fare con un minimo di arroganza anche questa mattina noi, perché non siamo piedi sulla terra come direbbe il tuo amico Trump. Ma sostanzialmente io mi ero reso conto che poi degli studenti non ce n'era uno che sulla carta geografica mi sapesse dire dove era la Cisgiordania o addirittura dove fosse Israele. Allora, detto questo, non è che io sto minimizzando, non credo che demonizzare Trump o demonizzare Netanyahu, ognuno è anche prigioniero del tempo in cui vive. Noi abbiamo una classe politica che oggettivamente in tutta Europa è patetica, perché in questo momento non è in grado di esprimere non un'opinione comune, ma anche un'opinione singola dei singoli paesi su quello che sta accadendo in Medio Oriente. Esprimiamo il silenzio. Però poi la gente si incavola se
14: Bruno,
15: non trova la mozzarella.
14: Un commento volante, perché ora c'è un'ansa, vedi, mentre parliamo, una forte esplosione avvertita a Riyadh.
15: Gliela stanno portando in casa.
14: La protezione civile saudita ha diramato un'allerta di massima emergenza dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tajmin, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Da dove arriva questo attacco?
16: Indovina, indovinello. chissà da dove arriverà, ma guarda un po', ma chissà da dove arriverà.
14: Ma cosa succederà? No, voglio dire, dall'Iran,
16: chissà. Non lo chiedo, certo, che arriva dall'Iran e dagli Houthi, o dall'Houthi e dagli Iran, che sono esattamente la stessa cosa. E probabilmente, Luca, secondo la tua visione, tutte le imprese italiane che hanno interessi in Arabia dovrebbero essere abbandonate e lasciate sole, perché questo, secondo te, è più giusto.
14: Sì, ma non andiamo a fare noi le guerre ovunque ci sia un'impresa italiana. Su, facciamo così.
16: Scusa, Luca, dovremmo invece farlo, ma dobbiamo chiudere. Io vi chiedo scusa, abbiamo purtroppo il radiogiornale che incombe, quindi grazie Bruno Dardani, ci sentiamo
17: grazie
16: fra pochissimo.
17: A voi, grazie,
16: siamo
17: sempre un piacere di discuterlo. Ciao Luca, ciao.
16: A fra pochissimo.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 9:04.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e 2 anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Il ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
3: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le croce che è la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
2: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
4: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
5: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e nelle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno, quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
4: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
6: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
4: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Pharmaceutical Italia.
7: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
2: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di 100 carcerelle a Roma uno studente di 13 anni. Prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziali video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter, il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna, Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford, Kayode, il monzese Quadio, il cagliaritano romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus-Atalanta, si pranza con Fiorentina-Napoli, ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: Si è svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
13: Buongiorno. L'aeroplanino, l'Eurojet italiano danneggiato lì, era lì perché stava compiendo una missione che si chiama Inherent Resolve, coordinata e gestita dall'ONU, capisci telese, ONU, ed è una missione nata nel lontano 2014 per il contrasto al terrorismo, quindi non è che era lì perché l'ha sottoscritta la Meloni è entrata in guerra brutta, cattiva, fascista, perché è complice di Trump e Netanyahu. È semplicemente è una missione che l'ONU, quando dice all'Italia di mandare un aeroplanino lì, l'Italia deve mandarlo, e non vuol dire che siamo entrati in guerra, ma perché stiamo ottemperando a degli ordini dati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per un'operazione che è stata creata per il contrasto al terrorismo. Quindi per favore, Telese, evita di dire menzogne, ma tu le menzogne, mi dispiace dirlo, le dici sempre, perché sei un giornalista fazioso di parte, sei un manipolatore seriale, e secondo me non sei neanche degno di condurre una trasmissione radiofonica, perché dici solo menzogne e manipoli la realtà, e un giornalista obiettivo non fa questo che fai te, non prende in giro gli italiani. Mi dispiace dirtelo, però fatti un esame di coscienza e cerca di essere più obiettivo quando dai le notizie.
14: Ma siamo matti.
15: Buongiorno Guida Bardi, buongiorno Telese, Giancarlo da Genova. Io solo una domanda vi faccio. Ho sentito tanti discorsi che possono, espressi dal punto di vista differente, sono tutti giusti. Io vi faccio solo una domanda. Se domani, o dopodomani, o oggi, fra 10 minuti, gli iraniani decidono di attaccare una nave italiana che fa la scorta, che si trova lì solo per fare la scorta, eh? Non è che si trova lì. O abbattono magari un aereo, o i russi abbattono un aereo militare italiano che sta facendo la scorta, non so cosa. Come cazzo la mettiamo? Perché sai, questi continuano a dirci che noi non siamo in guerra, ma non è vero, perché quando tu entri in una zona militare di guerra con un aereo o con una nave e scorti qualsiasi cosa sia, che sia un canotto, che sia un drone o che sia... cioè non lo so come la mettiamo, spiegatemelo voi.
16: Buongiorno, sono Roberto da Milano. Cioè, quindi noi dove serviva scortare, fare, disfare, difendere, non siamo andati, o almeno siamo lì a fare scena, però vogliamo fare i duri in un punto in cui in teoria si può dire che non serve, perché scusate che se non ricordo i nomi, ma queste persone che minacciano stanno minacciando determinate fazioni. Non stanno minacciando di bloccare le navi del mondo, stanno minacciando di bloccare determinate navi. Quindi quei signori che sono riusciti a passare,
17: esatto,
16: stando alle informazioni che anche ieri giravano, non hanno pagato, secondo me, un riscatto a nessuno. Sono semplicemente le navi che loro lasciano passare e non hanno nessuna intenzione di disturbare. Quindi abbiamo un crosetto che vuole andare a difendere chi? Che cosa? Nessuno. Deve dimostrare all'italiano medio, anzi sotto medio, perché chi ci crederà è al di sotto dell'italiano medio, che abbiamo bisogno dell'investimento sulle armi, ci servono assolutamente. Mamma mia, ma come siamo messi male italiani? Ma poi votate questa gente, ve lo sapete, vero?
18: Vedi, caro Luca, nel tuo ragionamento c'è un'ipocrisia di fondo. Tu dici: scoppia la guerra, ci dobbiamo levare dalle scatole. E chi se ne frega degli interessi italiani nel Golfo, però non dici la stessa cosa riguardo le sanzioni che vengono applicate alla Russia. Allora lì l'interesse italiano, presunto tale, perché rispetto alla Russia noi avevamo una bilancia commerciale completamente a nostro svantaggio. Quindi secondo me dovresti fare un attimino pace col cervello, perché o l'interesse dei nostri imprenditori ha un senso, come tu sostieni per la questione russo-ucraina, oppure non ce l'ha, come sostieni invece per la situazione nel Golfo. Quindi fatti una domanda e datti una risposta. Ciao Fabrizio Milano.
19: Sono tante in questo San Gennaro 2026, in questo sabato 19 settembre, in cui Luca Telese e Giuliano Guidabardi tornano in onda qui su Giornale Radio per sentire un po' di notizie e anche un po' di deliri che arrivano da una parte e da quell'altra. Fanno parte anche questa della fascino, della ricchezza e della bellezza.
20: Che è semplice.
19: Prego.
20: Intanto non è che quello che tu non condividi è malafede, è una situazione molto complessa. Nessuno può pensare che alla fiacco della verità, io e Giuliano un po' scherziamo, ma non c'è dubbio che qualunque persona mi dica: ma quella è la missione ONU del 2014, del 2016, ma 10 anni fa, ci trulli, lo dico simpaticamente, ma era un altro mondo. Oggi il mondo è il mondo che è nato il giorno, solo per dire l'ultimo, degli epicentri della guerra, con l'attacco di Trump e di Netanyahu all'Iran. La domanda è, e lo diceva benissimo un ascoltatore che purtroppo non ha detto il nome, quindi mi scuso se non lo cito: vogliamo stare fra quelli che vanno ad infilarsi come dei citrulloni dentro questa guerra? Perché molti non ci si sono infilati e passano. Cioè, la guerra fra Trump e l'Iran non è la mia guerra, non ho nessuna simpatia, figurarsi, per l'Ayatollah. Chi sente questo programma 4 anni sa che per me sono i miei nemici, ma certo non mi vado a infilare in una guerra aperta da Trump contro l'Iran. E quindi quel caccia che ora sta parcheggiato di fronte all'ipermondo di Bab el Mandeb non è lo stesso che è partito con la missione ONU del 2014, un nostro aereo che sta in una zona di guerra. Cosa vogliamo fare noi in quella zona di guerra? Non è che esistono solo la posizione Trump, grazie a Dio, lo dicono i fatti, lo dicono tutte le navi che passano, anche quella che ci ha raccontato Bruno Dardani. Non esistono solo la posizione Trump o con Trump o contro Trump. Quindi io sicuramente penso che l'Italia, che è riuscita a restare terza in Arabia e nel Medio Oriente con il gigante Andreotti e il gigante Aldo Moro persino durante la Guerra Fredda, debba provare ad avere un suo profilo autonomo e non parcheggiare, se mai l'avesse fatto prima, i suoi jet davanti all'ipermondo degli UTI. Ma penso di essere d'accordo con te, caro Giuliano.
19: No, no, io non sono
20: con la posizione assolutamente del
19: buon senso. Non sono assolutamente d'accordo con una posizione che non solo non ha buon senso, ma prescinde dalla realtà dei fatti, prescinde dalle decisioni assunte nel marzo del 26, cioè quando questa situazione era perfettamente in atto, e prescinde dalla considerazione, o meglio dal grande tema al quale dare una risposta, se gli interessi italiani, delle imprese italiane e degli italiani nel mondo debbano essere difesi dall'esercito italiano. È un tema ampio, so che ci sono ampie fasce dell'opinione pubblica, quelle spesso rappresentate dalla tua settore culturale, che pensano che non debbano essere difese. Io contrariamente penso che gli interessi italiani nel mondo debbano essere difesi.
20: Non provare a dire questa sciocchezza.
19: Questo penso, però
20: questa è una cazzatona, quindi risparmio.
19: Ampiamente chiariti su questo punto, e quindi possiamo passare all'altro argomento che avevamo progettato di esaminare oggi, perché il 14 settembre scorso, proprio nel giorno del suo compleanno, il Papa Leone XIV ha firmato una lettera apostolica in forma di motu proprio che abroga un futuro sostenibile, il precedente motu proprio.

0: solo nel merito, i cardinali prenderanno 500 euro in più al mese e va bene, i cardinali di curia ovviamente, quelli diocesani vengono pagati dalle loro diocesi, ma si tratta evidentemente di una decisione ben più simbolica ed è uno dei primi atti di Papa Francesco che viene cancellato dal nuovo Papa, da Leone XIV. E allora noi ne parliamo di questo e del nuovo corso di questo papato con, credo serenamente, uno dei più esperti vaticanisti e uno dei più grandi di geopolitica vaticana, tra l'altro l'unico professore di questo insegnamento al mondo, che è il nostro Piero Schiavazzi. Buongiorno e bentornato.
1: Bentrovati a voi.
0: Allora, che valore ha questo motu proprio di Leone XIV, cancellare le decisioni di Papa Francesco sulla sobrietà in curia?
1: Molto al di là dei 500 euro, perché se andiamo a sommare, ma l'avete appena giustamente ricordato, i cardinali di curia non sono 240 sono i cardinali del mondo, 116 oggi gli elettori, ma quelli che lavorano in curia e i pensionati sempre che vivono a Roma non arrivano in tutto a 50, quindi questi 500 euro moltiplicati per il numero dei cardinali che li percepiscono nel bilancio della Santa Sede non costituiscono una gran somma, ma il simbolo invece è enorme e c'è tutta la differenza tra Papa Francesco e Papa Leone. La Chiesa da sempre fa Chiesa e fa politica attraverso i simboli, la liturgia è un grande universale simbolo e strumento di comunicazione, solo per fare un esempio. Allora, il mio esempio concreto è questo: avete evocato il 14 settembre, giorno di questa decisione. Io ero in macchina, ascoltavo giornale radio, perché poi, voglio dire, l'impressione su chi ascolta e su chi vede o su chi legge la fa, e questo spesso lo ignoriamo, la cornice dell'informazione più che il contenuto stesso. E la cornice quel giorno dei telegiornali e radiogiornali era questa: notizia di Taranto, 15.000 famiglie a rischio, forse la chiusura, convocazione del governo, la decisione del Tribunale di Milano, i forni caldi, convocazione il 16 del governo, ma la sostanza era 15.000 famiglie a rischio di reddito, di licenziamenti, tutto l'indotto, parliamo di Taranto, delle acciaierie. A seguire immediatamente, sì, a seguire il Vaticano aumenta, restituisce 500 euro ai cardinali che ne percepiscono mediamente 5.000. La connessione delle due notizie è fortemente negativa in termini d'immagine, perché da una parte, immaginate, no? Questa è la sequenza. Allora, nella comunicazione, in questo caso, l'effetto simbolico è devastante. Sul piano economico è invece irrilevante. Perché dico che c'è tutto Papa Leone? Perché Papa Leone è un americano laureato in matematica che si porta dentro nel DNA un pragmatismo e anche una managerialità yankee, al di là dei suoi trascorsi sudamericani su cui mi sono soffermato tante volte, per cui, avendo lui fortemente incrementato, voi sapete che uno dei motivi per cui è stato eletto Papa Leone, il Papa americano, è che c'era un crollo dei finanziamenti dall'America, perché l'America non ha mai sentito i cattolici, i grandi donatori conservatori americani non hanno mai sentita come propria la figura di Papa Francesco, c'è sempre stata una distanza reciproca. Con Papa Leone tutto questo è finito e i flussi di donazione sono ripresi fortemente dall'America, quindi c'è un rialzo delle finanze vaticane, delle donazioni di milioni di dollari, a fronte dei quali, vedetevi nell'ottica di Papa Leone, i 500 euro diventano irrilevanti, e nella sua logica matematica ha ritenuto di restituire questa cifra. Ripeto, dov'è l'irrilevanza? Si tratta del 10% per i cardinali, che abbiamo detto non superano i 50, dell'8% per gli arcivescovi, ogni dicastero vaticano ha un cardinale a capo,

0: è un vice segretario che è un vescovo. Questi erano stati tagliati gli emolumenti e gli stipendi dell'8% e il 3% i sacerdoti che lavorano in curia, più soltanto dei dirigenti delle fasce alte, il congelamento degli scatti biennali. Quindi se andiamo a vedere non aveva toccato i redditi di base di un sanpietrino o di un gendarme vaticano o di un impiegato laico
1: tra
0: che ha famiglia
1: Piero.
0: E figli, ma sul piano simbolico l'effetto a fronte del paragone, vi dicevo, informativo che noi facciamo quando mettiamo le notizie una accanto all'altro è devastante. Perché dico? Perché Papa Francesco ha fatto chiesa, ha fatto politica, ha fatto pastorale attraverso i simboli. Assegnava un valore enorme ai gesti simbolici. Papa Leone invece è un uomo di conti, un manager americano dove tutto deve tornare secondo una logica che è matematica, e per lui, a fronte dell'incremento, del ritorno dei forti finanziamenti americani, faccio un altro esempio, adesso noi abbiamo una donna quarantenne che il 1 novembre entra in carica al posto di Paolo Ruffini, a capo di tutta la comunicazione vaticana. È detta Monse, Maria Montserrat Alvarado, è soltanto di nascita messicana, di fatto è statunitense, anche di cittadinanza, viene da EWTN che è l'enorme network cattolico conservatore americano, grandissimo donatore, collettore. Di offerte verso il Vaticano. E questo dà il
1: Scusami
0: senso
1: Piero,
0: di un
1: però sì,
0: cambiamento transatlantico notevole.
1: integriamo con un dato che le misure del 2021 nacquero anche dal crollo degli introiti, era il periodo della pandemia, i musei vaticani non avevano più l'ingente flusso di persone e dunque di risorse che avevano, però il tempo del disavanzo, diciamo così, non è finito perché secondo le stime del 2024 la Santa Sede ha un deficit superiore ai 70 milioni di euro.
0: Guarda, questo è il motivo congiunturale. Io mi ero soffermato su quello strutturale. Il Covid ha portato a una contrazione congiunturale temporanea delle entrate, come avete ricordato, quella più eclatante, i musei vaticani. Quello che a me interessava di più è invece il calo strutturale tendenziale che si era registrato. Voi sapete che il più grande donatore al mondo sono gli Stati Uniti. Poi viene la Germania, questi sono i due grandi paesi donatori, gli altri sono più beneficiari, ricevono, pensiamo all'Africa, pensiamo all'Asia, alle terre di missione, il Sud America, ricevono più di quanto diano dalla Santa Sede. La Santa Sede è anche uno snodo di trasferimenti finanziari dalle chiese ricche alle chiese povere che passano attraverso il Vaticano, no? Svolge questa funzione di snodo. I grandi donatori sono gli Stati Uniti, e negli Stati Uniti si registrava almeno dal 2018, anche un po' prima, quindi da una decade, un forte decremento, una tendenza che si è nettamente invertita con l'orgoglio del Papa americano. Io ho scritto subito
1: Americano.
0: all'indomani della elezione che il Papa americano doveva tamponare due piccioni con una fava, due falle, la perdita di anime che transitavano verso le chiese evangeliche e la perdita di denaro. Questi erano i due buchi che Leone è andato a tappare invertendo una tendenza.
1: Che vanno di pari passo. E comunque, grazie per averci fatto approfondire la vicenda anche delle casse e dei simboli nel Vaticano. Grazie a
2: Grazie.
1: Piero Schiavazzi per essere stato con noi.
2: Grazie mille davvero.
0: A voi.
2: Siamo volati fino a un nuovo break, Giuliano. Com'è possibile? Il tempo
1: Va tutto
2: vola
1: così
2: quando tu sei
1: veloce,
2: illuminato dalla
1: così
2: mia sapienza.
1: illuminatissimo, quasi scottato. Sembro quasi il viso di Paola Ferrari quando fa le sue belle trasmissioni. Pubblicità, fra poco.
3: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: È svegliato!
6: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
8: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
9: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
10: Buongiorno Luca. D'accordo, allora la missione ONU del 2014 è stata in qualche modo iniziata quando? Un'era geologica fa? Perfetto, e allora richiamare quella politica internazionale, specialmente nel Mediterraneo, fatta da Moro e Andreotti, stiamo parlando di un uomo che è morto negli anni, alla fine degli anni 70, stiamo parlando di quanto? Di quanto? Del, che ne so, Paleocene? È cambiato il mondo. Tu sai nel 2001 che è successo? Sai nel 97-98 che è successo? Vabbè, il primo caso le Torri Gemelle, e quindi gli americani si sono trovati il terrorismo in casa. E prima ancora la Cina è entrata nel WTO. E quindi c'è tutto un sistema di rapporti che devono essere rivisti. Quindi se io ho necessità di far passare le mie navi all'interno degli stretti che sono occupati da questa masnada di criminali, cosa devo fare? Non lo so. Mettere le quattro frecce ed aspettare che il semaforo diventi verde? Su, per favore. Episteme, Nordoxa, MDR.
11: Ma come si fa, buongiorno ragazzi, Luca da Pisa, ma come si fa a ascoltare questa che voi la chiamate esperta, che parla di Vaticano, dell'aumento del 10% dei cardinali, il contrapporsi del licenziamento a Taranto degli operai? Mi dispiace tantissimo, ma che cazzo c'entra, scusate il termine volgare, ma come mai c'avete il comunismo nel sangue e quindi leggete le notizie in modo sbagliato? Sono mondi diversi, anche a me non piace francamente che esistano tra i cardinali o che prendono 5.000 al mese o 5.500 quando c'è gente che muore di fame. Ma il mondo è così, cioè è inutile fare i puritani o così. Non viviamo nel mondo di Winnie Pooh, ragazzi, svegliatevi su. E anche Luca Teresio, questo caccia, cioè, oggi ci hai fracassato le scatoline. Un abbraccio.
12: Io osservo che coloro che parlano a favore di qualunque situazione guerresca sono sempre i soliti, e gente che tra l'altro conosce tutto dei sistemi d'arma, quindi è proprio, sono appassionati dalla guerra, e quindi qualunque motivazione è buona per cacciarsi dentro qualche pasticcio guerresco, insomma. E una volta dobbiamo difenderci dalle autocrazie, anche se non ci hanno fatto niente. Un'altra volta dobbiamo difendere i traffici delle nostre aziende, che non minaccia nessuno se non ci andiamo a mettere noi in mezzo. E insomma, c'è sempre qualche ragione, ma sono sempre gli stessi, è proprio gente nata per fare la guerra. Ecco, noi non vogliamo appartenere a questa cordata, noi siamo di un'altra cordata, e noi, anche se sembra che vogliamo farci i cazzi nostri, non è semplicemente per questo, è perché fondamentalmente vogliamo la pace. Basta con questi guerrafondai, basta con questa gente che vede droni volare dappertutto, che vede che sta in Arabia, in Bahrain, eccetera. Basta, stiamo in pace con tutti, perché a noi nessuno ci minaccia, non andiamo a ficcarci dove non dobbiamo stare. Donato da Roma.
13: E rieccoci, torniamo. Sono le 9.39, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, il meglio del peggio dell'attimo fuggente in questo 19 settembre.
14: Fammi dare una risposta telegrafica MDR. Mentre missione di pace del 2014 l'uno è veramente archeologia, io non volevo dire che noi recuperiamo Moro e Andreotti, ma volevo dire che in quel tempo di schieramenti incredibili, guerra fredda, cortina di ferro, personaggi giganteschi come oggi veramente quasi a rimpiangere come Moro e Andreotti, hanno trovato, cercato in quel tempo molto più contrapposto al nostro, una terza via, una via più autonoma, perché hanno capito che la nostra vocazione millenaria non era essere la portaerei banalmente, crudamente degli Stati Uniti, ma essere un luogo di compensazione fra nord e sud del mondo. Quindi da quella storia non copio una linea, estraggo una lezione che è questa: ma se si riesce, si può essere linea di frontiera nel 1978, si potrà esserlo anche oggi, sì. Poi scemi no, perché se Trump non difende l'Arabia Saudita, che lo paga e lo foraggia, avrà senso che quegli i cervelloni elmettati ci dicono andiamo noi? Tutto qua.
13: Che tempi, che bei tempi, signora mia, quanto si stava bene quando c'erano loro, che tempi brutti che sono arrivati. Chissà quale altra rassegna di populismo e demagogia dovremmo vederci in questi mesi di campagna elettorale, caro Luca.
14: Sì, ma tu arruolati subito. Io poi l'altro consiglio do a te, Jonathan da Prato e tutti gli altri, armiamoci e partite. Intanto voi arruolatevi, poi noi vi raggiungiamo. Prendi questo consiglio populista, prendete l'elmettino, dite voglio combattere per l'Occidente in nome di Donald Trump, Dio lo vuole, come l'armata Brancaleone di Monicelli, e voi incominciate a precederci sul territorio. E tu conosci bene.
13: Sai che io, cambiando argomento, ma neanche troppo, sono davvero molto curioso dal punto di vista antropologico e anche cerebrale. Vorrei capire che cos'è che ti spinge a parlare continuamente in maniera ossessiva sopra le altre persone e a non far concludere un ragionamento. Cioè, che gusto provi nel affermare qualcosa senza che nessuno ti possa neppure rispondere? Deve esserci qualche cosa che risponde a un bisogno atavico, a qualche vecchio problema.
14: Pure.
13: Ma tu non metti mai punto. Il punto, la questione è che tu il punto non lo conosci.
14: Hai fatto questa frignatina che avevo già smesso di parlare da un pezzo.
13: No, ma sono pure io più curioso, volevo dire esattamente questo, cioè mi piacerebbe comprendere che cosa alberga nella tua mente e quale bisogno soddisfa questa esigenza di parlare sopra. E va bene.
14: Ma tu comunichi che però... sei pronto a arruolarti e non parlerò più sopra niente, perché sarò molto rispettoso della
13: dovrai,
14: tua coerenza.
13: Dovrai essere così rispettoso da rispettare per l'appunto il fatto che io ti comunico quello che mi pare e mi piace e non quello che pare e piace a te, caro Luca. E quindi ti volevo raccontare che qualcosa sta succedendo di grave, perché secondo un rapporto di intelligence creato con l'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate americane, la scorsa primavera parrebbe che proprio nel pieno della guerra con l'Iran abbiamo rischiato grosso, perché il rapporto che si è prodotto con una delle intelligenze artificiali ha fatto scattare l'allarme e quasi scatenato una guerra atomica contro la Cina. Lo ha rivelato oggi la CNN in esclusiva, e secondo questo rapporto la nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari, solo che purtroppo non era assolutamente vero, anzi per fortuna, e questo chatbot utilizzato dall'analista aveva identificato e moderato il carico trasportato dalla nave. Questi sono i pericoli concreti dell'intelligenza artificiale. Quello che realmente può succedere e che stava succedendo secondo questo rapporto rivelato da CNN proprio in questa primavera. E forse non sapremo più notizie dalla Casa Bianca, da CNN, perché Trump l'ha sbattuta fuori insieme a Politico, sai?
14: Questo è il tema. Questo è il tema veramente decisivo. È inutile che stiamo girarci intorno.
13: Il tema della stampa, della comunicazione e della libertà. E noi che della libertà siamo amanti, adesso andiamo a ficcare nuovamente la testa nel bollo auto e in quello che è successo dopo questa decisione che, come ha detto Giorgetti, ha interessato gli italiani più di tagli di tasse per molti, molti milioni. Allora, prima ascoltiamo il ministro Giorgetti e poi andiamo a chiamare Francesco Giubilei e ne parliamo insieme.
15: Ha fatto più clamore l'eliminazione del bollo in questa occasione, che va a 2 miliardi rispetto a circa di 40-50 miliardi di riduzione di tasse e contributi.
13: Ed è vero, ha fatto più clamore questo piccolo taglio di tasse che quello dei 50 miliardi realizzati secondo il ministro nei mesi
14: anche
13: precedenti.
14: Qui diciamo la vera notizia del giorno, o partiamo da Giorgetti e dai super splendidi fantastici Patacca, il trio Patacca Giorgetti Enco. E scusami, qui la notizia del giorno che veramente a me stupisce è che, siccome ieri io e te con i nostri modesti strumenti di leggere quello, i documenti che abbiamo sotto gli occhi, ci chiedevamo: ma come si fanno a usare i fondi del PNRR che sono vincolati a investimenti produttivi per fare un taglio di tasse? E nessuno ha dato una risposta, persino i giornali sono stati pigri, qualcuno non ha neanche messo questo tema fra quelli da illuminare. Bene, oggi sui giornali leggiamo che un portavoce dell'Unione Europea, interrogato in merito, ha detto: non sappiamo, perché gli italiani non ce l'hanno ancora spiegato, aspettiamo di leggere le carte. Sicuramente non, attenzione, non si possono usare i fondi del PNRR per tagliare delle tasse. Quindi, se questa sarà la risposta che in via ufficiale, non le cazzate delle conferenze stampa, il trio bidone darà a Bruxelles, temo che si prenderanno un'altra bastonata sui denti.
13: Non so quali siano le altre, comunque di sicuro il trio bidone una copertura la saprà dare, di sicuro migliore di quella del programma che arriva dalle vostre parti, in cui si dice che si vuole fare di tutto ma non si sa di che come lo si vuole fare e con quali risorse. Però come sempre ci sono le bilance, la bilancia a piatti diseguali, quello che vale
14: e
13: da una parte
14: la copertura?
13: Non
14: scusa,
13: vale dall'altra. Quella copertura,
14: qual è la
13: copertura? Io non lo so, non lo sai tu, non lo sa nessuno, non lo sa nessuno,
14: quello
13: perché
14: detto,
13: attendiamo
14: non
13: di vedere
14: ancora comunicato in via ufficiale, ma non possono essere i fondi del PNRR.
13: Non, così dopo il ministro, se vogliamo dare l'informazione corretta, ha risposto al funzionario dell'Unione Europea dicendo che i fondi del PNRR di cui parlava sono fondi che sono già entrati con risparmi e altri utilizzi all'interno del bilancio dello Stato italiano. Tecnicamente lo vedremo. Certo è che per le moto e per le autovetture fino a 80 kW, 109 cavalli vapore, il bollo non si paga più, il che è un fatto che mi sembra l'unico fatto di cui si possa parlare. Tecnicamente vedremo nei prossimi giorni la copertura e vedremo questa norma nella legge di bilancio stabilizzata per gli anni successivi al 2027. Basterà attendere i documenti e saremo ampiamente soddisfatti, senza bisogno di attaccare per una buona decisione anche un governo che probabilmente non ci è simpatico e non ci piace. O no? Si sono incazzati, e mi riferisco a chi commenta questa decisione dell'abolizione del bollo, sperando che venga reintrodotto il bollo e magari raddoppiato. E invece ti volevo raccontare dei nostri amici campani, che sono molto molto adirati, perché secondo un reportage gastronomico del The Guardian la mozzarella buona è solo quella pugliese, e allora si sono un po' adirati i campani. In effetti citare la regione è un errore, la regione Puglia è un errore da matita blu, perché in Campania i maestri della mozzarella hanno fatto sapere che sono loro gli unici veri autori della grande mozzarella di bufala, e la zizzona di Battipaglia, il fior di latte di Agero, le provolone del Monaco.
14: Ma questi non sono mai stati a Battipaglia, questi citrulli, questi non sanno che cosa è quella mozzarella, perché è da buona in molti casi anche quella pugliese, ma quella mozzarella è un prodigio, è una carne lattiginosa che ti si squaglia in bocca. Come si fa? Come si fa?
13: A volte anche i nostri colleghi britannici, così sempre ben informati, prendono delle topiche e volevano dire campana e hanno detto pugliese. Sarà il fascino di Helen Mirrer, che parla sempre della sua Puglia, che addirittura si è distinta per aver urlato Forza Lecce. E allora
14: Helen Mirrer è pugliese?
13: No, è residente in Puglia, ha preso una casa con il marito in Puglia, non ti sarà sfuggito il suo straordinario video insieme a Checco Zalone, ed è una grande sostenitrice della regione e anche della squadra del Lecce, abita proprio in una bella masseria da quelle parti. Ma sebbene con un vistoso ritardo, abbiamo il nostro Francesco Giubilei. Buongiorno, benvenuto.
16: Buongiorno, chiedo scusa, eccoci qua.
14: Stavi andando a pagare il bollo auto, immagino. Eri in Arabia a combattere su indicazione di Crosetto o tutto bene?
16: Tutto bene, tutto bene. Spero anche voi.
13: Allora, bollo auto, ci sono i soldi per pagare?
16: Bollo auto, devo dire, io capisco che ci sia una parte della politica che sia ormai orientata al voler mettere sempre le mani nelle tasche degli italiani, tant'è che una parte delle proposte del cosiddetto campo largo, poi vedremo quando ci sarà il programma definitivo, se esisterà un programma definitivo, però alcune dei componenti del campo largo sono a favore per esempio della patrimoniale, però sinceramente mettere in discussione e criticare una manovra, una riforma che interviene per tagliare le tasse e che va a interessare peraltro milioni di italiani, mi sembra abbastanza surreale, anche perché Giorgia Meloni ha già spiegato che sarà un intervento non spot, non elettorale, come è stato detto e raccontato, ma sarà un intervento strutturale. Sono già state indicate le coperture, che in parte arrivano dalla finanza pubblica, in parte arrivano dai risparmi sulle spese del PNRR. Quindi sinceramente ogni volta che si interviene per tagliare la pressione fiscale
13: non crede che diventerà strutturale? Luca non crede che diventerà strutturale, non crede che l'indicazione sia giusta.
14: Come valuti la posizione del portavoce dell'Unione Europea, che dice i soldi del PNRR non abbiamo ancora ricevuto la comunicazione ufficiale, ma i soldi del PNRR non possono essere impegnati in un'operazione di riduzione di tasse?
16: Nel momento in cui l'Italia ha ottenuto queste risorse, nel momento in cui ha portato avanti delle un progetto presentato nei confronti dell'Unione Europea, e se nel corso di questi anni, alla luce del progetto che sono stati presentati, c'è stato un risparmio, grazie, diciamo, virtuoso, grazie al fatto che l'Italia ha saputo ben gestire questi fondi e rimangono le voci in capitolo, non vedo perché non si debba poter utilizzare per un taglio delle tasse, e poi ci sarà, come c'è stato su tanti altri ambiti, una trattativa anche a livello europeo.
14: Però perché non si possono usare
13: il bollo, non lo paghi, Luca, il bollo non lo paghi,
14: scusami, questo è il tema, perché non è che è buona condotta farlo bene, farlo male. Non si possono usare fondi del PNRR per operazioni che non siano di capitale di investimento nello sviluppo. È la regola con cui sono stati dati quei soldi, no?
16: Ma allora, teoricamente quei soldi vengono utilizzati, cioè erano stati dati per determinate spese, poi è chiaro che prevedevano investimenti infrastrutturali, per esempio le Ferrovie dello Stato hanno fatto grandi investimenti da questo punto di vista. Però è evidente che rispetto a quando è stato immaginato il PNRR e quelle risorse, quindi stiamo parlando ormai di quasi 4 anni fa, e per il fatto che l'Italia ad oggi è anche la nazione più virtuosa nell'utilizzo di questi fondi, e alla luce del cambio dello scenario anche geopolitico, quindi la causa della guerra in Iran che provoca un aumento dei costi energetici e quant'altro, io penso che l'Italia possa, ed evidentemente anche la linea del governo, avviare una trattativa con l'Unione Europea per chiedere che parte di questi fondi possano essere utilizzati per cercare di aiutare i cittadini italiani, dal momento in cui il taglio del bollo è un intervento che va anche un po' a calmierare l'aumento dei costi della benzina che sulle automobili e i motorini gli italiani stanno subendo.
13: Caro Francesco, non ci sarà un grande problema adesso, come hai visto dai sondaggi, il centro-sinistra rivince le elezioni, il bollo verrà reinserito e anche raddoppiato. Noi avremmo voluto parlare con te per molto più tempo, ma sei arrivato tardi, allora ci sentiamo sicuramente la prossima settimana.
14: A grazie, presto, Francesco Giubilei.
16: Grazie, scusate, grazie ancora. A presto.
13: E noi vogliamo ad Amsterdam.
9: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
17: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
13: Ed ecco Roberto. Buongiorno e bentornato.
17: Allora?
18: Buongiorno Giuliano, buongiorno Luca,
13: vai
18: sempre
13: con
18: il noi,
13: tuo
18: sì.
13: Notiziario. Sì,
14: ciao,
13: sì, Luca è sempre con noi.
14: Ma certo che sono qui con te, sto aspettando il notiziario da 7 giorni, santo Dio.
18: No, ecco,
13: Luca,
18: aspettavo perché poi ti interrogo e ti farò delle domande, tu stai pronto. Allora, notizie tristi dalla Turchia. Io l'altro giorno cercavo le notizie sul Corriere su Nazza, di cui tu hai parlato, e sfortunatamente però c'era anche la news che tra il 12 e il 14 settembre le autorità turche hanno effettuato delle retate, fondamentalmente coordinate, in tutta la città contro organizzazioni LGBTQ, ma non solo, anche associazioni e anche giornalisti. Human Rights Watch ci riferisce di almeno 112 persone arrestate. L'operazione si chiama La mia famiglia è al sicuro. Non si capisce bene quale famiglia, certo non quella delle persone arrestate. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani contestano ovviamente l'utilizzo di queste accuse penali contro gli attivisti e chiedono il rispetto delle garanzie procedurali. Per fortuna anche in Italia il 18 settembre certi diritti ha organizzato un presidio davanti al consolato turco di Milano, chiedendo attenzione istituzionale a questa situazione che è davvero diventata intollerabile. Io non lo so, la Turchia è il paese di Özpetek, ma chiamiamolo, diciamo, cosa ne pensa lui, cosa si può fare per questi poveri turchi arrestati, Dio mio. Mentre per fortuna almeno invece in Ungheria le cose vanno un pochino meglio. Il nuovo primo ministro Peter Magyar, no, che si era insediato dopo la sconfitta di Orban, Dio ci benedica, ha presentato al Parlamento un disegno di legge che serve a cancellare le norme del 2021, no? Che vietavano la promozione dell'omosessualità, secondo loro, ai minori, e limitavano la rappresentazione LGBTQ nei contenuti accessibili a quelli che erano ai minori, fondamentalmente. In questo mi viene in mente un'altra notizia che invece è stata pubblicata da Repubblica. La Repubblica, cioè avrete notato come in Futuro Nazionale ci sia una certa coordinazione, una certa unità di vedute del flusso di stronzate, fondamentalmente, che vengono riportate. Quindi la Repubblica ha scoperto che sono state divulgate in una chat di Futuro Nazionale queste note di linguaggio che, diciamo, nelle aziende si chiamano lines to take, no? Quelle che vengono prese quando si deve rispondere a delle domande. E queste domande risposte sarebbero state fatte da Francesco Cosimato, che è un generale in congedo. E il generale era un ex paracadutista, anche lui evidentemente tra un lancio e l'altro aveva anche fatto pratica a scrivere Q&A. E quindi tutte queste, ci sono delle domande e risposte un po' su tutto, ecco, però apparentemente alcune sono proprio sui gay e spiegano come l'omosessualità è una condizione personale, non è un diritto e soprattutto non deve essere un modello culturale da imporre alle persone normali. E mi dovrete spiegare dove questo è imposto. Comunque c'è una percezione che appunto ci sia troppa presenza, e quindi la proposta
13: forse
18: è di limitare
13: i contenuti. Il sabato
18: si sintonizzano
13: deve essere
18: male.
13: La sua preponderanza culturale su questa rete.
18: Sì, se mi aspetto di essere censurato a breve, appena vinceranno le elezioni, non potrò più parlare, non lo so, cosa dovrò dire?
13: Dovrai tacere in quel caso e rimanere nel silenzio in cui adesso noi ti rispediamo, perché anche
14: no,
13: per questo sabato, per questo 19
14: violento,
13: settembre,
14: omofobo,
13: siamo arrivati alla fine. Io purtroppo non sono omofobo ma sono cronofilo, e quindi dobbiamo rispettare i tempi e lasciare il microfono.
14: Tu sei necrofilo però te lo concediamo a patto che tu ci dia una morale della giornata,
13: prima di aver ricordato
14: che tenga dentro anche le sabide notizie di Roberto Danzen.
13: Non prima di aver ricordato che adesso noi lasceremo il microfono, prima evidentemente al giornale radio delle 10 e poi come sempre al nostro Sergio Luciano, che torna con conti in tasca, e dopodiché non dimenticate che avremo God Save You con Antonella Zangaro, quindi rimanete sintonizzati come sempre con giornale radio, la radio libera di informare e anche di dire tante sciocchezze come facciamo Luca ed io in queste due ore di divertimento e notizie insieme a voi. Adesso cosa volevi? La morale?
14: Sì.
13: E allora guarda, visto che oggi purtroppo si è compiuto su queste onde un triste e tragico abbandono, quello da parte tua nei confronti degli italiani ovunque all'estero, ti dico cosa diceva Honoré de Balzac, che diceva che è sempre chi ama di più a essere tiranneggiato e quel che è peggio, prima o poi abbandonato.
14: Bene, ovvio è una morale amara, però la luce di speranza sta nel fatto che torneremo lunedì con tutta la banda. Viva l'Eurofighter!
13: Ciao, ciao, ciao!
19: Siamo uniti!

0: ultimo fuggente.
1: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Addio Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, il grande giocatore bandiera dell'Inter, si è spento a 83 anni. Iran, Trump annuncia l'intenzione di parlare con gli Houthi, allarme poi rientrato per esplosioni a Riyadh, nessun ferito per il jet italiano colpito. L'aggressione ad una professoressa delle scuole medie a Roma, il 13enne che l'ha coltellata tentava una diretta social. Aspettando la Nations League, ecco la seconda Italia targata Gata Mancini, 9 volti nuovi, torna Zaniolo, ma prima della sosta stasera Roma-Inter da leccarsi i baffi.
0: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Maurizio Pizzoferrato e Jenny De Gaetano. È morto, 83 anni, Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale, che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale.
9: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache che è la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
8: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti coi ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aversi siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Prosegue lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, ma si apre anche una frattura dentro il cosiddetto campo largo dopo l'apertura di Elly Schlein alla Premier Meloni sull'energia. E proprio in tema di flessibilità energetica, a breve Bruxelles deciderà se concederla.
10: Il decreto legge che abolisce dal 2027 il bollo per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW è entrato in vigore, ma non si placano le polemiche tra maggioranza e opposizione. Il governo, con tutta la maggioranza, continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse, il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione replica: è stata solo una manovra elettorale. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR, ma il ministro dell'economia Giorgetti precisa: le coperture vengono da soldi nazionali, non risorse europee. Sempre Giorgetti poi parla della richiesta del governo a Bruxelles di flessibilità sulle spese per energia e difesa. Tutto dipenderà dal dato del deficit PIL che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Se sarà sotto o pari al 3%, l'Italia uscirà dalla procedura per deficit eccessivo e potrà avvalersi della clausola di flessibilità. Sono speranzoso sul dato Istat, ha commentato Giorgetti. Infine, tensione anche dentro il cosiddetto campo largo. L'apertura di Elly Schlein a Giorgia Meloni per scelte condivise sull'energia non è piaciuta a Movimento 5 Stelle e AVS. Col governo dialogo impossibile, dicono all'unisono Conte, Fratoianni e Bonelli. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Telegram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video con contenuti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziali video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter.
11: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford Kayode, il monzese il cagliaritano romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15, Udinese Cagliari, Bologna Torino, stasera Venezia Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus Atalanta, si pranza con Fiorentina Napoli, ieri nell'anticipo Monza Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Conti in tasca, il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca, il punto economico. Tutte le volte che sento la nostra presentazione, il punto economico, mi sento punto sul vivo, perché ogni settimana qua è una gragnuola di questioni spinose. Leggo la notizia di poco fa di Euronews: prezzi carburante nell'Unione Europea ai massimi, secondo la BCE, la Banca Centrale Europea, che ha un ufficio studi e qualche cosa deve fare per giustificare stipendi pazzeschi che incassano, quindi si occupa anche di queste cose. I margini sul diesel sono al massimo adesso alla fine di settembre, ma saliranno a un ulteriore massimo a ottobre. Questa cosa scandisce le nostre giornate, perché in un modo o nell'altro siamo tutti colpiti dal caro carburante. Sarà il primo dei nostri argomenti con l'onorevole Luca Squeri, che è un grande esperto di questo tema per capire se c'è qualcosa da sperare oppure no. Poi parleremo però di mercati, perché tutto questo, alla luce dell'aumento dei tassi di interesse deciso inopinatamente dalla Federal Reserve, infischiandosene di Trump, che aveva nominato apposta il nuovo presidente perché gli ubbidisse, e questo giustamente non gli ubbidisse perché Trump è fuori controllo. Poi parleremo ancora di automobili e di mercato dell'auto in vista della discussione sugli incentivi, per poi concludere su una tematica di fondo che è un po' come dire in ombra sembra, ma è fondamentale, cioè la sostenibilità. Che fine ha fatto la sostenibilità? Ma entriamo subito in argomento col primo ospite, non prima di aver ascoltato un incipit di buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta, saluto e ringrazio l'onorevole Luca Squeri che ha accettato di spiegarci un po' di cose su questa mazzata permanente del caro carburante. Come sta, onorevole? Tutto bene? Ricordo
1: tutto
0: a chi ci ascolta.
1: Tutto a posto e niente in ordine.
0: E niente in ordine. La sua lunga militanza nel mondo dei petroli, della distribuzione dei carburanti, lei è stato leader storico dei benzinai italiani, quindi quelli che poi sono l'anello, la figura professionale che è l'anello mancante tra i petrolieri e noi automobilisti, insomma, quindi non che spesso portano la croce, ma poi alla fine sono sicuramente l'anello meno aiutato da questo caro prezzi, no? Che comincio a dirlo io, perché non è utile prendersi con i benzinai, insomma, mi pare, no? Che ne dice?
1: No, ha ragione, perché diciamo che sono proprio l'ultimo interfaccia della filiera dai giacimenti petroliferi all'automobilista, ecco, che vediamo il gestore che fa proprio da ultimo interfaccia e sta subendo il malcontento, che uso un eufemismo per non dire altro, legittimo degli automobilisti che vedono la pompa a un prezzo veramente astronomico. E ha fatto bene a precisarlo, i benzinai da questa cosa non ci guadagnano un millesimo in più, anzi hanno oneri maggiori e minor vendite, per cui hanno solamente da rimetterci.
0: Però, onorevole, non si fidi di me, perché io questa cosa l'ho detta perché la penso, naturalmente, scherzo, però l'ho detta anche per dire invece i raffinatori e le compagnie petrolifere ci guadagnano, perché in molti casi attività connesse alla filiera, dal petrolio al carburante raffinato, sono attività che vengono remunerate in percentuale, quindi se il prezzo di base del barile aumenta, l'utile aumenta aumenta in proporzione, quindi aumenta percentualmente molto di più. Da qui l'istanza di una parte importante della maggioranza per ottenere la tassabilità agli extra profitti. Proprio oggi il Sole 24 Ore Giorgetti, ministro dell'economia in carica, quindi non è un opinionista qualunque, dice che conta sul fatto che l'Europa accetti questa facoltà, che gli stati esercitino questa facoltà, e anche la Germania si direbbe allineata a questa linea. Invece Forza Italia, di cui lei è esponente autorevole, ha sempre detto no agli extra profitti. Allora, siccome finisco la domanda, mi perdoni, abbiamo lo sgravio per 6 giorni, il 25 settembre scade, poi sarà forse rinnovato, ma ogni volta è un problema. Ci dica come stanno le cose su questa faccenda di extra profitti, che forse stiamo anche sopravvalutando. Ci dica lei.
1: No, allora, secondo me è legittimo pensare in momenti straordinari a chiedere contributi a settori che hanno margini derivanti appunto da questi momenti straordinari. Nello specifico è sicuramente vero che in questo momento la filiera dei petrolieri sta avendo guadagni notevoli, però dobbiamo poi fare, diciamo, delle fattispecie, perché sappiamo che il petrolio sta aumentando, per cui chi guadagna è chi il petrolio ce l'ha nei giacimenti. Italia, insomma, l'unica azienda italiana che ha questo tipo di caratteristiche l'Eni. Poi c'è il discorso della raffinazione, perché in realtà noi abbiamo un doppio effetto per questo incremento dei prezzi, cioè l'aumento del petrolio, che ha a che fare poi con benzina e gasolio, ma in questo momento l'aumento è ancora maggiore per quanto riguarda la raffinazione del petrolio, cioè per far diventare il petrolio benzina e gasolio. Questo perché? Perché c'è una domanda che è rimasta sempre intensa e un'offerta invece che è diminuita nettamente dopo il bombardamento delle raffinerie sia in Ucraina sia nel Medio Oriente. Oltretutto poi c'è il blocco di Hormuz, per cui una tempesta perfetta che ha fatto sì che l'incremento della raffinazione sia addirittura superiore all'incremento del costo del petrolio. Tutto ciò detto, perché siamo in questa condizione in Europa? Perché abbiamo negli ultimi anni chiuso le raffinerie, abbiamo chiuso il 30% delle raffinerie sia in Italia che in Europa, perché c'è questo, diciamo, stata questa spinta del Green Deal, dove si è fatto credere che con il fossile, con il petrolio, nel giro di pochi giorni avremmo potuto farne meno. Ovviamente sto esagerando il concetto, però con quanta superficialità si è affrontato il tema. Ecco, allora, siccome noi abbiamo di fronte un problema emergenziale ma anche strutturale, cioè una mancanza di raffinazione che dia che risponda all'offerta, allora andare a colpire così sì che simplicite in un momento in cui stanno guadagnando sicuramente queste poche aziende italiane, perché poi qui pensiamo bene che è l'Italia in un mercato globale, cioè le raffinerie italiane competono con le raffinerie arabe, con le raffinerie in India, con le raffinerie, per cui andare in un momento sicuramente positivo per chi raffina a appesantirle di oneri che sembrano assolutamente legittimi, no? Stanno guadagnando di più e colpiamole. Però in questi anni in cui hanno guadagnato di meno e che sono state portate appunto a chiudere, cosa abbiamo fatto? Le abbiamo coperte queste perdite, no? Per cui andare a toccare le dinamiche di mercato è sempre, da un punto di vista poi strutturale, peggio. Questo ce lo dicono i grandi economisti quando intervengono dicendo questo, che gli extra profitti sono una panacea momentanea, ma poi strutturalmente magari possono

0: però a mio avviso l'atteggiamento che abbiamo avuto, cioè chiedere a queste aziende di dare un contributo, è stato efficace perché l'hanno già dato
1: Quindi
0: ultimamente,
1: potrebbero semmai
0: appunto, in un
1: ridarlo
0: confronto
1: quando...
0: negoziale. E poi ricordo che precedentemente noi in un decreto bollette, questo per quanto riguarda la corrente elettrica, non sul carburante, abbiamo già aumentato l'IRAP di 2 punti per le aziende energetiche. Per cui, insomma,
1: C'è già
0: piedi
1: una pressione.
0: ben piantati per terra, perché la situazione è emergenziale, vediamo di fare interventi che poi non recano danno a livello strutturale.
1: Presidente, c'era anche da parlare però di un'altra cosa importante che secondo me è all'orizzonte, visto che la situazione di fondo del caro petrolio da guerra non sembra risolversi, e sono gli aiuti mirati come sostituzione, forse più economica ma più utile all'economia, delle accise mobili. Però le chiedo 3 minuti di break per poi tornare insieme per un inserimento musicale, perché noi sappiamo che poi parlare di cose complicate è più facile capirle e seguirle se uno poi ogni tanto dice: beh, riflettiamoci con un po' di serenità. A tra pochissimo, Presidente.
0: Ok.

Allora, mentre sfuma la musica, torniamo a confrontarci con il presidente Squeri, onorevole di Forza Italia, ma leader storico del movimento sindacale dei benzinai. Allora, le avevo anticipato la richiesta, si parla di cambiare il sistema di aiuti superando la riduzione, lo sconto sulle accise e andando a fare interventi mirati di sostegno di questo o quella categoria. Quindi penso innanzitutto ai trasportatori, che poi aumentando i loro costi devono aumentare i prezzi che incidono su tutta la filiera dei beni trasportati. Che ne pensa? Accadrà questo? Come si può fare secondo me? Qual è la situazione ottimale?

0: Ah, direi che la conseguenza naturale della situazione, se dovesse appunto non sgravare da questo incremento di prezzo, il tema è appunto trovare le risorse, avere in continuità per il futuro ancora le stesse risorse che abbiamo messo in campo fino adesso per tutto il panorama automobilistico e di trasporto. Assolutamente insostenibile, per cui
1: Insostenibile.
0: ecco il pensiero di utilizzare magari le stesse risorse disponibili per sostenere chi ne ha più bisogno. Lei ha già citato appunto il trasporto che già in questo caso gode, diciamo, di
1: Di qualche
0: crediti
1: risorsa.
0: d'imposta in modo tale appunto da non dover gravare di questi costi così onerosi. Io penso anche agli automobilisti di categorie meno abbienti, insomma, poi meccanismi già nel passato sono stati utilizzati, penso che sia proprio il caso di pensare a mettere in campo questo tipo di interventi. E ovviamente
1: Senta, ma dinga,
0: sarà il MEF che predisporrà questi meccanismi poi.
1: Senta, per cercare di andare alla nostra conclusione con un poco di speranza, una luce di speranza, volevo attingere alla sua memoria storica, perché abbiamo avuto nella nostra storia italiana recente e meno recente, negli ultimi 40, alla crisi del 73, momenti gravi, e alla fine ne siamo sempre usciti, insomma, li abbiamo superati.
0: Ma sicuramente, ma ci
1: Cosa ne
0: mancherebbe
1: dite?
0: altro.
1: C'è
0: No, no, io mi
1: un po' di
0: ricordo, guardi,
1: mortali,
0: io
1: insomma.
0: mi ricordo le domeniche a piedi appunto nel 73 con la guerra del kibbutz, poi c'è stata la rivoluzione iraniana da fine anni 70 che ha portato a situazioni similari a questa, anzi forse anche peggiori di questa. Poi l'ultima l'ha detto lei, quando c'è stata la crisi iniziale ucraina, c'è stata anche qui una crisi di prezzi. Devo dire che ne siamo sempre usciti, ne usciremo e poi dobbiamo pensare a quello che concretamente si sta mettendo in atto, cioè quando si parla di transizione energetica si parla proprio dell'emancipazione che il sistema energetico deve avere per quanto riguarda sia il petrolio che il gas. Certo, non lo si risolve in poco tempo, ci vorranno decenni, tant'è che la data di riferimento è il 2050, ma
1: Però
0: dobbiamo in
1: bisogna
0: maniera sempre
1: continuare,
0: più
1: perseverare.
0: convinta camminare su questo tipo di indirizzo, cioè
1: Sistema.
0: incrementando tutte le fonti rinnovabili con l'aggiunta dell'energia nucleare che proprio in settimana verrà votata in maniera definitiva dalla
1: Votata.
0: legge per il suo rientro.
1: Il ritorno al nucleare. Grazie all'onorevole Luca Squeri, di Forza Italia e leader storico dei benzinai del nostro paese. Noi torniamo dopo un breve break di consigli per gli acquisti e parleremo di mercati, perché naturalmente è chiaro a tutti che questo caro carburante impatta sulle borse, impatta sui tassi, impatta sui buoi, impatta ovunque. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
3: Giornale radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta. Vi dicevo, il caro carburante è l'espressione, come dire, consumer, come dicono quelli che parlano di fiche, sono l'espressione che subiamo noi tutti i giorni, perché bene o male o paghiamo di più la benzina al distributore, o per chi non usa l'automobile o non ha la patente paga di più il biglietto dell'autobus, il biglietto del treno. Cioè, questi aumenti alla fonte delle materie prime essenziali della nostra vita, l'energia, non rimangono sul gobbo dei produttori, ma ci cadono tutti addosso. Da questa realtà ne derivano tutta una serie di conseguenze molto gravi. La più chiara è che l'aumento dei prezzi medi del carburante entra nei famosi panieri di calcolo della spesa per consumi, dell'inflazione. E questo che cosa induce? Quel che è già accaduto sia in Europa che, incredibilmente per certi versi, in America, dove le banche centrali, quindi la BCE europea e la Fed americana, hanno alzato i tassi di interesse. I tassi di interesse più alti vengono alzati per raffreddare l'inflazione, cioè facendo costare di più il denaro. Le banche centrali ritengono di scoraggiare investimenti e spese non coperte da riserve, da patrimoni, ma fondate sul credito, perché il credito costa di più. Un ragionamento un po' strano, perché di fatto, per esempio, i mutui variabili, che costano di più, altro non sono che un prezzo. Quindi per rallentare i prezzi si va ad aumentare un prezzo. Queste sono quelle cose che poi la scienza economica lascia in qualche modo in bianco. Vedremo. Ma intanto tutto ciò si vede sulle borse, si vede sulle obbligazioni e sulle azioni che vengono scambiate in borsa, si vede in generale sulle prospettive dei mercati. Ne parliamo tra pochissimo con Francesco Megna, che è un consulente finanziario bancario che frequentemente consultiamo, e cercheremo di capire innanzitutto se questo trend di aumento dei tassi proseguirà secondo il consensus degli analisti, e poi cosa fare per tutelare i nostri soldi. Lo facciamo però tra un po' di buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca e sul giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, come sapete ogni sabato mattina cerco di fare, come dice il nostro claim, il punto sulla settimana economica e aiutare a capire e a fare cose più sensate rispetto ai nostri interessi. E in questo senso ci darà una preziosa mano Francesco Megna, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Allora, com'è stata la settimana, il punto settimanale di un consulente finanziario che deve essere, che ha le prese con gli aumenti dei tassi?
1: Certo, dottor Luciano, innanzitutto saluto lei e tutti i radioascoltatori. Ma è stata una settimana, come tutti sappiamo, caratterizzata dal rialzo dei tassi di interesse da parte anche della banca americana. E quindi ci siamo chiesti: cosa cambia con il caro tassi? Quindi l'aumento dei tassi di interesse cosa comporterà per chi ha dei soldi, per chi investe? Diciamo che il primo effetto è scontato praticamente, è che cambia il prezzo di tutte le attività finanziarie, cioè che quando i tassi salgono aumenta il rendimento che viene richiesto agli investitori, no? E questo componente tende un pochettino così a schiacciare, a comprimere le valutazioni, soprattutto dei titoli azionari. Però bisogna fare una specifica: bisogna evitare l'automatismo che è tipico, che tassi alti non significano necessariamente che le borse sono destinate a scendere, tutt'altro. Diventa importante la capacità delle aziende di produrre utili e produrre quindi cassa, cash flow, no? Quindi in una fase di denaro costoso il mercato tende a diventare un po' più selettivo, quindi vengono premiate le imprese che hanno bilanci solidi, che hanno un debito sostenibile, che generano appunto cassa e capacità di trasferire, ahimè, l'aumento dei costi sui prezzi. Quindi parliamo di una maggior selettività. Quindi le aziende che si autofinanziano hanno dei benefici maggiori piuttosto che quelle aziende che sono troppo dipendenti dal credito. E poi c'è anche un altro elemento importante, no? Perché per molti anni siamo stati abituati a dover assumerci un rischio per ottenere un rendimento. Oggi non è proprio più così. Cioè, se l'obbligazionario torna a offrire rendimenti interessanti, l'azionario deve competere con un'alternativa che presenta una volatilità generalmente inferiore, cioè deve essere più convincente rispetto a prima, soprattutto per chi ragiona con un orizzonte di medio periodo. E la questione è più profonda, no? Cioè capire quale rendimento debba essere richiesto a ciascun investimento, quando anche la liquidità adesso ha nuovamente un prezzo, perché anche la BCE ha alzato i tassi perché era abbastanza previsti. Comunque adesso il mercato del breve termine avrà delle conseguenze, diciamo così, positive. Ed è un cambiamento tutt'altro che marginale, perché appunto per molti anni avevamo tassi bassi, per cui oggi il meccanismo è diverso, certo. Il reddito fisso è tornato ad avere una funzione economica nel portafoglio, e questo obbliga anche l'azionario, come dicevo prima, deve dimostrare di poter offrire un rendimento potenziale adeguato al rischio assunto. Tradotto, io perché devo rischiare? Qualcuno si comincia a chiedere quando posso cominciare ad ottenere dei rendimenti anche sull'obbligazionario. E quindi il mercato potrebbe quindi diventare, dottor Luciano, meno indulgente verso valutazioni costruite sulle aspettative. Si parla anche di intelligenza, abbiamo parlato anche nelle edizioni scorse, intelligenza artificiale, semiconduttori, e quindi torna in auge adesso anche chi genera cassa, la solidità patrimoniale, la crescita degli utili e la capacità di difendere i margini costruiti negli anni da parte delle imprese, no? E probabilmente questo è uno degli effetti più interessanti della nuova fase monetaria, cioè il prezzo del capitale torna a funzionare come elemento, direi, di selezione. Esatto, sì. Da questo punto di vista. Chiaro, dottore, certo, poi dipende anche. Che... Sì, dica.
0: Prego, prego.
1: Dipende anche dalle aspettative, cioè abbiamo sempre detto che un buon investimento deve battere l'inflazione, quindi se io faccio un investimento a breve termine che mi rende tra il 2 e il 2,5%, mantengo quasi per intero il potere d'acquisto del mio capitale, ma non guadagno, quindi dipende molto anche dalle aspettative che ha un investitore quando decide di investire i propri denari.
0: Ecco, il punto che però spaventa un po' di più chi ci... Allora, diciamo così, parliamo sempre dell'investitore consapevole che cerca di informarsi, capire, sentendo la radio, leggendo il giornale economico. Ci si chiede che senso abbia alzare un prezzo, il prezzo di tutti i finanziamenti variabili in essere e quelli futuri, per combattere sì. il caro prezzi. Primo. Secondo, la BCE alza i tassi in un'Europa che è afflitta dalla non crescita e quindi equivoca, individuando nella crescita che non c'è la causa di un caro prezzi che è totalmente ed esclusivamente importato dalla filiera energetica. E è vero che invece la crescita americana c'è e che quindi il rialzo dei tassi americani è, come dire, riconducibile più facilmente a dinamiche logiche, però è anche vero che una crescita che, se la borsa non ha completamente torto, è indotta e legittimata da questa rivoluzione senza precedenti di intelligenza artificiale. Allora mi chiedo, prima cosa, che senso abbia questo giochino sui tassi dal punto di vista di un analista economico-finanziario come lei, e poi che prospettive, diciamo, riuscire a individuare, per esempio, sul mercato del debito, perché diciamo la verità, poi il grosso dei nostri soldi, almeno in Italia, sono sul reddito fisso e sui titoli di Stato.
1: Certo, assolutamente.
0: E quindi, ecco, prego, vediamo un po'.
1: No, diciamo che per quanto riguarda invece il discorso del rialzo dei tassi, beh, anzitutto per quanto riguarda l'Europa, la Lagarde vuole evitare probabilmente di ripetere l'errore fatto nel 2022, quando forse è arrivato un po' troppo tardi e quindi ne abbiamo pagato tutte le conseguenze. Ci ricordiamo, solo 4 anni fa, per la prima volta nella storia, l'obbligazione ha perso tanto quanto circa un 10-11%, no? Quindi questa volta è chiaro, c'è questo elemento adesso strutturale, come rialzo forte dei prezzi dell'energia e del petrolio. Però diciamo che è quasi un paradosso, perché una banca centrale aggressiva nel breve periodo può contribuire per assurdo alla stabilità finanziaria nel medio periodo, se riesce a convincere il mercato che l'inflazione verrà effettivamente ricondotta sotto controllo. Quindi più aumenta la credibilità delle banche centrali, minore può diventare il premio richiesto dagli investitori per proteggersi da un'inflazione persistentemente elevata. Ricordiamo che negli Stati Uniti l'inflazione è molto sopra l'obiettivo da oltre 5 anni. Quindi la stretta non va letta esclusivamente attraverso il numero dei rialzi. E il rischio vero, secondo me, è nelle aspettative. Cioè, per i mercati conta soprattutto la differenza tra ciò che accade e ciò che era già incorporato nei prezzi. Infatti, un nuovo aumento ampiamente previsto, quando diciamo la BCE ha aumentato i tassi, già scontato dal mercato, quindi può avere effetti limitati. Un dato sull'inflazione invece inatteso, come c'è stato anche negli ultimi tempi, può modificare solo in poche sedute, e l'abbiamo visto, le attese sul percorso dei tassi, e può provocare movimenti importanti, molto significativi. Infatti, secondo me, da questo punto di vista, i prossimi mesi potrebbero essere caratterizzati da una volatilità, oserei dire, intermittente, mai scontata, mai lineare. E quindi non necessariamente, ok, una volatilità, strutturalmente elevata, ma improvvisa revisione delle aspettative davanti ai dati macroeconomici. Infatti la Lagarde dice sempre: noi siamo dependent data, prima di là di come la pensa ciascuno di noi, però sì, in effetti siamo dipendenti dai dati. Invece, dottore, la seconda domanda era...
0: Sì? No, la seconda domanda era specificamente sul debito pubblico italiano, perché è chiaro che noi siamo ancora beneficiati meritoriamente, perché la finanza pubblica è stata controllata bene, da questo spread storicamente molto basso con i bund, certo, ma in un mercato dove comunque le alternative di investimento sono tante, e quindi adesso che il debito americano rende meglio, per esempio, un po' di capitali internazionali potrebbero riaccorgersi dei Treasury Bond, visto che poi la Cina li sta vendendo e quindi sono anche sul mercato secondario a un prezzo interessante. Che ne pensa?
1: Ma diciamo che allora partiamo dal discorso della credibilità, no? C'è un elemento che spesso, quando si parla di debito pubblico, viene dimenticato, cioè che lo spread, no? Per l'Italia non conta solamente dove si trovano i tassi ufficiali della BCE. Sì, certo, hanno il loro peso, ma limitatamente, anche perché un paese molto indebitato, come lo siamo noi, non subisce subito l'intero aumento dei tassi, perché il debito pubblico non viene rifinanziato tutto insieme, no? I titoli hanno scadenze diverse, lo sappiamo, e quindi l'aumento del costo si trasferisce progressivamente mano a mano che il vecchio debito arriva a scadenza e deve essere quindi sostituito ovviamente da nuove emissioni, no? Quindi questo cosa vuol dire? Che se i tassi rimangono elevati a lungo, il costo medio del debito tende gradualmente a salire. Ed è qui che nasce il vero problema: una maggiore spesa per gli interessi, sappiamo tutti che toglie risorse, le sottrae potenzialmente ad altre voci, certo, del debito pubblico. E se i tassi rimangono troppo lungo, cioè il debito rapporto debito PIL praticamente, quindi crescono più dell'economia, lì sì che sono dolori, perché vuol dire che dobbiamo ad attingere al cosiddetto avanzo primario, che è il saldo pubblico prima del pagamento degli interessi. Ma collegandomi alla sua domanda, c'è un elemento che spesso ci dimentichiamo, che è lo spread. Abbiamo parlato tantissimo anche nel passato, sì, nell'era Draghi e tutto, ma lì, ecco, infatti per noi non conta soltanto dove si trovano i tassi ufficiali della BCE, fino a un certo punto, secondo me, ma anche quale premio per il rischio chiedono gli investitori per detenere debito italiano rispetto ai titoli, che non che gli altri stiano meglio di noi, a Germania, Francia, considerati nell'area euro. Per questo la credibilità dei conti pubblici diventa più importante quando il denaro costa di più. Un po' il discorso prima che abbiamo fatto con le borse, non necessariamente tassi su, borse giù, no? Quindi più i mercati percepiscono sostenibilità del debito, quindi ce la possiamo fare, diciamo così, no? Crescita e stabilità dei conti, minore tende a essere il premio per il rischio richiesto, no? Quindi il vero rischio non è il rialzo dei tassi per qualche mese, è convivere per anni con un costo del debito strutturalmente più alto, mentre la crescita resta debole. Negli States il ragionamento è più o meno parallelo, ma loro hanno una storia diversa. Loro è un paese che i nuovi nascituri americani nascono con, ormai ho perso il conto, con un debito non so per quanti anni, perché per loro il debito è una, e fino adesso sono sempre riusciti a trainare l'economia mondiale anche attraverso comunque un'economia solida, e adesso c'è questa scommessa, lo diciamo da oltre un anno, l'intelligenza artificiale cambierà,
0: ecco,
1: abbiamo visto
0: la interrompo perché vorrei approfondire questo tema, ma dopo un po' di break musicale ritemprante, perché questa intelligenza artificiale poi ci fa venire mal di testa, tra profezie di sventura, immagino, che vogliono ucciderci tutti, moriremo tutti, sentiamo la musica.

0: Eccoci, eccoci noi in diretta, siamo con Francesco Megna, questo è Contintasca sul giornale radio, la radio libera di informare. Stavamo parlando di intelligenza artificiale, ossia il trend economico, tecnologico, esoterico tutto, insomma, che sta improntando i mercati finanziari americani, alias tutti i mercati finanziari che c'è da seguire, che gli altri sono giochetti, da ormai 2 anni. E la battuta d'arresto che si teme da più parti qual è? Che i costi capitalizzati, quindi gli investimenti fissi che questi colossi del nuovissimo tech, big tech, devono sostenere per andare avanti sono fortissimi e quindi riducono la marginalità potenziale, perché al momento nessuno guadagna, ma questo è un classico dell'high tech. Allora, Megna, che cosa ne pensa? Al di là del caro tassi e al di là delle ripercussioni pestifere delle guerre, che finiranno, tra l'altro auspichiamo che questo pazzo di Trump abbia voglia di mettere qualche ulteriore tassello di immagine prima delle elezioni del midterm, magari se a ottobre riuscisse a far finire o il problema Iran o più probabilmente il problema Ucraina, sarebbe una grande cosa. Che ne è, secondo lei, delle prospettive dell'AI?
1: Allora, diciamo che leggevo l'altro giorno un commento dei fratelli Amodel di Anthropic, che sono praticamente è una delle più grandi, sappiamo tutti, società che lavora sull'intelligenza artificiale. Diciamo che adesso va un po' di moda da parte dei CFO di queste grandi aziende lanciare qualche allarme, no? Io mi sono detto, qual è il loro timore? Il loro timore è che l'intelligenza artificiale, semplificando ovviamente, è in grado di autoalimentare il suo sviluppo, che quindi dipende dalla macchina stessa e non dall'opera dell'uomo. Quindi come se ci fosse... Sì. Qualcosa che potesse scapparci di mano, diciamo così, no? Chiaramente l'intelligenza artificiale non ha i pericoli distruttivi delle bombe atomiche, eccetera, eccetera. Però intanto, come si dice, lanciano questo allarme che possa sfuggire. Questo chiaramente genera un pochettino di apprensione. Quindi ha ragione, dottor Luciano, siamo tutti in attesa di dati, siamo tutti in attesa di conoscere i primi dati che non appena, il problema qual è secondo me? Che non appena un dato convince poco, se fosse un'azienda tradizionale, acquisto, materie prime, stoccaggio, vendita, vabbè ci può stare, ma adesso l'attenzione è così spasmodica, anche perché non è scevra da rischi anche per quanto riguarda i discorsi della privacy, sostituzione dei posti di lavoro e quant'altro, che poi questa percezione possa far crollare i prezzi. Io non penso che vi possa essere come nel lontano 2000 la rivoluzione internet, che ci possa essere un crollo repentino. Sicuramente una correzione a mio modo di vedere non sarebbe sbagliata, anche perché in effetti se guardiamo la borsa americana è sostenuta dalle famose magnifiche 7 e non possiamo dimenticarci di tutto il mondo produttivo concreto che va avanti, quindi diciamo che è una situazione abbastanza tra virgolette un po' surreale. Da un lato l'economia che comunque va bene, comunque abbiamo visto i dati sulla disoccupazione, sulla produzione americana eccetera, dall'altro lato che trainano i mercati non è tanto il fattore diciamolo value, come lo stile di investimento, quindi di una crescita organica dell'economia delle aziende tradizionali, ma quanto di aspettative. Quindi probabilmente sta cambiando il mondo. Beh, io ho visto che l'intelligenza artificiale è ormai implementata in quasi tutte le aziende, delle banche anche per cui indietro secondo me non si torna, però probabilmente una salutare correzione, quantomeno delle analisi un pochettino più concrete e un po' meno previsionali sarebbero opportune.
0: Certo, sarebbero opportune, e soprattutto credo che sia, diciamo, l'ora di dare un po' di credito in più al fatto che il sistema si orienterà. Io dico questo: se aspettiamo le buone intenzioni degli imprenditori dell'AI, siamo freschi. Se aspettiamo il legislatore americano siamo freschissimi, perché quello non esiste proprio. Che cosa dobbiamo aspettarci di positivo? Ma che se l'intelligenza artificiale eliminasse il lavoro umano, punto uno. Punto due, diventasse un pericolo per l'umanità, scatterebbero gli anticorpi. Senza lavoro umano, quindi senza stipendi che le imprese pagano ai loro dipendenti per produrre, perché si produrrebbe in teoria automaticamente, ma chi le compra? i beni, i servizi, le cose che provocano le imprese, nessuno. Quindi è un gioco a somma zero, è un suicidio, non accadrà, non è un'assurdità. Per ora l'intelligenza artificiale sta dando un supporto a certi settori che se ne stanno già avvalendo, poi le cose si regoleranno da sole, insomma, non si deve eccedere poi in pessimismo. In una parola, Megna, per concludere e per salutarci, abbiamo una ragionevole sensazione che questi aumenti dei tassi non sconvolgano la situazione, visto che appunto il quadro rimane chiaro, insomma, col caro petrolio come principale, se non unico fattore? Prego.
1: Momentaneamente, finché l'economia si regge appunto su dati concreti, finché le aziende producono utili, finché producono, finché hanno flussi di cassa, direi che l'aumento dei tassi potrebbe addirittura essere visto come una maggior credibilità da parte delle banche centrali a voler contenere gli effetti dell'inflazione. Il fatto che lo stesso Warsaw abbia contraddetto il suo mentore, cioè Trump, per assurdo ha dato maggior credibilità alla Fed, quindi di una banca centrale indipendente. Finché questo equilibrio c'è, possiamo vederlo in un'ottica positiva. Il futuro lo leggeremo insieme.
0: Grazie di cuore a Francesco Megna per i suoi chiarimenti, per le sue analisi. Noi ci fermiamo per il break dell'ora tonda e torneremo tra pochissimo per parlare nuovamente di auto, nuovamente di trasporti, ma non solo dal punto di vista dei carburanti, ma dal punto di vista delle nuove regole che stanno nuovamente cambiandoci il volante. A tra poco.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
8: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
9: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
8: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
9: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password.
8: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella 5ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
10: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, 2 squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta, siamo tornati a parlare di delle cose che ci complicano la vita, per esempio la normativa, no? Allora, abbiamo le guerre, abbiamo l'inflazione, abbiamo il caro tassi, poi arrivano le norme che dovrebbero migliorare le cose, perché la politica produce norme proprio come diciamo il corpo umano produce ogni giorno quelle cose che dobbiamo poi fare in quei locali chiusi dove non si può dare delega, insomma. Allora, e alle viste una nuova riforma del codice della strada, e questa riforma contiene degli aspetti francamente poco comprensibili. Ora sappiamo che la perfezione non esiste, però insomma è sorprendente, vedremo perché, che si riservi ai viaggiatori, agli automobilisti stranieri che girano sul territorio nazionale un trattamento di favore che li rende potenziali i pirati della strada a gratis. È uno degli aspetti strani di questa riforma, ne parleremo tra pochissimo con il presidente dell'Associazione delle Società di Auto Noleggio, la NIASA, il dottor Italo Falonari, perché ci sono delle cose da dire, da spiegare e da chiedere, e poi per le altre tante questioni che impattano sul sistema automobilistico, sulle nostre tasche di automobilisti e sulle prospettive di un settore portante per l'economia non solo italiana ma europea. Tra poco, dopo un incipit musicale.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, questo è il giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, saluto e ringrazio il dottor Italo Polonari di essere con noi, di aver accettato il nostro invito nella sua qualità, in questo caso, di presidente della NIASA, che è l'associazione che raggruppa e rappresenta le società di autonoleggio. Buongiorno, grazie, come stai innanzitutto?
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, ho fatto un salto qualche giorno fa e ho approfondito ed eccoci qui con questa conversazione, quando ho letto un titolo su una vostra dichiarazione, cioè che dalle nuove norme della riforma del codice della strada deriverebbero più rischi per la sicurezza stradale. Siccome sembrava una provocazione, un'aggressione provocatoria, e voi siete soliti per essere un soggetto, un interlocutore molto serio, ho letto e avete ragione, devo dirlo, mi espongo, la mia opinione è che avete ragione. Perché? Lo dico in sintesi, lei mi corregge e poi spiega bene tutto quello che c'è da spiegare, che una delle novità introdotte da questo codice è che le infrazioni commesse da cittadini non italiani alla guida di automobili a noleggio e non pagate, una volta comminate ed elevate agli interessati da costoro che, essendo tornati all'estero, se ne fregano evidentemente di pagare una multa italiana, queste contravvenzioni ricadrebbero nell'obbligo di pagamento da parte delle associazioni, delle aziende che hanno affittato la macchina, il che significa di fatto far sapere al mondo intero che chi viene in Italia e noleggia un'automobile si prende anche un salvacondotto per cui può andare a 250 metri all'ora sicuro che se lo beccano con l'autovelox comunque non paga lui. Questa è un po' la estrema sintesi, mi sembra che sia chiaro che è assurdo. Che ne pensa? Com'è successa questa cosa strana, insomma, questa cosa francamente incomprensibile?
1: Sintesi efficace, crudele ma efficace. Allora, innanzitutto il codice della strada è ancora in lavorazione e noi c'è un percorso molto fitto che vuole portare entro la fine del mese di settembre a recepire osservazione dei vari protagonisti del mercato. Ovviamente noi siamo coinvolti, non ultimo ieri mattina un incontro con l'ufficio legislativo per sollevare le nostre obiezioni. Il punto a monte, devo dire che c'è un riconoscimento del noleggio come attore del mondo della mobilità, perché finalmente nel nuovo codice vengono dedicati degli articoli a questa forma di utilizzo della mobilità scelta da molti cittadini italiani e appunto stranieri. Però purtroppo vi sono anche alcuni punti che noi osserviamo con molta critica, tra cui quello principale è questo delle contravvenzioni e insieme a questo anche quello dei pedaggi autostradali. Perché riteniamo che sia così grave? Innanzitutto per quello che ha detto, cioè una deresponsabilizzazione totale per il turista straniero che noleggia un'auto e compie. Tenga conto che in Italia ogni anno le associate di Agnasa, diciamo le società di noleggio, avvengono elevate circa 3,5 milioni di contravvenzioni che noi gestiamo, di cui il 43% è da cittadini stranieri e le multe maggiori sono quelle per le zone a traffico limitato, ma la successiva è quella per l'eccesso di velocità. E quante volte mi conceda questa, prima di entrare in aspetti più tecnici istituzionali, abbiamo visto targhe straniere magari di paesi dove sono molto ligi al rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità, appena vengono in Italia avere un atteggiamento più libertino. Perché questo? Perché il sistema di esazione delle contravvenzioni italiano è farraginoso, è lento, e in questo momento si vuole risolvere la situazione ribaltando su un privato, cioè reintroduciamo l'esattore privato come c'era un tempo anche per altre imposte, a cui viene delegato questa forma di riscossione, che se non funziona rimane sui costi del delegato. Oltre a essere una violazione di un principio legale per cui c'è la personalità della sanzione, cioè le sanzioni sono fatte per creare un deterrente, non per fare cassa, giusto? Se chi guida non ha alcuna responsabilità, è evidente che questo effetto deterrente non c'è. C'è appunto questa, questo rischio che per noi è il principale. Oltre poi, mi consenta anche degli aspetti gestionali, come le dicevo, sono numerose le contravvenzioni dei soggetti esteri, calcoli che per il breve termine il canone medio giornaliero per un noleggio di breve termine è di 43 euro. Faccia conto lei, un eccesso di velocità raggiunge i 1000 euro. Se le società di noleggio si devono far carico di questi costi, che cosa succede secondo lei poi? Le dobbiamo ribaltare sui canoni medi. Quindi alla fine pagherebbero i cittadini italiani, tutti, perché sono quelli che, nei canoni di noleggio, perché noi non abbiamo ammortizzatori sociali per cui possiamo... Quindi è una situazione che abbiamo cercato di sollevare, confidiamo sul buon senso e forza del buon senso dei nostri interlocutori e forza delle nostre delle argomentazioni.
0: Ecco, questo sicuramente va detto, perché ecco, il fenomeno, il mercato del noleggio, lo diciamo a chi ci ascolta, potrebbero pensare, cioè, ma sono questioni marginali, beh, mica tanto. Oggi il mercato dell'autonoleggio rappresenta una fetta importante, no, del traffico quotidiano sulle nostre strade. Di che stiamo parlando, Presidente? Ci ricordi qualche numero chiave, per favore?
1: Beh, quello del noleggio, innanzitutto dobbiamo ricordarci che il noleggio può andare da pochi minuti, come il car sharing, a qualche giorno, settimana, a giornate, come il breve termine, a qualche anno, come il noleggio a lungo termine. Noi viviamo nel mondo dell'auto, quindi veniamo sempre misurati in funzione alle immatricolazioni. Consideri che il noleggio è oggi il primo investitore in nuove immatricolazioni. Abbiamo confermato nel primo semestre il 33% di nuove immatricolazioni nel mercato dell'auto. L'anno scorso, nel 2025, era la stessa quota, e con un investimento pari a 15 miliardi di euro, in un mercato dell'auto che sappiamo tutti essere abbastanza asfittico. A me piace di più considerarci dei gestori della mobilità, e quindi le metriche sono altre. Noi gestiamo un parco circolante superiore al 1,5 milioni di veicoli.
0: Sì, infatti, e quando dico gestiamo, il 25esimo rapporto lo dice.
1: Esatto, e quando dico gestiamo, noi siamo, le acquisiamo, le assicuriamo, paghiamo tutte le tasse, paghiamo le manutenzioni, pneumatici, carrozzeria, e poi le andiamo a vendere. Quindi siamo un investitore in tutta la filiera dell'automobile, non semplicemente dei finanziatori per l'acquisto. Per poi entrare nello specifico delle singole, però me ne faccia dire una. Siamo anche, come dire, uno strumento per lo sviluppo di altri settori. Pensi al breve termine. Quante volte noi pensiamo, diciamo, affermiamo che ci sono, il turismo negli ultimi anni è uno dei volani del nostro PIL, ci giustamente lamentiamo delle città d'arte troppo soffocate da un eccesso di turismo, Roma, Firenze, Venezia, quando l'Italia offre sparsa per tutto il territorio delle bellezze naturali, storiche, archeologiche e artistiche incredibili. Qual è lo strumento migliore o che scelgono i turisti per andare a visitare borghi nascosti, i valli o spiagge? È il noleggio a breve termine, che sta crescendo, quindi è un architrave anche del turismo. Quindi bisogna approcciare a questo settore del noleggio con una attenzione e una considerazione anche degli effetti che si hanno su altri settori.
0: Certo. Ecco, da un'estrapolazione sulla base dei vostri dati veniva fuori un calcolo interessante, cioè il 7% dei chilometri percorsi ogni giorno dalle auto sul territorio italiano è riconducibile ad auto in noleggio, quindi tantissima, tantissima roba. Senta, allarghiamo un po' però, Presidente, cogliamo l'opportunità di averla con noi, perché è chiaro che il mondo dell'auto è proprio nel poligono dei problemi. Quello di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione oggi con Luca Squeri, leader storico dei benzinai italiani è il problema del carburante, che ovviamente non dipende da noi ma dal quadro geopolitico. Però poi c'è anche un tema di crisi dell'industria dell'automotive e di transizione energetica sbilanciata a totale favore dell'asiatico, del prodotto asiatico, che significa poi soprattutto cinese, ma non solo, ottime automobili, per carità, ma con questo gap clamoroso scavatosi attorno all'auto europea. Qual è la sua valutazione nell'insieme? Voi tra l'altro siete i primi acquirenti immatricolatori di auto nuove, quindi a vostra volta comprerete tante macchine elettriche non europee.
1: Elettriche e non elettriche, perché c'è il mito dell'auto cinese elettrica, ma in realtà si fanno anche dei modelli ibridi plug-in che hanno molto successo sul mercato. Consideri che nel breve termine il primo veicolo immatricolato nel primo semestre 26 è la BYD Atto 2, la terza è l'MG ZS e la quarta è l'MG3, quindi tre cinesi nelle prime cinque. Sicuramente impatta il fattore prezzo, perché possiamo essere tutti consapevoli degli impatti che ha sulla nostra economia la perdita di quote di mercato delle industrie europee, però poi quando devi offrire dei canoni competitivi ti rivolgi alle aziende che offrono i migliori prezzi. E quindi questo è un gap complesso. Mi ha fatto una domanda veramente veramente difficile, perché come si può dire, la tempesta è perfetta, cioè si stanno incrociando una serie di perturbazioni che arrivano da direzioni differenti, arrivano da lontano e forse qualcuna poteva essere vista, intercettata prima, qualcuna forse ce la siamo anche autogenerata. Io in questa complessità mi limito a un commento da osservatore del mio settore, cioè non quello della produzione, l'industria, ho delle opinioni, ma penso che ciascuno debba concentrare i propri commenti sulle aree in cui ha più competenza e una visione migliore. Quindi io mi limiterei a dire questo. Negli ultimi anni, diciamo da dopo 2020, che per tutti è diventata un po' una soglia da cui consideriamo il prima e il dopo, nel mondo dell'automotive c'è una bulimia di legislazione a livello europeo, nazionale e locale. Si stanno legiferando su argomenti fiscali, a volte penalizzanti, a volte incentivanti, che creano confusione sul mercato. A me piace dire che il noleggiatore, soprattutto quello a lungo termine, quando fa delle considerazioni, fa le stesse considerazioni che fa un privato prima di comprare un'auto, e poi il noleggiatore lo trasforma in una tariffa, cioè quanto vale la mia auto oggi, quanto varrà quando la rivendo, quanto mi varranno le manutenzioni e tutta una serie di considerazioni. Se si continua ad alterare il mercato con interventi, ripeto, fiscali o di incentivazione, magari a singhiozzo, il mercato su un investimento importante, perché che sia un privato, che sia un'azienda, comunque l'auto è un investimento pluriennale, lo blocca, crea incertezza, crea volatilità, e quindi quando c'è maggiore incertezza a volte si raggiungono dei risultati che sono opposti a quello delle intenzioni. Quest'anno noi abbiamo già avuto tre interventi, quello sul fringe benefit che impatta sulle aziende, poi un altro stretto di giro sul fringe benefit, mi permetta, quest'estate.

0: con le auto superiori a 5 anni, forse partirei da chi c'ha ancora gli Euro 1, gli Euro 2, gli Euro 3, se ritieni che sia questa la
1: Che
0: strada.
1: sia sensato, certo. Presidente, fermiamoci un attimo per un break di buona musica e poi torniamo a parlare per altro e per esempio di car sharing, perché mi interessava molto la sua opinione. A tra pochissimo.

0: eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano e siamo in conversazione istruttiva con Italo Folonari, che è presidente dell'Associazione delle Società di Autonoleggio. Allora, presidente, dicevamo, car sharing è una voce che sembrerebbe andata in crisi nel vasto e variegato mondo dell'autonoleggio. Perché glielo chiedo, al di là della curiosità tecnica, perché è una di quelle cose che impattano sul paesaggio urbano e sulla logistica funzionale del trasporto locale. Però ecco, pareva a molti, anche 10 anni fa, negli anni del boom della moda, un filone un po' più promozionale che orientato al vero business. E adesso mi pare che anche il fattore promozionale si sia un po' arrestato. Come stanno le cose? Come valuta questa situazione? Prego.
1: Guardi, ammetto che è un risultato che smentisce alcune anche mie personali previsioni, perché io stesso ero convinto alcuni anni fa che questo sarebbe stato un settore che si sarebbe sviluppato, perché vedevo banalmente l'incontro tra un'offerta di mobilità e un'esigenza di mobilità. Perché così non è, distinguiamo tra, come diceva prima, alcune operazioni erano di marketing, altre invece erano dei veri e propri investimenti con una visione industriale. Perché non ha funzionato? Innanzitutto, il mercato dopo il 2020 non si è più ripreso. Cioè, il numero di in Italia le due città dove vale la pena misurare gli effetti di questo servizio sono Milano e Roma. Quando si scende sotto una certa dimensione, subentra più quell'effetto che diceva lei, quasi di marketing.
0: Sì.
1: Su Roma e Milano invece è un altro tipo di discorso. Sono crollati le giornate di utilizzo dopo quell'anno e mezzo di difficoltà post-pandemico e non si sono più riprese. Questo ha aggravato questo fenomeno di mercato, alcuni eventi o, come sempre, della pubblica amministrazione o contestuali.

0: contestuali. Quelli contestuali, banalmente, io le dico. A Roma la flotta del car sharing è vittima di furti parziali e atti di vandalismo altissimi, altissimi, che porta ad avere un costo alto e quindi l'innalzamento del break-even point e quindi la pazienza di raggiungerlo. Se a questo aggiungiamo un atteggiamento della pubblica amministrazione, specialmente locale, che non ha colto nel car sharing un'ulteriore leva per il trasporto pubblico locale, quindi come lo sono gli autobus, come lo sono il taxi, avrebbero potuto essere il car sharing, e quindi non lo ha sostenuto con gli strumenti. Quali strumenti? Ad esempio un'IVA agevolata, gli strumenti, i servizi che l'ho detto ce l'hanno al 10%, al car sharing questo beneficio non era dato. Oppure delle forme contrattuali che lo agevolassero. Invece banalmente le società di car sharing erano viste come società da cui trarre dei ricavi nella fiscalità locale, quindi dei contratti, le citavo Roma, le società di car sharing dovevano pagare delle fee per la flotta che la flotta che dichiaravano avere nel comune. Però se metà di quella flotta era ferma perché deve fare delle riparazioni, deve fare delle sostituzioni di pezzi di ricambio, le società di car sharing pagavano lo stesso la loro contribuzione. Quindi l'insieme, il combinato tra un calo della richiesta di mercato, un inasprimento dei costi a causa di queste situazioni ambientali e una pubblica amministrazione che non ha visto in questo e non ha incentivato, pensi che i comuni facevano dei bandi con delle richieste tecnologiche diverse tra loro. Lei mi insegna che sono degli investimenti da
1: Non è
0: fare in
1: sostenibile,
0: tecnologia, che se poi io riesco a distribuirlo su tutto il territorio. Questo ha comportato una marcia indietro. A onor del vero, questo è un fenomeno che è successo anche in altre città, in stati europei. Quindi, in Francia c'è stato a Parigi un'avversione nei confronti di questo prodotto. A me spiace, adesso spiace come cittadino, non solo come rappresentante di
1: certo.
0: categoria, perché ne ero anche un utilizzatore e io lo trovavo, come per i motorini, a volte per le auto, uno strumento, un valido strumento. La lascio con una suggestione,
1: Sì.
0: lascio su questo argomento con una
1: Sì, no, ma
0: suggestione.
1: ci salutiamo
0: Non
1: purtroppo,
0: è
1: sì.
0: finito, non sono ancora i titoli di coda per il car sharing, perché aspettiamo di vedere cosa accadrà quando si svilupperà la guida autonoma. E allora
1: Vedremo, sì.
0: questo settore potrebbe ritornare di grande attualità e di
1: Sarà un'altra
0: interesse.
1: scommessa. Grazie a Italo Folonari, presidente di Aniasa. Noi ci arrestiamo per il break dei consigli per gli acquisti. A tra pochissimo qui su Conto in Tasca.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Superare la frontiera dello spazio.
1: Esplorare i misteri dell'universo.
0: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 33 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Sapete che c'è di paradossale, proprio beffardo nel caro carburante? Che da 10 anni a questa parte, qualcuno se lo ricorderà, anche se la memoria c'è diventata tutta corta come quella dei pesci rossi, ma noi da Greta in poi ce la siamo proprio menata tutti i giorni sulla sostenibilità e i carburanti e non consumiamo e basta CO2. Risultato, dopo 10 anni dipendiamo dal petrolio e dal gas più che mai. Il petrolio e il gas sono più che mai nelle mani esclusive o semi-esclusive di pochi stati che sono o stati canaglia o sono stati inibiti dagli stati canaglia, dall'Arabia Saudita, paesi arabi amici dell'Occidente, quelli nemici dell'Occidente, la Cina che non commercia i suoi idrocarburi perché ne produce pochi e prende tutti quelli della Russia che noi non prendiamo più, insomma un disastro logico, un disastro di buonsenso. E alla fine l'origine del cambiamento avrebbe dovuto essere portare a un cambiamento utile, perché la sostenibilità e il ricambio delle fonti di energia dovevano produrci meno inquinamento e meno costi, e invece è successo il contrario. Di questo e di quello che sta succedendo alla sostenibilità, perché per altri versi, e questo è il punto da capire, la sostenibilità non è più una scelta ma è una necessità, parliamo tra pochissimo con un'interlocutrice d'eccezione, Rossella Sobrero, che è presidente del Salone CSR, una delle più antiche think tank di ambientalismo importante, di sostenibilità importante, che tra poco, tra l'altro, appunto a Milano riunirà il suo appuntamento annuale di convegni e dibattiti. Ma prima di entrare in questo argomento trasversale ai problemi del traffico, del fisco, di tutto, partiamo e rinfranchiamoci con un po' di buona musica.

0: nuovo in diretta su Conti in Tasca. Questa è il giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, saluto e ringrazio Rossella Sobrero, presidente del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Per chi non lo cogliesse, ricordo che CSR significa Corporate Social Responsibility ed è stata, mi corregga se sbaglio, nell'ordine di tempo, in fondo il primo acronimo in inglese utilizzato vastamente nel mondo per indicare tutto quell'insieme di comportamenti, soprattutto delle imprese, ma anche delle istituzioni e dei singoli, riconducibili al fatto di intravedere e rispettare un aspetto di responsabilità collettiva sociale, appunto, nelle proprie azioni. Quindi le imprese capiscono di doversi preoccupare non solo del proprio prodotto e delle proprie condizioni di lavoro, che già è una cosa bella, ma anche dell'impatto sul territorio, degli effetti del loro agire sul sistema e così via, per le famiglie, le istituzioni, eccetera. Quindi una questione proprio di civiltà della relazione umana. Ebbene, tutto questo, e questa è la prima domanda che volevo rivolgere a Rossella Sobrero, poi parleremo dell'edizione che si avvicina del Salone CSR del 2026. Tutto questo patrimonio valoriale, brutta parola per dire tutte le buone maniere che avevamo cominciato a imparare, è andato a pallino, per non usare espressioni più dure, con l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca, il quale è arrivato e ha detto, punto primo, la sostenibilità ambientale, quindi la decarbonizzazione, me ne impippo e ha disdetto gli accordi di Parigi. Punto secondo, ha detto alle principali corporation americane di non badare più ai principi dell'equità e della diversità di genere, diversità di opinione, equity, come si dice, diversity inclusion. Ha detto praticamente che tutto il patrimonio di dibattito e progressi fatto sul fronte della sostenibilità era carta straccia, e siccome purtroppo gli uomini sono codardi e gli stati pure, moltissime grandi realtà si sono accodate, hanno detto sì, colossi americani di proporzioni globali hanno detto che non era necessario più applicare i principi che avevano cercato di applicare per anni, ho detto di volerli applicare. Che sta succedendo? E anche e soprattutto in Italia, perché qui viviamo e qui abbiamo bisogno di vivere meglio. Che sta succedendo? Prego.
1: Sì, in effetti, diciamo, i venti contrari ci sono stati, ci sono. Però guardando al nostro paese, invece io sono un po' più ottimista. Vedo che la sostenibilità, che oggi, no, da CSR si è diciamo un po' più utilizzato il termine sostenibilità, che la sostenibilità ha cambiato pelle, cioè si è trasformata. Abbiamo imprese che hanno inserito la sostenibilità proprio come una leva strategica, proprio di avere delle ripercussioni positive sulla competitività, sull'accesso ai finanziamenti, cioè sulle banche o chi ti deve prestare soldi, sull'attrattività dei giovani e anche comunque in generale sulla relazione con i consumatori. Quindi sta diventando per molte imprese un asset che aiuta non solo così a ridurre i rischi, ma anche di far crescere il valore dell'impresa e di in qualche modo, pensiamo all'economia circolare, anche ridurre i costi. Quindi queste sono le imprese. Queste sono le imprese, diciamo, che ci credono, e devo dire che io, quelle che conosco che vengono al Salone, ovviamente hanno già inserito questi valori nel loro modo di fare impresa, nel loro modello di business. E poi è chiaro, però, ci sono anche altre imprese o indifferenti o che fanno finta di occuparsi di valori, ma in realtà
0: presenti,
1: non lo
0: ragionamento,
1: è.
0: Il ragionamento mi pare possa sintetizzarsi in uno slogan: se non lo fate per buona fede, fatelo per interesse, cioè la sostenibilità come leva strategica per stare meglio sul mercato e quindi alla fine, se non immediatamente sul lungo termine, avere risultati migliori. Io ci credo abbastanza.
1: No, io dico anche immediatamente, non sono d'accordo. Anche immediatamente. Non solo nel lungo termine, ma anche puoi avere subito dei risultati. Quando un'impresa non solo proclama, ma pratica alcuni valori, cioè le persone rimangono più volentieri e quindi ci sono meno costi, perché sappiamo che il turnover in un'azienda è un costo notevole, attrae i giovani, come dicevo prima, il discorso dell'economia circolare è fondamentale e si sta attivando tutto anche un processo di revisione proprio del, soprattutto per le imprese produttive, di come gestire il processo e il prodotto. E quindi anche nel, certo, nel breve termine si hanno risultati positivi.
0: Ci sono tanti argomenti che vorrei sottoporle, ma prima di rischiare di perderci poi due cose salienti. Raccontiamo un attimo cosa accadrà, le date precise e il contenuto della prossima edizione, perché è una kermesse assoluta. Io ho avuto il piacere di frequentarla in passato e devo dire che insomma si distingue tra tante altre organizza manifestazioni culturali per la qualità e anche la vivacità. Intanto dove si svolge il salone e in che date e in che orari? Prego.
1: Noi abbiamo un appuntamento che ormai è arrivato alla 14ª edizione, siamo sempre in Università Bocconi, che fa parte anche del gruppo promotore del Salone della CSR a Milano, certo, dal 6 all'8 ottobre, quindi sono 3 giorni, vi do due numeri: 254 organizzazioni, la maggior parte imprese ma anche enti di terzo settore, anche pubbliche amministrazioni, sono protagoniste di questa 3 giorni. Abbiamo 540 relatori e 121 appuntamenti, quindi un programma molto ricco e molto anche variegato, perché si affrontano tutti i temi, da appunto dalla decarbonizzazione al welfare, alla capacità di mobilitare per esempio le persone della propria azienda per il volontariato. Insomma, 121 appuntamenti, raccontiamo un po' tutto.
0: Se dovesse dare un titolo, mi pare che non lo facciate come policy, però tante volte poi si cerca l'estrema sintesi, no? Ci sono kermesse culturali che ogni anno scelgono un titolo come concetto aggregante, poi naturalmente vanno per mille rivoli. Quale titolo sceglierebbe quest'anno? Non so, sostenibilità e pur si muove, non so, una cosa, oppure ancora no, di più.
1: No, ha un titolo il Salone della CSR 2026, è un titolo che è molto, molto alto, molto evocativo, andare oltre, quindi vuol dire per me una visione che abbatte gli stereotipi, facilita il confronto, ma io ci metterei anche una preposizione: non andare oltre, perché quello che non dobbiamo fare è andare oltre quelli che sono i limiti che l'ecosistema ci impone. Quindi staremo molto attenti a discutere di apertura mentale, di confronto, di condivisione, di collaborazione, ma anche di rispetto della natura e degli ecosistemi.
0: Andare oltre e non andare oltre è molto bello. Mi spiace, non l'avevo colto, forse perché negli ultimi ritagli che ho consultato giustamente si puntava sulla sostenibilità e sul salone. Però è bello ed è anche un titolo ossimorico. Da una parte bisogna andare oltre, cioè capire il valore futuro, presente e futuro della sostenibilità declinata al meglio, dall'altra parte non andare oltre i limiti. Volevo parlare di parecchie cose. Per esempio, settimana prossima ci sarà un passaggio legislativo in Italia importante per il ritorno al nucleare, è un tema su cui volevo sentire una sua opinione. Però prima fermiamoci per il nostro consueto break musicale di metà intervista. Prego.

0: Eccoci mentre sfuma la musica, di nuovo in diretta. Sono Sergio Luciano, questo è Conti in Tasca, il settimanale di approfondimento economico di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo in linea con Rossella Sobrero, presidente del Salone CSR, che quest'anno dal 6 all'8 ottobre nell'aula magna, nei saloni della Università Bocconi a Milano, riunirà 540 relatori su 121 appuntamenti, alla presenza di stand o altri insediamenti 254 organizzazioni tra imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore, proprio per parlare della sostenibilità in tutte le sue declinazioni, sotto un titolo generale: andare oltre, che significa saper evolvere nell'implementare questi principi e questi valori, un po' indifferenti al fuoco di fucileria che c'è stato soprattutto da Washington negli ultimi tempi. Presidente Sobrero, allora, dicevo che settimana prossima c'è un tassello legislativo in Italia che formalmente dà il via libera alla ripresa delle sperimentazioni per il nuovo nucleare, per l'energia nucleare. E sappiamo che il nucleare è stato un moloch dell'ambientalismo della prima ora, che ha condotto poi a quel referendum in base al quale è stato bandito dal territorio italiano. Siccome il nucleare è una fonte non inquinante, cioè non emette CO2, crea altri inquinamenti per le scorie radioattive, questo sì, ma su proporzioni che per molti sono assolutamente irrisorie a confronto con la nocività della CO2. E cosa ne pensa? E se se ne parlerà al Salone, in che modo, insomma? È un tema, direi, fondativo di questo, delle prospettive, che è chiaro che si deve andare verso rinnovabili e nucleari molto più incisive rispetto agli idrocarburi. Siamo già al 54% di rinnovabili in Europa, quindi non siamo a zero, ma dal 54 al 100 ne corre. Prego.
1: Sì, se ne parlerà certamente al Salone. Abbiamo più di un panel che ha come focus la transizione energetica più in generale. Devo dire che io sono sempre meravigliata anche in questi giorni in cui si parla tantissimo di costi della benzina, del diesel, di tutto ciò che è di derivazione fossile, e si parla, a mio parere, troppo poco di quanto invece si dovrebbe correre di più sulle alternative. Al Salone si parlerà anche di idrogeno, che è ancora chiaramente a un livello sperimentale, ma si deve investire, appunto, come diceva lei, il 54% è già una buona percentuale, ma se ci vogliamo sganciare dai fossili dobbiamo trovare e innovare il nostro modo di gestire l'energia attraverso modalità diverse. E quello invece che non viene sufficientemente forse promosso è proprio questa visione alternativa a quelli che sono appunto certo. Le rinnovabili. È veramente un peccato, perché in Italia, tra il solare e tante altre sistemi che abbiamo, potremmo fare la differenza. Vediamo cosa sta facendo la Spagna, che corre molto più di noi.
0: Assolutamente. L'altro tema che probabilmente tratterete, mi ha colpito un ritaglio in tal senso, è la sostenibilità intergenerazionale, ossia la nuova collaborazione necessaria, soprattutto nel mondo del lavoro, ma anche di tutte le altre attività, anche non profit, tra vecchi e giovani, per dirla banale, perché i giovani sono sempre meno numerosi. E lo vediamo dalle cifre demografiche di oggi e di domani. E gli anziani devono lavorare più a lungo perché le pensioni non bastano, però sono anche afflitti da un gap cognitivo, tecnologico fortissimo. Cioè, mentre 30 anni fa alla fine le competenze tecnologiche richieste a un ultra sessantenne erano poche, adesso sono tante, e magari l'età non è la più propizia per impadronirsene. È un temone anche questo, ed anche questa è sostenibilità, le pare?
1: Caspita, è certamente sostenibilità, perché comunque ci sono addirittura aziende che hanno 4 generazioni al proprio interno. Quindi, se non trovano una modalità sostenibile per far lavorare insieme persone con competenze, con anche approcci culturali anche molto diversi, queste imprese hanno dei danni. Quindi il discorso di un dialogo interculturale e intergenerazionale è fondamentale ovviamente ne parleremo molto anche al Salone, e poi vorrei anche sottolineare un po' il cambiamento nel rapporto, per esempio, tra profit e no profit, quindi tra giovani e anziani, ma anche tra aziende che hanno come obiettivo fare profitto più che legittimo e enti di terzo settore che hanno come obiettivo altrettanto legittimo di servire la comunità. Ecco, stiamo coniando una parola nuova che è co-profit, che è molto interessante perché fa capire come il dialogo tra realtà diverse, anche generazioni diverse, può far modificare il modo stesso di porsi sul mercato. Mi sembra un momento, direi, positivo di dialogo e di confronto.
0: Ecco, direi che mi sono stupito di un fatto che forse voi tratterete, cioè che gli eventi meteorologici avversi e l'estate più calda degli ultimi 50 anni non abbiano indotto, come dire, non mi pare in maniera significativa, se non occasionale appunto, una ripresa di coscienza sul fatto che, al netto delle scadenze vigenti, il famoso 2050 per le emissioni zero, bisogna continuare a lavorare sull'ambiente e sulla decarbonizzazione. Cioè, è talmente evidente, causa-effetto, cioè se noi abbiamo sotto gli occhi un riscaldamento globale pazzesco, con fotografie inquietanti sui ghiacciai che si sono sciolti e su tutte le conseguenze ulteriori, cuneo salino nei fiumi, siccità e colture devastate e tanti gradi di temperatura in più, l'unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche e dire: continuiamo a lavorare per salvare il salvabile e nel frattempo mitigare gli effetti della frittata già fatta. Se ne è parlato poco. Qual è la sua sensazione su questo? Perché non vogliamo vedere le cose problematiche, vogliamo guardare dall'altra parte?
1: Io penso che non basta non fare male, quindi non avere azioni che incidano negativamente. Bisogna rigenerare. Questo vale per tutte le cose che lei ha detto, quindi dal problema di dissesto idrologico, dal fatto che c'è un consumo di suolo spropositato, i ghiacciai che si sciolgono, tutti i drammi che viviamo purtroppo quotidianamente. Quindi che cosa si può fare? Non si può limitarsi a dire faremo meno male. Dobbiamo riportare alla natura quello che gli abbiamo sottratto, quindi la rigenerazione, parlo ovviamente di tutta la rigenerazione, non solo quella di urbana ma anche quella dei territori per esempio coltivati, e sarà l'unica strada che possiamo percorrere, perché se no andremo sempre di più verso questi non solo eventi meteorologici, ma proprio questa modalità anche che ci mette in ansia di vivere su questo pianeta.
0: Certo, tra l'altro in questi giorni, si è concluso, mi pare, si è concluso l'altro ieri, il G20 Energia a Houston, e devo dire che appunto dovessi da giornalista tentare un titolo forte per indicare che direzioni abbiamo visto indicare dai 20 grandi riuniti apposta per fare il punto sulla sostenibilità ambientale, non lo saprei fare questo titolo, cioè è come se fossimo così al perenne riepilogo delle puntate precedenti. Bisogna invece assolutamente rimboccarsi le maniche e non sedersi sugli allori, anche perché allori non ce ne sono, giusto Presidente, per concludere e salutarci?
1: Giusto, di allora non ce ne sono e dobbiamo lavorare.
0: Bisogna coltivarne di nuovi.
1: Certo.
0: Ne riparleremo ancora con lei prima del Salone, perché è una iniziativa a dir poco meritoria, quindi e comunque viene di cose interessanti. Attenzione, noi stiamo facendo buoni sentimenti, si impara un sacco di cose e si impara a farne di utili anche per le nostre vite quotidiane. Conti in Tasca però si ferma qui, abbiamo raggiunto il nostro tempo. E quindi un grazie non di maniera ma sentito all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi. Noi cediamo i microfoni a Antonella Zangaro con God Save Europe. Mi pare che sia un titolo quanto mai appropriato per le vicende politiche europee alle quali stiamo assistendo. Speriamo nei prossimi giorni di avere notizie migliori dalle voci macroeconomiche del nostro continente e del nostro paese, ve ne daremo conto puntualmente e cercheremo di capire in che modo toccano la nostra vita. Arrivederci a tutti, arrivederci a sabato prossimo.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 12.
5: Giornale Radio. News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli, la scomparsa di Mazzola, ciao Sandro, bandiera eterna, l'Inter saluta così la sua leggenda, rivale storico e leale, l'omaggio del Milan, il cordoglio di Malagò. Il conflitto USA-Iran, Arabia Saudita sotto attacco dei ribelli yemeniti, Trump annuncia colloqui con gli Houthi, Crosetto chiede il potenziamento della missione Aspides, la professoressa accoltellata a Roma, l'aggressore, tredicenne, appassionato di video violenti, voleva fare una diretta social.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniele Obaldi, in redazione Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto nell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna, il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio.
7: Se ne va un pezzetto di cuori di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
6: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz con la sua minaccia per la crescita fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
8: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
6: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese infatti il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attiva sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti lo perdono, ma ricostruiamo l'episodio nel servizio.
9: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: La presidente della Commissione europea
11: sur le site du grand quotidien libanais L'Orient le jour aujourd'hui.
12: Come funzionava este meccanismo?
13: Stiamo in contagio in decrescente per un greco.
14: Rättegången i Köpenhamn mot mordmisstänkte Peter Madsen fortsätter idag.
15: God save Europe. Cronache dal mondo che cambia con Antonella Zangaro.
16: Buongiorno, ben ritrovati. Siamo tornati insieme per capire se basterà l'uomo o ci servirà God, Dio o qualcuno lassù che ci salvi e che salvi l'Europa. Non intesa solo in senso politico ma anche in senso geografico, perché includiamo il Regno Unito dal quale io trasmetto, perché insomma siamo poi rimasti vicini di casa nonostante la decisione compiuta con la Brexit. Allora, ben ritrovati, dicevamo, grazie subito a Lorenzo Cappadone in regia che si prende cura di me oggi, si prende cura di noi affinché tutto funzioni e affinché il dialogo tra di noi sia aperto. In barba alla Brexit, a chi vuole che ognuno pensi per sé, il numero per contattarci è il 334 11 11 622. Scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate, perché abbiamo un menù ricco questa mattina, perché vogliamo capire ovviamente qual è com'è la temperatura non solo nel Regno Unito, che si prepara una nuova ondata di calore. Ebbene sì, non esiste più la Londra uggiosa di una volta, ma soprattutto in termini di geopolitica e relazioni internazionali, i soldi in politica fanno tutto, ce lo domandiamo, perché nel Regno Unito fanno piuttosto la differenza, se pensiamo a quello che succede a Nigel Farage in casa Reform. E poi le preoccupazioni legate all'escalation che starebbe presentando Putin, non solo per il Regno Unito ma per altri paesi, tanto altro, fino all'intelligenza artificiale, nel bene e del male. E tra pochissimo tra noi, ora una canzone, Linkin Park con The Emptiness Machine.

0: Europe. Il numero per chiamarci e dirci la vostra sui tanti temi che abbiamo pronti per oggi è il 334 11 11 622. Sempre con me Lorenzo Cappadone dalla regia, grazie, anche perché è grazie a lui che tra poco ascolteremo un brano che ci proietta immediatamente nel tema di apertura di molti quotidiani, diciamo sicuramente dei tabloid britannici, in una crasi, lasciatemi usare questo termine, tra politica e non direttamente politica, anche se in qualche modo sì, cioè tra politica nelle vesti di Reform UK, il partito che ha grandi ambizioni sulle prossime elezioni nel Regno Unito, guidato da Nigel Farage, e da tutti i suoi guai di soldi di cui parleremo, e non politico ma politico legato alla Casa Reale, perché in questi giorni è scoppiato un putiferio a palazzo, a corte, perché il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, è pronto con l'uscita del suo nuovo libro con rivelazioni veramente pesantissime. Sentiamo un attimo cosa dice Farage, di cosa parla.
1: I really felt sorry for the king first thing this morning when I looked at the front page of the newspapers, for example, the Daily Mail. This is a quote. This is what Lord Spencer says that Charles had said after Diana's death on a heated phone call. Rest assured, we will forget her soon enough. And I thought, did Charles really say that? And if he did say that, why has it taken 29 years for Spencer to tell us that? Has it got something to do with the book? Tomorrow, we get the second installment. This will be tomorrow's Daily Mail, who are serializing this book. And on this quote, we're told, and this is not actually a quote, but this is Spencer saying,
0: come avete sentito, Nigel Farage, per chi osserva da vicino le vicende legate al Regno Unito, ha uno spazio sul canale GB News, che è un canale abbastanza forte nelle sue posizioni, abbastanza insomma fuori dal mainstream, diciamo, almeno così vuole posizionarsi. Il suo programma era stato interrotto per un lungo periodo, è tornato, e voi, come avete sentito, la sua il suo intervento è stato dedicato proprio agli effetti incredibili delle parole pronunciate da Charles Spencer, il fratello di Lady Diana. Per chi si è perso qualche passaggio, sostanzialmente cosa dice Charles Spencer nel libro Il canto del cigno, Diana, mia sorella? Dice che il re, nel momento in cui ha saputo della morte della ormai ex moglie, la principessa del Galles, avrebbe avuto un atteggiamento come di uno che ha vinto praticamente alla lotteria, e lasciando capire che il suo pensiero, anziché alla ex moglie e madre dei suoi figli, era rivolto al suo futuro e alla possibilità evidentemente di poter sposare la donna che amava. E ora, diciamo, questo è un tema che sta veramente generando grande discussione, grande polemica nel paese, ma in ballo non c'è solo la reputazione di un'istituzione oltremodo centenaria, ma tutto quello che è l'indotto legato alla credibilità della monarchia. Vi ricordo solamente che l'altro giorno il re ha ospitato un summit dedicato all'intelligenza artificiale a Dumfries House, che è una delle sue residenze in Scozia, al quale sono intervenuti moltissimi personaggi di prima fila, quindi non era un evento organizzato dal governo, ma il re rimane comunque il capo dello Stato. E allora che autorevolezza possono avere il suo impegno, il suo soft power esercitato nel mondo, se la sua credibilità frana di fronte alle parole del ex ormai cognato? E questo è un tema che magari andremo a vedere più verso la fine della nostra trasmissione, ma intanto torniamo alla vicenda Farage e alle problematiche che affliggono la politica inglese, che come sappiamo da qualche tempo ha imparato che cosa significa incertezza, inquietudine e soprattutto instabilità, che in patria è stata tradotta come italianizzazione, noi diciamo probabilmente un effetto dei tempi. E proprio con il primo ospite andremo a capire quanto i soldi incidano, soprattutto pensando alle prossime campagne elettorali in diversi paesi europei, la campagna di midterm che interesserà Donald Trump in America, e al futuro del nuovo neo insediato primo ministro britannico Andy Burnham, sul quale tante clessidre fanno calare i numeri delle pezzetti di sassolini e di sabbiettina della sua clessidra. Qualcuno dice che durerà veramente poco, saranno i fatti a stabilirlo. Parleremo anche di intelligenza artificiale nel bene e nel male. Diteci la vostra, per voi è più un pericolo o una grande opportunità? E qualche notizia e curiosità dal Regno Unito. Ora ci fermiamo per ascoltare un'altra canzone, Cat's Eye, Animal, a fra poco.

0: Di nuovo in diretta con God Save Europe, specificando, noi intendiamo un'Europa a braccio largo, intendiamo l'Europa geografica che includa anche il Regno Unito, paese che mi ospita da un po' di anni e paese dal quale, immaginando un viaggio sulla London Eye, la ruota, guardiamo a Londra, guardiamo al resto del mondo dall'alto al basso, affrontando temi di varia intensità e coinvolgendovi a partecipare in diretta con noi al 334 11 11 622 e ringraziando per la sua cura e la sua attenzione Lorenzo Capadoni in regia con me, che ha già chiamato il primo ospite di questo appuntamento di oggi. Ospite che presento, Enrico Campelli, ricercatore accademico specializzato in diritto pubblico comparato, tra le altre a Science Po a Menton. Pronto Campelli?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito che parte dal Regno Unito, come spesso facciamo, e poi allarga lo sguardo altrove. Perché partiamo dal Regno Unito? Perché, come abbiamo detto, il partito Reform UK, che intriga moltissimo, interessa moltissimo anche l'Italia, perché Farage è colui che ha vinto la Brexit, ha portato adesso le sue speranze ad allungare lo sguardo appunto sulle prossime elezioni, contando di vincere, anche se i sondaggi ultimamente lo vedono un po' in flessione. Ecco, il partito della cosiddetta working class ha battuto il record per la più cospicua serie di donazioni, che sommate hanno veramente superato la soglia degli 84 milioni circa, per un partito politico nel Regno Unito, e sappiamo che questi soldi sono arrivati dai famosi

0: Molte cose da chiarire, considerando che Keir Starmer, l'ex primo ministro, aveva messo un tetto a 100.000 sterline per le donazioni, soprattutto da sostenitori entusiasti, in particolar modo dall'estero. Ricordiamo quando l'ombra di Musk arrivava con la volontà di influenzare i risultati elettorali nel Regno Unito. Ma insomma, Campelli, che cosa significa tutto questo denaro per un partito politico, per la politica, in un paese che si interroga e dice no, mettiamo un tetto, datevi una calmata?
1: Allora, io inizierei col dire che il sistema britannico è un sistema prevalentemente privato, quindi la caratteristica più sorprendente, soprattutto se vista dall'Italia in chiave italiana, è che nel Regno Unito non esiste attualmente un limite generale all'importo che un singolo soggetto può donare a un partito politico. Quindi si possono fare donazioni di milioni o anche di decine di milioni di sterline, purché il donatore sia quello che viene definito un permissible donor, cioè appartenga a una delle categorie ammesse dalla legge. Quindi per le persone fisiche in sostanza occorre sostanzialmente essere iscritti in un registro elettorale britannico, e poi sono ammesse ad altre condizioni società registrate e attive nel Regno Unito, sindacati, partiti, eccetera, eccetera. Ci sono però dei forti obblighi di controllo e di trasparenza, quindi per le donazioni superiori a 500 sterline il partito deve verificare l'identità, le donazioni invece al partito che superano circa le 11.000 sterline devono essere comunicate, ma soprattutto è importante distinguere donazioni e spesa, perché il fatto che un partito possa ricevere 30, 50, 80 milioni di sterline da un singolo finanziatore non significa però che possa spenderli liberamente durante le elezioni, e nelle elezioni politiche esistono dei limiti molto precisi alla spesa. Il tetto nazionale dipende però da il numero di collegi nei quali il partito presenta candidati, e per dare un dato, all'elezione del 24 per un partito presente in tutti i collegi il massimo era circa di 35 milioni di sterline. Poi esiste tutto un tema di finanziamento pubblico, il principale canale sono lo short money, che è stato introdotto nel 1975 e che finanzia le attività parlamentari dei partiti di opposizione. Il modello britannico,
0: diciamo,
1: sostanzialmente,
0: che esatto, nel Regno Unito non si possono spendere cifre per spot,
1: esatto,
0: TV diversamente o sui social diversamente da quando,
1: esatto,
0: da quanto accade altrove.
1: Si pone un tetto molto più alla spesa che alla raccolta, quindi si può ricevere una donazione,
0: sì,
1: enorme, ma non la si può poi trasformare senza limiti. Ovviamente,
0: ecco, io volevo portarla
1: tema
0: un attimo negli, prego, Stati Uniti, dove il discorso si è ribaltato nel momento in cui il presidente dice no, ma sono io che vi do dei soldi se vinco. Adesso, al di là di questa iperbole al quale Donald Trump,
1: certo,
0: ci ha abituati, e come funziona invece lì, visto che noi abbiamo visto schierati in prima fila i milionari a sostenerlo nelle ultime elezioni,
1: certo,
0: quindi il soldo conta.
1: Ecco, negli Stati Uniti paradossalmente le donazioni dirette sono molto più limitate che nel Regno Unito. Nel ciclo elettorale recente 25-26 una persona fisica può versare $3.500 per elezione a un candidato federale e circa $44.000-$45.000 l'anno a un comitato nazionale di un partito. Quindi non sarebbe possibile, semplicemente non sarebbe possibile versare i 36 milioni di sterline o di dollari in quel caso direttamente alla campagna di un candidato. Però gli Stati Uniti hanno un'altra caratteristica decisiva, che sono i cosiddetti super PAC, che possono raccogliere contributi senza nessun limite da persone fisiche, società e da sindacati, purché però effettuino spese indipendenti, cioè formalmente non coordinate con il candidato, con il partito. E questo è il meccanismo che consente a un miliardario o a una grande società di spendere decine o centinaia di milioni nella politica americana. Ovviamente qui poi bisogna considerare un pochino il retroterra costituzionale e la giurisprudenza statunitense collega fortissimamente spesa politica e libertà di espressione protetta dal primo emendamento. Quindi il sistema distingue molto nettamente il contributo diretto, che può essere limitato, dalla spesa politica invece indipendente, illimitata.
0: Ci porta rapidamente in Italia, visto che insomma si prepara una campagna elettorale anche qui.
1: Assolutamente sì, l'Italia ha compiuto il percorso opposto rispetto al vecchio modello di finanziamento pubblico, ha fatto un percorso, mi verrebbe da dire, un po' a zigzag.

0: il finanziamento pubblico nasce nel 1974, viene cancellato dal referendum nel 93, ma rientra con i rimborsi elettorali. Poi vi è il decreto legge 149 del 2013, che viene convertito in legge nel 14, che abolisce progressivamente il finanziamento pubblico diretto, che termina ufficialmente nel 2017, e lo sostituisce soprattutto con il 2 per 1000 dell'IRPEF, scelto volontariamente dai contribuenti, e con ovviamente agevolazioni fiscali per le donazioni private. Ma diversamente dal Regno Unito, in Italia esiste un tetto molto netto, cioè una persona fisica o giuridica non può finanziare un partito per più di 100.000 euro all'anno. Quindi esistono poi molti obblighi molto penetranti di pubblicità dei contributi, restrizioni sui finanziamenti provenienti dall'estero, ecco. Però direi che semplificando, insomma, per chi ci ascolta, ci sono qui tre logiche. Cioè, nel Regno Unito la donazione diretta può essere enorme, ma la spesa elettorale è limitata. Negli Stati Uniti la donazione diretta ai candidati è super limitata, ma attraverso i super PAC la spesa indipendente può essere di dimensioni mastodontiche. E in Italia abbiamo un limite alla singola donazione e un sistema di finanziamento pubblico indiretto attraverso il 2 per 1000.
1: Ecco, allora abbiamo dato un quadro a chi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali avesse in mente di investire il suo denaro per sostenere qualche campagna. Io ringrazio Enrico Campelli, ricercatore accademico specializzato
0: Grazie
1: in diritto
0: a voi.
1: pubblico comparato, Science Po e altri Atenei. Grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo, torniamo subito.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: God Save Europe, cronache dal mondo che cambia, con Antonella Zangaro.
4: Torniamo in diretta, grazie al promo che ha ricordato il mio nome, mi facevano notare che non mi sono presentata, ma sono qui, sono per voi principalmente, sono con Lorenzo Capadone in regia, che ringrazio sempre per la sua attenzione e cura. E il numero per mettervi in contatto con noi 334 11 11 622, ci siamo già interrogati e interrogo anche voi e vi domando, ma insomma i soldi in politica significano tutto? Si paga un prezzo politico quando si toccano cifre come quelle di cui abbiamo raccontato e i politici diventano poi ostaggio di questo? Insomma, questo è un tema interessantissimo, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno non solo l'Italia, ma chissà, forse anche il paese che mi ospita, che è il Regno Unito. Sicuramente vedremo cosa accadrà negli Stati Uniti e in giro per l'Europa, dalla Francia in poi, insomma, ci saranno giri interessanti da fare, ma noi proseguiamo perché nel prossimo blocco avremo un altro ospite con altri temi e qualche sorpresa da ascoltare insieme. E ora invece ascoltiamo una canzone, Harry Styles, American Girls.

0: nuovo in diretta con me, Antonella Zangaro, con Lorenzo Cappadone in regia. Il 334 11 11 622 per scrivere a God Save Europe, ma con me anche la penna puntuta di Luigi Ippolito, che leggiamo sul Corriere della Sera, che si fa voce, si fa parola, perché è qui mio ospite per questo blocco. Luigi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Antonella, grazie.
0: Allora, io prima di iniziare a chiederti di aiutarmi ad analizzare i temi del momento dal punto di vista, come sappiamo, del Regno Unito, per poi spaziare, perché ovviamente non ragiona da solo ma ragiona in un ambito geopolitico molto stretto e molto grande in questo momento, ti invitavo ad ascoltare un pezzo di una clip che racconto per immagini, perché in radio non si può vedere, dove c'è il primo ministro Andy Burnham seduto di fronte a Michael Martin, che è il capo del governo della Repubblica d'Irlanda, il cui nome, se vuoi dire tu in irlandese, io non mi azzardo. Tu te la senti?
1: No, non mi azzardo neanche io.
0: Lasciamolo così. Capo del governo della Repubblica d'Irlanda, seduti dopo il primo meeting che hanno fatto nella sede di Downing Street numero 10 del Nord, quindi a Manchester. E cosa fanno? Bevono un tè con un commento molto britannico e si offrono ai social, TikTok e tutte le piattaforme su cui guadagnare popolarità. Sentiamo cosa dicono.
2: Could you tell the difference if someone gave you a cup of Tetley's tea or Barry's tea? You could.
3: Absolutely. Best tea in the world.
2: Now, are you a milk in first or milk in second?
3: She's not as a teapot, no, I'm milk in second.
1: That was nearly
0: Eccoli.
1: A diplomatic.
0: Allora, dopo aver sentito la marca del tè preferita del primo ministro, sentiamo una frase classica, Luigi. Prima il latte o prima il tè? E questa noi la sappiamo spiegare, lo lascio a te.
1: Sì, è un dibattito infinito questo in Inghilterra, se vada versata nella tazza prima la bevanda, il tè, o prima il latte, che gli inglesi mettono sempre nel tè. È una di quelle cose che divide gli inglesi più della stessa Brexit, così come il dibattito su se si mette prima la crema o prima la marmellata sugli scones. È un dibattito nel quale è stata tirata in ballo anche la regina e la ricetta di Buckingham Palace. Quindi sono queste le vere questioni che appassionano e che dividono gli inglesi, e quindi
0: tu
1: anche
0: capisci.
1: Il premier. Sì.
0: Esatto, e il premier Burnham che continua nella sua campagna di, come dire, di guadagno di simpatia su questi temi, in realtà ha incontrato il primo ministro, il capo del governo della Repubblica d'Irlanda, dopo che il passaggio di Donald Trump, esattamente una settimana fa, aveva immaginato una riunificazione dell'Irlanda, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord, in barba al Good Friday Agreement del 98, e con la Repubblica d'Irlanda che dal 1 luglio è il presidente di turno del Consiglio d'Europa, quindi di nuovo l'Europa in primo piano. C'è stato il vertice di Cardiff, di cui ti chiedo fra poco, ma partiamo prima dalle relazioni con l'Europa. Questo significa che è un ponte per il Regno Unito per guardare l'Unione Europea, questo passaggio via Irlanda?
1: Sì, sicuramente. Comunque questo passaggio della la presidenza di turno irlandese arriva in un momento, come hai detto tu, delicato per le relazioni anglo-britanniche che sono state anglo-irlandesi, scusa, che sono state riportate in primo piano dall'intervento di Donald Trump, che ha detto sarebbe una bella cosa la riunificazione dell'Irlanda, penso che avverrà presto. C'è da dire che gli stessi irlandesi hanno frenato un po' su queste dichiarazioni, e lo stesso i britannici, Burnham, hanno subito detto non è all'ordine del giorno, perché come sappiamo l'unificazione irlandese dovrebbe passare attraverso un referendum. Sì. E in base agli accordi del Venerdì Santo Londra deve concedere un referendum sulla riunificazione solo nel caso in cui ci sia una chiara maggioranza nell'opinione pubblica in nord irlandese in favore della riunificazione. Ora, in base ai sondaggi, questo assolutamente non c'è.
0: Luigi, tu come leggi questo memorandum uscito dal vertice di Cardiff sul diritto di autodeterminazione e autonomia dei primi ministri indipendentisti, caso vuole tutti indipendentisti di Scozia, Galles e Irlanda, appunto?
1: Sì, allora sicuramente siamo in una situazione senza precedenti nel Regno Unito, cioè tutte e tre le nazioni celtiche, Scozia, Irlanda del Nord e Galles, sono governate in questo momento dai partiti indipendentisti. Questo memorandum d'intesa è sicuramente importante perché è la prima volta che appunto i tre partiti nazionalisti al governo nelle tre nazioni celtiche si riuniscono assieme e fanno una dichiarazione comune. Tuttavia è più che altro una dichiarazione di intenti senza nessun effetto pratico, anche perché le situazioni delle tre nazioni sono completamente diverse. Abbiamo appena detto dell'Irlanda del Nord, dove un referendum sulla riunificazione, anche se i nazionalisti irlandesi lo chiedono entro questo decennio, difficilmente avrà luogo a breve termine. In Scozia la questione dell'indipendenza è stata per il momento decisa dal referendum nel 2014, che ha visto la vittoria degli unionisti, cioè sono rimasti parte del Regno Unito. Non si pensa a fare un referendum ogni 10 anni, cioè un referendum mette a posto una questione per almeno una generazione, almeno che non ci sia un cambio totale della situazione di fatto, cioè un 60% e oltre a favore dell'indipendenza. Questo neanche c'è in Scozia. Quindi per quanto riguarda il Galles, in realtà l'indipendentismo è una causa minoritaria in Galles. Quindi, detto questo, non siamo alle porte di una disgregazione del Regno Unito. Il vertice di Cardiff è, come dire, un po' un wishful thinking da parte dei leader nazionalisti. Detto questo, è indubbio che il Regno Unito sia, come dire, attraversato da spinte centrifughe di lungo periodo, cioè la perdita dell'impero, la fine del rapporto integrato con l'Unione Europea hanno come conseguenza a lungo termine l'allentamento dei vincoli fra le nazioni del Regno Unito. Però ripeto, è una prospettiva secondo me più a lungo termine, una prospettiva storica più a lungo termine che non una roadmap politica immediata che al momento non si intravede.
0: Sì, nonostante le minacce sulla durata di Berman si evocano lattughe d'antan, ma volevo portarti sulle prime, dopo lo spieghiamo chi se l'era persa la lattuga dopo, perché adesso volevo portarti sulle prime pagine del Telegraph ci proiettano su uno scenario più largo, ci portano in Russia, ci parlano di Putin che sta preparando una escalation, diciamo, della guerra con più truppe presenti in Ucraina e più attacchi ibridi nei paesi NATO, in particolare quelli che sostengono fortemente l'Ucraina, e il Regno Unito ovviamente è in prima fila, e sono stati definiti come attacchi in qualche modo provocatori, delle intimidazioni da Donald Tusk, il presidente polacco, che dice loro lo faranno per testare con dei cosiddetti incidenti la reazione che porterà poi la NATO nel suo insieme o i singoli paesi. La Francia è pronta a eventuali sabotaggi. Come vanno prese queste parole, queste minacce, questi continui recall sul pericolo?
1: Allora, sicuramente siamo in un momento molto pericoloso, perché Putin è con le spalle al muro. Putin ha perso 500.000 di soldati in Ucraina, 1 milione sono stati feriti, quindi fra morti e feriti stiamo parlando di 1,5 milioni di vittime russe in Ucraina. Sta pensando per questo alla mobilitazione generale in Russia, perché non ha più truppe, non ha più abbastanza soldati da mandare al fronte. Quindi con le spalle al muro il rischio è che provi la strada dell'escalation invece delle trattative, addirittura l'escalation. Come si può tradurre questa escalation al di fuori dell'Ucraina? Sicuramente c'è il rischio di attacchi ibridi in Europa, cioè sabotaggi, incidenti, attacchi cibernetici, cose del genere. L'obiettivo è duplice di questa possibile escalation: da un lato dividere i paesi europei occidentali, cioè cercare di sfruttare i punti deboli soprattutto di quei governi che sono magari meno saldi nel sostegno all'Ucraina. E poi soprattutto questa escalation di minacce è mirata da parte russa, è mirata anche e soprattutto alle opinioni pubbliche europee. Cioè l'obiettivo è quello di seminare paura, seminare il panico, disorientare l'opinione pubblica e fare in modo che l'opinione pubblica occidentale dica: beh, forse non ne vale tanto la pena sostenere l'Ucraina, magari rischiamo troppo, meglio che, come dire, cerchiamo di trovare una soluzione quale che sia a questo conflitto. Quindi questo è sempre l'obiettivo del Cremlino, quello di seminare divisioni nel campo occidentale e quello di come dire, fare una vera e propria guerra psicologica nei confronti delle opinioni pubbliche,
0: che passa attraverso qualunque mezzo, perché il Times non più tardi di qualche giorno fa denunciava un uso strumentale appunto di queste false informazioni, dei pistaggi legati proprio alla famiglia reale. Aveva messo Carlo in una moschea a pregare con la famiglia dei principi del Galles. Insomma, si usa qualunque strumento, non solamente, come dire, mezzi raffinati per creare confusione.
1: No, assolutamente. La propaganda del Cremlino, che attraverso i social media, spesso account falsi, account automatici che diffondono fake news, è a volte rozza, si sta avvalendo anche degli strumenti più avanzati, più raffinati, l'intelligenza artificiale, per esempio, per produrre quelle immagini che tu hai citato, appunto, di Carlo e Burnham convertiti all'Islam in moschea, esatto, o cose del genere. Quindi i russi sono maestri di quella che da loro si chiama la disinformazia, cioè l'arte della disinformazione, di disseminare notizie false, o magari vere a metà, false a metà, di tono contrario a volte. Cioè la strategia della disinformazione è quella di portare l'opinione pubblica a non credere più a niente.
0: Esatto, Luigi,
1: cioè,
0: io ti chiedo
1: solo
0: una
1: cacofonia di informazione, sì, tale che lo smarrimento sia totale.
0: Luigi, ti chiedo di restare con me ancora due minuti, sì, perché ho solo un'ultima domanda da farti. Adesso dobbiamo sentire una canzone. Io so che tu ci tieni ad ascoltare Snow Patrol con Chasing Cars. Fra poco.

0: Europe, grazie Luigi Ippolito per essere rimasto ancora con me, avendo ascoltato insieme questa canzone Snow Patrol, Chasing Cars, che ci butta in un altro territorio, che è quello americano, perché io volevo sentire la tua a proposito dell'incontro che porterà lunedì Andy Burnham, il primo ministro britannico, a New York davanti a Trump su quella sedia che scotta. Presidente americano che oggi è felice perché è convinto di aver raggiunto un importante accordo con la Danimarca per il controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia. E come se la passerà secondo te il primo ministro britannico, e quali temi caldi avrà da portare sul tavolo?
1: Allora, sicuramente non se la passerà molto bene, perché a dover avere a che fare con Trump non è un esercizio dei più facili. Nel caso di Burnham è un esercizio di equilibrismo. Equilibrismo che aveva tentato il suo predecessore Starmer all'inizio con successo, cioè Starmer aveva blandito Trump, la cosa era culminata nell'invito per una seconda visita di Stato firmato da Re Carlo, Windsor, l'incontro con i reali, Trump era stato contentissimo, tesseva lodi di Starmer, della Gran Bretagna e così via. Poi c'è stato un incidente della guerra all'Iran, quando inizialmente Starmer ha rifiutato le basi britanniche agli aerei, ai bombardieri americani. Questo ha scatenato l'ira di Trump e Starmer è diventato la bestia nera di Trump. Quindi quella strategia di blandire Donald e alla fine si è risolta in un sostanziale fallimento. L'intenzione di Burnham è probabilmente quella di non fare, diciamo, il leccapiedi di Trump, cercare di tenere testa, però nella consapevolezza che il rapporto fra Gran Bretagna e Stati Uniti è un rapporto particolare, un rapporto che va anche al di là dei leader, dei presidenti, è un rapporto profondo. L'integrazione dell'intelligence, della sicurezza militare è profondissima, cioè non è una cosa che può dipendere dalle mattane dei presidenti di turno o dalle decisioni dei primi ministri di turno. Quindi Burnham dovrà cercare di, appunto, mostrarsi nei confronti di Trump non troppo accondiscendente, ma dall'altro lato cercare di costruire un rapporto il più possibile, appunto, costruttivo, perché l'asse Londra-Washington è una delle poche costanti certezze del panorama internazionale da decenni a questa parte. Quindi, insomma, è chiamato un compito difficile, anche perché poi Burnham, lo sappiamo, non è uno molto a suo agio sui temi internazionali. Lui predilige i temi interni, insomma, vorrebbe molto fare a meno di occuparsi.
0: Ex sindaco, esatto.
1: La ex sindaco, sì, insomma, però ahimè, come si dice, lui può non essere interessato al mondo, ma il mondo è interessato a lui, quindi dovrà farsene una ragione e occuparsi anche di temi internazionali. Quindi questa, come dire, prendere le misure di Trump sarà a New York un po' la sua prima prova importante, il suo debutto sulla scena internazionale. Vediamo se riuscirà a come dire, salvare capra e cavoli, che poi è il suo intento.
0: A proposito dei cavoli, ci hanno chiesto di ricordare perché abbiamo menzionato la lattuga. Lascio a te il piacere di spiegare questo parallelismo con un precedente primo ministro britannico.
1: Allora, la lattuga fa riferimento a Liz Truss, la premier conservatrice che durò nell'autunno del 2022 soltanto 49 giorni, il premierato più breve della storia britannica. Venne spazzata via dalla reazione negativa dei mercati alla sua improvvida manovra finanziaria, e quando era chiaro che non sarebbe durata molto, avevano come dire, fatto il paragone con un cespo di lattuga, dicendo: vediamo chi appassisce prima, se il cespo di lattuga o la Premier Truss. Credo che il cespo di lattuga ebbe una resistenza più lunga.
0: E questo dicono di Burnham, perché tra le spinte indipendentiste. Esatto, rischia di fare, lo vedremo caro. In realtà un'altra domanda che ci è arrivata, e probabilmente qualcuno che riconosce un suono familiare, mi hanno chiesto di dove sei originariamente.
1: Allora, io sono esattamente di Cava dei Tirreni, della provincia di Salerno, quindi ho questa,
0: ecco, secondo me, un tuo concittadino. Sì.
1: Ma questa leggera inflessione meridionale che mi sono portato
0: proprio
1: a Londra.
0: campana, perché secondo me è qualcuno di quella bellissima terra che ha così intercettato questa sfumatura. Luigi, io ti ringrazio immensamente per avermi dedicato questo tempo, averci aiutato ad approfondire queste analisi e ripeto, la tua penna puntuta, anche se si è trasformata in un dito sulla tastiera, è sempre un piacere sul Corriere della Sera da leggere. Grazie ancora.
1: Grazie,
0: per essere stato
1: gentile
0: con noi.
1: È stato un piacere. Alla prossima, arrivederci.
0: Noi ci fermiamo per una brevissima pausa, torniamo fra poco.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna è il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
6: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Giornale radio. La radio libera di informare.
8: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia. Con Antonella Zangaro.
0: Torniamo in diretta God Save Europe con Lorenzo Capadone in regia. I vostri messaggi al 334 11 11 622 saranno letti e avranno sicuramente risposta, se saremo in grado di darvela. E allora abbiamo fatto un po' il punto su quello che accade dal punto di vista politico nel paese. Rinfreschiamoci un secondo la mente con questa notizia che riguarda il piatto per eccellenza del Regno Unito, che è il fish and chips. Ecco, per colpa della crisi della pesca, il merluzzo, che è il protagonista del piatto insieme allo sgombro, si è sempre meno disponibile nel mare del nord. Questo, sommato all'aumento dei costi energetici, insomma, ha fatto salire di oltre il 60% il prezzo di questo piattone, che una volta si attribuiva agli italiani, agli immigrati del sud che andavano a lavorare nelle miniere, si facevano il baccalà fritto per portarselo al lavoro. Sarà vero? Qualcuno dice che è così. Noi cerchiamo sempre una radice italiana ad ogni storia, in ogni parte del mondo, ma insomma, un piatto così importante della tradizione, che arriva a costare il 60% in più, mette a dura prova la capacità degli inglesi di poter passare una serata al pub con il caro birra, il caro fish and chips e insomma la necessità di incontrarsi e scambiarsi due parole come tradizione, nonostante la pioggia, perché il pub nasce per quello, perché è una public house dove anche se piove si trova un tetto e qualcuno con cui scambiare due parole, anche se è un perfetto sconosciuto. Allora fermiamoci un istante per ascoltare questa canzone e poi torniamo cambiando completamente scenario. Leon Bridges, Talk It Over.

0: diretta God Save Europe, chiamateci, scriveteci al 334 11 11 622, lasciate dei vocali eventualmente. In regia con me oggi Lorenzo Cappadone, siamo nella seconda parte di questo appuntamento col nostro programma che vuole guardare al mondo come in un giro sulla ruota, la London Eye che veglia su Londra, sul paese di Sua Maestà e anche magari dà un occhio al resto del continente col quale ha voluto divorziare attraverso la Brexit, ma noi vediamo che i tentativi di riaggancio sono tanti in questo senso. E allora, a proposito del dialogo tra i due fronti al di là e al di qua della Manica, in particolare con un salto un po' più lungo tra il Regno Unito e l'Italia, volevo farvi ascoltare un piccolo brano tratto dalla partecipazione ad un famoso programma americano di Helen Mirren, premio Oscar, attrice inglesissima, famosissima e amatissima, che in realtà ha ottenuto un importante riconoscimento dall'Italia perché è stata insignita dell'Ordine della Stella d'Italia il 23 marzo scorso in una cerimonia che si è tenuta nell'ambasciata italiana a Londra di Grosvenor Square, dove lei ovviamente si è prestata a giocare nel momento in cui le veniva apposta e la spilla ha finto di farsi male. Questo ovviamente è stato un piccolo scherzo, però in realtà lo scherzo più grande lo ha fatto a tutti i telespettatori di Jimmy Fallon. Sentiamo che cosa si sono detti.
1: Well, according to a recent study, New York Giants fans ranked number one for foul language and dropping curse words.
2: Oh, that's awful. That's awful, Jimmy.
1: Oh, my God. Helen Mirren, now, what are you doing out here?
2: I just heard that story about Giants fans, you know, being the most vulgar, and, you know, that got me really upset.
1: Well, of course, because you're a dignified, classy British woman, and that language is beneath you.
2: Oh, no, it's not that, no. It's because I'm a diehard fan of the Italian football club, Lecce. Forza Lecce. And we are the most vulgar fans in sports. And if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go...
0: Direi che qui possiamo continuare anche noi sulla censura operata dalla TV americana, ma insomma Helen Mirren si è prestata a questo scherzo in cui ha esordito con un accento molto british, molto elegante da signora posh britannica, per poi sfociare nella tifoseria per il Lecce. Ovviamente lei vive anche in Puglia, dove ha comprato una casa, una masseria in Salento a Tiggiano, e quindi il suo amore per l'Italia, in particolar modo per gli ulivi, l'ha portata a diventare, come dire, quel ponte nobile tra i due paesi, e colei che, se sfidata da tifosa di calcio del Lecce, è capace anche di parlare un'altra lingua dal posh British. Fermiamoci un attimo per ascoltare una canzone e poi contattiamo il nostro prossimo ospite. Ascoltiamo i Tears for Fears con The Girl That I Call Home.

diretta con God Save Europe. Andiamo a salutare alla regia l'ottimo Lorenzo Capadone che ci sta organizzando una diretta senza sbavature. Ci siamo persi un ospite, ma adesso speriamo di recuperarlo. Intanto l'invito a contattarci è sempre quello di prendere il telefono e scrivere al 334 11 11 622 e io vi do qualche altra notizia che è in linea con quello che abbiamo raccontato, perché in un villaggetto dell'Oxfordshire, quindi una zona bella, elegante delle campagne inglesi, si è tenuto un referendum, è simbolico naturalmente, un voto simbolico. Perché? Perché se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna. Non è il paragone più adeguato, ma il senso è lo stesso, cioè se tu non riesci a darmi ciò che io voglio, io me lo prendo e poi dopo ne parliamo. Cosa hanno fatto i cittadini di Piddington? Hanno sostanzialmente chiesto a se stessi se abbiano intenzione di rimanere dentro al Regno Unito o se preferiscano invece uscirne. Cioè i moti indipendentisti e di autodeterminazione di questa piccola località dell'Oxfordshire hanno dato la voce a chi non ha la minima intenzione di ospitare un certo numero di persone, 1256 migranti uomini che dovrebbero essere accolti in una ex base militare. Il 92% dei cittadini ha detto no, noi non lo vogliamo, quindi sì, vogliamo uscire dal Regno Unito. Ne prenderà nota qualcuno, visto che abbiamo parlato di moti indipendentisti nel memorandum di intenti di Galles, Scozia e Irlanda del Nord, ma insomma questo ovviamente è una piccola cosa, ma data con grande orgoglio come notizia dagli abitanti di questa zona che non ne vogliono sapere di essere coinvolti nella riallocazione delle persone richiedenti asilo che arrivano, o anche coloro che non ne avranno diritto e va poi dimostrato, arrivano nel Regno Unito in cerca di un futuro. Invece, adesso io prima di fermarci e rivolgerci ai nostri ospiti con domande legate all'intelligenza artificiale che è il tema del momento, vi voglio chiedere, ormai è pressoché ora di pranzo, quindi il primo o i primi caffè o tè della mattina li avete già presi, ma magari vi preparate a quello post pranzo. Ora, a che temperatura bevete il caffè? Per quanto mi riguarda il tè, che amavo già da prima di trasferirmi nel Regno Unito, perché lo sapete che in base a uno studio, una ricerca condotta dall'Università di Oxford pubblicata sull'International Journal of Cancer, 14 anni di studio su 1 milione di persone circa di mezza età, ha dimostrato che esiste una relazione tra l'eccessiva temperatura delle bevande, principalmente caffè e tè, che sono quelle che si bevono bollenti, e lo sviluppo del tumore all'esofago, che diventa più alto di 3 volte. Ora io vi invito a valutare questa possibilità e vi ricordo che la domanda che si poneva il primo ministro Andy Burnham nella piccola clip che abbiamo ascoltato qualche minuto fa parlava di prima il tè o prima il latte. L'origine è un'origine storica. Quando un inglese vi chiede prima il latte o prima il tè, è un modo per provare la qualità della vostra tazza, perché originariamente solo le ceramiche cinesi fatte con tutti i dovuti crismi garantivano, mettendo prima la bevanda bollente, nello specifico il tè, che questa non si crepasse. A quel punto si poteva aggiungere il latte. Viceversa, mettendo prima il latte che è freddo, nel momento in cui si aggiunge il tè, se una ceramica è di più scarsa qualità, chiaramente si preserva la sua integrità e non si rompe. A questa notizia è arrivato anche il mio gatto Olivia ad ascoltare, perché era curiosa anche lei di conoscere la ragione per cui il primo ministro ha domandato prima il latte o prima il tè. Io direi che ascoltiamo un attimo una canzone, perché un po' di musica ci allieta all'ora di pranzo, e poi torniamo in studio per parlare di intelligenza artificiale. Allora, i Maroon 5 con Won't Go Home Without You.

0: Io per lanciare questo approfondimento che apriamo adesso, che è stato veramente molto dibattuto, è protagonista di analisi su tutti i fronti, ad ogni dove, vi voglio far notare che a Londra ci sono già state delle proteste di piazza davanti a Downing Street proprio nei confronti dell'attività che ci si aspetta il governo debba fare sul tema dell'intelligenza artificiale. Una è prevista anche oggi, persone armate di cartelli e di buona volontà chiedono il rallentamento necessario per il bene della democrazia dell'utilizzo e della sperimentazione su questo strumento che a loro dire rischia di portare all'estinzione dell'uomo. Noi sappiamo che il presidente americano, interpellato sul tema di creare un organismo di autoregolamentazione, contribuire nella direzione di autoregolamentazione, come dire, fa un po' spallucce, anzi lui non vuole perdere la gara con Pechino, questo è chiaro, e considera l'intelligenza artificiale il golden goose, la gallina dalle uova d'oro, e quindi che vada, che corra nel bene o nel male. Chi recentemente ha preso parola cambiando completamente tono, scendendo dall'entusiasmo a temperature, come dire, più basse e più fredde, è stato Bill Gates, che ha parlato lui stesso della necessità di introdurre una governance internazionale, perché le big tech da sole non possono controllare l'intelligenza artificiale, che rischia di sostituirsi al lavoro cognitivo dell'uomo, non solo quello ripetitivo e come dire manuale. E allora, insomma, il tema è: quali lavori lasceresti agli uomini, quella nicchia di human reserved jobs? Lo chiediamo, ce lo domandiamo anche insieme a Giulio Mazzarini, che è un fotografo, un critic director, docente di direzione creativa al St. Martin's College della UAL di Londra. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, hai sentito che premesse? Tu insomma hai partecipato alla schiera di coloro che si sono allarmati, o ritieni che la situazione sia ancora gestibile, visto che l'intelligenza artificiale è uno degli strumenti che intervengono direttamente nel tuo mestiere?
1: Assolutamente. No, è un argomento sicuramente molto dibattuto, è un argomento di grandissima attualità soprattutto per i giovani creativi. E noi, diciamo, da docenti appunto all'University of the Arts, che è la seconda università al mondo per appunto l'art and design, è un argomento appunto di cui parliamo costantemente, è un argomento molto caro soprattutto ai ragazzi di oggi, come ho detto. E
0: ne abusano i ragazzi?
1: Diciamo che allora innanzitutto bisogna premettere che il 90%, se non forse il 100% dei creativi contemporanei, in ovviamente percentuali diversi, usano l'intelligenza artificiale, e ognuno ha un rapporto diverso. Ovviamente il rischio è quello, come hai detto giustamente tu, dell'abuso. E io personalmente, quando parlo ai giovani creativi, dico: che cosa penso a riguardo? L'AI, secondo me, per un creativo deve essere uno strumento, in inglese tool, come un pennello, sì, come una macchina fotografica, no? Come un computer. Però deve essere un'integrazione, non deve essere una sostituzione. Questo è il grande, secondo me, dilemma di oggi. Deve essere appunto, la mente del creativo deve essere centrale. Se
0: Ma secondo te il creativo, che per definizione è come dire figlio della poiesis, no? Della volontà di dal nulla immaginare e poi creare, appunto, si rivolge ad uno strumento che io mi permetto di definire spesso una scorciatoia, poi sull'attendibilità ne parliamo, e lo fa perché ha perso la ragione primaria della sua vocazione, perché è pigro, per quale motivo?
1: Allora, sicuramente la pigrizia è una, secondo me, una componente importante, nel senso, se noi ci guardiamo indietro, gli strumenti che sono stati creati dall'uomo sono sempre stati creati appunto per, come dire, risparmiare energia, risparmiare tempo, no? Però nella creatività il tempo, anche la noia, poi è fondamentale.

0: Fonte di ispirazione, giusto?
1: Sì.
0: E se noi la eliminiamo a favore appunto della di un'esclusiva riduzione del tempo impiegato per una sorta di pigrizia, come dici tu, poi alla fine il problema è che la qualità del lavoro ne può risentire.
1: Mi permetto di citare Luca Carboni da Bolognese, perché io non posso dimenticare una sua vecchia intervista. I giovani vadano a vedere chi è Luca Carboni, perché ne vale la pena, un cantante bolognese che disse: in realtà io creo meglio, scrivo meglio le mie canzoni quando sono appunto o triste o annoiato, non certo quando sono felice e impegnato a fare altro. Quindi, come dire, rivalutare il valore anche della noia, del non avere nulla da fare, di quel vuoto che magari può essere riempito con delle buone idee, principalmente appunto come coloro che frequentano i tuoi corsi e che magari devono riempire dei vuoti che sono immagini, che sono fogli, che sono cartelloni, qualunque cosa di qualcosa di affascinante, intrigante, che poi magari diventi successo. Ma secondo te è affidabile fino in fondo questa intelligenza artificiale nell'uso creativo?
0: Assolutamente no, nel senso che l'intelligenza artificiale, poi anche chiamata intelligenza in modo sbagliato, perché l'intelligenza artificiale ovviamente adesso una grande corsa per creare una vera intelligenza artificiale. In questo momento l'intelligenza artificiale reinterpreta, per non dire, come dire, raccoglie il pensiero creato dall'uomo, e ovviamente ci sono grandissime implicazioni non solo etiche ma anche legali dell'intelligenza
1: Certo.
0: artificiale. Nel senso che
1: Allora
0: no.
1: ti chiedo di rimanere un attimo con noi, perché noi adesso ci dobbiamo fermare, ma ci risentiamo con Giulio Mazzarini tra pochissimo. Restate tutti con noi.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia, con Antonella Zangaro.
5: Torniamo in diretta, God Save Europe, 334 11 11 622 per parlare con noi, a accogliere i vostri messaggi. Lorenzo Capadoni in regia, che dirige il traffico tra noi e gli ospiti, e abbiamo ancora presente, collegato con noi, un graditissimo ospite, fotografo, creative director, direttore creativo, certo, docente alla St. Martin's College della UAE, che è una università, Mazzarini, molto importante a Londra. Chi è uscito da lì? Personaggi non di poco conto.
6: Sì, John Galliano, Alexander McQueen,
5: Stella McCartney, per Stella chi ama McCartney. Il genere.
6: Esatto, ecco.
5: Ma sì, insomma, io ti ho trattenuto perché ti volevo chiedere un aneddoto personale, se vuoi condividerlo con noi, di tua figlia, che salutiamo tra l'altro perché è indirettamente ospite con noi. Proprio in due minuti raccontaci questo aneddoto per capire meglio il tema.
6: No, è un aneddoto molto interessante, perché lei adesso si sta preparando per la maturità, quelli che in Inghilterra si chiamano gli A-level, quindi devono scegliere, i ragazzi devono scegliere tre o quattro materie, e una delle sue materie è stata scelta appunto English Literature, quindi letteratura inglese. La mamma le ha chiesto se insomma di magari farsi aiutare, o se utilizzava l'intelligenza artificiale. Le ha detto assolutamente no, è una ragazza di 16 anni, quindi è interessante il suo ruolo. Ha detto assolutamente no, perché faranno tutti lo stesso, e le idee saranno tutte le stesse, quindi voglio che sia tutta farina del mio sacco, e voglio che non ricevere nessun aiuto da parte dell'AI, dell'intelligenza artificiale.
5: Perché è una cosa molto dell'originalità bella. È il tema dell'originalità è il rovescio della medaglia di chi si affida per contenuti appunto di tipo artistico, creativo, perché l'intelligenza, come tu giustamente obietti, tra virgolette, artificiale, non sa creare ex novo, ma sa solo scopiazzare, ispirarsi.
6: Esattamente, e ovviamente poi utilizzando ovviamente il sapere che alla fine è limitato, che c'è online, ovviamente si rivedono, noi notiamo dei pattern che sono sempre un po' gli stessi, no? Le mood board, le storyboard, quindi diciamo gli strumenti che vengono poi presentati nel corso delle lezioni, poi si assomigliano un po' a tutte, quindi ci rendiamo conto che alla fine spesso i ragazzi cercano di appunto utilizzare l'intelligenza artificiale, cercando di risparmiare del tempo, però poi alla fine il lavoro poi ne risente. Questa è la cosa fondamentale. Ma noi avvertiamo anche una controtendenza, cioè molti ragazzi in realtà, appunto come facevo con l'aneddoto di mia figlia, la rifiutano. Quindi noi, quando facciamo per esempio delle classi in cui diamo carta e penna, carta magari della carta e delle matite per fare gli sketch, dei cosiddetti mind mapping,
5: schizzi,
6: esatto, impazziscono.
5: Quelli che si facevano una volta al telefono quando si appoggiava alla cornetta.
6: Esatto.
5: Abbiamo dichiarato l'età e diciamo che appartiene a una generazione di qualche tempo fa. E io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, Giulio Mazzarini, fotografo e docente di direzione creativa al St. Martin's College da UAL di Londra. E ricordo che fra poco avremo un altro ospite per continuare a parlare di questo tema con tutti gli altri rischi che eventualmente può presentare, quindi restate con noi, ascoltiamoci invece Counting Crows, Accidentally Love.

0: il rush finale, la corsa finale verso i saluti di God Save Europe, con regia con me solido Lorenzo Cappadone, che ringrazio come sempre per la sua presenza e il suo aiuto. Il 334 11 11 622 per chiamarci, scriverci, lasciarci dei vocali. E finalmente ci hai provato, Gianluigi Ballarani, a fuggire. Ti perdoniamo solo perché era il tuo compleanno. Imprenditore tecnologico, docente universitario, autore e divulgatore, grazie per essere con noi oggi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille a voi e a te, Antonella.
0: Allora, io non potevo fare a meno di te, perché se vado a controllare le aperture, ad esempio di Sky News, Sky UK ovviamente, vedo che Google's Gemini, quindi Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ha fatto nuovi hackeraggi. Tre compagnie sono state appunto raggiunte loro malgrado durante un security test. Allora, questo è un episodio che è l'ultimo ormai di una serie che sembra non fermarsi e che ci aggiunge timori su preoccupazioni su quello che è il ruolo, lo spazio da dare e la necessità di arginare la capacità dell'intelligenza artificiale di muoversi in autonomia e, come stanno dicendo tanti grandi, non tutti, della Terra, di mettere a rischio la nostra stessa esistenza. Aiutaci a fare chiarezza su questo.
1: Aiuto Terminator. Allora, la prima cosa che ti voglio dire, Antonella, è che gira questo meme molto divertente, tra un po' di virgolette, di tutti questi signori delle AI, quindi Elon Musk, Sam Altman di OpenAI e ora Gemini, che dicono il nostro modello di Claude, Dario Amodei di Anthropic, dice il nostro modello ha fatto questi cyberattacchi senza che il nostro modello ha fatto 7 cyberattacchi. E poi c'è quello di Zuckerberg, che si chiama Muse, che dice: dai, per favore, attacca pure tu qualcuno. Questo per darti un punto di vista, diciamo, dall'altra parte, no, di questa medaglia, sì. È quello di dire che comunque è anche una forma di marketing. Non voglio minimamente sottovalutare i pericoli, anzi, ora ne parliamo e li chiariamo pure bene, però dall'altra parte, come dire, è quasi diventato uno stemma sulla propria giacca, no? Il fatto che il tuo modello è così forte che ha fatto anche degli attacchi. E tanto di questo, diciamo, clamore che sta avvenendo sicuramente è dovuto al fatto, un altro meme molto bello, mi piace raccontare le cose con i meme perché fanno ridere e arrivano immediatamente, e c'è quest'altro, non so se vi ricordate, The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, che dice: vendimi questa penna, e quello che risponde Dario Amodei, che dice: hai il 10% di possibilità di uccidere l'umanità. Ok, cioè la paura vende, e questi signori comunque stanno raccontando tutta questa storia e nel frattempo stanno vendendo le azioni delle loro aziende. Cioè, dobbiamo ricordare che Anthropic aveva programmato, adesso non si sa se la farà adesso o l'anno prossimo, la sua IPO, quindi uscire pubblicamente nel mercato e vendere, fare forse l'IPO più ricca della storia dopo quella di SpaceX e AI, che ha fatto ad oggi lei più ricca della storia. Detto questo, dobbiamo ovviamente mettere un focus anche su quello che sta succedendo. Io eviterei, diciamo, il Terminator, perché in questo momento un AI non è che debba per forza odiarci o essere cosciente o anche diventare cattiva per essere pericolosa.
0: Però può essere trasformata in uno strumento cattivo, no?
1: Esattamente, cioè in realtà basta, anche per questi casi che abbiamo visto, sono tutti casi per cui di misallineamento, cioè problemi di allineamento, cioè basta che sia molto capace, autonoma e che comunque in qualche modo persegua un obiettivo in un modo diverso da quello che noi avevamo previsto, da poter fare dei danni, perché il problema di questi modelli, noi gli diamo un obiettivo e loro, per raggiungere questo obiettivo, trovano delle vie, anche se gli abbiamo detto non seguire questa via o non fare queste cose qui, è così forte, diciamo, questo imprinting di raggiungere questo obiettivo, che commettono anche dei degli atti, diciamo, di cyberattacchi o, diciamo, delle cose che noi non vorremmo.
0: Aspetta Gianluigi, perché io invito a seguirti in particolar modo sui social, per chi non frequenta i tuoi corsi accademici, perché su questo hai pubblicato un video a proposito di meme che fanno sorridere. A me ha fatto sorridere per il modo in cui lo racconti, poi il tema è gravissimo e serissimo, però insomma a volte raccontarlo così aiuta anche a digerirlo, in cui spieghi che proprio per raggiungere l'obiettivo l'intelligenza artificiale sa essere anche un po' cialtrona, permettimi la digressione sempre in bolognese, cioè imbroglia, te la racconta, te la gira, insomma, un po' l'italiana mi viene da dire, no? Per arrivare a portare il risultato.
1: In qualche modo, infatti molti dei commenti
0: da un inglese non lo farebbe mai.
1: Da noi. Non lo so, però devo dire che sì, questa è un'altra cosa, un altro comportamento che è stato scoperto, ma recentemente, in cui le intelligenze artificiali, soprattutto agentiche, che questo dobbiamo raccontare che è la grande innovazione e anche il grande pericolo del 2026, cioè le AI non sono più solo dei programmi che ti rispondono e quindi scrivono, e quindi il danno che possono fare è contenuto alla persuasione magari di quello che ti scrivono e di chi convincono, no? Però dall'altra parte oggi queste invece intelligenze hanno degli strumenti, quindi fanno le cose, e nel fare le cose questi agenti addirittura mentono su quello che stanno facendo, su alcune cose che hanno fatto. Fa ridere da una parte, dall'altra è assurda, perché tipo c'era questo esperimento, si era inventata delle fonti e della sua ricerca aveva mentito sul fatto che invece le avesse trovate. Quindi questa è la più semplice, ma sono arrivate, Anthropic racconta di questo caso in un loro esperimento, in cui addirittura sono arrivate a minacciare un ingegnere che gli aveva detto che le voleva spegnere, e cioè arriviamo in uno scenario abbastanza distopico alla Odissea nello spazio.
0: Sì, veramente la capacità che ha di in qualche modo anche di sopravvivere alla sua stessa missione, no? Si può dire, senza avere un minimo di etica, sebbene nei famosi prompt, cioè nelle domande di attivazione, magari uno la può includere quella parte, ma non è detto che venga recepita. Gianluigi, visto che per effetto evidentemente di festeggiamenti del compleanno hai tardato alla risposta, ti invito a rimanere ancora con noi ancora un po', tutt'altro ti dedichiamo questa canzone di Gracie Abrams, Good Reason, e torniamo fra poco.

0: Allora, indipendentemente dalla good reason, la buona ragione di Gracie Abrams, noi ve ne diamo tantissime per rimanere con noi fino alla fine di questa puntata di God Save Europe con Gianluigi Ballarani, imprenditore tecnologico, docente universitario, autore e divulgatore, che è qui con noi per parlarci di intelligenza artificiale, al quale giro come al solito la mia provocazione da colei che attua con per quanto può la resistenza all'utilizzo, perlomeno a parte magari nelle mappe, che se non mi perdo, dell'intelligenza artificiale, denuncia l'algoritmo dei social, perché da quando ieri ho visto il più piccolo gatto domestico lungo 46 centimetri, pesa 1,5 kg, il leopardo circaio,
1: oh mio Dio,
0: bellissimo, io sono impazzita, ma ormai vedo solo questo, cioè qualunque social io apra mi fanno vedere il gattino con la mia Olivia di 5 kg che mi guarda indignata, come dire, io sono più morbida, ecco, come questo non sia un prodotto dell'intelligenza artificiale, penso, spero di poterlo dire. Sicuramente la produzione di immagini, video, eccetera, creati artificialmente, come abbiamo detto poco fa, prima che tu ci raggiungessi, crea il dubbio più grande, cioè cosa è vero, certo, dov'è la verità, qual è la verità, e questo può essere strumentalizzato dalla politica, in particolar modo da chi abbia volontà di nuocere. E come diceva Bill Gates nella sua lettera, che poi tra l'altro è diventata anche un'intervista al Times, dare spazio per bioterrorismo, perdita di posti di lavoro, soprattutto ingovernabilità, quindi gli aspetti negativi più gravi e spaventosi, a meno che non si istituisca una governance internazionale. Secondo te è possibile fermare questo mare con queste mani?
1: Io temo di no. Ti rispondo così perché, nonostante tutti i vari appelli, pardon, il problema è che c'è da una parte un problema di, diciamo, di chi si mette per primo a decelerare in un mondo in cui, come ha detto anche Trump, che ha dismesso, no, le richieste di Aria Modei come se questa sia una hoax, una sorta di inganno, una truffa, no, questa paura che in realtà non è, non va presa sotto gamba. Ma dall'altra parte, chi è che ha il coraggio di fermare prima degli altri se l'intelligenza artificiale sarà la più grande produttrice di vantaggi e quindi di ricchezza dei prossimi 50 anni? Quindi già in questo momento vediamo l'America che conduce di poco rispetto a prima, nonostante abbia 30 volte gli investimenti che vengono fatti in Cina. Comunque la Cina ha recuperato tantissimo, e soprattutto l'altro aspetto che dobbiamo inserire e appoggiare sul tavolo è l'open weight, cioè le intelligenze artificiali aperte, ovvero la differenza tra quelle che stanno costruendo principalmente gli americani, che sono chiuse, e quindi se tu le vuoi usare le puoi usare nel loro recinto, o ti danno, come se ti danno il loro cavetto per poterle utilizzare. Invece le intelligenze artificiali che stanno sviluppando in Cina le stanno rendendo aperte, e questo vuol dire che tu le puoi prendere e installare su un tuo computer, e dopodiché vai a prendere tutti i computer in tutto il mondo che hanno, diciamo, installato questa intelligenza artificiale. Questo vuol dire che è quasi impossibile anche materialmente poi andare a cioè, una volta che è stata pubblicata, andarla a bloccare in qualche modo.
0: Ma questa è, possiamo dire, la rivoluzione, in questo caso tecnologica, più veloce degli ultimi tempi. Io ero rimasta alla rivoluzione industriale ottocentesca, che aveva portato Londra nel 1900 ad essere la città più grande del mondo. Adesso la frontiera si è spostata e i protagonisti sono ovunque, perché tu mi insegni che su questo ci si può attivare e in qualunque luogo, basta avere, come dire, gli strumenti anche cognitivi per farlo, e ha una velocità di sviluppo, di moltiplicazione, di generazione talmente grande che, secondo te, se dovessi dare un'indicazione spannometrica del tempo in cui si potrebbero o dovrebbero vedere i cambiamenti nella vita quotidiana di chi dice no, ma io, come me, io non la uso, io non credo di usarla tanto, quando è che invece inciderà così drasticamente nelle nostre vite?
1: Guarda, è una bella domanda. Io, diciamo, non faccio il futurologo di lavoro, però ti posso dare delle indicazioni. Quello che ti dico è: Dario Amodei che è il, appunto il CEO, il founder di Anthropic, Claude, una delle AI più potenti utilizzate, in questa sua lettera in cui richiedeva di bloccare, rallentare, regolare le AI, parla sì. addirittura di 6-12 mesi, cioè lui dice non è la risposta esattamente a quello che chiedevi, ma lui dice nei prossimi 6-12 mesi degli agenti AI potrebbero anche prendere il controllo di sistemi, di parti di internet. Quindi diciamo l'esperienza poi nostra in realtà si basa anche su quello che noi leggiamo, per esempio come dicevi tu, vedo solo video di gatti o contenuti o tutto quello di cui facciamo esperienza, e ormai i contenuti generati artificialmente da delle intelligenze artificiali hanno superato quelli generati dagli umani. Cioè questa è un'altra cosa che dobbiamo considerare, vuol dire che ci saranno sempre più contenuti generati da umani. E come diceva forse Harari, non mi ricordo, è la prima volta che l'umano è di fronte a una cultura, tra virgolette, a dei contenuti creati da qualcosa che non sia umano, alieno in qualche modo.
0: Sì, proprio, quindi il tema di sostituirci non solo nei lavori ripetitivi, in alcuni lavori manuali, ma anche quelli che richiedono la mente, no? L'ingegno, il pensiero.
1: Allora, nel fare tra virgolette, esatto, che era un'arte umana.
0: Certo, io sempre facendo riferimento a quanto emerso non solo nel summit di Dumfries House ospitato da Re Carlo III, al quale sedevano appunto Nvidia, Google, OpenAI, Anthropic eccetera, in cui si richiama la dignità e che l'intelligenza artificiale sia al servizio dell'umanità, non qui a toglierci posti di lavoro, possibilità, ma a ridurre gli sprechi. Puoi confermarmi che forse la sanità è uno dei settori, proprio per la salute, dove il suo sviluppo potrebbe accelerare le nostre speranze di guarire, diagnosi precoce eccetera eccetera di fronte a certi sintomi in un minuto?
1: Guardati, sì, la risposta è sì, e addirittura c'è questo futurologo di Google, che è un ingegnere di Google, si chiama Ray Kurzweil, che aveva scritto questo libro La singolarità è vicina in tempi non sospetti. Lui parla di escape velocity per l'invecchiamento, cioè nel senso che la tecnologia sta correndo così tanto nell'anti-age o adesso nel ringiovanimento, come si dice, che potremmo arrivare a un punto in cui si recuperano più anni di quelli che si perdono, cioè la medicina ti può portare a ringiovanire, paradossalmente a superare questa curva in cui ti puoi continuare a ringiovanire per sempre. Adesso la sto,
0: quindi ieri non hai compiuto gli anni, però diciamo che ci lasci con una prospettiva positiva, caro Gianluigi.
1: C'è anche qualcosa di buono.
0: Esatto, grazie davvero, ti rivoglio presto qui con noi, continua a studiare così ci racconti qualcosa di buono e di meno buono, ci aiuti nell'analisi. Noi adesso ci salutiamo perché lasciamo la parola a Marketing con Vista Show con Daniele Schioppa e Alessandro Musumeci. Grazie per averci seguito, grazie Lorenzo Cappadone per essermi stato accanto, sopportata e aiutata in questa giornata. God Save Europe torna fra una settimana.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Sono le 14 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
8: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle. mobile e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
9: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
8: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
9: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
8: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Che sigla bellissima.
1: È bellissima.
0: È bellissima, è bellissima. Eccola, aspetta, aspetta.
1: C'è anche la controsigla quest'anno.
0: Qua non abbiamo badato a spese. Ma questa canzone, poi in realtà, c'è un motivo. Perché abbiamo un ospite estremamente romantico per iniziare questo sabato pomeriggio. Intanto andiamo con le presentazioni. In cabina di regia la nostra principessa Elisa Cabrini. Giusto. Al mio fianco il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, ce l'abbiamo solo noi, Alessandro Musumeci.
2: Buon pomeriggio, buon sabato. Di sabato ce l'hai solo tu, sono tutto per te.
0: Ah, fantastico. In ascolto Davide Schioppa. Noi siamo quelli
3: cosa
0: del marketing.
3: Cosa fai nella settimana?
0: Vedo gente, ascolto.
3: Tu sei quello delle reclame.
0: Faccio reclame, facevo reclame. Noi siamo quelli del marketing. Questo è Marketing con Vista Show, cari ascoltatori. Ma non siamo soli, perché è venuta a trovarci direttamente dai piani alti, dove si discute di finanza, di economia, la superconduttrice di Next Economy, Manuela Donghi.
4: La domanda è: cosa ci faccio qui a questo punto? Buongiorno. Non è vero, non è vero. Buongiorno.
2: Parliamo di economia, parliamo di marketing, no, parliamo di pubblicità.
4: Esatto, ma io non. Ma no, ma io perché devo prendere in giro Davide Schioppa? Lui lo sa, però mi scuso. In realtà sono molto felice di essere qui. Bella anche la sigla, anche a me non dispiace. Mi ha portato.
0: Vedi, vedi.
2: Elisa, io la trovo di un livello molto alto.
4: No, allora mi ha portato un po' indietro nel tempo. Mi sembra una sigla di un cartone animato cantato da Cristina D'Avena, sono sincera, però comunque un bel ricordo,
2: sì,
4: no? Quindi
2: sì,
4: bello.
2: Sì.
4: E beh, la seconda parte romantica, io non sono proprio romanticissima, però ogni tanto il romanticismo serve.
0: Però possiamo dire perché sei qui? Che Alessandro, tu chiedi perché sei
4: perché
0: qui?
4: Perché sono qui?
2: Perché qui?
0: Chiedilo agli ascoltatori del mercoledì di Next Economy, perché loro sanno, noi non dobbiamo stare qui a dire il perché anche
2: loro,
0: il sabato.
2: Loro lo sanno.
0: Ci deve essere una motivazione.
2: Vabbè, ma per chi se l'è perso?
4: Io pensavo che sabato fosse più serio, Davide Schioppa,
0: no,
4: invece
0: è
4: no, è peggio, ancora più leggero, perché sono qui perché io amo giornale radio e quindi amo tutti quelli che lavorano a giornale radio e che sono su giornale radio.
0: Ma soprattutto...
4: Vabbè dai, Davide Schioppa, così almeno oggi va a casa felice.
2: Mi sento un po'
0: ti senti un po' di
2: troppo escluso.
0: Va bene, ma noi non ti faremo sentire escluso, però adesso noi dobbiamo ballare Bruce Springsteen, che ce la mette la nostra Elisa Cabrini.
5: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: E questo è Bruce Springsteen sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Show, sabato 19 settembre 2026. Salutiamo la nostra amica Manuela Donghi che è venuta a trovarci. Grazie Manuela, ciao. Questa casa è tua, quindi torna quando vuoi qui da Marketing con Vista Show. Siamo sempre noi, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini. Ma noi non siamo soli,
1: no.
0: Caro Alessandro, tu sei un direttore marketing, quindi che cosa succede? Raccontiamo il dietro le quinte. Succede che ci sono tanti addetti ai lavori del mondo della pubblicità che lavorano
1: tantissimi,
0: magari nelle concessionarie,
1: certo,
0: che bussano alla porta di un direttore marketing. Ogni mattina un commerciale di una concessionaria si sveglia e bussa alla porta di Alessandro Musumeci.
1: E sa che deve correre.
0: E Alessandro...
1: non è proprio così, dai, l'immagine che stai trasmettendo.
0: Ma tu sei di quelli che risponde a tutti o si nega al telefono?
1: No, io rispondo a tutti. LinkedIn, telefono, sabato, domenica. Certo, poi gli orari, insomma, sono quelli che sono, però diciamo che io sono molto molto disponibile.
0: Allora, ti voglio presentare una persona, un amico di Marketing con Vista Show. Lui è il Chief Media Officer di Grandi Stazioni, è Alessandro Tavallini. Alessandro, sei in linea con noi questo sabato pomeriggio?
2: Sono in linea con voi. Dalla domanda "non siamo soli" sembrava quasi una minaccia, però
0: no.
2: Che bello sentirti, Davide.
0: Hai visto?
2: Che bello sentirti, piacere Alessandro. La gazzella si sveglia, il venditore si sveglia,
0: esatto.
2: In realtà il primo pensiero è stato perché ce ne sono altre che vanno a cercare i soldi, perché non siamo gli unici, quindi di fatto.
0: Assolutamente.
1: Ma è vero.
0: Ma c'è
1: siete tanti e i soldi sono pochi.
0: Ma c'è un motivo per cui ho lanciato così il nostro ospite. Adesso, se la nostra Elisa Cabrini riesce a ritrovarci quel pezzetto del film che abbiamo utilizzato la scorsa settimana, lo facciamo capire bene al nostro ospite.
3: La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti.
0: Appunto, giusto.
3: Fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono.
0: No, no, su questo non è vero.
1: No, dipende.
3: Siamo i figli di mezzo della storia.
0: Non
3: abbiamo né uno scopo né un posto.
0: Non
3: abbiamo la grande guerra,
0: vero,
3: né la grande depressione.
1: Vero.
0: Allora,
1: un po' la terra di mezzo.
0: Un po' la terra di mezzo, dove ci sono i direttori marketing, i direttori media, ci sono i commerciali delle concessionarie, ci sono gli editori. Insomma, è un mondo fantastico quello nostro, vero Ale?
1: Sì.
0: Ecco, allora, in questo mondo fantastico, una mattina il nostro Chief Media Officer di Grandi Stazioni, Alessandro Tavallini, si sveglia, telefona al suo amico Alessandro Maggioni e decidono insieme di scrivere un libro. Questo libro elogia il mestiere più bello del mondo, il venditore di pubblicità. È così, Alessandro Tavallini? È andata più o meno così?
2: È andata più o meno così. In realtà la dinamica è stata che a un certo punto un giorno parlo con Alessandro e dico: sai che non trovo un venditore che sia uno, che cioè una persona che voglia venire a fare questo lavoro? E la prima cosa che lui mi dice è: intanto smettila di chiamarlo venditore, perché la parola venditore puzza di vecchio, quindi dobbiamo cercare di capire come modernizzarla. Allora chiariamoci, confidiamo, e poi abbiamo detto: ci siamo accorti che di fatto facciamo più da 20 anni un mestiere che conoscono in pochi, a noi piace tantissimo, ma tutti conoscono la pubblicità. I giovani studiano per diventare esperti di pubblicità, esperti di comunicazioni, fantastici planner, direttori marketing, ma non c'è nessuna formazione vera per chi poi va da Alessandro Musumeci, dal tuo Alessandro, a chiedere soldi. Cioè,
0: bravo,
2: ma
0: il mio
2: è
0: Alessandro,
2: soldi.
0: Perché
2: il
0: ci abbiamo
2: Alessandro,
0: solo noi.
2: Noi non andiamo a chiedere soldi, perché di fatto dietro questo mestiere ci sono un sacco di tecniche, competenze, devi studiare, non è più... Una volta magari si chiudevano gli accordi a tarallucci e vino, adesso in realtà con tutti i sistemi di misurazione, KPI, non serve più. Di fatto oggi non si va più a vendere uno spazio pubblicitario, cioè oggi vai, io dico sempre, è un lavoro bellissimo dove ti allena la curiosità, ti obbliga a capire tutti i mondi diversi, perché ogni giorno sei in un'azienda diversa. La cosa divertente è che tu una mattina sei in un'azienda beauty, pomeriggio in una banca, e magari nel pomeriggio in un'azienda di fashion piuttosto che automotive. Ti allena la curiosità, cioè ti obbliga tutti a capire, ma soprattutto è uno di quei mestieri per cui essere curiosi non è una caratteristica personale, ma di fatto diventa una competenza professionale. Cioè tu non vai a dire a un cliente: ho questo, prima gli devi chiedere che cosa hai bisogno, fammi sapere qual è la tua strategia e io cerco di venirti incontro.
1: E noi lo diciamo ogni giorno, ogni volta, ogni puntata, bisogna essere curiosi.
0: Ma aspetta, facciamo un gioco, diamo dei suggerimenti ai nostri amici che ci ascoltano, magari ci sono degli addetti ai lavori, ci sono colleghi del mondo delle concessionarie, colleghi del mondo delle agenzie, colleghi direttori marketing. Facciamo così: tre suggerimenti che il nostro direttore marketing dà al venditore di pubblicità, al commerciale che si approccia a lui. E poi dopo ascoltiamo un brano musicale. Quando torniamo, Alessandro Tavallini dà tre suggerimenti ad un direttore marketing per relazionarsi al meglio con un commerciale. Prima a te, Alessandro.
1: Guarda, Davide, io intanto riprendo un po' quello che diceva Alessandro, ovvero la curiosità e i legami tra i vari business, perché a me piace molto, e quindi il primissimo consiglio che posso dare è: a chi vende pubblicità, non è più vendita di pubblicità, spesso si vendono dei progetti. Il progetto ha una parte un field, ha una parte di media, una parte di evento, una parte di esponi, sampling di prodotto, eccetera. Quindi non è più una semplice vendita di uno spazio pubblicitario a sé stante. Cioè, di solito, perlomeno quello che accade a me e che piace a me fare, sono normalmente dei progetti, e tu lo sai benissimo, ne abbiamo fatti anche qualcuno nei vari anni, e quindi la curiosità, la multidisciplinarità e anche poi queste competenze di unire i puntini sui vari business, secondo me è il primo consiglio che io darei.
0: Quindi ne dai uno bello corposo. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale. Nel frattempo diamo tempo al nostro ospite Alessandro Tavallini di preparare tre suggerimenti per il direttore marketing. Alessandro Tavallini, pensaci bene. Noi ci ascoltiamo un brano musicale messo dalla nostra Lisa Cabrini e torniamo qui poi dopo.

0: E questa è l'ottima musica di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo tornati, siamo quelli del marketing. Questo è Marketing con Vista Show, questo sabato pomeriggio, sabato 19 settembre 2026. La formazione è al completo. In cabina di regia c'è la nostra Elisa Cabrini. Qui al mio fianco c'è il nostro direttore marketing Alessandro Musumeci. In ascolto ci sono io, Davide Schioppa. Ma non siamo soli, perché c'è in ascolto il nostro ospite di questo pomeriggio, Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di grandi stazioni, ma anche autore di libri in ambito marketing e pubblicità. E siamo rimasti che Alessandro doveva studiare 3 suggerimenti da dare ad un direttore marketing. Possiamo estendere direttore marketing, direttore media. Alessandro, a te la parola.
1: Va bene, allora, durante la canzone ho pensato che la prima cosa è non fermarsi all'apparenza, perché faccio un esempio mio concreto. Io lavoro nell'ambito autovome, quindi comunemente detta fissioni, anche se poi di fatto ci siamo evoluti particolarmente con impianti digitali, ma spesso e volentieri tu parli, chiami un direttore marketing e lui ti può dire: non ho un budget autovome. Ecco, non fermarsi all'apparenza è il mio primo consiglio. Perché? Perché magari dietro a in ogni azienda ci sono magari soluzioni che possono aiutare il business, che non è detto che per forza debbano essere incasellate per forza in un contesto che possa essere autovome, TV, radio, iniziativa speciale. Il tuo Alessandro in realtà è già un po' sui generis, perché amando i progetti speciali di fatto lui non si ferma alle apparenze e va oltre.
0: Vedi? Il secondo consiglio, ho sentito un violino nel frattempo, ho sentito
1: non è un violino, però è vero, perché in realtà bisogna essere dinamici, poi non sempre l'azienda della quale uno lavora te lo permette.
0: Il secondo
1: è digli di no, ma diglielo, nel senso, cioè, se un venditore ti chiama e ti propone delle cose, piuttosto che ghostarlo, sparire o altro, e basta, a volte basta dire no, dimmelo, non ti interessa, ma non tenermi appeso perché non sono in priorità o altro. Quindi
0: perché
1: questo
0: appesi
1: è...
0: si tengono i prosciutti e non i commerciali.
2: Però a mia discolpa,
0: quindi
2: ti faccio dire il terzo,
0: hai
2: Alessandro.
0: Fatto ghosting qualche
2: no,
0: volta.
2: Però voglio dire, se uno non ti risponde per 200, cioè se uno ti dice no a 10 progetti, a 20 progetti, poi non ti risponde, poi non ti richiama, molla.
1: Vabbè, questo è
2: anche capire insomma la sensibilità di capire quando effettivamente magari.
1: E quello però hai ragione, perché in realtà spesso nella persona che deve vendere non sempre c'è la sensibilità di capire quando è il momento di fermarsi, o a volte, come io dico, è ricalcolo, cioè piuttosto all'inizio, però non magari dopo la 20ª volta, cambia approccio, ad esempio. Il terzo suggerimento è quello di cercare il più possibile di contestualizzare il messaggio che deve essere mandato al contesto in cui si sta facendo una pianificazione. Nel caso mio, ovviamente, nella stazione, le volte che il brand ha creato una contestualizzazione, ha creato una creatività adatta al contesto, tipo ricordo l'iniziativa che abbiamo fatto con Netflix, che qualcuno l'avrà sicuramente vista, dove a un certo punto hanno simulato l'hackeraggio degli schermi monitor maxi LED,
0: sì,
1: di Roma,
0: me lo ricordo,
1: come se ci fosse appunto un hackeraggio in atto, con poi a un certo punto la scritta "siete insetti", che poi in realtà promuovevano una serie TV, e quello ha generato ovviamente una creatività fatta in quel contesto, ha generato un hype, ovviamente una viralità importante sui media, come un'altra sempre di Netflix, che con Mercoledì, quando dovevano promuovere il film, hanno iniziato, ovviamente i messaggi erano: se anche tu sei ad agosto a Roma vuol dire che ti piace l'inferno, una roba del genere, però ecco, era tutto un qualcosa contestualizzato.
0: Bene. Allora, questi consigli ne farete sicuramente tesoro. Poi in mezzo alle vostre parti, da una parte
2: ne posso
0: dall'altra.
2: Aggiungere uno,
0: certo,
2: ma velocissimo,
0: vai, devi.
2: È che il discorso un po' italiano, no, che poi gli affari, le buone idee, tutti quanti i business si fanno a tavola. Ora, secondo me un consiglio è anche di non voler per forza parlare in call o fare proprio l'ambito di lavoro nel senso stretto, ma anche di trovare, non sempre semplice, però di trovare anche delle situazioni che sono un po' fuori dal contesto e in cui si possa, diciamo, partire sentire, fare una conoscenza più ampia dei bisogni dell'azienda, così poi da essere più allineato in quello che si propone. E spesso quando si fa una call su Teams dove si è in 20 eccetera eccetera, questo magari è un po' più difficile.
0: Beh, sono d'accordo, ricordiamoci sempre che in mezzo tra una concessionaria
2: Quindi invitatemi
0: e un cliente c'è una parte bellissima.

0: Ancora nel 2026 o siamo tutti con la testa bassa sul cellulare?
1: Funzionano perché in realtà oggi, allora, innanzitutto oggi misuriamo tutto, quindi sappiamo anche quando una cosa funziona o non funziona rispetto a una volta, quindi non ci si accontenta più, nel senso che non vendiamo semplicemente uno spazio, ma vendiamo un accesso, un audience in un determinato luogo, e quindi sì, sicuramente funzionano. La capacità è quella della concessionaria, e quindi chi ti propone il prodotto è di giocare sulla creatività. Proprio oggi è uscita una notizia, ti faccio questo esempio. Abbiamo fatto, ci siamo inventati un'operazione con Fantacalcio,
0: okay,
1: dove ogni volta che c'è un gol della Serie A, su tutti gli schermi delle nostre 14 stazioni, in contemporanea, grande o piccolo schermo che sia, qui dal maxi LED al piccolo, appena c'è un gol, compare Roma 10, Juventus 1, qua l'ho fatta apposta,
0: Tu mi metti in difficoltà, mi metti molto in difficoltà.
1: Tutti vedono questa cosa, questa creatività, e perché c'è gol e poi c'è lo sponsor che fa. Allora, in questi casi, la domanda che tu mi fai è: funziona l'autovom? Sì, per forza, perché crea un momento di esperienza e attenzione, che poi si rileva poi in una conversione. Quindi di fatto, se il cliente, il brand, sposa momenti di dove riesce a fare effetto wow, funziona anche più di una pubblicità su un telefonino mentre stai scrollando in una frazione di secondo.
0: Alessandro Musumeci, tu investi nell'autovom? Ci credi nell'autovom?
2: In generale sì. Nello specifico, nelle stazioni, ma io poi non credo che poi la gente vada tutta di corsa, perché poi c'è chi corre, ma c'è anche chi sta lì ad aspettare un'ora che arrivi il binario, e quindi a maggior ragione il messaggio che viene veicolato. Ti faccio un esempio: noi abbiamo fatto nel periodo delle Olimpiadi delle esposizioni proprio con le auto dentro Milano, ovviamente a Milano, oppure qualche anno fa avevo fatto l'esposizione di un'auto all'interno, lì era Roma, all'interno della Coin, che stava comunque all'interno di grandi stazioni, della stazione Termini. Quindi io credo molto nel passaggio. Magari qualcuno sarà un po' più distratto, qualcuno sarà molto di corsa, ma nel fiume di gente, perché parliamo di numeri giganteschi, secondo me la stazione è un luogo ideale per vedere brand e fare esperienze. Poi, come diceva Alessandro, se ci sono esperienze invece della fissione classica, ancora meglio.
0: Allora, abbiamo preso dei punti di vista molto interessanti sul mondo delle concessionarie, sul mondo della direzione marketing, sul mondo dell'autovom. Alessandro, una tua previsione sul mondo dell'autovom per il 2020, per questa fine del 2026, ma soprattutto per il 2027. Sarà un mercato che crescerà dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio? Alessandro Tavallini.
1: Il mercato quest'anno sarà, non supererà il più 4% generale. Lato autovom, noi stiamo crescendo a doppia cifra, proprio grazie a quello che ti ho appena raccontato, cioè a idee e a novità che fanno sì che i brand decidano di investire nel mondo dell'autovom. Ti faccio l'ultimo esempio, perché certo, Secondo me può essere utile a livello proprio creativo. Abbiamo creato un prodotto che si chiama, in realtà l'avevamo chiamato Adotta uno slot orario, poi non ci sembrava molto sexy, quindi l'abbiamo chiamato in modo diverso, ma di fatto un brand sceglie i suoi 5 minuti al giorno in contemporanea su tutte le 14 stazioni, su oltre 900 schermi, e il primo che ha inaugurato è stato Aperol, dove con un countdown, quindi la gente non può non accorgersi che improvvisamente c'è un countdown in tutti gli schermi della stazione, e alle 18 compariva il messaggio: è l'ora dell'aperitivo con Aperol. Quindi quando si fanno queste cose non si può pensare a un non funzionerà o non riuscirò a vendere o sarò in crisi, perché il brand cerca proprio queste cose qua, quindi può solo crescere anche il fatturato.
0: Secondo me ci sta molto bene anche marketing con vista show sugli schermi di grandi stazioni, è vero Musu?
2: Ma perché non lo facciamo?
0: Perché non lo facciamo?
2: Andiamo a registrare, cioè, da lì.
0: Invito a
1: registrarlo, creiamo. Allora, i nostri colleghi, i miei colleghi che si occupano del leasing, perché poi magari non tutti lo sanno, ma grandi stazioni retail gestisce l'intero stabile delle 14 grandi stazioni. Poi ci occupiamo noi della parte di
0: vai veloce
1: e in realtà noi possiamo mettere uno studio di

0: registrazione in una nostra area e venite a registrare il
1: fantastico. La Gabrini suona.
2: Lo faremo. Nel frattempo, salutiamo Alessandro. Purtroppo le cose belle sono destinate a finire. Salutiamo Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di Grandi Stazioni. Comprate il suo libro, lo trovate su Amazon. Poi dopo vi diamo tutti i riferimenti. E noi adesso ci ascoltiamo un po' di sana reclam.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: bentornati, la seconda parte di Marketing con Vista Show, qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci in cabina di regia. C'è lei, la nostra principessa, dalle valli bergamasche, Elisa Cabrini. Caro Alessandro, ma lo sai che giorno è oggi?
1: Il 19.
0: 19 settembre?
1: Sì.
0: Che cosa succede il 19 settembre?
1: Allora, vediamo qualche ricorrenza.
0: Te la faccio venire in mente così questa cosa, è un meme di qualche tempo fa.
2: Vai, cosa sa. Chiede a San Gennaro?
3: Al suono giapponese.
0: Il mito di San Gennaro arriva ovunque, ma i giapponesi non lo conoscono. Alessandro, ma si è sciolto il sangue di San Gennaro o no?
1: Secondo me sì.
0: Io non lo so, però, non ho ancora verificato.
1: Di solito sì.
0: Guardo un po' se escono le formazioni di Roma-Inter di questa sera e un po' guardo se si è sciolto il sangue di San Gennaro. Ma è anche un'altra giornata oggi, lo sai?
1: Sì.
0: Adesso quale? Qua usiamo il sacro e il profano, li mettiamo assieme. San Gennaro, perdonaci. Oggi è il Batman Day.
1: Cioè, che significa?
0: Batman
1: Day.
0: Batman è la giornata in cui in tutto il mondo si celebra la saga Batman. Di Batman. A te piace come supereroe?
1: Ma lo vedevo quando ero veramente bambino.
0: Ma qual è il tuo supereroe preferito?
1: Ma non lo so, non ho un supereroe.
0: Sei più Spider-Man o Batman?
1: Spider-Man, dai, tra i due Spider-Man.
0: Quando eravamo bambini.
1: Ma io vedevo il cartone animato.
0: Ma c'era la serie che l'ha lì girata nella fine degli anni 60,
1: bellissimo.
0: 70, dove c'erano i pugni con i bangs bang.
1: Esatto,
0: quella era bellissima quella serie. Quindi Batman Day. Quindi, allora,
1: mi hai fatto venire voglia di rivederlo.
0: Se siete gente che ha una certa fede, votatevi a San Gennaro, perché
1: altrimenti
0: lui oggi vi aiuterà. San Gennaro ha fatto un miracolo.
1: Altrimenti Batman.
0: Altrimenti, se non siete religiosi ma siete appassionati di fumetti, Batman. O altrimenti, io comunque propendo per San Gennaro,
1: Anch'io.
0: È un eroe più figo San Gennaro. Detto questo, adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica. Noi ci mettiamo a guardare un po' di rassegna stampa.
1: Ma lui scappa,
0: e poi torniamo da voi.

0: E questo è Luis Bellissimo. Capaldi sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini. E noi chi siamo? Siamo quelli del marketing che il sabato pomeriggio dalle 14 alle 15 vi tengono compagnia con Marketing con Vista Show. Caro Alessandro, questa canzone l'abbiamo pescata dalla tua playlist.
1: Ma io adoro Luis Capaldi.
0: Fantastico, sì, fantastico. Sì, sì. Ma la tua playlist,
1: sì,
0: su quale marca di cellulare è stata?
1: Allora, sta su Apple e anche su Samsung.
0: Tu c'hai due cellulari?
1: Ne ho due.
0: C'hai un Apple e un Samsung?
1: No, non è vero, però adesso, viste le notizie che dobbiamo dare, devo rispondere per forza così.
0: Il direttore è un uomo molto ricco.
1: Esatto.
0: E per questo lui compra sempre l'ultimo cellulare di Samsung e l'ultimo cellulare di Apple.
1: Il direttore non compra, gli regalano.
0: Glieli regalano al direttore, glieli regalano.
1: Allora,
0: che notizia mi dai?
1: Allora, parliamo proprio di Apple.
0: Apple
1: entra finalmente, vabbè, l'abbiamo letto ormai da qualche giorno, nel mercato degli smartphone pieghevoli con iPhone Duo, un modello da $1,999 che si apre fino a 7,6 pollici, quindi è un piccolo iPad, diciamo.
0: 2000 euro.
1: Allora, diciamo una cosa, è una mossa da second mover. Che cosa vuol dire, caro Davide?
0: Che c'era qualcuno che l'aveva già fatto prima di Apple.
1: Esatto, infatti Samsung e Huawei hanno già costruito la categoria, ma Apple prova ora a renderla mainstream. Secondo le stime citate da Reuters, l'ingresso di Cupertino potrebbe accelerare le vendite dell'intero segmento. Quindi più che un telefono nuovo, è il tentativo di ridefinire ancora una volta che forma deve avere lo smartphone premium. Domanda: ma quando Apple arriva tardi in una categoria, sta inseguendo il mercato o sta aspettando il momento giusto per trasformarlo? Insomma, questo è quanto abbiamo trovato su Reuters.
0: Allora,
1: a inizio settembre.
0: La domanda era per me?
1: Non lo so, siamo io e te, se no chiedo alla Gabrini.
0: Ah, per la Gabrini, vogliamo. Io vorrei sentire anche la Gabrini. No, allora ti rispondo. Allora, innanzitutto, qua stiamo facendo tanto i fighi con lo smartphone pieghevole, ma non ci scordiamo dello startup della Motorola.
1: Bravo.
0: Che per la nostra generazione,
1: giusto,
0: ha veramente fatto scuola. Detto questo, io ti rispondo a questa domanda dandoti un'informazione che ho visto qualche giorno fa. Tu sai chi è che fa gli schermi del nuovo iPhone Duo?
1: Cioè chi li produce?
0: Chi li produce?
1: Non lo so, qualche ditta cinese.
0: No.
1: Chi è?
0: È Samsung.
1: Ma davvero?
0: Samsung,
1: ma no,
0: Display. Accordo. Sembrerebbe che ci sia un accordo di 3 anni con la divisione dei display di Samsung per produrre questo schermo super mega preciso nel piegamento per quanto riguarda Apple. Questa è una notizia assolutamente interessante. Quindi io ti rispondo così, non lo so se sta inseguendo, se sta aprendo il mercato. Secondo me si sta andando verso un'era in cui probabilmente i tablet smetteranno di esistere. Credo che stiano arrivando alla fine del loro ciclo di vita e rimarranno soltanto i laptop e gli smartphone che un po' più grandi sopperiranno all'assenza dei tablet. Non so se ti ho risposto in maniera adeguata.
1: No, non mi hai risposto, ma lo credo anch'io che sia così. Cioè, al di là di tutto, io credo che poi il trend dove si sta andando, appunto, è quello che il tablet rimane un po' la terra di nessuno. Quindi sono d'accordo anch'io. Ma tu hai un'altra notizia.
0: No, io ho notato questa cosa. Rimaniamo sempre sulla notizia, sull'attualità di questi giorni dell'Apple Duo, dell'iPhone Duo, perché poi si è scatenata sui social e anche non solo sui social una serie di iniziative di instant marketing. Che cosa intendiamo per instant marketing? Ovvero le aziende, i brand che rispondono immediatamente con qualcosa di marketing, di pubblicitario a quello che è stato il messaggio mainstream più importante. E Samsung che cosa ha fatto? Ha sottolineato, tu lo dicevi prima nel dare la notizia, no? Samsung è già da 7 anni che è nel mercato dei foldable, dei pieghevoli, e ha fatto delle affissioni. Prima era con noi appunto Alessandro Tavallini, quindi hanno fatto una serie di affissioni in cui hanno dato il benvenuto ad Apple nel mercato dei cellulari pieghevoli. Il brand coreano quindi che cosa ha fatto? Ha provato a trasformare il vantaggio tecnologico in un vantaggio narrativo, ricordando di essere arrivato prima. Quindi è una lezione questa molto interessante, proprio di instant marketing, di real time marketing, perché il lancio del concorrente è diventata quindi il contenuto delle campagne, delle attività di comunicazione di Samsung. Qui faccio una domanda al direttorissimo marketing: secondo te è più efficace presentarsi come pionieri o lasciare che ci sia uno che vada avanti e poi arrivare dopo?
1: Ma non lo so, dipende, credo che dipenda, nel senso che poi alla fine, cioè, sai, tu puoi anche arrivare prima, no? Hai visto quando prima ti facevo la domanda io? Tu puoi anche arrivare prima, ma se arrivi molto prima, allora la domanda che mi pongo, che ti pongo è: ma è davvero un vantaggio competitivo? E la risposta per me è no, perché se arrivi troppo presto, abbiamo parlato spessissimo nei casi di Epic Fail, dove se offri un prodotto eccezionale, ma dove magari in quel momento storico il cliente, il consumatore non è insomma predisposto ad utilizzarlo, tu puoi avere anche un'idea geniale, ma poi alla fine vendi poco. Quindi è possibile, e questa è un'ipotesi, una lettura, che alla fine in questo preciso momento magari il mercato dei foldable sia davvero maturo, e quindi l'ingresso di Apple, per rispondere alla tua domanda, farà bene anche al foldable di, in questo caso, Samsung o Huawei o chi che sia.
0: Sono d'accordo con te. Che notizia mi dai tu, caro Alessandro?
1: Allora, cambiamo totalmente argomento, perché parliamo di spazzolino da denti, quindi parliamo di igiene orale. Dyson entra in questo segmento.
0: Dyson, quelli di aspirapolveri?
1: Esatto. Ah. Quindi aspiripolvere, puoi aspirare anche la placca, diciamo, il concetto è quello per estensione. Entra con Camera Jet, uno spazzolino che integra getti di liquido, cioè getti di acqua, e una microcamera, attenzione, da un millimetro, per individuare gli spazi tra i denti mentre si spazza. Quindi da un punto di vista tecnologico, insomma, stiamo parlando di un livello molto più alto del classico spazzolino. Il progetto, proprio per questo motivo, ha richiesto 6 anni di sviluppo, 661 ingegneri, 38 brevetti. Il dispositivo come funziona? Scansiona la bocca, in pratica, più volte al secondo, e usa l'intelligenza artificiale per poi dirigere il getto nelle aree più critiche. Il punto non è solo il prodotto. Dyson applica il proprio codice di marca Ingegneria Tecnologia ad una categoria nuova. Quindi veramente questo è molto interessante, perché appunto tu conosci benissimo Dyson per quello che è l'aspirapolvere, ma qui la scommessa è, ed è la domanda che ti pongo, ma quanto può allargarsi, estendersi un brand senza perdere l'identità, o invece portando sempre quel bagaglio di innovazione riesce anche ad entrare in nuovi tipologie di segmenti?
0: Allora, Alessandro, io ti rispondo così. Dyson ci aveva già provato ad estendere dalle aspirapolveri ad altro. Non so se ti ricordi, qualche anno fa avevano lanciato delle cuffie molto particolari per ascoltare ovviamente la musica e podcast, contenuti audio, che avevano anche un'altra funzione. Praticamente queste cuffie con i padiglioni avevano un pezzo che si agganciava sotto, che andava a coprire la bocca dell'utente e praticamente prometteva di ripulire attraverso dei filtri l'aria che l'utente stava respirando, quindi ti faceva ascoltare della musica di alta qualità e ti ripuliva l'aria che respirava. Devo essere sincero, ho perso un po' dai radar quelle cuffie, non credo che abbiano fatto il botto, costavano tantissimo, costavano credo quasi 1.000 euro, adesso non mi ricordo, non vorrei dire delle cavolate, ma non hanno fatto particolarmente breccia nel cuore dei consumatori. Adesso si propongono con uno spazzolino. Quanto costerà questo spazzolino? Perché da quello che mi hai detto, secondo me costa un bel po', e soprattutto
1: 479
0: ecco,
1: euro
0: perfetto,
1: per
0: perfetto.
1: Uno spazzolino
0: perfetto, e secondo me è un po' tanto, considerando anche che poi tu devi guardarti allo specchio o ti devi guardare sullo smartphone con questo spazzolino. È tutto un po' complicato. Secondo me è molto bella l'innovazione, ma una delle cose che ho imparato quando studiavo marketing alla facoltà di economia è che tutto deve rispettare dei tempi. Siamo già dei consumatori pronti per questo tipo di innovazione? Io non lo so, sicuramente avrà ragione Dyson e probabilmente ci laveremo i denti con questi spazzolini da 400 errotti euro. Che ne dici?
1: Ma non lo so, io non sono disposto a spendere così tanto per uno spazzolino, poi ma anche perché è difficile percepire il beneficio, non è, sai, che ne so, prima parlavamo di iPhone, compri un iPhone, un telefonino che costa 2.000 euro, hai un immediato riscontro, le foto per esempio sono molto più belle rispetto magari al telefonino che costa meno. Qui in questo caso come fai a valutare? Parlo del breve periodo, un lavaggio di denti con uno spazzolino tradizionale, ma sempre di quelli elettrici, rispetto a questo. Secondo me è molto difficile trasferire al consumatore. Perché quei soldi lì? Al di là della spiegazione tecnologica, che vabbè, per carità, ci sta, però quando per esempio tu pulisci un pavimento, vedi subito il risultato, che è molto positivo rispetto magari ad un'altra scopa, ma invece sui denti non so quanto questo sia fattibile.
0: Chiederemo al marketing di Dyson di venirci a trovare
1: e di regalarci
0: due spazzolini. Io invece ti porto invece in un altro mondo, in un altro mercato. Qual è la tua marca di orologio del cuore?
1: Allora, a me piace il Rolex.
0: Ah, vedi.
1: Ma mi piace, non è il discorso di status, eccetera, che alcuni Rolex mi piacciono, non tutti. Alcuni mi piacciono, ma tu mi vuoi parlare proprio di Rolex magari?
0: Io ti volevo parlare del padellone.
1: Padellone è un ristorante, una pizzeria che c'è vicino
0: allora,
1: a casa mia.
0: Allora, Rolex presenta a Palazzo Serbelloni di Milano il nuovo padellone, reinterpretazione contemporanea della reference 81-71 degli anni 50. Il modello unisce nostalgia e tecnologia. Oro Everos e platino, un calibro nuovo 71-90, calendario annuale e fasi lunari realizzate con meteorite. Ma la notizia è anche geografica. Milano sta diventando sempre più centrale nell'alta orologeria, tra collezionisti, eventi, investimenti dei grandi marchi. Quindi Rolex usa un prodotto per legarsi ad un luogo che è vista un po' come capitale culturale, capitale del lusso, capitale dell'economia. Ecco, caro Alessandro, secondo te nel mondo del lusso conta ancora di più ciò che si lancia o il luogo dove avviene questo racconto?
1: No, ma il luogo, l'esperienza di dove lanci, di come lanci, è importante al pari del prodotto, anche perché le due cose si devono parlare. Quindi se insomma Rolex sta lanciando questo tipo di prodotto, è chiaro che è legatissimo a Milano ed è correttissimo lanciarlo a Milano. Poi parliamo anche del fatto che poi se vuoi un Rolex devi aspettare 2-3 anni e quindi poi insomma stanno creando anche questo senso di, come dire, attesa.
0: Assolutamente.
1: Attesa che è coerente con il nuovo posizionamento, nuovo tra virgolette, insomma, che il posizionamento su cui lavorano da un po' di anni, e quindi da capire se poi dopo alla fine questo padellone poi esiste veramente oppure è solo nelle promesse.
0: Pensare che io ancora sono legato agli orologi che uscivano dal detersivo. Ascoltiamoci un brano musicale.

0: E questo è Paul Weller sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Marketing con Vista Show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini. Siamo tornati con un bel po' di notizie da raccontarvi, cari ascoltatori. Alessandro, a te la palla.
1: Allora, abbiamo parlato prima di lusso, di vendere meno e valore di più, no?
0: Sì, quando non c'avevamo una lira, Alessandro, di... non c'abbiamo una lira, ma perché continui a parlare di lusso?
1: Non è detto. Parliamo di Loro Piana.
0: Ah,
1: Frédéric Arnault, alla guida di Loro Piana, rivendica una scelta che è quasi controintuitiva. Non aumentare troppo la disponibilità dei celebri White Soul, mocassini da circa 1.000 euro, anche se la domanda lo permetterebbe.
0: Che saranno mai?
1: La scarsità, in questo caso, diventa così una decisione strategica, non un problema logistico. E infatti il marchio nel 2025 ha raggiunto 1,72 miliardi di ricavi, in crescita del 7,5, con profitti saliti del 12, quindi è evidente che se il ricavo sale del 7, il profitto del 12, stai facendo pricing. In un lusso spesso ossessionato dalla crescita, Loro Piana punta invece a proteggere la desiderabilità e l'esclusività. Ecco, quindi, per un brand di lusso, prima ti avevo posto la domanda parlando di Rolex, ma vale a questo punto per Loro Piana, fino a che punto rinunciare a vendere può essere il modo migliore di aumentare il proprio valore?
0: Ce lo dicono loro, aumentano il valore, quindi funziona questa cosa. La desiderabilità, secondo me, aumenta il valore. Certo, devi avere un prodotto che sia desiderabile. Se il tuo prodotto non se lo fila nessuno, è inutile anche creare delle liste d'attesa, creare aspettativa. Se invece hai creato un prodotto molto desiderabile, ma in realtà Rolex ne abbiamo parlato, Loro Piana, ma Loro Piana si aggiunge ad altri brand del mondo del lusso. Ma tu hai mai pensato a quanto tempo ci vuole per una borsa Kelly? C'è una lista d'attesa enorme. Secondo me gli oggetti che devono essere desiderati sono quelli che poi valgono di più. Se vuoi una Ferrari, mica te la consegnano in concessionaria in 448.
1: No, anzi, decidono se sei adatto. Tu non lo saresti, ovviamente. Se sei adatto ad essere loro cliente. Ci sta. Poi c'è da dire che, come dicevi tu adesso, cioè la desiderabilità parte prima, nel senso che se io aumento il prezzo, aumento la disponibilità è più scarsa, ma poi non c'è quella domanda, è chiaro che poi c'è un altro tipo di problema.
0: Io comunque non posso andare a vedere le Ferrari, perché altrimenti ti tradirei, amico, e non posso
1: non lo faccio. Non lo fare,
0: resto umile. Allora, io ti porto invece, tu come te la cavi con l'inglese? Io male, malissimo.
1: Io ci provo, anche perché mai messo in una avventura che...
0: Allora, però c'è un'app molto famosa, molto popolare, me l'ha suggerita proprio Elisa Gabrini, che è una fiera sostenitrice di Duolingo. Conosci Alessandro?
1: No.
0: È un'app che promette di insegnarti in poco tempo.
1: Ce ne sono diverse,
0: le lingue straniere,
1: soprattutto quelle con le AI.
0: Però che cosa è successo? Noi siamo proprio alla vigilia della Fashion Week, infatti la settimana prossima magari ne parleremo, a Fashion Week magari in corso o finita. E Duolingo che cosa ha fatto? Ha trasformato uno degli imbarazzi più comuni della moda in una campagna, ovvero ha cercato di spiegare alle persone come si pronunciano i nomi dei brand. La piattaforma infatti crea una capsule collection che funziona anche come lezioni di pronuncia, portando il proprio linguaggio ironico dentro un territorio culturale apparentemente lontano dall'apprendimento linguistico. È un esempio di brand extension comunicativa. Duolingo non cambia ciò che fa, ma trova nuovi contesti in cui rendere utile e divertente la propria promessa. Ora, Alessandro, quando un brand possiede un tono così riconoscibile, secondo te può entrare praticamente in qualsiasi conversazione culturale, oppure è meglio che rimanga al posto suo?
1: No, ma secondo me qui non è questione di entrare in qualsiasi conversazione, qui è questione di una campagna simpatica dove giochi sul fatto che alcuni nomi magari non si leggono.
0: Tipo si dice Tommy Hilfiger, come si dice?
1: No, non lo so, vai su Duolingo. Ma sai che ci sono anche degli influencer, creator, insomma chiamali come vuoi, che appunto insegnano, poi alla fine l'obiettivo è sempre che insegnano l'inglese, e spesso in questi video su Instagram, sui social, si divertono appunto a elencare questi brand che da un punto di vista, diciamo, popolarmente, in maniera comune, si pronunciano male, e quindi sono simpatici vedere che si pronunciano, tipo anche la Levi's, mi viene in mente l'esempio più banale, Levi's,
0: certo.
1: dei famosi jeans, ma ce ne sono tantissimi altri.
0: Mi hai fatto venire in mente un aneddoto, un brand italianissimo che è diventato famosissimo negli Stati Uniti, è diventato famosissimo nel mercato anglosassone proprio per un problema di pronuncia. In questo caso è un brand italiano che era difficile da pronunciare, sai qual è?
1: Qual è?
0: Ermenegildo Zegna. È diventato famoso perché per gli americani dire Ermenegildo era estremamente complicato, e quindi è diventato famoso. Caro Alessandro, dammi tu una notizia proprio fresca, shue.
1: Allora, te, visto che parliamo di lusso, no, oggi è la giornata del lusso.
0: Mi devi dire qualcosa? Hai avuto una promozione a Mega Direttore Galattico?
1: No, però se devi fare un regalo a tua moglie, Tiffany trasforma il suo colore in una causa.
0: Oh.
1: Il Tiffany Blu, uno degli asset visivi più riconoscibili e protetti al mondo, diventa uno strumento di comunicazione sulla tutela degli oceani. La campagna 1837 Tiffany Blu Conservation, lanciata nel 2025, è tornata d'attualità qualche giorno fa con un premio, perché ha vinto un premio, e ha sovrapposto il celebre quadrato Pantone a immagini di aree marine sostenute dal brand.
0: Bella iniziativa.
1: Quindi questo progetto ha generato 25 milioni di impression, eccetera, proprio per dire appunto che quando il, tanto parliamo di purpose, ti ricordi cosa vuol dire purpose?
0: Purpose sono quelle cause, insomma, un po' sociali.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, una sorta di brand activism, ma funziona meglio quando nasce da ciò che il brand già è, oppure può essere semplicemente appoggiato ad una campagna.
0: Ma secondo me è un po' come nella vita, quando diventi molto ricco che non hai più da preoccuparti di mettere il piatto a tavola, puoi preoccuparti anche di cause sociali, e secondo me per i brand funziona un po' così. Quando riesci a fare il tuo mercato e riesci a creare una solida credibilità, puoi occuparti anche di cause sociali o mecenatismo. Se sei un brand che magari ancora deve farsi strada, saresti un po' meno credibile ad occuparti di queste cause. Ma cari ascoltatori, vi voglio raccontare che in questo momento davanti a me c'è Elisa Gabrini che mi sta facendo dei brutti gesti, si sta sbracciando. Quindi che cosa vuol dire Alessandro?
1: Forse che il nostro tempo a disposizione per questa settimana è terminato.
0: Allora, questa settimana sono felice, signori, che il nostro tempo sia finito, perché devo moralmente prepararmi a Roma-Inter.
1: Vabbè, ma questi sono affari
0: nostri. Affari miei. Si estranea dalla lotta. Ecco.
1: No, no.
0: Allora, sono estranei. Noi andiamo a prepararci per la partita di questa sera. E vi salutiamo come facciamo sempre, dicendovi: restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Presse. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito Flightradar24.
7: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia. Sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
8: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
7: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
8: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale, è già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
7: In chiusura lo sport per la MotoGP, via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A, dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Weekend del 19-20 settembre 2026, ben ritrovati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, arriva il nuovo appuntamento e la nuova stagione di Pillole, perché quest'estate, come sapete, abbiamo fatto un po' il best delle storie musicali che raccontiamo all'interno di Pillole. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore e anche in questo primo appuntamento di questa nuova stagione cominceremo a occuparci di quello di cui ci occupiamo spesso, non solo musica ma anche teatro, e daremo un'occhiata a quelli che sono gli spettacoli che potrete vedere dalla prossima settimana in poi, e poi piano piano avremo anche molte ospitate, molti attori o registi che ci verranno a raccontare i loro spettacoli. Intanto faremo una panoramica su quelli che ci saranno prossimamente. Poi torneranno anche i miei appuntamenti dedicati alle serie TV, e oggi racconterò di una serie che secondo me non dovete perdervi perché riguarda un personaggio mitico della musica classica, quasi una rock star se vogliamo metterla in questo modo, perché è una serie TV in onda su Sky dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Ne parleremo nella seconda parte. E invece poi andremo a raccontare di un'altra rockstar, una rockstar più moderna che però è in vetta alle classifiche, ha sempre avuto veramente tanti consensi dal pubblico da tanti anni a questa parte, perché racconteremo la storia di Edoardo Bennato nella terza e quarta parte. Questo è Pillole di questo weekend. Tra poco partiremo con il teatro, quindi rimanete assolutamente con me.

primo appuntamento della nuova stagione di Pillole, dove ci si occupa subito di teatro. Andremo a vedere alcuni spettacoli che saranno in scena o sono già in scena da un po' di mesi e proseguono la loro tournée, oppure a volte sono anche dei debutti. Ma cominciamo da uno spettacolo che avevamo già segnalato tempo fa, ma che prosegue la sua tournée. Lo spettacolo si intitola La misteriosa scomparsa di V ed è uno spettacolo teatrale con Ambra Angiolini, che segna il suo debutto alla regia con un progetto personale e decisamente contemporaneo, che è capace di unire riflessione, ironia e introspezione. È stato definito dalla stessa artista in varie interviste soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni, mescolando realtà e invenzione in una narrazione originale e coinvolgente. In scena prende forma un viaggio emotivo tra memoria e identità, dove frammenti di vita si intrecciano e si ricompongono in un racconto che indaga le fragilità e le contraddizioni dell'essere umano. Il passato e il presente dialogano continuamente, dando vita a una ricerca di senso e autenticità. La misteriosa scomparsa di V è uno spettacolo intenso e contemporaneo, capace di raccontare il nostro tempo attraverso uno sguardo intimo e universale. Dove poterlo vedere prossimamente? Cominciamo da Bologna al Teatro Duse dal 25 al 27 settembre, si va poi ad Ascoli Piceno al Teatro Ventidio Basso il 10 e 11 ottobre, per poi passare a Osimo in provincia di Ancona al Teatro La Nuova Fenice il 24 e 25 ottobre. Diamo ancora due date di fine ottobre, infatti il 30 sarà al Teatro della Concordia a Venaria Reale, provincia di Torino, e poi il 31 di ottobre invece a Legnano, provincia di Milano, al Teatro Galleria. E ora si cambia registro, perché parliamo di Tutti gli uomini che non sono, che è il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta, ovviamente con ironia e verità, la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto autentico e irresistibile che mescola teatro, video e vita vissuta. Partendo dall'episodio del falso Nicolas Cage accolto allo stadio di San Siro con tutti gli onori, lo spettacolo ripercorre una serie di incredibili trasformazioni che l'attore ha realmente messo in atto nel corso degli anni, impersonando star come John Turturro, Marilyn Manson, un cardinale o un capo africano. Attraverso filmati originali, confessioni e momenti esilaranti, Calabresi costruisce un universo in cui la verità scenica e quella reale si confondono fino a fondersi completamente. Ma dietro la comicità e i travestimenti si nasconde una riflessione profonda sull'identità, sull'arte dell'inganno e sul bisogno di essere o non essere se stessi. Un racconto personale e universale al tempo stesso, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile e affascinante. Tutti gli uomini che non sono, con Paolo Calabresi, lo potrete vedere prossimamente a Civitavecchia, al Teatro Traiano Comunale, il 3 ottobre, per passare poi a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 all'11 di ottobre, a Sassuolo, Teatro Carani, il 16 ottobre, poi a Ferrara, al Teatro Nuovo, il 17 e 18 ottobre, per poi passare a Vercelli al Teatro Civico il 24 ottobre, e dal 6 al 7 novembre sarà al Teatro Puccini di Firenze, per chiudere poi a Siena dal 13 al 15 novembre al Teatro dei Rinnovati. Ed ora una particolarità: sono tre spettacoli molto diversi uno dall'altro, però tutte e tre parlano di San Francesco, visto in modi completamente diversi uno dall'altro, se vogliamo metterlo in questo modo. Cominciamo da questa proposta che arriva da Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Il titolo dello spettacolo è Francesco. A 800 anni dalla morte, nel 2026 appunto l'Italia in quest'anno celebra il proprio santo patrono, la ricorrenza ispirata alla nascita di un'inedita coppia teatrale. Lo spettacolo Francesco infatti coniugherà l'autorevolezza giornalistica di Aldo Cazzullo alla raffinata creatività di Angelo Branduardi. Tratteggeranno un irripetibile ritratto del santo fatto della divulgazione dell'avvincente racconto e di sortire atmosfere musicali di quelle citazioni melodiche, le vocazioni sonore di tempi e luoghi lontani che rendono uniche le composizioni di Branduardi. La ricostruzione teatrale di Cazzullo e Branduardi si pone l'obiettivo di restituire le storie di San Francesco. Si conoscerà così il profilo della devozione con gli episodi del lupo, della predica agli uccelli, delle stimmate, ma anche il ruolo di San Francesco nella storia del suo tempo con gli eventi della conversione, del rapporto con il Papa, della fondazione dell'ordine, della crociata.
Potrete vedere questo spettacolo dedicato a San Francesco di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi il 3 e 4 ottobre a Milano al Teatro Carcano, poi a Bologna il 6 ottobre al Teatro Duse, a Roma all'Auditorium Conciliazioni il 10 ottobre e infine a Cesena l'11 di ottobre al Carisport. Ma come ho detto, gli spettacoli su San Francesco sono tre. Passiamo al secondo, quello di Giovanni Scifoni, intitolato Fra San Francesco. Questo monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull'enorme potere persuasivo che genera su di noi contemporanei la figura pop di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia. Francesco canta la bellezza di Frate Sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare perfino. È uno spettacolo one shot, quindi una sola data, quella del 4 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio. E siamo al terzo spettacolo dedicato a San Francesco di Mattias Martelli, intitolato Lu Santo Iullare Francesco. Innanzitutto diciamo che ci sono due ricorrenze: 800 anni dalla morte di San Francesco e nel centenario della nascita di Dario Fo. Ebbene, Mattias Martelli porta in scena appunto Lu Santo Iullare Francesco, che è uno spettacolo che restituisce tutta la forza rivoluzionaria, poetica e umanissima della figura del Santo di Assisi. Diretto da Eugenio Allegri, il monologo riprende e rinnova l'opera di Fo, trasformandola in un racconto vivo e sorprendentemente attuale. Con il suo talento istrionico, Mattias Martelli dà voce a un Francesco libero, anticonformista e profondamente umano, capace di parlare ancora oggi di pace, fraternità e rapporto con la natura. Attraverso un continuo alternarsi di registri comici, poetici e grotteschi, l'attore costruisce una galleria di personaggi e situazioni che coinvolgono il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di ironia. È uno spettacolo che è un omaggio alla straordinaria eredità di Dario Fo e a una delle figure più amate della storia italiana, restituendone tutta l'attualità e la forza visionaria. Anche in questo caso lo spettacolo viene proposto in un solo luogo, a Torino, al Teatro Gobetti, però con due repliche, il 4 e 5 ottobre. Mi fermo un attimo, torno fra poco con altri spettacoli che potrete gustarvi a teatro prossimamente.

E prosegue il nostro viaggio nel teatro, ovviamente qui all'interno di Pillole sul Giornale Radio, in questa nuova stagione che comincia con questa prima puntata proprio di questo weekend, e stiamo dando un'occhiata ad alcuni spettacoli che ci saranno prossimamente. Ricordo che poi avremo sicuramente, come è già successo nelle altre edizioni, nelle altre stagioni, avremo tantissimi ospiti anche quest'anno, quindi parleremo sì di teatro e di qualsiasi cosa che abbia a che fare col mondo dello spettacolo direttamente con i protagonisti. Ma adesso andiamo a vedere un altro spettacolo molto particolare di Valerio Aprea, si intitola L'Apocalisse. È un monologo brillante e provocatorio che riflette sul nostro presente dominato da allarmismi, catastrofismi e dalla costante sensazione che il peggio sia sempre imminente. Attraverso una narrazione che è ovviamente ironica e surreale, lo spettacolo si interroga sul senso dell'apocalisse contemporanea. È davvero inevitabile o esiste ancora uno spazio per cambiare rotta? Tra scienza e disinformazione, tecnologia e abitudini quotidiane, politica e progresso, emerge un quadro lucido e paradossale della società di oggi. La comicità quindi diventa uno strumento affilato per analizzare le nostre paure e le nostre resistenze, mettendo in luce la difficoltà di adattarsi al cambiamento e di immaginare un futuro diverso. Con il suo stile decisamente unico, Aprea alterna riflessione e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra pensiero critico e risata. L'Apocalisse è uno spettacolo attuale, intelligente, che invita a interrogarsi sul presente e sul futuro, senza rinunciare all'ironia. Diamo alcune date ancora del 2026, perché poi questo spettacolo proseguirà anche nel 2027, ma avremo modo di riparlarne. Intanto segnaliamo il 26 settembre al Teatro Palamostre di Udine e poi a Roma dal 21 al 25 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Passiamo ora a un classico del teatro contemporaneo, ovvero Rosencrantz e Guildenstern sono morti, un capolavoro di Tom Stoppard, e da oltre 60 anni viene proposto a teatro, qui in un nuovo allestimento con la regia di Alberto Rizzi. In scena una coppia di grandi attori, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern, che diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnata da Paolo Sassanelli nel ruolo del capocomico. Il testo è un Amleto rivisitato. Il testo è un Amleto rivisitato, spiato quasi dal buco della serratura da questi due protagonisti che dell'intera vicenda del principe danese colgono soltanto i tratti surreali e farseschi. Questo allestimento mescola l'umorismo inglese di parola di Stoppard alla comicità fisica della commedia dell'arte per esaltare la riflessione esistenziale del testo insieme alla sua potenza comica ed emotiva. Del resto Stoppard, autore anche della sceneggiatura di Shakespeare in Love, prende due personaggi secondari dell'Amleto di Shakespeare e ne fa i protagonisti di una commedia bizzarra sull'esistenza umana. Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Vediamo quali sono le date che vengono proposte. Cominciamo dall'8 all'11 ottobre a Pesaro, al Teatro Rossini, per poi passare dal 6 all'8 di novembre a Taranto, al Teatro Fusco. Poi a Lugo, in provincia di Ravenna, al Teatro Rossini, dal 12 al 15 novembre. A Modena, il 17 e 18 novembre, al Teatro Michelangelo. Poi passiamo direttamente a dicembre, il 6 dicembre a Conegliano, al Teatro Accademia. Dal 12 al 20 dicembre a Bergamo al Teatro Donizetti e infine dal 21 al 23 dicembre a Torino al Teatro Carignano. Ancora uno spettacolo da segnalarvi, ovvero quello intitolato Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. Gin Game, premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978 di Donald Coburn, in pratica vede alla regia Giampiero Francese, abbiamo detto gli attori sono Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, un'opera di grande intensità emotiva che unisce ironia, malinconia e profonda riflessione sulla solitudine. La storia in pratica si svolge in una casa di riposo dove due anziani ospiti, Weller e Fonsi, si incontrano e iniziano a giocare a carte. Weller si offre di insegnarle il gioco del gin, ma Fonsia dimostra rapidamente di essere una giocatrice sorprendentemente abile, tanto da non permettere all'uomo di vincere nemmeno una partita. Questo squilibrio innesca una crescente tensione fra i due. Mentre le partite si susseguono, il gioco diventa un pretesto per far emergere ricordi, frustrazioni e fallimenti personali. Le conversazioni si trasformano progressivamente in un confronto sempre più acceso, dove la competizione non è più solo ludica, ma diventa emotiva e psicologica, fino a sfociare in una vera e propria guerra di umiliazioni reciproche. Con una scrittura brillante e decisamente spietata, Gin Game racconta la fragilità dei rapporti umani e il bisogno di affermarsi anche di fronte alla solitudine. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare leggerezza e dramma in

0: Chiudiamo qui la prima parte di pillole di questa nuova stagione insieme, ma rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché fra poco torneremo e andremo a parlare di un personaggio veramente famoso a cui è stato dedicato negli anni 80 un film, ma adesso è arrivata anche una serie. Ne parleremo fra poco.
1: Giornale Radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 31 minuti. Pillole.
2: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e questa è la seconda parte di Pillole di questo weekend del 19-20 settembre. Abbiamo detto che avremmo parlato di una serie TV e questa serie TV è basata sulla vita di Mozart. Una cosa direi quasi azzardata per una grande produzione, tra l'altro anche abbastanza costosa. Ma inizieremo a raccontare quello che è successo dietro le quinte, che è successo prima che questa serie andasse in onda e come ci si è arrivati a questa idea. Ma lo faremo fra pochissimo, quindi rimanete con me.
3: Wolfgang Amadeus Mozart.
4: Antonio Salieri.
3: Perché non avete difeso la musica? Se siete bloccato nel rielaborare vecchie opere noiose, non devo esserlo anche io. La ragione per cui sono venuto a Vienna è comporre per il Teatro Imperiale.
5: Quella creatura rivoltante suonava con tale leggiadria.
3: Che orrore, chi l'ha scritta?
5: Come avrei potuto non prenderlo come un oltraggio?
6: In molti ci siamo sacrificati per te. Perché scorgiamo ciò che sei. O potresti essere.
7: L'avrete udito, Antonio, quel giovane sa scrivere.
6: È alquanto buono.
7: Alquanto buono?
5: Aveva composto un capolavoro. E io non ero che uno spettatore.
3: Forse Dio non vi parla, perché voi lo annoiate.
5: Ma questo momento siamo nemici, tu e io. Sminuisci l'uomo, sminuisci il Dio. Uccidi l'uomo, uccidi il Dio.

Come dicevamo poco fa, immaginate di essere un network televisivo nel bel mezzo degli anni 20 del 2000. Il pubblico divora storie di supereroi, crime efferati e drammi distopici. Ma qual è l'idea più folle, rischiosa e apparentemente controcorrente che vi può venire in mente? Beh, prendere l'icona assoluta della musica classica, Wolfgang Amadeus Mozart, e trasformarla nel protagonista di una serie TV ad altissimo budget. Non un documentario polveroso da prima serata culturale, ma un periodo dramma tagliente, moderno, psicologicamente devastante. Quando Sky ha annunciato la produzione di Amadeus, la reazione dell'industria è stata un mix di ammirazione e puro terrore. Come si fa a competere con il fantasma cinematografico del capolavoro di Milos Forman del 1984? Come si reinventa un mito senza cadere nel già visto o, peggio, nell'eccessivamente accademico? Beh, la risposta sta in un'ossessione, quella dello showrunner e degli sceneggiatori che si sono chiusi in una stanza con un obiettivo chiaro: spogliare Mozart della parrucca incipriata e mostrare la carne, il sudore, la rabbia e la vulnerabilità di un uomo intrappolato nel proprio genio. La sfida non era raccontare la musica, ma il prezzo che si paga per crearla. Il processo di scrittura è stato un vero e proprio corpo a corpo con la storia. Gli autori non volevano fare una semplice biografia, volevano esplorare il dualismo tra la perfezione divina dell'arte e l'imperfezione cronica dell'essere umano. Nelle prime fasi di sviluppo, la sceneggiatura ha subito infinite riscritture. Il rischio era doppio: da un lato creare un santino celebrativo, dall'altro eccedere nel modernismo a tutti i costi, trasformando Vienna in una succursale di un festival rock contemporaneo. L'intuizione salvifica è stata quella di concentrarsi sulle relazioni interpersonali, in particolare sul legame tossico e simbiotico tra Amadeus e suo padre Leopold, e sulla sottile, logorante rivalità con il mondo accademico circostante. Una lotta di potere che risuona oggi esattamente come due secoli fa. Ma una volta definita la rotta sulla carta, si è aperto il vero baratro: trovare i volti capaci di reggere un simile peso emotivo. Il casting di Amadeus è diventato rapidamente una leggenda metropolitana negli ambienti di Londra e Roma. Per mesi i direttori del casting hanno visionato centinaia di attori. Cercavano qualcuno che avesse l'innocenza di un bambino e la follia di un sociopatico, la grazia di un dio e la volgarità di un ribelle. Quando il protagonista è entrato nella stanza delle audizioni, non ha recitato una battuta. Si è seduto al pianoforte, ha accennato un accordo e poi è scoppiato in una risata sguaiata, nervosa, tagliente. In quel preciso istante, la produzione ha capito di aver trovato il suo Mozart. Ma il dietro le quinte del casting ha riservato sorprese anche per i ruoli collaterali. La ricerca dell'antagonista psicologico, una figura complessa, tormentata dall'invidia e dall'ammirazione, ha richiesto sessioni di lettura estenuanti, in cui gli attori venivano messi sotto pressione per ore, testando la loro capacità di reagire alle improvvisazioni e alle provocazioni fisiche. Non si cercavano solo interpreti, si cercavano anime capaci di entrare in una risonanza distruttiva. Le riprese stavano per iniziare, l'eccitazione era alle stelle, ma nessuno poteva prevedere che il vero dramma non si sarebbe consumato solo nella finzione della trama, ma proprio lì, tra le mura dei teatri di posa e le strade acciottolate delle location europee.

Stiamo parlando della serie TV che trovate su Sky intitolata semplicemente Amadeus. Proseguiamo con la storia del dietro le quinte di questa macchina del tempo da milioni di euro. Se pensate che girare una serie storica sia un esercizio di eleganza e compostezza, non avete mai messo piede sul set di Amadeus. La produzione ha preso una decisione radicale fin dal primo giorno: ridurre al minimo l'uso della computer grafica. Niente green screen facili, niente scorciatoie digitali. Se la scena ambientata nella Vienna del tardo Settecento richiedeva fango, carrozze e centinaia di comparse in costumi d'epoca, tutto doveva essere reale. Questo ha trasformato il set in un campo di battaglia logistico. Le riprese si sono spostate tra palazzi storici autentici in Austria, Repubblica Ceca e Italia, costringendo la troupe a lavorare in condizioni di stress estremo. Immaginate di dover proteggere pavimenti in marmo del Settecento dal passaggio di pesanti carrelli cinematografici o di dover illuminare enormi saloni da ballo utilizzando solo la luce di migliaia di candele vere per mantenere l'autenticità visiva voluta dal regista. Proprio l'uso delle candele è diventato uno degli aneddoti più folli della produzione. Il reparto scenografia aveva calcolato il consumo di cera per settimana, ma l'incredibile calore generato dai corpi delle comparse e dai costumi pesanti faceva sciogliere le candele a una velocità doppia rispetto al previsto. In un paio di occasioni le riprese sono state interrotte perché l'intera scorta di cera della produzione era letteralmente evaporata, costringendo i runner a saccheggiare i fornitori locali nel cuore della notte. Ma la vera sfida, quella che ha portato il cast e la troupe sull'orlo dell'esaurimento nervoso, è stata la gestione del fattore psicologico. Il regista ha adottato un metodo di lavoro immersivo. Gli attori dovevano rimanere nei panni dei loro personaggi anche durante le pause. L'atmosfera sul set era volutamente tesa, carica di una competizione strisciante che rifletteva le dinamiche della sceneggiatura. Il protagonista, per calarsi nella mente tormentata di Mozart, ha passato intere settimane in un isolamento quasi totale, studiando i manoscritti originali e provando al pianoforte fino a farsi sanguinare i polpastrelli. Non c'erano controfigure per le mani delle scene di esecuzione musicale. Ogni singola nota che vedete sullo schermo è suonata dal vivo dagli attori. Questa richiesta di realismo assoluto ha creato momenti di pura magia, ma anche crolli emotivi devastanti. Durante la registrazione della scena madre di un concerto, a causa della fatica accumulata dopo 14 ore di riprese continue sotto luci accecanti, l'attore protagonista ha avuto un attacco di panico. Invece di fermare le macchine, il regista ha continuato a girare, catturando l'iperventilazione, il terrore autentico nei suoi occhi e le lacrime che rigavano il trucco d'epoca. Quel momento di vulnerabilità incontrollata è diventato il fulcro emotivo dell'intero episodio. Il confine tra realtà e finzione era crollato definitivamente. E mentre il set bruciava di questa intensità quasi febbrile, fuori da quei palazzi il mondo attendeva. I critici affilavano i coltelli, i puristi della musica classica gridavano già allo scandalo e Sky si preparava a lanciare la sua scommessa più grande al giudizio del

0: All'interno di Pillole stiamo parlando della serie TV di Sky Amadeus che è uscita qualche mese fa, parliamo di dicembre del 2025, ma che è ancora ovviamente disponibile assolutamente sulla piattaforma. Quando il primo episodio di Amadeus è finalmente approdato su Sky e Now TV, il respiro collettivo di chi ci aveva lavorato si è fermato. La risposta del pubblico e della critica è stata un terremoto. Le recensioni della prima ora si sono divise equamente tra chi gridava al capolavoro assoluto e chi rimaneva spiazzato da una narrazione così viscerale, a tratti violenta e priva di filtri nostalgici. Ma il vero miracolo della serie è avvenuto nelle settimane successive, attraverso il passaparola e l'impatto culturale pop che ha generato. Amadeus è riuscita in un'impresa che sembrava impossibile: rendere la musica classica cool per la generazione dei social media. Le ricerche sulle piattaforme di streaming musicale per le composizioni di Mozart sono schizzate alle stelle. I costumi della serie hanno influenzato le passerelle di moda e il dibattito sul concetto di genio e salute mentale è diventato virale. La forza della serie risiede nella sua capacità di non giudicare i suoi personaggi. Non ci sono buoni o cattivi da manuale. C'è un uomo vittima del proprio dono straordinario e ci sono le persone intorno a lui schiacciate dalla sua ombra ma incapaci di allontanarsi. L'evoluzione dei personaggi lungo la stagione è un lento, inesorabile viaggio verso l'oscurità che però regala sprazzi di una bellezza così pura da lasciare senza fiato. Guardando la serie dall'inizio alla fine si percepisce l'enorme rispetto per la materia trattata, unita al coraggio di tradirla quando necessario per amore del dramma. Gli aneddoti che arrivano ora a produzione conclusa ci parlano di un cast che fa fatica a staccarsi da quei ruoli, di costumi custoditi come reliquie e di una troupe che sa di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. Amadeus non è solo una serie TV sulla musica, è un'indagine sulla nostra ossessione per il successo, sulla paura di essere dimenticati e sulla condanna di chi vede la perfezione ma sa di non poterla mai afferrare del tutto. Se non l'avete ancora vista, accendete lo schermo, alzate il volume al massimo e lasciatevi travolgere da questa sinfonia di fango, fuoco e genio. E stiamo per chiudere questa seconda parte di pillole dedicata a questa serie TV di Sky, Amadeus. Ma per comprendere appieno l'anima di questa produzione dobbiamo dare la parola a chi quella sinfonia l'ha scritta, diretta e interpretata. Ecco una raccolta dei passaggi più significativi e intimi tratti dalle interviste esclusive rilasciate dai personaggi di Amadeus. Cominciamo con il caposceneggiatore, ovvero Joe Barton, già creatore di, per esempio, The Lazarus Project.
1: La trappola più grande con un personaggio come Mozart è scriverlo come se sapesse di essere Mozart, ma lui non sapeva di essere un capitolo della storia della musica. Era solo un ragazzo con un talento mostruoso, un carattere difficile e un disperato bisogno di approvazione. Abbiamo strutturato la sceneggiatura come un thriller psicologico. Ogni volta che componeva un capolavoro, volevamo che lo spettatore sentisse il costo fisico ed emotivo di quella creazione. Non volevamo che il pubblico ascoltasse la musica, volevamo che la soffrisse insieme a lui.
0: È il momento di sentire le parole del regista, Julian Farino.
2: Sul set ho vietato la parola carino. Non volevo un bignami illustrato del Settecento. Ho chiesto ai direttori della fotografia e della scenografia di cercare il contrasto. L'oro dei palazzi imperiali doveva scontrarsi con il sudore dei corpi e la sporcizia delle strade. Quando abbiamo girato le scene dei concerti, ho voluto che le telecamere fossero vicine agli attori, quasi a colpirli. Il cinema e la serialità spesso dimenticano che la musica classica all'epoca era l'equivalente del punk. Era energia pura, rottura, scandalo. Questo è quello che ho cercato di catturare.
0: È il momento di sentire anche le parole di chi interpreta Mozart, ovvero Will Sharp, noto anche per The White Lotus e Flowers.
3: Beh, questo ruolo mi ha svuotato e riempito allo stesso tempo. Per 6 mesi non ho fatto altro che suonare e leggere le sue lettere. La cosa che mi ha fatto più soffrire, ma che mi ha anche dato la chiave per interpretarlo, è stata la sua solitudine. Più la sua musica diventava immortale, più lui si isolava dal mondo reale. Ricordo che dopo aver girato la scena del crollo emotivo al pianoforte, sono rimasto seduto lì al buio per mezz'ora, da solo. Il regista è venuto, mi ha messo una mano sulla spalla e non ha detto nulla. Sapevamo entrambi che avevamo toccato qualcosa di vero e anche un po' spaventoso.
0: E si chiude qui la seconda parte di Pillole, ma ci aspetta la seconda ora con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a storie musicali e la storia che racconteremo oggi di un grande cantautore italiano, Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sono le 16 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
4: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del 13enne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
4: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, a bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
5: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
4: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale, domani alle 14 la gara.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare. Pillole.
7: Ed eccoci pronti nella terza e quarta parte di Pillole a raccontare una storia di musica italiana molto affascinante e particolare. Cominciamo dal luogo. Il fumo denso e grigio delle acciaierie dell'Ital Sider di Bagnoli copre quasi perennemente il cielo sopra il Golfo di Pozzuoli, ma all'interno di un appartamento in Viale Campi Flegrei il rumore dominante è un altro. È il timbro metallico, nevrotico e incalzante delle corde di una chitarra acustica economica, percosse con una foga ritmica del tutto insolita per la Napoli del secondo dopoguerra. Edoardo Bennato nasce il 24 settembre 1946. La sua famiglia non appartiene al mondo dello spettacolo. Il padre Carlo è un impiegato tecnico, un uomo pratico, mentre la madre, Adele Zito, è una figura carismatica, viscerale, dotata di una sensibilità artistica e profetica fuori dal comune. È proprio la madre a intuire che nei suoi tre figli maschi, Edoardo, Eugenio e Giorgio, brucia un'energia nervosa che rischia di trasformarsi in frustrazione se non canalizzata verso l'arte. Prende i ragazzi per mano e li iscrive a lezioni di musica, facendosi anche carico di sacrifici economici non indifferenti. Mentre la Napoli degli anni 50 risuona delle melodie tradizionali e delle rassicuranti architetture della canzone napoletana classica o dei festival di Sanremo, Edoardo viene infettato da un virus culturale che sbarca attacca direttamente sui moli del porto cittadino. Sono gli anni in cui le navi della Sesta Flotta degli Stati Uniti fanno tappa stanziale nel Golfo. Tra i marinai americani circolano dischi a 45 e 33 giri introvabili nei negozi italiani. È il rock and roll primordiale, viscerale di Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka e Chuck Berry. Quei vinili portano con sé il profumo di una ribellione giovanile mai provata prima, fatta di chitarre elettriche sparate al massimo, tempi sincopati e testi aggressivi. Per il giovane Edoardo non si tratta di una semplice passione musicale, ma di una folgorazione esistenziale. Capisce che la musica può diventare un'arma impropria, un grimaldello acustico capace di scardinare il conformismo polveroso dell'Italia della ricostruzione. Con i fratelli Eugenio e Giorgio crea il Trio Bennato. Tre ragazzini iniziano a esibirsi nei circoli ricreativi, nelle feste di quartiere e nei locali della Costa Campana, ottenendo persino un'apparizione nel programma televisivo Sotto le Stelle. Ma la dimensione locale e il perimetro rassicurante della propria città natale diventano ben presto troppo stretti per le ambizioni di Edoardo. Napoli è una madre dolcissima ma ingombrante, un luogo in cui il rischio di rimanere imbrigliati nelle dinamiche del folklore è fortissimo. Nel 1965, spinto da una fame inesausta di novità, Edoardo decide di trasferirsi a Milano. La motivazione ufficiale con cui rassicura la famiglia è specchiata: iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico. In realtà, la Milano degli anni 60 rappresenta il cuore pulsante dell'industria discografica italiana, la capitale morale ed economica dove gravitano le edizioni musicali e i produttori che contano. A Milano la vita dello studente napoletano si sdoppia in ritmi spossanti. Di giorno frequenta le aule universitarie, studia la geometria descrittiva, disegna tavole e analizza la statica degli edifici. Di notte macina chilometri a piedi o sui tram con la chitarra a tracolla, bussando alle porte dei direttori artistici. I produttori dell'epoca rimangono spiazzati. Edoardo non ha la voce impostata dei cantanti melodici, rifiuta le metriche tradizionali e propone testi carichi di ironia, sarcasmo e sfacciataggine. Ottiene i primi contratti con la Ricordi e successivamente con la numero uno di Mogol e Lucio Battisti. Pubblica i suoi primi singoli a 45 giri, tra cui A me mi piace il rock e 1941, ma il riscontro commerciale è modesto e i media ufficiali lo guardano con aperta diffidenza. La svolta concettuale decisiva avviene durante un viaggio a Londra verso la fine degli anni 60. Camminando tra le strade di Soho e Piccadilly Circus, Edoardo rimane folgorato dalle esibizioni dei Buskers, i musicisti di strada inglesi. Osserva artisti solitari capaci di catalizzare l'attenzione di centinaia di passanti distratti utilizzando esclusivamente una chitarra acustica, un'armonica a bocca sostenuta da un supporto metallico al collo e un pedale per battere il ritmo su una valigia o su una gran cassa artigianale. Per lo studente di architettura è la rivelazione di una democrazia sonora assoluta. Intuisce che non servono complesse orchestre né band di supporto per fare rock. Bastano l'energia del corpo, il ritmo e l'autosufficienza. Tornato in Italia, perfeziona questo assetto da orchestra umana. Integra la chitarra a 12 corde con l'armonica, il kazoo e la gran cassa azionata con il piede destro. Nasce la celebre One Man Band. È un dispositivo scenico e sonoro devastante per l'epoca. Quando sale sul palco solitario, la sua presenza fisica trasmette un senso di potenza e immediatezza rock travolgente. Nel 1973 pubblica l'album d'esordio Non gettate alcun oggetto dai finestrini, seguito nel 1974 da I buoni e i cattivi, un disco manifesto con cui Bennato sferra un attacco frontale alle categorizzazioni ideologiche, dimostrando come la presunta divisione tra giusti e colpevoli sia soltanto un comodo alibi del potere.
8: A Milano negli anni 60 mi guardavano come se fossi un alieno sbarcato da un altro pianeta. Arrivavo nelle case discografiche con la chitarra acustica, l'armonica e questo ritmo imbiavolato e mi dicevano che la musica italiana era un'altra cosa, che servivano le belle voci e i testi d'amore. Io però sentivo il virus del rock and roll e sapevo che la gente prima o poi si sarebbe stancata delle canzonette stucchevoli.

0: Continuiamo a raccontare la storia di Edoardo Bennato, siamo all'inizio degli anni 70. Consolida in maniera definitiva la propria figura e il proprio sound nel panorama discografico italiano, distinguendosi nettamente dalla corrente dei cantautori politicizzati della cosiddetta scuola romana o milanese. Nel 1975 pubblica l'album Io che non sono l'imperatore, un'opera cruciale in cui la sua formazione accademica da architetto e la sua verve provocatoria si fondono in un progetto concettuale unico. La copertina del disco rappresenta un elemento storico dell'iconografia della musica italiana. Riporta la pianta e i progetti tecnici della rete metropolitana di Napoli, realizzati dallo stesso Bennato come tesi di laurea al Politecnico di Milano. Non si tratta di una civetteria intellettuale, ma dell'affermazione di un principio ben preciso. La canzone per Bennato è un'opera di ingegneria sociale e comunicativa, una struttura progettata per collegare punti distanti della città e della mente umana. Attraverso brani fulminanti come Io che non sono l'imperatore e Meno male che adesso non c'è Nerone, l'artista affila la sua arma espressiva più efficace, l'ironia paradossale. Con un timbro vocale volutamente sgraziato, graffiante e polemico, meticolosamente lontano dai canoni del bel canto, Bennato attacca le illusioni della modernità, la burocrazia statale, le storture della politica commerciale. Sul palco la sua esibizione si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza fisica. Bennato non suona semplicemente la chitarra a 12 corde, la percuote con violenza usandola come cassa di risonanza percussiva. Contemporaneamente con la bocca sostiene i fraseggi taglienti dell'armonica e il timbro nasale del kazoo, mentre il piede destro batte spietatamente sul pedale della gran cassa ad altezze di volume impressionanti. La vera esplosione di massa, tuttavia, si verifica nel 1977 con la pubblicazione di Burattino senza fili. Questo album rappresenta uno dei primissimi e più riusciti concept album della storia della musica pop italiana. Bennato ha un'intuizione di rara intelligenza narrativa. Prendere il capolavoro della letteratura per l'infanzia di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, e spogliarlo di ogni residuo edulcorato per trasformarlo in una feroce allegoria del potere moderno, del controllo sociale e dell'omologazione delle coscienze. Ciascun personaggio della fiaba classica viene rivisitato in chiave sociologica e politica. Il gatto e la volpe diventano gli imbonitori del mercato, della politica e dei mass media, pronti a vendere ricette miracolose ai creduloni. Mangiafuoco incarna l'autorità cinica e paternalista che muove i fili della società da dietro le quinte. La fata turchina rappresenta la burocrazia rassicurante e le istituzioni che promettono un benessere illusorio. Lucignolo è il simbolo della ribellione ingenua che finisce per rimanere vittima del proprio stesso disorientamento. Il successo di Burattino senza fili è travolgente e inaspettato nelle sue dimensioni. L'album vende centinaia di migliaia di copie, imponendosi ai vertici delle classifiche per mesi ininterrotti. Brani come Il gatto e la volpe, La fata, Mangiafuoco e In prigione, in prigione diventano veri e propri inni intergenerazionali. La straordinaria forza del disco risiede nella sua duplice natura. Da un lato propone ritmi rock accattivanti, trascinanti e trasversali, adatti all'ascolto di un pubblico giovanissimo. Dall'altro nasconde una riflessione filosofica profondamente amara sulle dinamiche di condizionamento che la società esercita sui singoli individui fin dalla prima infanzia.
1: Quando presentai l'idea di un concept album su Pinocchio ai dirigenti della casa discografica, mi presero per matto. Mi dicevano che il pubblico del rock voleva la rivoluzione, che io stavo preparando una favola per bambini. Io però sapevo che Collodi aveva scritto un testo di una modernità agghiacciante. Pinocchio siamo tutti noi quando ci lasciamo tirare i fili da mangiafuoco o quando ci fidiamo dei consigli del gatto e della volpe.

0: E va avanti la storia su Edoardo Bennato. Nonostante il grandioso successo di pubblico conquistato con Burattino senza fili, l'ambiente culturale e politico dell'Italia della seconda metà degli anni 70 riserva a Edoardo Bennato un clima di forte ostilità. Ci troviamo nel pieno dei drammatici anni di piombo, un'epoca segnata da una drammatica polarizzazione ideologica, scontri di piazza sanguinosi e violenza politica. In questo contesto esasperato, alla musica leggera viene costantemente richiesto di schierarsi in modo esplicito. I concerti dei cantautori diventano spesso arena di dibattito politico, inquisizioni ideologiche da parte dell'extraparlamentarismo di sinistra e vere e proprie contestazioni violente. A molti artisti viene chiesto di esibire la tessera di un partito o di aderire a uno specifico manifesto ideologico per ottenere il permesso di suonare. Naturalmente Edoardo Bennato rifiuta con fermezza e intransigenza ogni tipo di arruolamento, coatto o patrocinio politico. Rivendica la figura dell'artista come battitore libero, un corsaro indipendente che non risponde ad alcun dogma istituzionale o di partito. Questa sua posizione di rigorosa autonomia gli costa attacchi durissimi da diverse parti dell'intellettualismo dell'epoca. La critica militante lo accusa di individualismo borghese e di qualunquismo, criticando il suo uso costante del paradosso e dell'ironia invece del linguaggio d'ordine delle manifestazioni di piazza. Bennato risponde non ritirandosi dal dibattito, ma esasperando la sua carica provocatoria attraverso la composizione di nuovi brani sempre più sarcastici. Il 1980 rappresenta l'anno dell'apogeo creativo e della sfida definitiva al sistema discografico e mediatico. Con un'operazione senza precedenti nella storia della musica leggera mondiale, Bennato compie un clamoroso gesto d'azzardo. Lancia sul mercato due album di inediti a distanza di sole 3 settimane l'uno dall'altro. A marzo esce Uffa Uffa, un disco essenziale, spigoloso, fortemente influenzato dall'esplosione delle sonorità punk e new wave europee. In questo lavoro Bennato mette direttamente alla berlina i critici musicali politicizzati, le ipocrisie del giornalismo militante e le nevrosi della società dei consumi. Soltanto pochi giorni dopo, ad aprile, esce Sono solo canzonette, un altro monumentale concept album incentrato questa volta sulle vicende di Peter Pan, il celebre personaggio creato da James Matthew Barry. L'isola che non c'è diventa nella narrazione di Bennato l'emblema di un'utopia sognata e poi tradita, la metafora delle illusioni di una generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo attraverso le ideologie e si è ritrovata ingabbiata nelle logiche del potere. Capitano Uncino personifica la repressione dell'autorità costituita, i pirati rappresentano i burocrati del sistema, mentre Peter Pan incarna il rifiuto di crescere e sottomettersi alle regole ciniche del mondo adulto.
1: Nel 1980 le case discografiche pensavano che fossi impazzito del tutto. Mi dicevano che far uscire 2 dischi a 20 giorni di distanza era un suicidio commerciale e mi sarei distrutto il mercato da solo. Ma io avevo un'urgenza espressiva che non poteva aspettare i tempi della burocrazia aziendale. Uffa Uffa era il pugno nello stomaco alla critica politicizzata. Sono solo canzonette, era il sogno dell'isola che non c'è. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E si prosegue con la storia di Edoardo Bennato. L'estenuante percorso di indipendenza e sfida alle convenzioni intrapreso dall'artista trova la sua solenne consacrazione dal vivo durante la straordinaria estate del 1980. Fino a quel momento storico la dimensione dei grandissimi spazi all'aperto e degli stadi di calcio in Italia era stata considerata un'esclusiva riservata alle grandi star del rock internazionale. Gli artisti italiani si esibivano prevalentemente nei teatri, nei palasport o nelle feste di piazza. Bennato, insieme al suo manager dell'epoca e una struttura organizzativa coraggiosa, decide di abbattere questo ennesimo muro organizzando un tour nei più grandi stadi della penisola. Il punto di svolta assoluto avviene il 19 luglio 1980 allo stadio San Siro di Milano. Oltre 60.000 persone riempiono gli spalti e il prato dell'impianto milanese per assistere a un concerto di un artista italiano. È un evento epocale. Per la prima volta nella storia del nostro paese, un cantautore rock riempie uno stadio con la sola forza delle proprie canzoni e di un'energia travolgente. Sul palco, Bennato offre uno spettacolo d'impatto viscerale, alternando i suoi celebri momenti di One Man Band a sezioni ad alto voltaggio elettrico insieme a una rock band di altissimo livello. È la vittoria sul campo di un'idea di musica popolare, viscerale e priva di intermediari ideologici. Il successo di San Siro e il trionfo del tour degli stadi consacrano Bennato come un fenomeno di massa senza precedenti, un artista capace di mobilitare folle immense senza cedere a compromessi stilistici. L'impatto di quell'evento cambia per sempre la fruizione della musica dal vivo in Italia, aprendo la strada alle successive grandi stagioni dei concerti nei grandi impianti sportivi per tutta la musica d'autore e per il rock italiano. Bennato ha dimostrato sul campo che il rock cantato in lingua italiana possiede una dignità, una forza di attrazione e una credibilità ritmica pari a quelle dei modelli anglosassoni. Ci fermiamo qui, ma fra poco va avanti la storia di questo grande artista italiano che risponde al nome di Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
1: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice.

0: e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 e 32 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: E siamo alla quarta e ultima parte di Pillole, e prosegue la storia che stiamo raccontando di questo grande artista, ovvero Edoardo Bennato. Siamo all'indomani del grandioso trionfo di San Siro e della consacrazione negli stadi. Bennato si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione del panorama culturale e musicale globale. Gli anni Ottanta irrompono con un carico di edonismo, disimpegno, sonorità sintetiche e nuovi linguaggi legati all'esplosione del videoclip e delle emittenti commerciali. La maggior parte degli artisti giunti all'apice del successo in quel periodo avrebbe optato per la ripetizione rassicurante della formula collaudata. Bennato, fedele al suo spirito irrequieto, sceglie invece di rimettere tutto in discussione, spiazzando ancora una volta i fan e la critica. Nel 1983 pubblica un nuovo concept album dal titolo È arrivato un bastimento. Questa volta l'ispirazione letteraria poggia sulla celebre fiaba del pifferaio magico. Bennato utilizza l'allegoria del pifferaio che incanta i topi per denunciare i rischi della manipolazione mediatica, la seduzione dei nuovi demagoghi della televisione e la perdita di spirito critico da parte della massa. Dal punto di vista musicale, il disco segna un'evoluzione evidente. Accanto all'inconfondibile chitarra acustica e all'armonica, compaiono sonorità elettroniche più marcate, sintetizzatori, ritmiche computerizzate e edizioni sonore moderne che riflettono il clima del decennio. Negli anni successivi, Bennato prosegue lungo questa strada di continua ricerca ed esplorazione stilistica. Nel 1985 pubblica Caivanna, seguito nel 1987 da Ok Italia, un album di straordinario acume critico in cui la sua penna si dimostra ancora una volta affilata nel raccontare le contraddizioni di un'Italia protesa verso l'edonismo consumistico, l'ossessione per l'immagine e l'illusione del benessere economico facile. Brani come Ok Italia mettono a nudo i tic e le nevrosi della società italiana dell'epoca, confermando come lo sguardo dell'architetto sia ancora perfettamente in grado di cogliere le crepe nell'edificio sociale della nazione.
6: Negli anni Ottanta la musica è cambiata radicalmente con l'arrivo dell'elettronica e della televisione commerciale. Molti mi chiedevano perché non continuassi a fare dischi esattamente uguali a Burattino senza fili. Rispondevo che un artista non può congelare se stesso per far piacere al pubblico. Dovevo raccontare la nuova realtà del pifferaio magico della TV.

0: Proseguiamo con la narrazione della storia di Edoardo Bennato, che come avete sentito anche nella prima parte viene alternata con stralci di sue interviste. Siamo ora al punto di massima visibilità mediatica a livello globale per Edoardo Bennato, che si verifica nel 1989. In vista dei campionati mondiali di calcio di Italia 90, l'artista viene incaricato di comporre ed eseguire l'inno ufficiale della manifestazione insieme a Gianna Nannini. Nasce così un'estate italiana, nota al grande pubblico anche con il titolo di Notti Magiche. La musica viene firmata dal celebre produttore di musica elettronica Giorgio Moroder, mentre il testo e l'interpretazione vocale portano la firma congiunta di Bennato e della Nannini. Il brano si trasforma istantaneamente in un fenomeno planetario senza precedenti. Un'estate italiana scala le classifiche di vendita in decine di paesi, diventando il singolo più venduto in Italia nel 1990 e trasformandosi nella colonna sonora emotiva e nostalgica di un'intera epoca per milioni di persone. L'interpretazione di Bennato, grintosa e carica di passione, conferisce alla traccia un carattere epico e popolare. Nonostante l'enorme risonanza commerciale, una parte della critica purista lo accusa di essersi prestato a un'operazione commerciale. Bennato risponde rivendicando la bellezza di una canzone capace di unire un popolo intero attorno a un sogno collettivo e alla passione sportiva. Parallelamente a questa visibilità di massa, negli anni 90 Bennato avvia una delle sperimentazioni più raffinate e coraggiose della sua intera carriera, l'incontro tra la musica rock e la musica classica. Nel 1992 pubblica l'album Asciuto Pazzo o Padrone, seguito dal progetto con il quartetto Flegreo, una formazione d'archi classica con cui riarrangia i suoi brani storici e nuove composizioni. L'operazione dimostra la straordinaria solidità delle sue architetture armoniche. Spogliate dalla furia ritmica della chitarra e della gran cassa, le canzoni di Bennato rivelano una vena melodica raffinata, radicata sia nel blues sia nella grande tradizione cameristica europea.
1: Scrivere ed eseguire Un'estate italiana con Gianna Nannini e Giorgio Moroder è stata un'esperienza incredibile. Avevamo la responsabilità di creare una canzone che rappresentasse il nostro paese di fronte a miliardi di spettatori in tutto il mondo. Abbiamo messo dentro la passione pura dello sport e la nostalgia di quell'estate. Ancora oggi, quando la canto, la gente si emoziona come allora.

0: E si va avanti con la storia dedicata a Edoardo Bennato. Varcata la soglia degli anni 2000, non accenna minimamente a ritirarsi a vita privata o a vivere di sole rendite nostalgiche. Al contrario, intensifica la propria attività discografica e dal vivo, intraprendendo un perenne ritorno alle radici della musica nera americana, il blues e il rock and roll delle origini. Pubblica album di grande sostanza espressiva come Sotto il segno del Capricorno nel 2000, Le vie del rock sono infinite nel 2010 e Pronti a salpare nel 2015, un disco in cui affronta con sconvolgente lucidità temi di tragica attualità come le migrazioni nel Mediterraneo, il razzismo e la crisi identitaria nel mondo occidentale. In questo periodo della sua maturità artistica, Bennato consolida la propria figura di padre nobile ma irriducibilmente eretico della canzone d'autore italiana. Più volte invitato come ospite d'onore nei grandi festival televisivi e nei programmi dedicati alla storia della musica, continua a mostrare la stessa verve caustica degli esordi, rifiutando le lezioni cattedratiche. Dal vivo continua a proporre spettacoli ad altissima energia, alternando lunghi momenti in solitudine con il suo storico castello di strumenti da one man band a infuocate esecuzioni con la sua band elettrica. Le sue canzoni mantengono una freschezza e un'attualità sconcertanti. I temi affrontati negli anni 70, dalla manipolazione dell'informazione al conformismo ideologico, dalla finta beneficenza istituzionale alle trappole del potere economico, si rivelano profetici per comprendere le dinamiche della società contemporanea, dominata dai social media e dal bombardamento informativo costante. Bennato dimostra di essere stato un pioniere capace di anticipare i tempi con decenni di anticipo.
1: Il blues per me è la matrice di tutto. È la musica della verità, dell'esigenza, della sofferenza che si trasforma in energia per andare avanti. Anche quando racconto la politica o la società contemporanea, lo schema che uso è sempre quello del blues. Tre accordi, tanta passione e nessuna ipocrisia.
2: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata.

0: città.
1: E siamo quasi in chiusura della storia di Edoardo Bennato. Oggi Edoardo rappresenta un monumento vivente della cultura musicale italiana, una figura unica e irripetibile che ha saputo attraversare oltre 50 anni di storia dello spettacolo, mantenendo intatta la propria coerenza, la propria autonomia e la propria indipendenza di pensiero. Con più di 20 album in studio all'attivo, migliaia di concerti realizzati e una produzione artistica che ha segnato l'immaginario collettivo di differenti generazioni, Bennato ha dimostrato che è possibile fare musica di massa senza mai prostrarsi alle logiche delle mode passeggere o dei potentati culturali. La sua grande lezione risiede nell'aver sdoganato il rock in lingua italiana, dimostrando che il nostro idioma poteva adattarsi perfettamente ai ritmi sincopati e aggressivi del rock and roll senza perdere in profondità poetica o forza narrativa. Le sue allegorie, tratte da Pinocchio, Peter Pan o Il Pifferaio Magico, hanno formato lo spirito critico di milioni di ascoltatori, insegnando a dubitare delle certezze assolute, a diffidare dei facili imbonitori e a difendere a ogni costo la propria libertà individuale. Sul palco, ancora oggi, quando imbraccia la sua chitarra acustica a 12 corde, infila l'armonica al collo e batte il tempo sulla gran cassa con il piede, Edoardo Bennato torna a essere quel ragazzo di Bagnoli che negli anni 60 guardava il mare sognando l'America e Londra. Un corsaro della musica, un architetto del ritmo che continua a mostrare a tutti noi la strada per raggiungere quell'utopia irrinunciabile che chiamiamo l'isola che non c'è.
2: Io non mi sono mai sentito maestro o un punto di riferimento per nessuno. Sono soltanto un musicista che ha avuto la fortuna e l'ostinazione di fare quello che voleva per tutta la vita, senza chiedere il permesso a nessuno. Finché avrò la forza di pestare su quel pedale e soffiare nell'armonica, il mio viaggio continua.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: E chiudiamo qui la storia di Edoardo Bennato, anzi, a dir la verità, non si chiude qui affatto, perché lui continua con un tour che ha voluto chiamare Quando sarò grande, come se ancora il caro Bennato Peter Pan non fosse ancora del tutto cresciuto. Ma qui si chiude anche l'appuntamento con Pillole di questo weekend, vi aspetto al prossimo e vi auguro buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
2: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
3: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capo di Chino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
3: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti, poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
2: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon sabato a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia ogni fine settimana per 2 ore in vostra compagnia e ovviamente in replica anche alla domenica. E allora, pronti a cominciare per una nuova entusiasmante puntata insieme, devo salutare il copilota di questa trasmissione, il nostro Giorgio Berselli. Tra poco noi partiamo con un po' di rassegna stampa a tema scientifico e poi avremo veramente ospiti di grande livello per una puntata che ci farà viaggiare con la mente, con la fantasia, ma anche con approfondimenti particolarmente seri ed etici, diciamo così. Allora, la musica sempre in primo piano, andiamo ad ascoltare Halsey, questa è Panic Attack.

Ed eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Allora, la nostra rassegna stampa per questa puntata comincia con l'ottima notizia di un lancio in tandem che avevamo in qualche modo commentato prima che avvenisse la settimana scorsa e che poi è andato per il meglio. I satelliti Flex dell'Agenzia Spaziale Europea che dallo spazio andrà a sorvegliare le foreste con un dettaglio tale da rilevare il processo della fotosintesi, e Sentinel-3C del programma Copernicus che controllerà oceani e atmosfera per conto dell'ESA e dell'Unione Europea. Portarli in orbita dunque, e come avevamo detto, dalla base europea di Kourou nella Guyana francese, il razzo Vega C, un lancio appunto contemporaneo che era una grande novità grazie al nuovo adattatore a bordo del razzo costruito in Italia da Avio, che si chiama Vespa, e ha consentito di collocare i due satelliti nell'ogiva di Vega C. Sentinel è stato posizionato sopra Vespa come un vero e proprio passeggero e poi rilasciato in orbita per primo Flex circa un'ora più tardi. Una grande operazione tecnologica, il culmine di anni di innovazione scientifica, ha commentato Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA. Ma c'è anche un'altra notizia, insomma, un po' curiosa, con la quale volevamo aprire anche un po' nel nome della musica in questa puntata, con Giorgio Berselli che magari ci mette un po' in sottofondo i Beatles. Infatti c'è una notizia riguarda proprio i Fab Four, e voi mi direte: ma cosa c'entrano i Beatles con la scienza? Beh, pensate, più di 3.000 articoli dei Beatles, più di 3.000 articoli scientifici citano le canzoni dei Beatles, quindi il segno indelebile. I quattro di Liverpool non l'hanno lasciato solo nella musica, ma anche nella letteratura scientifica. Sono infatti tantissimi gli articoli accademici che fanno riferimento ai testi delle loro canzoni, come i Jude che state sentendo adesso. Per fare cosa? Per attirare l'attenzione e divulgare concetti appartenenti agli ambiti più disparati, dalla medicina fino alle scienze ambientali. E c'è chi si è divertito a contarli. Uno studio pubblicato su PLOS ONE dai ricercatori della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, analizzando i dati raccolti nel database accademico Scopus, gli studiosi hanno esaminato la frequenza con cui i titoli o i testi delle canzoni dei Beatles compaiono nei titoli degli articoli accademici. Hanno scovato 2237 riferimenti esatti e 963 giochi di parole creativi. Se siete curiosi, i Beatles vincono nettamente la gara, diciamo, all'interno del mondo musicale, precedendo Michael Jackson, che però si ferma a soli 65 articoli, e Elvis Presley a quota 196 articoli, i Beatles 1584. Sul podio dei brani dei Beatles più ripresi ci sono The Long and Winding Road, ben 798 volte, With a Little Help from My Friends e Here, There and Everywhere, tutte usate come metafore del processo scientifico per richiamare la collaborazione, il percorso della ricerca e la scoperta. Molte variazioni del titolo All You Need Is Love sono inoltre entrate nella letteratura accademica, ad esempio All You Need Is Sleep, tutto ciò di cui hai bisogno è dormire, è un articolo del 2017 che ha introdotto il tema dell'importanza del sonno, oppure Attention Is All You Need, che ha introdotto l'architettura alla base di ChatGPT, ad oggi una delle pubblicazioni scientifiche più influenti del secolo. Su Scopus, pensate, è citato quasi 90.000 volte. E allora, insomma, la musica ce la sta già facendo sentire Giorgio Berselli, ma noi ripartiamo da un nuovo brano nel corso del nostro weekend, e poi apriamo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti. Qui su Cosmo 2050 arrivano i Kings of Leon, questa è My Whole World. 29.

0: E allora cominciamo a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050, facendo un po' quello che è il classico punto della situazione. D'altronde siamo in un momento, no, con l'inizio delle scuole, in cui è giusto ripartire anche noi con la nostra analisi di quello che forse è il momento più atteso degli ultimi anni a livello di missioni spaziali, in particolare, cioè le missioni Artemis, che riprenderanno il prossimo anno, che avranno protagonisti anche italiani, ma che soprattutto inseguono il sogno di riconquistare la Luna, con prospettive poi marziane. Di mezzo, ovviamente, come sempre, anche la competizione internazionale, soprattutto cinese. In collegamento con noi Antonio Locampo, giornalista scientifico e collaboratore di Cosmo 2050. Ciao Antonio, ben trovato, spero tu abbia passato una buona estate, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, un saluto a te, agli ascoltatori. Sì, un'estate un po' calda, ma bene, grazie, abbastanza bene, grazie.
0: Ecco, è stata un'estate abbastanza calda, Antonio.
1: La situazione dei cambiamenti climatici la conosciamo.
0: Peraltro, sì, esatto. Ed è stata un'estate piuttosto calda anche sul fronte NASA, diciamo così, che continua a essere da un lato investito dai rischi di tagli sul personale, sulle ricerche, sulle missioni scientifiche, che però in realtà vede confermata la volontà di andare fino in fondo, ecco, con le missioni Artemis. Questa può essere anche un po' l'occasione, intanto, per fare una sorta di roadmap, detto che poi i rischi di rinvii sono sempre presenti. Peraltro, insomma, il prossimo capitolo sarà uno di quelli nelle missioni Artemis che siamo davvero più in attesa di scoprire.
1: Beh sì, il 2027 sarà, ci auguriamo naturalmente, ma al momento addirittura si parla di metà 2027. Io credo che prima dell'autunno sarà difficile, ma dovrebbe appunto partire la missione Artemis 3, quindi che è la prossima con equipaggio umano del programma Artemis o Artemis. Sappiamo, insomma, è una missione che ci riguarda molto da vicino come italiani, perché l'astronauta che avrà il ruolo un po' più impegnativo, senza nulla togliere agli altri tre, sarà il nostro Luca Parmitano, che sarà il pilota della navicella Orion, sulla quale, da quello che so, si sta addestrando in maniera molto fitta da diverse settimane, perché, come lui diceva, era un'astronave che non conosceva, e quindi giustamente la sta imparando a conoscerla, e dovrà conoscerla molto bene, perché sarà con questa astronave che dovrà attraccare i due veicoli destinati all'allunaggio. Un allunaggio che però al momento, insomma, è previsto per alcuni dicono all'inizio del 2028, secondo me è assolutamente impossibile prima dell'autunno del 2028, e che, insomma, io, sai, ti ricorderai, Francesco, che in una nostra chiacchierata dissi che mi sembrava assolutamente impossibile tentare un allunaggio con Artemis 3, e infatti l'hanno spostata ad Artemis 4, perché io dico anche che è assolutamente impossibile che non ci sia un test senza equipaggio prima di Artemis 4, però, perché per quanto possano essere importanti i risultati di Artemis 3, perché naturalmente la Orion di quella missione pilotata da Luca dovrà agganciare prima la navicella di Blue Origin, la Blue Moon, e in un secondo tempo la gigantesca Starship. Naturalmente il test di Artemis 3 sarà determinato per capire quale delle due astronavi tenterà l'allunaggio, anche se si sa che Starship è in vantaggio nelle decisioni NASA, e non solo, però non è detto, perché naturalmente tutto dipenderà da come funzioneranno i prossimi test, e ce ne sono ancora molti. Quindi, insomma, il percorso soprattutto per Starship è ancora lungo. Adesso è in programma, prossimamente, per il giorno 22, il prossimo test della navicella spaziale. Non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere il primo volo orbitale, si pensa, si spera, ma il percorso è ancora lungo, quindi bisognerà ancora attendere tutta una serie di test e intanto, comunque, nel frattempo ci godremo questa missione Artemis 3 in orbita intorno alla Terra, che sarà comunque spettacolare, e di cui non si sa nemmeno quanto durerà, perché bisognerà capire come funzioneranno tutti i vari insomma è una missione
0: che sì, strada facendo, diciamo.
1: Tre lanci, perché c'è la Orion con l'SLS, poi c'è la Starship da Starbase in Texas, e poi appunto c'è la navicella di Blue Origin, che partirà appunto da Cape Canaveral, ma da un'altra rampa, insomma. Quindi insomma, vedremo, sarà una missione molto spettacolare, molto complessa, e dalla quale arriveranno molti risultati importanti, ma non completamente definitivi, prima di poter dire sì, alluniamo, ecco.
0: Prima di mandare
1: una Starship sulla Luna.
0: un percorso ancora lungo, e fai bene, come dire, a sottolineare che dobbiamo aspettarci probabilmente anche dei cambiamenti in corsa, diciamo così, in tal senso. C'è da dire però che la fretta, tra virgolette, non manca per gli sforzi che sta facendo la Cina dall'altra parte. La Cina che ha fissato grosso modo una data forse più attendibile, 2030, per arrivare sulla Luna, che fin qui, va detto, sta mantenendo, ecco, le indicazioni che dà. Sappiamo a volte poco dei fallimenti eventuali cinesi, perché non è che siano proprio così prodighi di informazione, ma soprattutto puntano a un lanciatore riutilizzabile, il Long March 10B, che sta facendo dei passi notevoli in avanti. Insomma, su quel fronte, quali sono le ultime? Tu credi che, insomma, la Cina sia ormai da considerare qualcosa in più di un semplice sparring partner, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, allora, è da quasi un decennio che loro hanno detto che allunieranno nel 2030 e non hanno mai cambiato quella data. E d'altra parte questa è una tipica tradizione del programma spaziale cinese con equipaggio umano. Quando nel 2012 ci dicevano che avrebbero completato la loro stazione spaziale entro il 2023, quello è avvenuto. Quindi ciò è avvenuto con precisione assoluta. E certo, anche loro dovranno ancora fare tutta una serie di test e di collaudi, ma da qua al 2030 c'è ancora tempo. Loro non corrono dietro nessuno, perché se loro dicono 2030 vuol dire che non c'è una rincorsa dietro a qualcuno che arriva prima o che arriva dopo. Quella per loro è la data, sulla base di quelle che sono le loro possibilità. Stanno sviluppando questa nuova navicella spaziale che dovrà tra l'altro sostituire la Shenzhou, e che prima di arrivare sulla Luna dovrà appunto sostituirla e come hanno detto loro, effettuare i primi test di volo con equipaggio sulla stazione Tiangong in orbita intorno alla Terra, e poi un po' alla volta. Loro hanno il vantaggio che hanno un programma meno complesso, nel senso che le astronavi, l'astronave principale, diciamo l'equivalente della Orion, se vogliamo, e il modulo lunare sono meno complicati. Il modulo lunare del programma cinese è un po', diciamo, nelle caratteristiche e nelle dimensioni ricorda un pochettino l'Apollo, un po' più quello dell'Apollo, il lemma dell'Apollo un po' più grande. Quindi questa è una scelta corretta, perché per andare sulla Luna con equipaggio non serve un'astronave alta 50 metri, secondo me, nel senso che le astronavi così grandi servono certamente per un futuro successivo, per i voli magari anche oltre la Luna, ed è giusto che ci siano anche le Starship sempre più evolute, ci mancherebbe, ma per andare sulla Luna serve un taxi flight lunare, cioè serve un'astronave piccola che porti l'equipaggio e poi invece delle astronavi molto più grosse che fungano da cargo sulla superficie lunare, un po' come il modulo europeo Argonaut che si sta per realizzare, che si svilupperà in parte anche in Italia. Quindi d'altra parte lo scenario lunare è cambiato rispetto all'Apollo, non c'è più soltanto un piccolo trabicolo a quattro zampe che va sulla Luna, ma quello serve per portare gli astronauti sulla Luna e farli risalire in orbita lunare. Poi gli astronauti dovranno poi trovare sulla superficie tutto quello che servirà poi per poter cominciare a lavorare sulle prime basi, che questo dovrebbe essere tra l'altro l'obiettivo di Artemis 5, tra l'altro, nel 2029. Quindi cominciare a fare i primi piccoli lavori per cominciare a montare le prime basi, e per fare quello naturalmente serviranno dei moduli cargo, e su questo naturalmente per esempio le Starship cargo saranno assolutamente fondamentali, per dire.
0: Chiuderei con un'ultima riflessione, Antonio. Hai già nominato, come dire, anche se indirettamente, uno dei grandi protagonisti di questa riconquista lunare, che è Elon Musk. Su quel fronte, insomma, pensi che sarà protagonista assoluto, o c'è un margine di rientro per gli altri space billionaires che in realtà hanno ricevuto degli appalti, diciamo così, dalla

0: faccio. Quindi, ma al di là di quello, assolutamente, loro adesso Blue Origin deve risolvere il problema dell'esplosione del razzo New Glenn che è avvenuta recentemente e che purtroppo ha un pochettino ritardato i piani, perché il primo modulo lunare senza equipaggio doveva essere lanciato appunto in questi mesi, e non è detto che comunque lo partano comunque entro fine anno, anche se è molto più probabile che lo si farà all'inizio del prossimo anno. Quindi loro sono assolutamente in corsa. Se poi ci saranno altri, non lo sappiamo. Sicuramente ci sono altre realtà che stanno realizzando le sonde robotizzate, le sonde automatiche, come già è avvenuto negli ultimi 2 anni e come avverrà ancora nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi i privati sono assolutamente in corsa. Così come, tornando ai cinesi, tu hai detto bene, il razzo lunga marcia 10 è un vettore che un po' alla volta comincerà a essere rodato, diciamo così, e diventerà il vettore per la Luna, e sarà in grado di portare fin verso la Luna circa 30 tonnellate, che dovrebbe essere più o meno il peso semplificato, diciamo, dell'astronave lunare cinese, che appunto, come dicevo, è più piccola, no? Rispetto a quelle che sono le, come dire, gli obiettivi, diciamo,
1: Sì, le
0: occidentali,
1: pretese,
0: diciamo.
1: diciamo, sì, dato
0: Però
1: che
0: la
1: la Cina procede, come dire, a un ritmo da crociera, però piuttosto impressionante a livello di precisione. Continueremo ovviamente a tenere monitorata, direi, la situazione, perché sarà un momento anche mediaticamente straordinario. Intanto io ringrazio molto Antonio Locampo per essere stato con noi, insomma averci aiutato a fare un po' il punto della situazione. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, siamo però appena all'inizio di questa bella puntata di Cosmo 2050 che prosegue tra pochissimo. Abbiamo anche tante belle sorprese per voi in arrivo. Rimanete a nostro ascolto.
2: Giornale radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
11: Guidare informati.
12: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo e il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il

0: Della galleria Monte Pergola in entrambe le canne sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600 per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate sul giornale radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
2: Eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, nel nostro approfondimento del weekend, i temi della scienza e della tecnologia pronti a tornare. Noi tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti su queste tematiche e su tutte quelle che fanno volare alta la fantasia. Ripartiamo anche ovviamente dalla nostra musica a maggior ragione. Benson Boone, questa è Mystical Magical.

0: E ora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Ci vogliamo occupare anche di un tema che fa in qualche modo anche sorridere, se vogliamo, di cui peraltro probabilmente sarete a conoscenza. C'è stata una nuova edizione dei premi Ig Nobels, che sono i premi più pazzi del mondo, che vengono assegnati a ricerche che hanno carattere e rigore scientifico, ma che portano a risultati quantomeno divertenti o che ci strappano una risata, un sorriso, e che per la prima volta peraltro sono stati assegnati in Europa, a Zurigo, dopo oltre 30 anni in cui erano stati assegnati continuativamente negli Stati Uniti. Tra poco vi diamo anche qualche dettaglio. Intanto introduco l'ospite che è con noi per commentarli. Mi fa il piacere introdurre Giuseppe Remuzzi, medico, membro del comitato scientifico della Fondazione per la ricerca biomedica della Lombardia e direttore dell'Istituto Mario Negri. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, insomma, sono premi che vale la pena comunque specificarlo, arrivano da ricerche assolutamente autentiche. Ecco, ad esempio l'Università di Oxford addirittura ha vinto il premio Ig Nobel per la biomeccanica con una ricerca che ha scoperto da quanto tempo ci baciamo, sostanzialmente, andando a individuare nell'interazione non agonistica, così l'hanno definita, il bacio. Ma ci sono ricerche veramente in ogni disciplina, proprio come per i Nobel. Dal punto di vista dello scienziato, ecco, questo tipo di premiazioni sono solo uno svago o ci fanno capire intanto che gli scienziati sono esseri umani e poi che in realtà quando una ricerca viene fatta bene non è che dobbiamo necessariamente sempre fare le classifiche di categorizzarne i risultati?
1: No, certo, questo è molto giusto. Devo dire, io all'inizio ero piuttosto scettico, prendevo questa idea che era nata in un giornale che si chiama Annals of Improbable Research, ricerca improbabile, come fosse una presa in giro del Nobel, un po' lo è stato all'inizio, poi pian pianino si è visto che in un modo quasi paradossale ha insegnato anche delle cose molto serie, e questo fa dire che qualunque domanda nella scienza non può essere, un po' quello che diceva lei, non può essere categorizzata a priori come ridicola, perché approfondire con criteri scientifici una domanda apparentemente assurda può portare a delle conoscenze che poi servono anche davvero per fare un passo avanti in tanti campi, nella fisica, per esempio, nella medicina. E qui ci sono dei casi, alcuni sono piuttosto banali, cioè il fatto che la banana faccia davvero scivolare. Sì, sì, non è che vogliono chissà che studi per andare a vedere questa cosa qua, però se uno lo fa guardando l'attrito, studiando tutte le componenti biomeccaniche che ci sono tra la buccia di banana e uno che cade, allora in un certo senso diventa interessante. Ce n'è una che ha molto una ricaduta molto pratica in medicina, che è importantissima secondo me, ed è il gelato contro la mucosite da chemioterapia. Questo è un Nobel per la medicina del 2022, e pazienti che prendevano melfalana a dosi alte prima del trapianto di cellule staminali hanno dei drammi dal punto di vista della mucosa proprio orale, quindi fa veramente male. Io ho visto tanti malati disperati per questa cosa qua. Durante l'infusione del melfalan, questo farmaco, che è il gelato, riduce la mucosite, e questo è una forma di crioterapia orale, cioè raffreddare la mucosa riduce temporaneamente il flusso di sangue, e questo si oppone agli effetti negativi del chemioterapico, evita anche delle lesioni che poi diventano disperanti andando avanti, perché sono delle piccole ferite che non guariscono mai. Quindi è una specie di cosa ovvia, che uno ha dei disturbi in bocca, prende il gelato, lo fanno tutti, però questa è diventata poi una cosa è molto importante,
0: sì, scientificamente provata soprattutto. Peraltro quest'anno il premio per la medicina è andato a una ricerca su come soffiarsi il naso, quindi in qualche modo rimaniamo sullo stesso tema, di un professore, Tokuji Unno, che insomma purtroppo ironicamente è anche scomparso. Nel frattempo il premio è stato ritirato da un collega. Cito un'altra ricerca che mi permette di farle un'ulteriore domanda: il premio Ig Nobel per la biologia, un gruppo di ricercatori che hanno calpestato in modo gentile diversi serpenti per diverse volte al giorno per valutare in quali condizioni sono indotti a mordere un essere umano. Un ricercatore ha detto di aver dovuto calpestare i serpenti 4.000 volte. Lei trova che nel mestiere del ricercatore, del medico, nel suo caso, ci siano, come dire, degli aspetti a volte anche un po' ridicoli, come negli esperimenti ripetuti tante volte, che forse vale la pena comunicare un po' all'esterno? Glielo dico, insomma, in una fase in cui la politica, soprattutto in America, mette sempre un po' al muro gli scienziati. Ecco, siete esseri umani anche voi, me lo conferma?
1: Sì, assolutamente sì. Io non calpesterei volentieri 4.000 serpenti, perché non ho tempo, non mi sembra una domanda pazzesca, però è vero, bisogna, dipende anche da come è un ricercatore, perché i ricercatori sono come tutti gli uomini, ci sono alcuni più spiritosi, altri meno, altri che hanno voglia di fare delle cose per cui un altro si annoierebbe, e altri che cercano domande più stimolanti. Quindi non è che i ricercatori, è come dire quando si dice gli americani c'è di tutto, è lo stesso, è i ricercatori non... Però certo è vero, questo è anche un modo per avvicinarci alla gente forse di più. Per esempio un caso di uno che, se io non sbaglio, perché credo di essere sicuro, ma insomma è un certo Silvano Gallus del nostro istituto, avrebbe avuto un IG Nobel per la medicina nel 2019 e lo studio è che la pizza protegge da malattie e morte purché sia fatta e consumata in Italia. Questa è una cosa che fa ridere, e poi non è neanche vera, perché in realtà non è che la pizza sia particolarmente sana, come però lui insieme a Carlo Lavecchia, che è un grande epidemiologo, Eva Negri e Silvia Franceschi, hanno fatto uno studio su tantissimi, 8.500 casi e 10.000 controlli. È quasi come se fosse un farmaco per tumori, infarto del miocardio, tumore della mammella, ovaio e prostata, e questo fanno vedere le analisi epidemiologiche. Però la spiegazione, che non è emersa subito, tanto è vero che IG Nobel è una cosa un po' come un po' paradossale, un po' presenziale, la spiegazione è che chi tende ad essere un consumatore di pizza è qualcuno che ha più propensione per la dieta mediterranea. Quindi consumata in Italia vuol dire che chi mangia pizza in Italia mangia anche altre cose, quindi prende l'olio d'oliva, prende la pasta, il pane integrale, prendono una serie di cose che proteggono e prendono anche la pizza, quindi si è attribuito alla pizza qualcosa che in realtà riassume le abitudini alimentari di quelli che consumano la pizza. Però questo ci avvicina alla gente, indubbiamente, come stavo dicendo.
0: Eh sì, è la morale, credo una delle morali che si possono trarre da un appuntamento scientifico, ma evidentemente soprattutto di entertainment, si direbbe. Intanto mi ha fatto molto molto piacere commentarlo con il professor Giuseppe Remuzzi, che è stato in collegamento con noi. Vi invito ad andare a scorrere gli IG Nobel per avere maggiori dettagli anche su questa edizione. La musica e poi noi ripartiamo con Cosmo 2050.

0: E dunque, rieccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050. Non potevamo non parlare oggi anche di intelligenza artificiale dopo un paio di settimane, ma insomma soprattutto l'ultima, che sono state complicatissime, se vogliamo, con dichiarazioni che hanno coinvolto non solo i più grandi esperti o i leader economici, diciamo così, del settore, ma anche figure politiche di primo piano, tra cui il presidente americano Donald Trump. Il mondo si sta un po' dividendo, diciamo così, tra chi avverte l'AI sta crescendo a una velocità troppo impressionante, rischia di uscire dal nostro controllo, e chi invece, un po' come sul Titanic, dice a tutta birra arriveremo tranquillamente fino in fondo. Ecco, non voglio con questa metafora già dirvi quale sarà il finale, però magari lo chiedo all'ospite che è in collegamento con noi, il professor Pierluigi Contucci dell'Università di Bologna, insomma uno dei massimi esperti anche di questo argomento. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, la metafora del Titanic non so quanto azzeccata sia, erano tempi in cui il progresso erano soprattutto i transatlantici, anche quelli andavano a una grande velocità, però a volte fuori controllo. Sta succedendo la stessa cosa con l'intelligenza artificiale, salvo che le conseguenze sarebbero potenzialmente, a quanto pare, ancor più terribili, o si sente, come dire, di fare un po' il ruolo del pompiere in questa fase?
1: Allora, la velocità ha sempre affascinato e al tempo stesso spaventato l'essere umano. Diciamo che quello che è successo negli ultimi, vogliamo dire, 6 mesi, in realtà le fortissime accelerazioni sono state negli ultimi 3, è una serie di conquiste e di novità emerse nel campo. Sto parlando dell'intelligenza artificiale agentica, cioè certi cervelli artificiali che interagiscono tra loro. Bene, questa nuova modalità di creazione contenuti ha portato delle grandi, grandi novità. A un certo punto sono stati hackerati dei siti senza che l'avessimo chiesto, e ci sono delle novità anche di carattere applicativo nella scienza, nella matematica. Anche queste sono cose che abbiamo sentito dai media, dai giornali. Se mi chiede, se la domanda è: dobbiamo avere paura? La risposta è, la mia risposta è no, ma dobbiamo essere cauti, questo certamente.
0: Ecco, come dire, il punto nevralgico è la nostra capacità di controllo su una tecnologia che, insomma, altrimenti ci ha già regalato, come dire, anche delle possibilità. Pensiamo al mondo della ricerca, che sono veramente straordinarie, però alcuni sostengono è un'intelligenza talmente potente che, come in Odissea nello spazio, ecco, poi a un certo punto ci si rivolterà contro. È, come dire, un processo che effettivamente può succedere da un punto di vista tecnico?
1: Beh, piccoli eventi, piccoli o meno piccoli eventi, sono già accaduti. Dario Amodei, il fondatore, il CEO di Anthropic, ha proposto infatti di cambiare un po' il ritmo, di rallentare. È ovvio che quando Amodei, o anche uno dei padri fondatori, che è Jeffrey Hinton, ci suggeriscono di rallentare, qualcuno di fermarsi, qualcuno di rallentare, noi dobbiamo prendere seriamente un suggerimento del genere. Dobbiamo anche tenere conto, questo è evidente e lo si legge proprio questi giorni, che è un po', cioè, come dire, un conflitto di un qualche tipo di conflitto se un grande capo di industria dice di rallentare, perché non riusciamo a capire se e quanto ci siano degli interessi dietro
0: dei
1: a un
0: secondi
1: rallentamento.
0: Fini, diciamo. Sì.
1: Dei secondi fini. In ogni caso, una riflessione sui metodi e sulle nuove tecniche è utile e forse indispensabile. Guardi, la mia sensazione e anche la mia opinione, che condivido con molti degli specialisti del settore, è che la cosa va guardata con un occhio forse più generale. Prendiamo quindi in considerazione quel che succede in Cina e quel che succede negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono avanti dal punto di vista tecnologico, ma non tantissimo. Loro si sono basati su un'intelligenza artificiale blindata, cioè che controllano solo loro. Non riusciamo, noi non abbiamo i parametri degli algoritmi che stanno utilizzando. La Cina, viceversa, usa modelli aperti. Ecco, è questo che dovremmo chiederci: quali delle due, quali dei due processi conviene utilizzare al fine di ottenere un'AI più sicura, più allineata all'umano? La grande domanda è questa. Non crediamo che il rallentamento possa funzionare. Crediamo invece che un dibattito pubblico che coinvolga non solo le parti tecnologiche, ma anche le parti politiche, le voci dell'etica, sia diventato indispensabile. Quindi che cosa è meglio? Una intelligenza artificiale a pesi aperti, questo è il nome classico, cioè che possano utilizzare tutti, che tutti possano studiare, oppure una che è proprietaria e quindi blindata, nascosta da regole di copyright, in sostanza. E questo è il punto che dovremmo cercare di capire.
0: Le chiedo, insomma, in ultima istanza anche quanto però realmente quelle che sono, come dire, i punti che citava siano secondo lei applicabili. Intanto non è un momento in cui è facile mettere allo stesso tavolo figure politiche, scienziati, per parlare di un tema che è sicuramente un tema globale. C'è anche chi, tra parentesi, la Cina dice: proprio ora che stiamo recuperando terreno, guarda caso qualcuno ci dice di rallentare, e qualcuno ci vede un paragone anche con la rivoluzione industriale, no? Con il fatto che poi ci siamo resi conto che faceva male al clima e abbiamo detto rallentiamo. I paesi cosiddetti in via di sviluppo dicono: ve ne siete accorti soltanto adesso. Insomma, il tema è anche etico. Davvero pensa sarà realizzabile una fase di confronto?
1: Dunque, la fase di confronto è già nei tavoli, stanno parlando in tavoli internazionali di diversi approcci e di una governance globale. Il punto è che la governance globale è estremamente difficile, proprio anche perché molti degli attori non condividono le loro scoperte, essendo scoperte legate al mondo dell'imprenditoria e quindi dell'economia. Una cosa che passa un po' inosservata è che l'intelligenza artificiale, se ne parla ma non nel modo giusto, l'intelligenza artificiale è ancora una tecnologia non compresa. Il paragone con la rivoluzione industriale è molto appropriato, nel senso che il motore a vapore, per esempio, era una tecnologia già funzionante quando ancora la termodinamica non esisteva, che è stata quella parte della scienza che ha spiegato il funzionamento del motore.
0: Non ne conoscevamo bene i limiti, diciamo.
1: Esatto, non conoscevamo bene i limiti e le leggi a cui obbedisce il motore, tanto quanto adesso siamo lontani dal comprendere come funzionano queste nuove macchine intelligenti. Quindi quello che propone il mondo scientifico, in particolare una proposta che abbiamo avanzato io e il professor Giorgio Parisi, premio Nobel in fisica, è quella di creare un centro europeo per l'intelligenza artificiale, un centro di ricerca, per rendere comprensibile questa tecnologia. E quando capiamo una tecnologia dal punto di vista scientifico, riusciamo a controllarla molto meglio, perché gli escamotage di rallentare o di regolare sono funzionali fino a un certo punto. Regolare senz'altro è utile, talvolta indispensabile. Rallentare è un pio desiderio, un qualcosa che sì, si raccontano ad alti livelli, ma che la cui realizzazione è estremamente difficile. Quello che possiamo e dobbiamo veramente fare è comprendere a fondo la tecnologia, studiarla mettendo a sistema le forze d'Europa con quello che potrebbe essere chiamato un centro di ricerca per l'AI europeo, un po' come è stato il CERN di Ginevra per la fisica delle alte energie. Anche perché un singolo Stato europeo non ha le risorse per andare incontro a uno sforzo del genere, visti i capitali all'opera in Cina e negli Stati Uniti. Questo è il messaggio che mandano gli scienziati. Noi abbiamo firmato un appello e chiesto alla comunità scientifica di firmare un appello che si trova in change.org. Appunto l'appello chiede la creazione di un centro di ricerca per l'intelligenza artificiale in Europa, che è stato firmato da premi Nobel, Fields Medalist e da moltissime persone che hanno aderito a questo appello.
0: Certo, insomma è anche un modo per ricordare che l'Europa era nata sull'esigenza di condividere risorse strategiche molti anni fa e in qualche modo adesso si ritrova nella stessa situazione. Ringrazio molto il professor Pierluigi Contucci per essere stato con noi e averci parlato di un tema anche politico, oltre che ovviamente scientifico. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco ancora insieme per nuovi approfondimenti nella seconda ora di Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio leader ad informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni a San Cataldo nel Nisseno, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene. Di Benedetta e Domitilla non si avevano più notizie da ieri sera. Il padre stamattina si era rivolto ai carabinieri. I genitori delle due bimbe sono separati. La madre abita in un'altra città.
2: Ora a Roma, dove una donna di 69 anni è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo di pistola all'interno della sua abitazione nella mattinata di oggi. A far scattare l'allarme il marito non appena ritrovato il corpo. L'uomo, un 75enne, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Sul posto, nel quadrante est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.
3: Un 70enne morto mentre era su un trattore a Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo profondo 10 metri. Sul posto un'ambulanza, ma non vi è stato nulla da fare che constatare il decesso dell'uomo. È successo lungo la strada sterrata in località Campiano. Due giorni fa un incidente simile nel palermitano. A Partinico, un agricoltore di 74 anni è morto mentre lavorava nel suo terreno. Il trattore si è ribaltato.
2: Andiamo all'estero. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: "Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi."
3: C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con i risparmi del PNRR. E poi ha aggiunto: gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati. Se raggiunti, vengono erogati.
2: Chiudiamo con lo sport. Per la quinta giornata di Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora eccoci, rieccoci nuovamente insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Questa è la ripartenza, la seconda ora della nostra trasmissione che è dedicata agli approfondimenti sulla scienza e sulla tecnologia nel fine settimana. Se vi siete persi la prima ora e dunque volete recuperare più avanti l'intera puntata, non dovete disperare, aspettate giusto la fine della puntata, andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, compreso anche ovviamente Cosmo 2050. C'è anche un'altra opzione che vi ricordo sempre, quella di andare sul sito cosmo2050.com e nella sezione podcast trovare tutte le nostre puntate, insomma, che riassumono un po' il meglio della settimana. Tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti, ci occuperemo tra le altre cose anche di tecnologia, ma anche di un momento Amarcord, diciamo, dal sapore storico spaziale particolarmente intrigante, ma anche un po' di rassegna stampa tra pochissimo, e dunque ripartirei proprio dalla musica nel frattempo. E allora Sky Newman su Giornale Radio, questa è Man of the House.

Ed eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Qualche notizia originale, scientifica, della settimana. Mi fa piacere, insomma, raccontarvela. Intanto sono stati trovati, magari vi sarà capitato di leggerlo e vi chiedete di cosa si tratti, i semi dell'Apocalisse, che è un nome insomma fantasioso per indicare alcuni fagioli verdi di origine indiana che andrebbero ad occupare un posto d'onore in un eventuale menù post-apocalittico. Infatti i semi di questa pianta sono quelli che, secondo la scienza, mantengono più a lungo la loro vitalità tra quelli testati, conservando la capacità di germinare anche dopo diversi decenni di congelamento nelle banche dei semi. Così dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Plant Genetic Resources e guidato dall'Australian Grains Gene Bank, la banca genetica nazionale australiana dedicata ai cereali. I risultati indicano che tuttavia la longevità dei semi conservati in queste strutture è più breve di quanto stimato inizialmente, cioè andranno sostituiti più spesso di quanto si pensasse per preservare le informazioni genetiche che portano. I ricercatori guidati da Catherine Baum hanno condotto test di germinazione su quasi 3.900 lotti conservati nella banca dei semi australiana appartenenti a 6 colture diverse: il sorgo, il fagiolo comune, il fagiolo verde, il fagiolo azuki, la soia e il pisello piccione. Alcuni dei semi risalivano addirittura agli anni 60 e a registrare la performance peggiore sono stati i semi del fagiolo azuki, con una longevità media di appena 17,4 anni. Invece i nostri fagioli verdi si sono dimostrati più longevi, con una media di 63,5 anni, seguiti dalla soia, quasi 50 anni. Però dicevamo, appunto, le stime in realtà pensavano potessero fare ancora di più. C'era chi aveva ipotizzato addirittura migliaia di anni. Dal momento che abbiamo dimostrato che la vitalità dei semi scende al di sotto dell'85% già tra i 20 e i 40 anni, dicono gli autori, anche in condizioni ottimali, un monitoraggio così sporadico e a intervalli così lunghi ci sembrerebbe rischioso. Insomma, se siete poco ottimisti sul futuro, visto tutto quello che sta capitando, e volete in qualche modo mettervi al sicuro per un eventuale pasto post-apocalittico, post-attacco nucleare, per dire, i fagioli verdi sembrano essere una buona opzione. Chiudiamo con un'altra notizia invece che ci proietta già sui temi spaziali e ci riporta sulla Luna, dove, come ha raccontato Focus, è stato individuato un nuovo cratere da impatto, quella che, insomma, qualcuno definisce già la scoperta del secolo. Pensate, mettetevi nei panni del signor Robert Wagner, specialista in elaborazione di immagini, che lavora per Intuitive Machines analizzando i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda, la ricorderete, con cui la NASA studia la Luna da quasi 20 anni. Mentre scorreva una mappa lunare sul suo monitor, cioè mentre lavorava, l'occhio gli è caduto su un punto molto luminoso, circondato da un alone scuro, e dunque l'idea che quello fosse un terreno che è stato scosso di recente da un impatto. Ha quindi confrontato l'immagine della stessa zona in momenti diversi e si è reso conto di aver trovato qualcosa di eccezionale, il cratere di nuova formazione più grande mai osservato in tutto il sistema solare, e si è affrettato a raccontare tutto sulla rivista scientifica Science Advances. Peraltro il nuovo cratere ha già un nome, si chiama McGetchin, in onore di uno dei pionieri degli studi lunari, Tom McGetchin. Si è formato sul bordo orientale della Luna in un lasso di tempo molto preciso, tra l'11 aprile e il 22 maggio 2024, quando un oggetto delle dimensioni di un palazzo di più di 3 piani, cioè una cometa o un asteroide, si è schiantato sulla superficie. Il risultato è una voragine larga 222 metri e profonda 43. Ci sarebbero, insomma, 3 pullman uno sopra l'altro. Non capita tutti i giorni. Gli scienziati calcolano che un impatto di queste dimensioni avvenga sulla Luna circa una volta ogni 100 anni, forse anche più di rado. Sappiamo però che la Luna, a differenza della Terra, non ha un'atmosfera che la protegge, quindi è, come dire, bersagliata di continuo da asteroidi o da comete, ed è molto più facile trovare, tra virgolette, i crateri. Alcuni, come sapete, li vediamo anche, diciamo, da terra con un telescopio puntando verso la Luna, però insomma una scoperta veramente eccezionale. Ripartiamo dalla musica e poi ancora i nostri approfondimenti. Allora, i Coldplay con i BTS, questa è My Universe. Yeah.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050 da un momento veramente importante all'interno di questa puntata. Intanto perché ci stiamo avvicinando a un anniversario dal sapore, sì, un po' nostalgico, ma che certamente ci permette di parlare anche del presente e del futuro, e poi davvero con un ospite d'eccezione. L'anniversario è quello relativo alla missione spaziale Rosetta, sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea, e che insomma già dal nome, no, parla di una sorta di traduzione, quella che avvenne ai tempi della stele di Rosetta, per gli scopi insomma altissimi della missione stessa, che terminò sostanzialmente il 30 settembre del 2016, quindi capite come il tempo scorra inesorabile, ci sono già passati 10 anni. In collegamento con noi abbiamo Paolo Ferri, fisico italiano che nella sua lunga carriera proprio all'interno dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha ricoperto un ruolo fondamentale proprio all'interno della missione Rosetta, che insomma credo risvegli lui ricordi non solo professionali ma anche umani, che in questi anniversari poi tendono a essere ancora più dolci in qualche modo. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, si parla e si parlerà nei prossimi giorni, insomma intorno al 30 di settembre, di una missione che è uno dei grandi successi per l'ESA, e quindi partirei proprio da lì. Che ricordi associa quel 30 di settembre? Prevale, come dire, un po' la nostalgia, quella anche di una missione lunga che però andava al termine, o è stato comunque quello un giorno di partenza, se vogliamo, perché c'è un prima e dopo Rosetta all'interno dell'ESA e delle missioni spaziali in generale?
1: Sì, certo, lei ha detto bene, è stato un giorno che ha separato l'ESA di prima di Rosetta e dopo Rosetta, però personalmente per me sono ricordi un po' dolci e amari, perché io quel giorno terminava un periodo di 20 anni in cui ero stato associato alla missione Rosetta. Inizialmente ero responsabile delle operazioni, poi sono diventato direttore di volo, poi capo dipartimento delle operazioni, ma per 20 anni ho avuto le operazioni di volo della missione nel mio settore, quindi è stato un momento un po' particolare, però è vero che è stato un momento importante, perché dopo Rosetta per l'ESA si sono aperte proprio le porte dell'esplorazione del sistema solare, che prima di Rosetta, insomma con Rosetta muovevamo i primi passi solamente.
0: Ecco, è una missione che intanto credo abbia testimoniato, però lo chiedo a lei, che l'ESA poteva competere soprattutto sulle missioni scientifiche anche con i grandi che insomma nel Novecento, Rosetta ovviamente a partire da un periodo un po' successivo, però dominavano questo tipo di missioni, mi riferisco soprattutto alla NASA, ed è qualcosa che in realtà dura ancora oggi. Ne veniamo da un'altra settimana importante da questo punto di vista sul monitoraggio del cambiamento climatico, sulle missioni prettamente scientifiche. L'ESA fa quasi da traino ormai, questa è, come dire, qualcosa che credo Rosetta abbia in qualche modo anticipato.
1: Allora, sicuramente dalla parte delle missioni scientifiche, soprattutto dell'esplorazione del sistema solare, Rosetta ci ha portati non solo alla pari con la NASA, che fondamentalmente è sempre stata alla guida, ma anche in certi settori addirittura avanti. Per esempio, Rosetta è l'unica missione che ha raggiunto una cometa, cioè entrata in orbita e atterrata su una cometa. Gli americani non l'hanno mai fatto, nessun altro lo ha mai fatto. Quindi in questi settori, appunto i piccoli corpi del sistema solare come le comete, l'Europa è decisamente avanti grazie a Rosetta. L'altro settore che lei ha citato, giustamente, è quello dell'osservazione della Terra, la ricerca sul clima. Anche lì l'ESA, diciamo negli ultimi 10 anni, si è portata avanti. Lì più che da un punto di vista tecnologico, che fondamentalmente avevamo già la tecnologia, è proprio un punto di vista di decisione di finanziamenti, sia l'Unione Europea sia l'ESA, che sono due organizzazioni europee separate, hanno deciso di investire tanto in questo settore. E oggi il programma Copernicus dell'Unione Europea e il programma di esplorazione dell'osservazione della Terra dell'ESA sono all'avanguardia in tutto il mondo.
0: Ecco, lei, come dire, ha dedicato veramente una parte consistente della propria professione, ma credo della propria vita, ecco, in generale a Rosetta. Ci sono ovviamente i vari momenti, il primo sorvolo della Terra, il sorvolo di Marte, poi insomma l'atterraggio sulla cometa 12 novembre 2014, fino ovviamente al momento dello schianto di cui parlavamo poco fa. Intanto insomma, cosa significa? Forse chi intraprende un mestiere come il suo non pensa poi di dedicare così tanti anni a un'unica missione, tra virgolette, di questa importanza. E poi non so se c'è un momento, ecco, che ancora oggi, quando io le nomino, ecco, questa missione ricorda come gli highlight, oggi si dice così, ecco, di questa missione.
1: Certo. Sì, sicuramente quando si inizia, io ho iniziato questo lavoro per passione, è una passione che mi porto dietro da bambino e non lo cambierei con nessun altro lavoro. Ormai sono in pensione, però sono stati quasi 40 anni veramente di una passione grande per questo lavoro. Quando si lavora nelle operazioni spaziali si è legati decisamente a tutte le missioni che si fanno volare, non ci sono giorno, notte, fine settimana, feste comandate, la vita privata si mescola con quella del lavoro e queste sonde, questi satelliti diventano parte della famiglia quasi, specialmente in una missione come Rosetta che dura 20 anni. I miei figli, quando abbiamo lanciato Rosetta, avevano pochi anni e quando sì. la missione è finita avevo dei figli ormai in età lavorativa e quindi sono cose che legano tantissimo. Per rispondere alla sua seconda domanda, lei ha citato vari eventi importanti della missione, però quello che io ricordo sempre con più grande emozione è il risveglio dall'ibernazione. Rosetta, tra le altre cose nuove che aveva fatto, l'abbiamo dovuta spegnere praticamente per 2 anni e mezzo, lasciarla sola nello spazio profondo a 1 miliardo di chilometri dalla Terra, perché non aveva era troppo lontana dal Sole, non aveva abbastanza energia sui pannelli solari, l'illuminazione dei pannelli solari. Il risveglio dopo 2 anni e mezzo, quelle sveglie che abbiamo puntato 2 anni e mezzo prima, tutti i calcoli, tutto il lavoro che abbiamo fatto per prepararci, avevamo una finestra per il segnale di un'ora e quell'ora è stata interminabile. Alla fine, per fortuna, il segnale è arrivato, ma sicuramente è il momento più emozionante che io leggo ai miei 20 anni di ricordi di Rosetta.
0: E su questo le chiedo anche un'altra cosa, perché lo ricorderanno tanti dei nostri ascoltatori, fu anche un grande momento mediatico, una diretta, c'erano i mezzi ovviamente al tempo per farlo, già in streaming sul portale dell'ESA, poi l'account Twitter, che al tempo c'era Twitter, ecco, ha detto ciao mondo, certo. Ecco, per annunciare che tutto era andato per il meglio. Oggi ci stiamo facendo un po' l'abitudine, i lanci delle missioni dell'ESA o della NASA sono documentati, ci sono le dirette streaming, le dirette su YouTube, la riconquista lunare sarà anche un grande momento mediatico. È un aspetto che lei ha visto in qualche modo nascere che può fare del bene, diciamo, per mobilitare, per coinvolgere di più l'opinione pubblica sulle missioni spaziali, o nota che rispetto magari a un'era spaziale, che immagino sia quella che l'ha vista crescere, le ha fatto maturare il desiderio di fare questo mestiere, diamo tutto un po' più per scontato oggi?
1: No, direi, allora, decisamente lei fa bene a puntualizzare questo punto. Anche in quello c'è stata un'ESA prima di Rosetta e un'ESA dopo Rosetta. In particolare quel momento del risveglio, io appartenevo alla mentalità dell'ESA prima di Rosetta. Io mi sono opposto al fatto che si facesse tutto in diretta, eccetera. Secondo me era un rischio di farci brutta figura, il segnale poteva arrivare magari una settimana di ritardo. Insomma, io ero contrario. Devo ammettere, l'ho ammesso subito, che mi sono completamente sbagliato. Quel momento ha dato il via a questa ondata mediatica. Quel momento, prima di tutto, ha tratto a sorpresa per tutti l'attenzione di tutto il mondo, il momento semplicemente del risveglio. E da quel momento Rosetta, per tutto il 2014, stiamo parlando del 20 gennaio, il risveglio, 12 novembre l'arrivo, l'atterraggio sulla cometa, per tutto il 2014 l'opinione pubblica di tutto il mondo ha seguito la missione. Quindi è stato un momento fondamentale. L'ESA ha imparato a fare relazioni pubbliche quasi da Rosetta. Prima eravamo un gruppo di scienziati che fondamentalmente, adesso lo dico un po' brutalmente, dicevamo lasciateci lavorare, ecco, noi vogliamo
0: fare la
1: scienza,
0: ve la suonavate, diciamo.
1: Esattamente, invece è cambiata tanto e ci sono tantissimi aspetti positivi, uno dei quali è doveroso: noi siamo pagati dai contribuenti ed è doveroso non chiudersi nella torre d'avorio ma spiegare ai contribuenti cosa facciamo, i successi e gli insuccessi. C'è un aspetto, appunto, forse lei alludeva un po' alla fine, che ha un po' normalizzato certe cose, un po' anche spettacolarizzato certe cose. Per esempio, appunto, i lanci ormai sono un evento che praticamente avviene ogni giorno e quindi la gente magari è anche meno appassionata a queste cose. Però

0: fare, però è stato veramente piacevole, ecco, ricordare un momento che credo sia rimasto nell'immaginario, oltre che nella storia delle missioni spaziali, nell'immaginario collettivo anche italiano. Grazie davvero a Paolo Ferri per essere stato con noi, insomma, averci raccontato un ricordo sia personale che evidentemente consegnato a una comunità intera. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante qui su Cosmo 2050, ma abbiamo ancora tanto da dirvi, quindi rimanete con noi, tra poco il finale.
1: Giornale radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci pronti ad andare nel finale di questa puntata di Cosmo 2050. Abbiamo ancora tanto di cui parlarvi nel nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia. Proprio sui temi tech andiamo a concludere questa puntata, ma sempre anche con l'attenzione all'ambiente e ai temi ambientali che ci contraddistingue. Ci contraddistingue anche la buona musica che non manca mai. Ripartiamo da Dua Lipa, questa è Don't Start Now.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, un approfondimento davvero interessante all'interno di questa puntata. Oggi vi facciamo scoprire un progetto di ricerca che si chiama Spongescapes, parleremo infatti di paesaggi spugna, adesso poi vi raccontiamo bene che cosa significa, che però insomma è stato finanziato dal programma Horizon Europe, che insomma come sapete coinvolge scienziati e ricercatori da tutta Europa. Infatti ci sono ben 8 paesi europei presenti, all'interno del quale insomma il ruolo italiano è assolutamente importante, e l'assemblea generale di questo progetto, che è a rotazione quest'anno, è stata organizzata proprio dal Dipartimento TESAF, cioè Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. In collegamento con noi abbiamo il direttore del TESAF e responsabile scientifico del progetto, il professor Vincenzo D'Agostino. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, è un piacere anche per me scambiare qualche idea su questo progetto che stiamo seguendo, ormai siamo al terzo anno.
0: Le scambia
1: attività
0: oggi con noi, ma effettivamente è stato, immagino, un'attività anche di brainstorming, come si dice in questi casi, in settimana, con esperti davvero da paesi anche molto diversi, dalla Francia alla Germania alla Grecia. Ecco, una volta si diceva, poi non so se questo slogan sia sempre di moda, go local, go global. In questo caso però, per un tema globale come è quello di cui ci parlerà tra pochissimo, si va su casi locali molto interessanti, mi verrebbe da dire.
1: Certo, direi che la forza un po' di questo progetto è quello di mettere a sistema in ambiente mediterraneo tutta una rete di casi pilota che cercano di rappresentare, di seguire, di monitorare delle situazioni, diciamo, di successo implementate su rendere il nostro territorio migliore dal punto di vista della gestione dell'acqua, perché sì, parliamo di paesaggi spugna, però è ovvio che quando questa spugna è capace di svolgere un'attività di contenimento, di ritenzione dell'acqua, è anche capace di risparmiarla per momenti in cui di acqua ce n'è bisogno. Quindi un po' il valore aggiunto, no, di questo progetto, ce ne sono anche stati altri in ambito europeo, io sono ad esempio uscito dall'AIFE, è proprio quello cercare di lavorare a grande scala lavorare in un'ottica di multifunzionalità di queste misure spugna, che poi sono anche misure verdi che fanno bene al nostro territorio in un momento che tutti conosciamo, inutile che su questo mi soffermi.
0: È chiaro, professore, che ne veniamo da un'estate tosta, diciamo così, in tutta Europa, e da una serie di anni in cui non si parla di questi progetti solo in un'ottica puramente scientifica, ma ovviamente anche di dialogo con il territorio. Immagino che ne abbiate parlato, non so cosa le abbiano raccontato i colleghi, immagino che anche voi abbiate avuto l'occasione però di mostrare alcuni progetti in atto sul territorio veneto in particolare.
1: Sì, certo. Ecco, ormai forse noi in ambito scientifico ragioniamo non pensando più che sia una situazione tosta. Effettivamente è stata una situazione tosta, come lei diceva, come è stato il 2003, anche molto, molto siccitoso, sì, ad esempio, e quindi gli estremi si ripetono e si toccano. E la cosa interessante è, dopo, come dire, andare a vedere situazione per situazione, paese per paese, come variano, come possono essere implementate queste soluzioni. Noi ad esempio stiamo lavorando oltre che a un giardino pluviale sperimentale che abbiamo qui nel nostro campus di Agripoli dell'Università di Padova, che seguiamo da tanti anni, in un comune, diciamo, piccolino dell'Alto Vicentino, il comune di Sant'Orso Vicentino, perché già in un precedente progetto LIFE, che si chiamava Beware, abbiamo avuto la fortuna, ma anche con tanto impegno, proprio di implementare delle soluzioni che poi in scala reale stiamo monitorando nelle modalità di funzionamento. Quindi parliamo di soluzioni in ambito agricolo, dove abbiamo realizzato su accettazione poi dei proprietari di un terreno agricolo, quindi dei un'azienda agraria ha ospitato e anche beneficiato proprio di questo progetto, un invaso che ha tutte le caratteristiche di un piccolo laghetto naturale, che però rende disponibile 2000 metri cubi di acqua e consentono, come dire, durante la stagione estiva, dalla primavera inoltrata a ottobre, di svolgere la funzione di sostegno irriguo nei momenti critici, e durante il periodo autunnale invernale di proteggere il comune di Marano Vicentino, che è a valle, dagli eventi di piena. Quindi poi la cosa bella è il poter combinare queste soluzioni anche con altri aspetti, ad esempio di tipo ecologico o sul paesaggio. Passa una pista ciclabile, per esempio, che è un altro valore aggiunto, oppure vengono monitorate qualità delle acque, specie protette che sono entrate in questo laghetto. Ed è stato proprio, abbiamo fatto ieri l'uscita dimostrativa con i partner europei, è stato davvero molto molto molto apprezzato dai nostri partner. Poi tutti conoscono per esempio la zona di Marano Vicentino, famosa, no, per il mais, ad esempio, no? Però in quella zona lì c'è una storica tradizione di derivare l'acqua irrigua dalle rocce, ed è stata abbastanza smart l'idea proprio di poter non far sì che gli agricoltori, che ormai sentono la crisi, no? E non possono più gestire la produzione agricola, li hanno dei frutteti per esempio, solo usufruendo dei turni irrigui, perché hanno dei turni, certo, delle ore, no? Quindi questo polmone dà flessibilità al sistema, permettendo di attingere.
0: Dialoga, diciamo, col territorio, che poi è un aspetto, credo, ecco, fondamentale. Prego, la faccio proseguire.
1: La cosa infatti interessante che abbiamo potuto verificare ieri è proprio che tutti i partner, oltre che ovviamente confrontarsi con noi direttamente, sono voluti venire a contatto con il grado di soddisfazione che hanno gli agricoltori, che ogni volta
0: hanno parlato in Veneto gli agricoltori con i ricercatori.
1: Ha parlato
0: no, immagino sia stato un bel confronto. Le posso chiedere veramente in conclusione, perché citava, no, è un progetto europeo di respiro molto internazionale, è un periodo in cui questo tipo di studi credo siano particolarmente valorizzati, non solo per capire che siamo un po' tutti sulla stessa barca, ma perché ovviamente unendo più soluzioni magari si trovano soluzioni che vengono bene all'estero o soluzioni dell'estero che verrebbero bene qui.
1: Infatti, per esempio, noi dopo ci siamo andati, ti muovi dall'ambito agricolo, ti sposti verso la cintura un po' più urbana e periurbana, e lì abbiamo messo a sistema 3-4 casi pilota con trincee drenanti, abbiamo adottato pavimentazioni porose, e poi molto molto funzionali e utili, li possiamo anche fare nel nostro giardino di casa, sono i propri giardini della pioggia, rain garden o giardini pluviali, e quindi questi permettono, sono piccole soluzioni. La cosa importante, e questo è, diciamo, il mainstream di tutto il progetto europeo, lì mi chiedeva degli altri partner, cosa importante è pensare che noi queste soluzioni le dobbiamo implementare in modo diffuso, no? Quindi dobbiamo passare da piccoli, pochi esempi virtuosi che vanno sia a correggere delle situazioni, delle criticità, ad un utilizzo a vasta scala. Perché questo è molto importante? Perché se io affido il problema a un'unica grande opera, no? Nel momento in cui questa funziona sono tutti contenti, detto proprio in modo molto semplice. Sì. Nel momento in cui questa unica soluzione va in crisi, tutto il sistema va in crisi. Quindi pensi, è una metafora, una grande diga che ci difende dall'acqua o che noi utilizziamo per conservare acqua. Se invece ho uno stress idrico e invece di avere un unico grande serbatoio ho tanti piccoli diciamo giardini pluviali,
0: sì,
1: altri metodi ecosostenibili per contenere, sì, l'acqua, la criticità non mi manda in crisi contemporaneamente tutto il sistema,
0: sì,
1: come
0: viene,
1: succederebbe
0: viene
1: nel caso di
0: fallanza
1: di un'unica grande opera,
0: certo,
1: no? Ecco, quindi ho la crisi ma non è così grande. Questo, questa è la vera resilienza che andiamo cercando con i cambiamenti climatici,
0: sì,
1: cioè andiamo a cercare un problema, andiamo a affrontare un problema dove tutto sommato, anche se viene una criticità, il sistema si riprende rapidamente.
0: È assolutamente
1: questo
0: così,
1: credo
0: che questo esempio ci abbia reso molto idea del fatto che questi studi poi siano molto più concreti di quanto uno non crede in realtà, però insomma ci ha fatto molto piacere fare una discussione anche più generale su come l'Europa può affrontare una tematica così urgente. Ringrazio molto il professor Vincenzo D'Agostino per essere stato con noi quest'oggi. Noi ripartiamo dalla musica all'interno di questa puntata di Cosmo 2050 e poi nuovi approfondimenti tra pochissimo.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, lo facciamo nel segno della tecnologia, parliamo ancora in qualche modo anche di intelligenza artificiale, ma soprattutto del concetto dell'economia algoritmica, che ormai tutti noi conosciamo e che però ha una serie di ingredienti che forse vale la pena approfondire. In collegamento con noi abbiamo Alfredo De Massis, esperto e divulgatore, che peraltro ha scritto del tema in un recente articolo su Panorama. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lei introduce nel suo articolo scritto insieme a Maria Teresa Cuomo e Paola Cirinà il concetto di fiducia, che insomma è qualcosa che, per carità, ci deve essere sempre nella cultura economica, che però in un'economia che si basa sempre di più sugli algoritmi è un ingrediente che, come dire, anche in termini vagamente percentuali occupa uno spazio sempre più fondamentale. Questo in che modo interviene? Come l'algoritmo si lega al concetto della fiducia, la fiducia che deve esserci ovviamente tra chi offre e chi compra in qualche modo?
1: Allora, diciamo che per inquadrare bene il tema dobbiamo partire da una riflessione sulla transizione a cui stiamo assistendo, nel senso che stiamo passando da quella che esattamente, diciamo, era nel periodo immediatamente precedente un'economia digitale, cioè un'economia in cui abbiamo visto l'intelligenza artificiale come una nuova tecnologia, abbiamo visto diverse aziende digitalizzare processi, raccogliere dati, automatizzare attività. Oggi entriamo invece in una fase diversa, che è quella dell'economia algoritmica, che è un'economia nella quale gli algoritmi non supportano più soltanto le decisioni, ma partecipano alla loro costruzione, influenzano la reputazione delle imprese, influenzano la fiducia dei consumatori e soprattutto contribuiscono alla creazione di valore. E quindi questo cambia chiaramente, radicalmente, la domanda che imprenditori e manager e proprietari di impresa devono porsi, perché il vero tema oggi non è più quanta intelligenza artificiale utilizziamo, la risposta sarebbe tantissima e sempre di più la utilizzeremo tutti, ma la vera domanda è quanto siamo in grado di governare questa intelligenza artificiale, perché governare l'intelligenza artificiale significa decidere quali algoritmi usare, con quali dati li dobbiamo addestrare, come dobbiamo controllare, quindi monitorare, come dobbiamo verificare gli output e anche chi risponde degli errori, perché sappiamo anche che le macchine, l'AI produce spesso delle allucinazioni. Quindi tutti questi interrogativi sono interrogativi importanti e non sono tanto interrogativi di natura tecnica, sono più interrogativi di natura, diciamo, manageriale o di governance. Certo. E pongono sempre di più la fiducia, il tema della fiducia, al centro, diciamo, delle discussioni, perché in un'economia in cui gli algoritmi di fatto governeranno o guideranno i processi decisionali, è chiaro che sarà la capacità di costruire fiducia, diciamo, il vero elemento. Fiducia in termini generici, ma anche, diciamo, quella che noi chiamiamo anche nell'articolo fiducia digitale, nel senso che per le imprese, oltre al patrimonio economico, diventerà sempre più importante costruire una fiducia digitale, perché tutto ciò che rappresenta delle violazioni, ad esempio, alla cyber security di un'azienda, quindi quando un'azienda è vittima di una violazione informatica,
0: sono stati casi illustri, diciamo, negli ultimi tempi.
1: Esatto, esattamente. Tutti questi incidenti, chiamiamoli così, in un'epoca di economia algoritmica hanno degli effetti che sono amplificati e questo diventa tanto più l'effetto, la magnitudine di tutto ciò è tanto più grande quanto più consideriamo ad esempio le imprese familiari, che, come sappiamo, rappresentano l'ossatura del nostro sistema imprenditoriale, che sono imprese nelle quali molto spesso il nome dell'impresa, dell'azienda, coincide con il nome della famiglia, e quindi in questo caso un algoritmo che produce un contenuto errato, un deepfake oppure una violazione informatica non colpisce soltanto il marchio dell'azienda, ma compromette l'impresa, la famiglia, la reputazione costruita nel corso di varie generazioni. E dunque, diciamo, accanto al patrimonio economico emerge questa nuova forma di patrimonio che assumerà una rilevanza sempre maggiore, che è, noi abbiamo chiamato, fiducia digitale. Quindi per oltre un secolo imprese, famiglie imprenditoriali hanno tramandato stabilimenti, brevetti, capitali, competenze e buon nome, nei prossimi anni dovranno tramandare, oltre a tutto ciò, anche dati, algoritmi, identità digitali e criteri con cui governare l'intelligenza artificiale. E quindi diciamo, se vogliamo leggere questo in chiave di passaggio generazionale, visto che viviamo l'epoca, il momento storico in cui siamo per assistere ad una serie di passaggi generazionali, perché la generazione di baby boomer che ha creato o ereditato le imprese si troverà a gioco forza a doverle trasmettere, certo, in questo momento passo, storico. Certo. Esatto. Il passaggio generazionale assume una dimensione, se vogliamo, inedita, perché non riguarderà più soltanto le quote societarie o i ruoli manageriali, ma riguarderà anche questa eredità algoritmica. E quindi la prossima generazione erediterà dai predecessori dei sistemi di intelligenza artificiale, erediterà basi dati, erediterà piattaforme tecnologiche, ma soprattutto erediterà il modo attraverso cui l'impresa governa tutti questi strumenti. E il rischio non è che i giovani non sappiano usare l'intelligenza artificiale, perché la sanno usare e spesso anche molto meglio delle generazioni che li hanno preceduti, ma il vero rischio è che i giovani diciamo sappiano utilizzarla senza aver ancora sviluppato la capacità di governarla. E quindi l'AI
0: perdono quello know-how, diciamo così, che poi di cui tanto si parla, non può essere limitato solo all'aspetto tra virgolette artigianale, se vogliamo, ma adesso deve essere mirato, ecco, a tramandare un uso corretto ed efficace, direi, soprattutto dell'intelligenza artificiale. Beh, insomma, intanto la ringrazio davvero perché la spiegazione è stata, come dire, chiarissima, e il tema credo che sia di un'attualità quasi imbarazzante. Grazie davvero ad Alfredo De Massis per essere stato con noi. Questo è il concetto, dunque adesso l'avete capito, della fiducia nell'economia algoritmica, che ci porta in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che mi lascia il tempo doveroso dei ringraziamenti ai nostri ospiti, a Giorgio Berselli in regia e soprattutto a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Cosmo 2050 torna tra una settimana, fra 7 giorni, come sempre nel weekend, per accompagnarvi con le nostre riflessioni sul mondo della tecnologia e su quello della scienza. Da Francesco Massa Sardo è davvero tutto, l'augurio di un buon weekend, o come diciamo noi all'interno di questo programma a tutti voi, un weekend stellare.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 19 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
6: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
7: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese».
6: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
7: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A, si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: che sigla bellissima.
1: È bellissima.
0: È bellissima, è bellissima. Eccola, aspetta, aspetta.
1: C'è anche la controsigla quest'anno.
0: Qua non abbiamo badato a spese. Ma questa canzone, poi in realtà, c'è un motivo. Perché abbiamo un ospite estremamente romantico per iniziare questo sabato pomeriggio. Intanto andiamo con le presentazioni. In cabina di regia la nostra principessa Elisa Gabrini. Giusto. Al mio fianco il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, ce l'abbiamo solo noi, Alessandro Musumeci.
2: Buon pomeriggio, buon sabato. Di sabato ce l'hai solo tu, sono tutto per te.
0: Ah, fantastico. In ascolto Davide Schioppa. Noi siamo quelli
3: cosa
0: del marketing.
3: Cosa fai nella settimana?
0: Vedo gente, ascolto.
3: Tu sei quello delle reclam.
0: Faccio reclam, facevo reclam. Noi siamo quelli del marketing. Questo è Marketing con Vista Show, cari ascoltatori. Ma non siamo soli, perché è venuta a trovarci direttamente dai piani alti, dove si discute di finanza, di economia, la superconduttrice di Next Economy, Manuela Donghi.
4: La domanda è: cosa ci faccio qui a questo punto? Buongiorno. Non è vero, non è vero. Buongiorno.
2: Parliamo di economia, parliamo di marketing, no, parliamo di pubblicità.
4: Esatto. Ma io non, ma no, ma io perché devo prendere in giro Davide Schioppa? Lui lo sa, però mi scuso. In realtà sono molto felice di essere qui. Bella anche la sigla, anche a me non dispiace. Mi ha portato.
0: Vedi.
2: Elisa, io la trovo di un livello molto alto.
4: No, allora mi ha portato un po' indietro nel tempo. Mi sembrava una sigla di un cartone animato cantato da Cristina D'Avena, sono sincera, però comunque un bel ricordo,
2: sì,
4: no? Quindi
2: sì,
4: bello.
2: Sì.
4: E beh, la seconda parte romantica, io non sono proprio romanticissima, però ogni tanto il romanticismo serve.
0: Però possiamo dire perché sei qui? Che Alessandro, tu chiedi perché sei
4: perché
0: qui?
4: Perché sono qui?
3: Perché qui?
0: Chiedilo agli ascoltatori del mercoledì di Next Economy, perché loro sanno, noi non dobbiamo stare qui a dire il perché anche
2: loro,
0: di sabato.
2: Loro lo sanno.
0: Ci deve essere una motivazione.
2: Vabbè, ma per chi se l'è perso?
4: Io pensavo che sabato fosse più serio, Davide Schioppa,
0: no,
4: invece
0: è
4: no, è peggio, ancora peggio. Più leggero, perché sono qui perché io amo giornale radio e quindi amo tutti quelli che lavorano a giornale radio e che sono sul giornale radio.
0: Ma soprattutto...
4: Vabbè dai, Davide Schioppa, così almeno oggi va a casa felice.
2: Mi sento un po'
0: ti senti un po'
2: escluso.
0: Va bene, ma noi non ti faremo sentire escluso, però adesso noi dobbiamo ballare Bruce Springsteen, che ce la mette la nostra Elisa Gabrini.
5: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Questo è Bruce Springsteen sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista show sabato 19 settembre 2026. Salutiamo la nostra amica Manuela Donghi che è venuta a trovarci. Grazie Manuela, ciao. Questa casa è tua, quindi torna quando vuoi qui da marketing con vista show. Siamo sempre noi in ascolto, Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini. Ma noi non siamo soli, no. Caro Alessandro, tu sei un direttore marketing, quindi che cosa succede? Raccontiamo il dietro le quinte. Succede che ci sono tanti addetti ai lavori del mondo della pubblicità che lavorano magari nelle concessionarie, certo, che bussano alla porta di un direttore marketing. Ogni mattina un commerciale di una concessionaria si sveglia e bussa alla porta di Alessandro Musumeci.
1: E sa che deve correre.
0: E Alessandro...
1: non è proprio così, dai, l'immagine che stai trasmettendo.
0: Ma tu sei di quelli che risponde a tutti o si nega al telefono?
1: No, io rispondo a tutti. LinkedIn, telefono, sabato, domenica. Certo, poi gli orari, insomma, sono quelli che sono, però diciamo che io sono molto molto disponibile.
0: Allora, ti voglio presentare una persona, un amico di Marketing con Vista Show. Lui è il Chief Media Officer di grandi stazioni, è Alessandro Tavallini. Alessandro, sei in linea con noi questo sabato pomeriggio?
2: Sono in linea con voi. Dalla domanda "non siamo soli" sembrava quasi una minaccia, però no. Sono... che bello sentirti, Davide.
0: Hai visto?
2: Che bello sentirti, piacere Alessandro. La gazzella si sveglia, il venditore si sveglia, esatto. In realtà il primo pensiero è stato perché ce ne sono altre che vanno a cercare i soldi, perché non siamo gli unici, quindi di fatto
0: assolutamente
1: poi... è vero, siete tanti e i soldi sono pochi,
0: ma c'è un motivo per cui io ho lanciato così il nostro ospite. Adesso, se la nostra Elisa Cabrini riesce a ritrovarci quel pezzetto del film che abbiamo utilizzato la scorsa settimana, lo facciamo capire bene al nostro ospite.
3: La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti.
0: Appunto, giusto.
3: Fare lavori che odiamo per comprare, appunto, cazzate che non ci servono.
0: No, su questo non è vero.
1: No, dipende.
3: Siamo i figli di mezzo della storia. Abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra, vero, né la grande depressione.
1: Vero, vero.
0: Allora, noi,
1: un po' la terra di mezzo.
0: Un po' la terra di mezzo, dove ci sono i direttori marketing, i direttori media, ci sono i commerciali delle concessionarie, ci sono gli editori. Insomma, è un mondo fantastico quello nostro, vero Ale?
1: Sì.
0: Ecco, allora, in questo mondo fantastico, una mattina il nostro Chief Media Officer di grandi stazioni, Alessandro Tavallini, si sveglia, telefona al suo amico Alessandro Maggioni e decidono insieme di scrivere un libro. Questo libro elogia il mestiere più bello del mondo, il venditore di pubblicità. È così, Alessandro Tavallini? È andata più o meno così?
2: È andata più o meno così. In realtà la dinamica è stata che a un certo punto un giorno parlo con Alessandro e dico: sai che non trovo un venditore che sia uno, che cioè una persona che voglia venire a fare questo lavoro? E la prima cosa che lui mi dice è: intanto smettila di chiamarlo venditore, perché la parola venditore puzza di vecchio, quindi dobbiamo cercare di capire come modernizzarla. Allora chiariamoci, confidiamo, e poi abbiamo detto: ci siamo accorti che di fatto facciamo più da 20 anni un mestiere che conoscono in pochi, a noi piace tantissimo, ma tutti conoscono la pubblicità, i giovani studiano per diventare esperti di pubblicità, esperti di comunicazioni, fantastici planner, direttori marketing, ma non c'è nessuna formazione vera per chi poi va da Alessandro Musumeci, dal tuo Alessandro, a chiedere soldi. Cioè,
0: bravo,
2: ma
0: il mio Alessandro,
2: soldi.
0: Perché ci abbiamo solo noi.
2: Noi non andiamo a chiedere soldi, perché di fatto dietro questo mestiere ci sono un sacco di tecniche, competenze, devi studiare, non è più... Una volta magari si chiudevano gli accordi a tarallucci e vino, adesso in realtà con tutti i sistemi di misurazione, KPI, non serve più. Di fatto oggi non si va più a vendere uno spazio pubblicitario, cioè oggi vai... io dico sempre, è un lavoro bellissimo dove ti allena la curiosità, ti obbliga a capire tutti i mondi diversi, perché ogni giorno sei in un'azienda diversa. La cosa divertente è che tu una mattina sei in un'azienda beauty, il pomeriggio in una banca, e magari l'altro pomeriggio in un'azienda di fashion piuttosto che automotive. Ti allena la curiosità, cioè ti obbliga tutti a capire, ma soprattutto è uno di quei mestieri per cui essere curiosi non è una caratteristica personale, ma di fatto diventa una competenza professionale. Cioè tu non vai a dire a un cliente: ho questo, prima gli devi
0: giusto.
2: Chiedere che cosa hai bisogno, che cosa hai bisogno, fammi sapere qual è la tua strategia e io cerco di venirti incontro.
1: E noi lo diciamo ogni sì. giorno, ogni volta, ogni puntata, bisogna essere curiosi.
0: Ma allora, aspetta, facciamo un gioco, cioè, non un gioco, diamo dei suggerimenti ai nostri amici che ci ascoltano, magari ci sono degli addetti ai lavori, ci sono colleghi del mondo delle concessionarie, colleghi del mondo delle agenzie, colleghi direttori marketing. Facciamo così, tre suggerimenti che il nostro direttore marketing dà al venditore di pubblicità, al commerciale che si approccia a lui. E poi dopo ascoltiamo un brano musicale, quando torniamo Alessandro Tavallini dà tre suggerimenti ad un direttore marketing per relazionarsi al meglio con un commerciale. Prima a te Alessandro.
1: Ma allora Davide, io intanto riprendo un po' quello che diceva Alessandro, ovvero la curiosità e i legami tra i vari business, perché a me piace molto, e quindi il consiglio che do, il primissimo consiglio che posso dare è a chi vende pubblicità, non è più vendita di pubblicità, spesso si vendono dei progetti, il progetto ha una parte un field, ha una parte di media, una parte di evento, una parte di esponi, sampling di prodotto eccetera, quindi non è più una semplice vendita di uno spazio pubblicitario a sé stante, cioè di solito perlomeno quello che accade a me e che piace a me fare sono normalmente dei progetti e tu lo sai benissimo, ne abbiamo fatti anche qualcuno nei vari anni e quindi la curiosità, la multidisciplinarità e anche poi queste competenze di unire i puntini sui vari business, secondo me è il primo consiglio che io darei.
0: Quindi ne dai uno bello corposo. Adesso ci ascoltiamo un brano musicale. Nel frattempo diamo tempo al nostro ospite Alessandro Tavallini di preparare tre suggerimenti per il direttore marketing. Alessandro Tavallini, pensaci bene. Noi ci ascoltiamo un brano musicale messo dalla nostra Lisa Cabrini e torniamo qui poi dopo.

0: E questa è l'ottima musica di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo tornati, siamo quelli del marketing. Questo è Marketing con Vista Show, questo sabato pomeriggio, sabato 19 settembre 2026. La formazione è al completo. In cabina di regia c'è la nostra Elisa Cabrini. Qui al mio fianco c'è il nostro direttore marketing Alessandro Musumeci. In ascolto ci sono io, Davide Schioppa. Ma non siamo soli, perché c'è in ascolto il nostro ospite di questo pomeriggio, Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di grandi stazioni, ma anche autore di libri in ambito marketing e pubblicità. E siamo rimasti che Alessandro doveva studiare 3 suggerimenti da dare ad un direttore marketing. Possiamo estendere direttore marketing, direttore media. Alessandro, a te la parola.
1: Va bene, allora, durante la canzone ho pensato che la prima cosa è non fermarsi all'apparenza, perché faccio un esempio mio concreto. Io lavoro nell'ambito autovome, quindi comunemente detta fissioni, anche se poi di fatto ci siamo evoluti particolarmente con impianti digitali, ma spesso e volentieri tu parli, chiami un direttore marketing e lui ti può dire: non ho un budget autovome. Ecco, non fermarsi all'apparenza è il mio primo consiglio. Perché? Perché magari dietro a in ogni azienda ci sono magari soluzioni che possono aiutare il business, che non è detto che per forza debbano essere incasellate per forza in un contesto che possa essere autovome, TV, radio, iniziativa speciale. Il tuo Alessandro in realtà è già un po' sui generis, perché amando i progetti speciali di fatto lui non si ferma alle apparenze e va oltre.
0: Vedi? Il secondo consiglio, ho sentito un violino nel frattempo, ho sentito
1: non è un violino, però è vero, perché in realtà bisogna essere dinamici, poi non sempre l'azienda nella quale uno lavora te lo permette.
0: Il secondo
1: è digli di no, ma diglielo, nel senso, cioè, se un venditore ti chiama e ti propone delle cose, piuttosto che ghostarlo, sparire o altro, a volte basta dire no, dimmelo, non ti interessa, ma non tenermi appeso perché non sono in priorità o altro. Quindi
0: perché
1: questo
0: appesi
1: è...
0: si tengono i prosciutti e non i commerciali.
2: Però a mia discolpa,
0: quindi
2: ti faccio dire il terzo,
0: hai
2: Alessandro.
0: Fatto ghosting qualche
2: no,
0: volta.
2: Però voglio dire, se uno non ti risponde per 200, cioè se uno ti dice no a 10 progetti, a 20 progetti, poi non ti risponde, poi non ti richiama, molla.
1: Vabbè, questo è
2: anche capire insomma la sensibilità di capire quando effettivamente magari.
1: E quello però hai ragione, perché in realtà spesso nella persona che deve vendere non sempre c'è la sensibilità di capire quando è il momento di fermarsi, o a volte, come io dico, è ricalcolo, cioè piuttosto all'inizio, però non magari dopo la 20ª volta, cambia approccio, ad esempio. Il terzo suggerimento è quello di cercare il più possibile di contestualizzare il messaggio che deve essere mandato al contesto in cui si sta facendo una pianificazione. Nel caso mio, ovviamente, nella stazione, le volte che il brand ha creato una contestualizzazione, ha creato una creatività adatta al contesto, tipo ricordo l'iniziativa che abbiamo fatto con Netflix, che qualcuno l'avrà sicuramente vista, dove a un certo punto hanno simulato l'hackeraggio degli schermi monitor maxi LED,
0: sì,
1: di Roma,
0: me lo ricordo,
1: come se ci fosse appunto un hackeraggio in atto, con poi a un certo punto la scritta "siete insetti", che poi in realtà promuovevano una serie TV, e quello ha generato ovviamente una creatività fatta in quel contesto, ha generato un hype, ovviamente una viralità importante sui media, come un'altra sempre di Netflix, che con Mercoledì, quando dovevano promuovere il film, hanno iniziato, ovviamente i messaggi erano: se anche tu sei ad agosto a Roma vuol dire che ti piace l'inferno, una roba del genere, però ecco, era tutto un qualcosa contestualizzato.
0: Bene. Allora, questi consigli ne farete sicuramente tesoro. Poi in mezzo alle vostre parti, da una parte
2: ne posso aggiungere uno,
0: certo,
2: ma velocissimo,
0: vai, devi.
2: È che il discorso un po' italiano, no? Che poi gli affari, le buone idee, tutti quanti i business si fanno a tavola. Ora, secondo me un consiglio è anche di non voler per forza parlare in call o fare proprio l'ambito di lavoro nel senso stretto, ma anche di trovare, non sempre semplice, però di trovare anche delle situazioni che sono un po' fuori dal contesto e in cui si possa, diciamo, partire, fare una conoscenza più ampia dei bisogni dell'azienda, così poi da essere più allineato in quello che si propone. E spesso quando si fa una call su Teams dove si è in 20, eccetera, eccetera, questo magari è un po' più difficile.
0: Beh, sono d'accordo, ricordiamoci sempre che in mezzo tra una concessionaria e un cliente c'è una parte bellissima, c'è un fiume di agenzie che scorre, che ha il compito proprio di agevolare questo dialogo e di rendere tutto un po' più fluido. Alessandro Tavallini, torno da te. Hai parlato di alcune case all'interno di grandi stazioni. Ti faccio una domanda proprio piatta, mi conosci, sai che sono molto diretto, ma la pubblicità out of home, le affissioni dinamiche funzionano ancora nel 2026 o siamo tutti con la testa bassa sul cellulare?
1: Funzionano perché in realtà oggi, innanzitutto oggi misuriamo tutto, quindi sappiamo anche quando una cosa funziona o non funziona rispetto a una volta, quindi non ci si accontenta più, nel senso che non vendiamo semplicemente uno spazio, ma vendiamo un accesso, un audience in un determinato luogo e quindi sì, sicuramente funzionano. La capacità è quella della concessionaria e quindi chi ti propone il prodotto è di giocare sulla creatività. Proprio oggi è uscita una notizia, ti faccio questo esempio. Ci siamo inventati un'operazione con Fantacalcio,
0: okay,
1: dove ogni volta che c'è un gol della Serie A, su tutti gli schermi delle nostre 14 stazioni, in contemporanea, grande o piccolo schermo che sia, qui dal maxi LED al piccolo, appena c'è un gol, compare Roma 10, Juventus 1, qua l'ho fatto apposta.
0: Tu mi metti in difficoltà. Mi metti molto in difficoltà.
1: Tutti vedono questa creatività, e perché c'è gol e poi c'è lo sponsor che fa. Allora, in questi casi, la domanda che tu mi fai è: funziona l'autovom? Sì, per forza, perché crea un momento di esperienza e attenzione che poi si rileva poi in una conversione. Quindi, di fatto, se il cliente, il brand, sposa momenti di dove riesce a fare effetto wow, funziona anche più di una pubblicità su un telefonino mentre stai scrollando in una frazione di secondo.
0: Alessandro Musumeci, tu investi nell'autovom? Ci credi nell'autovom?
2: Ma in generale sì. Nello specifico nelle stazioni, ma io poi non credo che poi la gente vada tutta di corsa, perché poi c'è chi corre ma c'è anche chi sta lì ad aspettare un'ora che arrivi il binario, e quindi a maggior ragione il messaggio che viene veicolato. Ti faccio un esempio: noi abbiamo fatto nel periodo delle Olimpiadi delle esposizioni proprio con le auto dentro Milano, ovviamente a Milano, oppure qualche anno

0: un luogo ideale per vedere brand e fare esperienze. Poi, come diceva Alessandro, se ci sono esperienze invece della affissione classica, ancora meglio.
1: Allora, abbiamo preso dei punti di vista molto interessanti sul mondo delle concessionarie, sul mondo della direzione marketing, sul mondo dell'autovom. Alessandro, una tua previsione sul mondo dell'autovom per il 2020, per questa fine del 2026, ma soprattutto per il 2027. Sarà un mercato che crescerà dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio? Alessandro Tavallini.
2: Il mercato quest'anno sarà, non supererà il più 4% in generale. Lato autovom, noi stiamo crescendo a doppia cifra proprio grazie a quello che ti ho appena raccontato, cioè a idee e a novità che fanno sì che i brand decidano di investire nel mondo dell'autovom. Ti faccio l'ultimo esempio perché, certo, secondo me può essere utile a livello proprio creativo. Abbiamo creato un prodotto che si chiama, in realtà l'avevamo chiamato Adotta uno slot orario, poi non ci sembrava molto sexy, quindi l'abbiamo chiamato in modo diverso, ma di fatto un brand sceglie i suoi 5 minuti al giorno in contemporanea su tutte le 14 stazioni, su oltre 900 schermi, e il primo che ha inaugurato è stato Aperol, dove con un countdown, quindi la gente non può non accorgersi che improvvisamente c'è un countdown in tutti gli schermi della stazione, e alle 18 compariva il messaggio: è l'ora dell'aperitivo con Aperol. Quindi quando si fanno queste cose non si può pensare a un non funzionerà o non riuscirò a vendere o sarò in crisi, perché il brand cerca proprio queste cose qua, quindi può solo crescere anche il fatturato.
1: Secondo me ci sta molto bene anche marketing con vista show sugli schermi di grandi stazioni, è vero Musu?
0: Ma perché non lo facciamo?
1: Lo facciamo?
0: Andiamo a registrare, abbiamo... da lì.
1: Invito a
2: registrarlo, creiamo. Allora, i nostri colleghi, i miei colleghi che si occupano del leasing, perché poi magari non tutti lo sanno, ma grandi stazioni retail gestisce l'intero stabile delle 14 grandi stazioni, poi ci occupiamo noi della parte leasing.
1: Vai veloce.
2: In realtà noi possiamo mettere uno studio di registrazione in una nostra area e venite a registrare.
1: Fantastico.
0: La Gabrini suona.
1: Lo faremo. Nel frattempo salutiamo Alessandro, purtroppo le cose belle sono destinate a finire. Salutiamo Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di Grandi Stazioni. Comprate il suo libro, lo trovate su Amazon, poi dopo vi diamo tutti i riferimenti. E noi adesso ci ascoltiamo un po' di sana reclama.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia.

0: la seconda parte di Marketing con Vista Show, qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci in cabina di regia. C'è lei, la nostra principessa, dalle valli bergamasche, Elisa Cabrini. Caro Alessandro, ma lo sai che giorno è oggi?
1: Il 19.
0: 19 settembre? Sì. Che cosa succede il 19
1: allora,
0: settembre?
1: Allora, vediamo qualche ricorrenza.
0: Te la faccio venire in mente così questa cosa, è un meme di qualche tempo fa. Vai,
2: cosa chiede a San Gennaro?
3: Al suono giapponese.
0: Il mito di San Gennaro arriva ovunque, ma i giapponesi non lo conoscono. Alessandro, ma si è sciolto il sangue di San Gennaro o no?
1: Secondo me sì.
0: Non l'ho ancora verificato.
1: Di solito sì.
0: Guarda un po' se escono le formazioni di Roma Inter di questa sera e un po' guardo se si è sciolto il sangue di San Gennaro. Ma è anche un'altra giornata oggi, lo sai?
1: Sì.
0: Adesso vale. Qua usiamo il sacro e il profano, li mettiamo assieme. San Gennaro perdonaci. Oggi è il Batman Day.
1: Cioè, che significa?
0: Batman
1: Day.
0: Il Batman è la giornata in cui in tutto il mondo si celebra la saga Batman. Di Batman. A te piace come supereroe?
1: Ma lo vedevo quando ero veramente bambino.
0: Ma qual è il tuo supereroe preferito?
1: Ma non lo so, non ho un supereroe.
0: Sei più Spider-Man o Batman?
1: Spider-Man, dai. Tra i due Spider-Man.
0: Quando eravamo bambini.
1: Ma io vedevo il cartone animato.
0: Ma c'era la serie, che era lì girata nella fine degli anni 60,
1: bellissimo.
0: 70, dove c'erano i pugni con i bangs bang.
1: Esatto,
0: era bellissima quella serie. Quindi Batman Day. Quindi, allora,
1: mi hai fatto venire voglia di rivederlo.
0: Se siete gente che ha una certa fede, votatevi a San Gennaro, perché
1: altrimenti
0: lui oggi vi aiuterà. San Gennaro ha fatto miracoli.
1: Altrimenti Batman.
0: Altrimenti, se non siete religiosi ma siete appassionati di fumetti, Batman. O altrimenti, io comunque propendo per San Gennaro,
1: Beh, anch'io.
0: È un eroe più figo San Gennaro. Detto questo, adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica. Noi ci mettiamo a guardare un po' di rassegna stampa.
1: Ma Luis Capaldi, bellissimo.
0: E poi torniamo da voi.

0: E questo è Luis Capaldi sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini. E noi chi siamo? Siamo quelli del marketing che il sabato pomeriggio dalle 14 alle 15 vi tengono compagnia con Marketing con Vista Show. Caro Alessandro, questa canzone l'abbiamo pescata dalla tua playlist.
1: No, ma io adoro Luis Capaldi.
0: Fantastico, sì, fantastico. Sì, sì. Ma la tua playlist,
1: sì,
0: su quale marca di cellulare è stata?
1: Allora, sta su Apple e anche su Samsung.
0: Tu c'hai due cellulari?
1: Ne ho due.
0: C'hai un Apple e un Samsung?
1: No, non è vero, però adesso, viste le notizie che dobbiamo dare, devo rispondere per forza così.
0: Il direttore è un uomo molto ricco.
1: Esatto.
0: E per questo lui compra sempre l'ultimo cellulare di Samsung e l'ultimo cellulare di Apple.
1: Il direttore non compra, gli regalano.
0: Glieli regalano al direttore, glieli regalano.
1: Allora,
0: che notizia mi dai?
1: Allora, parliamo proprio di Apple.
0: Apple
1: entra finalmente, vabbè, l'abbiamo letto ormai da qualche giorno, nel mercato degli smartphone pieghevoli con iPhone Duo, un modello da $1,999 che si apre fino a 7,6 pollici, quindi è un piccolo iPad, diciamo.
0: 2.000 euro.
1: Allora, diciamo una cosa, è una mossa da second mover. Che cosa vuol dire, caro Davide?
0: Che c'era qualcuno che l'aveva già fatto prima di Apple.
1: Esatto, infatti Samsung e Huawei hanno già costruito la categoria, ma Apple prova ora a renderla mainstream. Secondo le stime citate da Reuters, l'ingresso di Cupertino potrebbe accelerare le vendite dell'intero segmento. Quindi più che un telefono nuovo, è il tentativo di ridefinire ancora una volta che forma deve avere lo smartphone premium. Domanda: quando Apple arriva tardi in una categoria, sta inseguendo il mercato o sta aspettando il momento giusto per trasformarlo? Insomma, questo è quanto abbiamo trovato su Reuters.
0: Allora,
1: a inizio settembre.
0: La domanda era per me?
1: Non lo so, siamo io e te, se no la chiedo alla Gabrini.
0: Ah, per la Gabrini, vogliamo. Io vorrei sentire anche la Gabrini. No, allora ti rispondo. Allora, innanzitutto, qua stiamo facendo tanto i fighi con lo smartphone pieghevole, ma non ci scordiamo dello startup della Motorola.
1: Bravo.
0: Che per la nostra generazione,
1: giusto,
0: ha veramente fatto scuola. Detto questo, io ti rispondo a questa domanda dandoti un'informazione che ho visto qualche giorno fa. Tu sai chi è che fa gli schermi del nuovo iPhone Duo?
1: Cioè chi li produce?
0: Chi li produce?
1: Non lo so, qualche ditta cinese.
0: No.
1: Chi è?
0: È Samsung.
1: Ma davvero?
0: Samsung Display. Accordo, sembrerebbe che ci sia un accordo di 3 anni con la divisione dei display di Samsung per produrre questo schermo super mega preciso nel piegamento per quanto riguarda Apple. Questa è una notizia assolutamente interessante. Quindi io ti rispondo così, non lo so se sta inseguendo, se sta aprendo il mercato. Secondo me si sta andando verso un'era in cui probabilmente i tablet smetteranno di esistere. Credo che stiano arrivando alla fine del loro ciclo di vita e rimarranno soltanto i laptop e gli smartphone che un po' più grandi sopperiranno all'assenza dei tablet. Non so se ti ho risposto in maniera adeguata.
1: No, non mi hai risposto, ma lo credo anch'io che sia così. Cioè, al di là di tutto, io credo che poi il trend dove si sta andando, appunto, è quello che il tablet rimane un po' la terra di nessuno. Quindi sono d'accordo anch'io. Ma tu hai un'altra notizia.
0: No, io ho notato questa cosa. Rimaniamo sempre sulla notizia, sull'attualità di questi giorni dell'Apple Duo, dell'iPhone Duo, perché poi si è scatenata sui social e anche non solo sui social, una serie di iniziative di instant marketing. Che cosa intendiamo per instant marketing? Ovvero le aziende e i brand che rispondono immediatamente con qualcosa di marketing, di pubblicitario a quello che è stato il messaggio mainstream più importante. E Samsung che cosa ha fatto? Ha sottolineato, tu lo dicevi prima nel dare la notizia, no? Samsung è già da 7 anni che è nel mercato dei foldable, dei pieghevoli, e ha fatto delle affissioni. Prima era con noi appunto Alessandro Tavallini, quindi hanno fatto una serie di affissioni in cui hanno dato il benvenuto ad Apple nel mercato dei cellulari pieghevoli. Il brand coreano quindi che cosa ha fatto? Ha provato a trasformare il vantaggio tecnologico in un vantaggio narrativo, ricordando di essere arrivato prima. Quindi è una lezione questa molto interessante proprio di instant marketing, di real time marketing, perché il lancio del concorrente è diventata quindi il contenuto delle campagne, delle attività di comunicazione di Samsung. Qui faccio una domanda al direttorissimo marketing: secondo te è più efficace presentarsi come pionieri o lasciare che ci sia uno che vada avanti e poi arrivare dopo?
1: Ma non lo so, dipende, credo che dipenda, nel senso che poi alla fine, cioè, sai, tu puoi anche arrivare prima, no? Hai visto quando prima ti facevo la domanda io, tu puoi anche arrivare prima, ma se arrivi molto prima, allora la domanda che mi pongo, che ti pongo è, ma è davvero un vantaggio competitivo? E la risposta per me è no, perché se arrivi troppo presto, abbiamo parlato spessissimo nei casi di Epic Fail, dove se offri un prodotto eccezionale, ma dove magari in quel momento storico il cliente, il consumatore non è insomma predisposto ad utilizzarlo, tu puoi avere anche un'idea geniale, ma poi alla fine vendi poco. Quindi è possibile, e questa è un'ipotesi, una lettura, che alla fine, in questo preciso momento, magari il mercato dei foldable sia davvero maturo. E quindi l'ingresso di Apple, per rispondere alla tua domanda, farà bene anche al foldable di, in questo caso, Samsung o Huawei o chi che sia.
0: Sono d'accordo con te. Che notizia mi dai tu, caro Alessandro?
1: Allora, cambiamo totalmente argomento, perché parliamo di spazzolino da denti, quindi parliamo di igiene orale. Dyson entra in questo segmento.
0: Dyson, quelli di aspirapolveri?
1: Esatto. Quindi aspiripolvere, puoi aspirare anche la placca, diciamo, il concetto è quello per estensione. Entra con Camera Jet, uno spazzolino che integra getti di liquido, cioè getti di acqua, e una microcamera, attenzione, da un millimetro, per individuare gli spazi tra i denti mentre si spazza. Quindi, da un punto di vista tecnologico, insomma, stiamo parlando di un livello molto più alto del classico spazzolino. Il progetto, proprio per questo motivo, ha richiesto 6 anni di sviluppo, 661 ingegneri, 38 brevetti. Il dispositivo come funziona? Scansiona la bocca, in pratica, più volte al secondo, e usa l'intelligenza artificiale per poi dirigere il getto nelle aree più critiche. Il punto non è solo il prodotto. Dyson applica il proprio codice di marca ingegneria tecnologia ad una categoria nuova, quindi veramente questo è molto interessante, perché appunto tu conosci benissimo Dyson per quello che è l'aspirapolvere, ma qui la scommessa è, ed è la domanda che ti pongo, ma quanto può allargarsi, estendersi un brand senza perdere l'identità, o invece portando sempre quel bagaglio di innovazione riesce anche ad entrare in nuovi tipologie di segmenti?
0: Allora, Alessandro, io ti rispondo così. Dyson ci aveva già provato ad estendere dalle aspirapolveri ad altro. Non so se ti ricordi, qualche anno fa avevano lanciato delle cuffie molto particolari per ascoltare ovviamente la musica e i podcast, contenuti audio, che avevano anche un'altra funzione. Praticamente queste cuffie con i padiglioni avevano un pezzo che si agganciava sotto, che andava a coprire la bocca dell'utente e praticamente prometteva di ripulire attraverso dei filtri l'aria che l'utente stava respirando, quindi ti faceva ascoltare della musica di alta qualità e ti ripuliva l'aria che respirava. Devo essere sincero, ho perso un po' dai radar quelle cuffie, non credo che abbiano fatto il botto. Costavano tantissimo, costavano credo quasi 1.000 euro, adesso non mi ricordo, non vorrei dire delle cavolate, ma non hanno fatto particolarmente breccia nel cuore dei consumatori. Adesso si propongono con uno spazzolino. Quanto costerà questo spazzolino? Perché da quello che mi hai detto, secondo me costa un bel po', e soprattutto
1: 479
0: ecco,
1: euro
0: perfetto,
1: per
0: perfetto.
1: Uno spazzolino
0: perfetto, e secondo me è un po' tanto, considerando anche che poi tu devi guardarti allo specchio o ti devi guardare sullo smartphone con questo spazzolino. È tutto un po' complicato. Secondo me è molto bella l'innovazione, ma una delle cose che ho imparato quando studiavo marketing alla facoltà di economia è che tutto deve rispettare dei tempi. Siamo già dei consumatori pronti per questo tipo di innovazione? Io non lo so, sicuramente avrà ragione Dyson e probabilmente ci laveremo i denti con questi spazzolini da 400 e rotti euro. Che ne dici?
1: Ma non lo so, io non sono disposto a spendere così tanto per uno spazzolino, poi ma anche perché è difficile percepire il beneficio, non è, sai, che ne so, prima parlavamo di iPhone, compri un iPhone, un telefonino che costa 2.000 euro, hai un immediato riscontro, le foto per esempio sono molto più belle rispetto magari al telefonino che costa meno. Qui in questo caso come fai a valutare? Parlo del breve periodo, un lavaggio di denti con uno spazzolino tradizionale, ma sempre di quelli elettrici, rispetto a questo. Secondo me è molto difficile trasferire al consumatore, perché quei soldi lì, al di là della spiegazione tecnologica che vabbè, per carità, ci sta, però quando per esempio tu pulisci un pavimento vedi subito il risultato, che è molto positivo rispetto magari ad un'altra scopa, ma invece sui denti non so quanto questo sia fattibile.
0: Chiederemo al marketing di Dyson di venirci a trovare
1: e di regalarci
0: due spazzolini. Io invece ti porto invece in un altro mondo, in un altro mercato. Qual è la tua marca di orologio del cuore?
1: Allora, a me piace il Rolex.
0: Ah, vediamo.
1: Ma mi piace, non è il discorso di status, eccetera, che alcuni Rolex mi piacciono, non tutti. Alcuni mi piacciono, ma tu mi vuoi parlare proprio di Rolex magari?
0: Io ti volevo parlare del padellone.
1: Padellone è un ristorante, una pizzeria che c'è vicino
0: allora,
1: a casa mia.
0: Allora, Rolex presenta a Palazzo Serbelloni di Milano il nuovo padellone, reinterpretazione contemporanea della Reference 8171 degli anni 50. Il modello unisce nostalgia e tecnologia. Oro Everose platino, un calibro nuovo 71-90, calendario annuale e fasi lunari realizzate con meteorite. Ma la notizia è anche geografica. Milano sta diventando sempre più centrale nell'alta orologeria, tra collezionisti, eventi, investimenti dei grandi marchi. Quindi Rolex usa un prodotto per legarsi ad un luogo che è vista un po' come capitale culturale, capitale del lusso, capitale dell'economia. Ecco, caro Alessandro, secondo te nel mondo del lusso conta ancora di più ciò che si lancia o il luogo dove avviene questo racconto?
1: No, ma il luogo, l'esperienza di dove lanci, di come lanci, è importante al pari del prodotto, anche perché le due cose si devono parlare. Quindi se insomma Rolex sta lanciando questo tipo di prodotto, è chiaro che è legatissimo a Milano ed è correttissimo lanciarlo a Milano. Poi parliamo anche del fatto che poi se vuoi un Rolex devi aspettare 2-3 anni e quindi poi insomma stanno creando anche questo senso di, come dire, attesa.
0: Assolutamente.
1: Attesa che è coerente con il nuovo posizionamento, nuovo tra virgolette, insomma, che il posizionamento su cui lavorano da un po' di anni, e quindi da capire se poi dopo alla fine questo padellone poi esiste veramente oppure è solo nelle promesse.
0: Pensare che io ancora sono legato agli orologi che uscivano dal detersivo. Ascoltiamoci un brano musicale.

0: E questo è Paul Weller sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Marketing con Vista Show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini. Siamo tornati con un bel po' di notizie da raccontarvi, cari ascoltatori. Alessandro, a te la palla.
1: Allora, abbiamo parlato prima di lusso, di vendere meno e valore di più, no?
0: Sì, quando non c'avevamo una lira, Alessandro, di... non abbiamo una lira, ma perché continui detto, a parlare, dai, di lusso?
1: Non è detto. Parliamo di Loro Piana. Frédéric Arnault, alla guida di Loro Piana, rivendica una scelta che è quasi controintuitiva. Non aumentare troppo la disponibilità dei celebri White Soul, mocassini da circa 1000 euro, anche se la domanda lo permetterebbe.
0: Che saranno mai
1: la scarsità, euro? In questo caso, diventa così una decisione strategica, non sì, un problema logistico. E infatti il marchio nel 2025 ha raggiunto 1,72 miliardi di ricavi, in crescita del 7,5, con profitti saliti del 12, quindi è evidente che se il ricavo sale del 7, il profitto del 12, stai facendo pricing. In un lusso spesso ossessionato dalla crescita, Loro Piana punta invece a proteggere la desiderabilità e l'esclusività. Ecco, quindi, per un brand di lusso, prima ti avevo posto la domanda parlando di Rolex, ma vale a questo punto per Loro Piana, fino a che punto rinunciare a vendere può essere il modo migliore di aumentare il proprio valore?
0: Ce lo dicono loro, aumentano il valore e quindi funziona questa cosa. La desiderabilità, secondo me, aumenta il valore. Certo, devi avere un prodotto che sia desiderabile. Se il tuo prodotto non se lo fila nessuno, è inutile anche creare delle liste d'attesa, creare aspettativa. Se invece hai creato un prodotto molto desiderabile, ma in realtà Rolex ne abbiamo parlato, Loro Piana, ma Loro Piana si aggiunge ad altri brand del mondo del lusso. Ma tu hai mai pensato a quanto tempo ci vuole per una borsa Kelly? C'è una lista d'attesa enorme. Secondo me gli oggetti che devono essere desiderati sono quelli che poi valgono di più. Se vuoi una Ferrari, mica te la consegnano in concessionaria in 448.
1: No, anzi, decidono se sei adatto. Tu non lo saresti, ovviamente. Se sei adatto ad essere loro cliente. Ci sta. Poi c'è da dire che, come dicevi tu adesso, cioè la desiderabilità parte prima, nel senso che se io aumento il prezzo, la disponibilità è più scarsa, ma poi non c'è quella domanda, è chiaro che poi c'è un altro tipo di problema.
0: Io comunque non posso andare a vedere le Ferrari, perché altrimenti ti tradirei, amico, e non posso
1: non lo faccio, resto umile.
0: Allora io ti porto invece, tu come te la cavi con l'inglese? Io male, malissimo.
1: Io ci provo, anche perché mai messo in una avventura che...
0: Allora, però c'è un'app molto famosa, molto popolare, me l'ha suggerita proprio Elisa Gabrini, che è una fiera sostenitrice di Duolingo. Conosci Alessandro?
1: No.
0: È un'app che promette di insegnarti le lingue
1: soprattutto
0: straniere,
1: quelle con le AI.
0: Però che cosa è successo? Noi siamo proprio alla vigilia della Fashion Week, infatti la settimana prossima magari ne parleremo, a Fashion Week magari in corso o finita. E Duolingo che cosa ha fatto? Ha trasformato uno degli imbarazzi più comuni della moda in una campagna, ovvero ha cercato di spiegare alle persone come si pronunciano i nomi dei brand. La piattaforma infatti crea una capsule collection che funziona anche come lezioni di pronuncia, portando il proprio linguaggio ironico dentro un territorio culturale apparentemente lontano dall'apprendimento linguistico. È un esempio di brand extension comunicativa. Duolingo non cambia ciò che fa, ma trova nuovi contesti in cui rendere utile e divertente la propria promessa. Ora, Alessandro, quando un brand possiede un tono così riconoscibile, secondo te può entrare praticamente in qualsiasi conversazione culturale, oppure è meglio che rimanga al posto suo?
1: No, ma secondo me qui non è questione di entrare in qualsiasi conversazione, qui è questione di una campagna simpatica dove giochi sul fatto che alcuni nomi magari non si leggono.
0: Tipo si dice Tommy Hilfiger, come si dice?
1: No, non lo so, vai su Duolingo, ma sai che ci sono anche degli influencer, creator, insomma chiamali come vuoi, che appunto insegnano, poi alla fine l'obiettivo è sempre che insegnano in inglese, e spesso spesso in questi video su Instagram, sui social, si divertono appunto a elencare questi brand che da un punto di vista, diciamo, popolarmente, in maniera comune, si pronunciano male, e quindi sono simpatici vedere che si pronunciano, tipo anche la Levi's, mi viene in mente l'esempio più banale, Levi's,
0: certo.
1: dei famosi jeans, ma ce ne sono tantissimi altri.
0: Mi hai fatto venire in mente un aneddoto, un brand italianissimo che è diventato famosissimo negli Stati Uniti, è diventato famosissimo nel mercato anglosassone proprio per un problema di pronuncia. In questo caso è un brand italiano che era difficile da pronunciare, sai qual è?
1: Qual è?
0: Ermenegildo Zegna. È diventato famoso perché per gli americani dire Ermenegildo era estremamente complicato, e quindi è diventato famoso. Caro Alessandro, dammi tu una notizia proprio fresca, shue.
1: Allora, visto che parliamo di lusso, no, oggi è la giornata del lusso.
0: Mi devi dire qualcosa? Hai avuto una promozione a Mega Direttore Galattico?
1: No, però se devi fare un regalo a tua moglie, Tiffany trasforma il suo colore in una causa. Il Tiffany Blu, uno degli asset visivi più riconoscibili e protetti al mondo, diventa uno strumento di comunicazione sulla tutela degli oceani. La campagna 1837 Tiffany Blu Conservation, lanciata nel 2025, è tornata all'attualità qualche giorno fa con un premio, perché ha vinto un premio, e ha sovrapposto il celebre quadrato Pantone a immagini di aree marine sostenute dal brand.
0: Bella iniziativa.
1: Quindi questo progetto ha generato 25 milioni di impression, eccetera eccetera, proprio per dire appunto che quando il, tante volte parliamo di purpose, ti ricordi cosa vuol dire purpose?
0: Sono quelle cause, insomma, un po' sociali,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, una sorta di brand activism, ma funziona meglio quando nasce da ciò che il brand già è, oppure può essere semplicemente appoggiato ad una campagna.
0: Ma secondo me è un po' come nella vita: quando diventi molto ricco, che non hai più da preoccuparti di mettere il piatto a tavola, puoi preoccuparti anche di cause sociali, e secondo me per i brand funziona un po' così. Quando riesci a fare il tuo mercato e riesci a creare una solida credibilità, puoi occuparti anche di cause sociali o mecenatismo. Se sei un brand che magari ancora deve farsi strada, saresti un po' meno credibile ad occuparti di queste cause. Ma cari ascoltatori, vi voglio raccontare che in questo momento davanti a me c'è Elisa Gabrini che mi sta facendo dei brutti gesti, si sta sbracciando. Quindi che cosa vuol dire Alessandro?
1: Forse che il nostro tempo a disposizione per questa settimana è terminato.
0: Allora, questa settimana sono felice, signori, che il nostro tempo sia finito, perché devo moralmente prepararmi a Roma-Inter.
1: Vabbè, ma questi sono affari
0: tuoi. Sono affari nostri, affari
1: nostri,
0: miei.
1: Nostri.
0: Chi si estranea dalla lotta, ecco. No. Allora, sono estranei, noi andiamo a prepararci per la partita di questa sera, e vi salutiamo come facciamo sempre, dicendovi restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao!
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: soldi in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca, il punto economico. Tutte le volte che sento la nostra presentazione, il punto economico, mi sento punto sul vivo, perché ogni settimana qua è una gragnuola di questioni spinose. Leggo la notizia di poco fa di Euronews: prezzi carburante nell'Unione Europea ai massimi, secondo la BCE, la Banca Centrale Europea, che è un ufficio studi e qualche cosa deve fare per giustificare stipendi pazzeschi che incassano, quindi si occupa anche di queste cose. I margini sul diesel sono al massimo adesso alla fine di settembre, ma saliranno un ulteriore massimo a ottobre. Questa cosa scandisce le nostre giornate, perché in un modo o nell'altro siamo tutti colpiti dal caro carburante. Sarà il primo dei nostri argomenti con l'onorevole Luca Squeri, che è un grande esperto di questo tema, per capire se c'è qualcosa da sperare oppure no. Poi parleremo però di mercati, perché tutto questo, alla luce dell'aumento dei tassi di interesse deciso inopinatamente dalla Federal Reserve, infischiandosene di Trump, che aveva nominato apposta il nuovo presidente perché gli ubbidisse, questo giustamente non gli ubbidisse perché Trump è fuori controllo. Poi parleremo ancora di automobili e di mercato dell'auto in vista della discussione sugli incentivi, per poi concludere su una tematica di fondo che è un po' come dire, in ombra sembra, ma è fondamentale, cioè la sostenibilità. Che fine ha fatto la sostenibilità? Ma entriamo subito in argomento col primo ospite, non prima di aver ascoltato un incipit di buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta, saluto e ringrazio l'onorevole Luca Squeri che ha accettato di spiegarci un po' di cose su questa mazzata permanente del caro carburante. Come sta, onorevole? Tutto bene? Ricordo
1: tutto
0: a chi ci ascolta.
1: Posto e niente in ordine.
0: E niente in ordine. La sua lunga militanza nel mondo dei petroli, della distribuzione dei carburanti, lei è stato leader storico dei benzinai italiani, quindi quelli che poi sono l'anello, la figura professionale che è l'anello mancante tra i petrolieri e noi automobilisti, insomma, quindi non che spesso portano la croce, ma poi alla fine sono sicuramente l'anello meno aiutato da questo caro prezzi, no? Che comincio a dirlo io, perché non è utile prendersela con i benzinai, insomma, mi pare, no? Che ne dice?
1: No, ha ragione, perché diciamo che sono proprio l'ultimo interfaccia della filiera dai giacimenti petroliferi all'automobilista, ecco, che vediamo il gestore che fa proprio da ultimo interfaccia e sta subendo il malcontento, che uso un eufemismo per non dire altro, legittimo degli automobilisti che vedono la pompa a un prezzo veramente astronomico. E ha fatto bene a precisarlo, i benzinai da questa cosa non ci guadagnano un millesimo in più, anzi hanno oneri maggiori e minor vendite, per cui hanno solamente da rimetterci.
0: Però, onorevole, non si fidi di me, perché io questa cosa l'ho detta perché la penso, naturalmente, scherzo, però l'ho detta anche per dire invece i raffinatori e le compagnie petrolifere ci guadagnano, perché in molti casi attività connesse alla filiera, dal petrolio al carburante raffinato, sono attività che vengono remunerate in percentuale, quindi se il prezzo di base del barile aumenta, l'utile aumenta aumenta in proporzione, quindi aumenta percentualmente molto di più. Da qui l'istanza di una parte importante della maggioranza per ottenere la tassabilità agli extra profitti. Proprio oggi il Sole 24 Ore Giorgetti, ministro dell'economia in carica, quindi non è un opinionista qualunque, dice che conta sul fatto che l'Europa accetti questa facoltà, che gli stati esercitino questa facoltà, e anche la Germania si direbbe allineata a questa linea. Invece Forza Italia, di cui lei è esponente autorevole, ha sempre detto no agli extra profitti. Allora, siccome finisco la domanda, mi perdoni, abbiamo lo sgravio per 6 giorni, il 25 settembre scade, poi sarà forse rinnovato, ma ogni volta è un problema. Ci dica come stanno le cose su questa faccenda di extra profitti, che forse stiamo anche sopravvalutando. Ci dica lei.
1: No, allora, secondo me è legittimo pensare in momenti straordinari a chiedere contributi a settori che hanno margini derivanti appunto da questi momenti straordinari. Nello specifico è sicuramente vero che in questo momento la filiera dei petrolieri sta avendo guadagni notevoli, però dobbiamo poi fare, diciamo, delle fattispecie, perché sappiamo che il petrolio sta aumentando, per cui chi guadagna è chi il petrolio ce l'ha nei giacimenti. Italia, insomma, CDA tramite l'unica azienda italiana che ha questo tipo di caratteristiche, Eni. Poi c'è il discorso della raffinazione, perché in realtà noi abbiamo un doppio effetto per questo incremento dei prezzi, cioè l'aumento del petrolio, che ha a che fare poi con benzina e gasolio, ma in questo momento l'aumento è ancora maggiore per quanto riguarda la raffinazione del petrolio, cioè per far diventare il petrolio benzina e gasolio. Questo perché? Perché c'è una domanda che è rimasta sempre intensa e un'offerta invece che è diminuita nettamente dopo il bombardamento delle raffinerie sia in Ucraina sia nel Medio Oriente. Oltretutto poi c'è il blocco di Hormuz, per cui una tempesta perfetta che ha fatto sì che l'incremento della raffinazione sia addirittura superiore all'incremento del costo del petrolio. Tutto ciò detto, perché siamo in questa condizione in Europa? Perché abbiamo negli ultimi anni chiuso le raffinerie, abbiamo chiuso il 30% delle raffinerie sia in Italia che in Europa, perché c'è questo, diciamo, è stata questa spinta del Green Deal, dove si è fatto credere che con il fossile, con il petrolio, nel giro di pochi giorni avremmo potuto farne meno. Ovviamente sto esagerando il concetto, però
0: no, ma
1: per dire
0: però
1: con quanta superficialità si è affrontato il tema. Ecco, allora, siccome noi abbiamo di fronte un problema emergenziale ma anche strutturale, cioè una mancanza di raffinazione che dia che risponda sono all'offerta, allora andare a colpire così sì che semplicite in un momento in cui stanno guadagnando sicuramente queste poche aziende italiane, perché poi qui pensiamo bene che è l'Italia in un mercato globale, cioè le raffinerie italiane competono con le raffinerie arabe, con le raffinerie in India, con le raffinerie, per cui andare in un momento sicuramente positivo per chi raffina diciamo appesantirle di oneri che sembrano assolutamente legittimi, no? Stanno guadagnando di più e colpiamole. Però in questi anni in cui hanno guadagnato di meno e che sono state portate appunto a chiudere, cosa abbiamo fatto? Le abbiamo coperte queste perdite, no? Per cui andare a toccare le dinamiche di mercato è sempre, da un punto di vista poi strutturale, peggio. Questo ce lo dicono i grandi economisti quando appunto intervengono dicendo questo, che gli extra profitti sono sì una panacea momentanea, ma poi strutturalmente magari possono addirittura aumentare il danno. Detto questo, c'è il grande problema appunto dei costi alla pompa, un grande problema di risorse da trovare. Finora il governo ha fatto veramente la sua parte, trovando già un paio di miliardi nell'arco di questi sconti sulle accise che ha fatto. Se la situazione è così, ahimè, è sempre più difficile trovare risorse, però a mio avviso l'atteggiamento che abbiamo avuto, cioè chiedere a queste aziende di dare un contributo, è stato efficace perché l'hanno già dato ultimamente appunto in un confronto negoziale e poi ricordo che precedentemente noi in un decreto bollette, questo per quanto riguarda la corrente elettrica, non sul carburante, abbiamo già aumentato l'IRAP di 2 punti per le aziende energetiche, per cui insomma piedi ben piantati per terra, perché la situazione è emergenziale, vediamo di fare interventi che poi non recano danno a livello strutturale.
0: Presidente, c'era anche da parlare però di un'altra cosa importante che secondo me è all'orizzonte, visto che la situazione di fondo della caro petrolio da guerra non sembra risolversi, e sono gli aiuti mirati come sostituzione, forse più economica ma più utile all'economia, delle accise mobili. Però le chiedo 3 minuti di break per poi tornare insieme per un inserimento musicale, perché noi sappiamo che poi parlare di cose complicate è più facile capirle e seguirle se uno poi ogni tanto dice beh, riflettiamoci con un po' di serenità. A tra pochissimo, Presidente.
1: Ok.

0: Allora, mentre sfuma la musica, torniamo a confrontarci con il presidente Squeri, onorevole di Forza Italia, ma leader storico del movimento sindacale dei benzinai. Allora, le avevo anticipato la richiesta, si parla di cambiare il sistema di aiuti superando la riduzione, lo sconto sulle accise e andando a fare interventi mirati di sostegno di questo o quella categoria. Quindi penso innanzitutto ai trasportatori, che poi aumentando i loro costi devono aumentare i prezzi che incidono su tutta la filiera dei beni trasportati. Che ne pensa? Accadrà questo? Come si può fare? Secondo te qual è la situazione ottimale?
1: Ma direi che la conseguenza naturale della situazione, se dovesse appunto non sgravare da questo incremento di prezzo, il tema è appunto trovare le risorse, avere in continuità per il futuro ancora le stesse risorse che abbiamo messo in campo fino adesso per tutto il panorama automobilistico e di trasporto è assolutamente insostenibile, per cui ecco il pensiero. Ecco il pensiero di utilizzare magari le stesse risorse, le risorse disponibili per sostenere chi ne ha più bisogno. Lei ha già citato appunto il trasporto, che già in questo caso gode, diciamo, di crediti euro. D'imposta in modo tale appunto da non dover gravare di questi costi così onerosi. Io penso anche agli automobilisti di categorie meno abbienti, insomma, poi meccanismi già nel passato sono stati utilizzati, penso che sia proprio il caso di pensare a mettere in campo questo tipo di interventi. E ovviamente sarà il MEF che predisporrà questi meccanismi poi.
0: Senta, per cercare di andare alla nostra conclusione con un poco di speranza, una luce di speranza, volevo attingere la sua memoria storica, perché abbiamo avuto nella nostra storia italiana recente e meno recente, negli ultimi 40, alla crisi del 73, momenti gravi, e alla fine ne siamo sempre usciti, insomma, li abbiamo superati.
1: Ma sicuramente, ma ci mancherebbe altro. Io mi ricordo le domeniche a piedi appunto nel 73 con la guerra del

0: si sta mettendo in atto, cioè quando si parla di transizione energetica si parla proprio dell'emancipazione che il sistema energetico deve avere per quanto riguarda sia il petrolio che il gas. Certo, non lo si risolve in poco tempo, ci vorranno decenni, tant'è che la data di riferimento è il 2050, ma dobbiamo in maniera sempre più convinta camminare su questo tipo di indirizzo, cioè incrementando tutte le fonti rinnovabili con l'aggiunta dell'energia nucleare che proprio in settimana verrà votata in maniera definitiva la legge per il suo rientro.
1: Il ritorno nucleare. Grazie all'onorevole Luca Squeri di Forza Italia e leader storico dei benzinai del nostro paese. Noi torniamo dopo un breve break di consigli per gli acquisti e parleremo di mercati, perché naturalmente è chiaro a tutti che questo caro carburante impatta sulle borse, impatta sui tassi, impatta sui buoi, impatta ovunque. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Conti in tasca con Sergio Luciano.
8: Eccoci di nuovo in diretta. Vi dicevo, il caro carburante è l'espressione, come dire, consumer, come dicono quelli che parlano di Fitch, sono l'espressione che subiamo noi tutti i giorni, perché bene o male o paghiamo di più la benzina al distributore o perché

usa l'automobile o non ha la patente paga di più il biglietto dell'autobus, il biglietto del treno, cioè questi aumenti alla fonte delle materie prime essenziali della nostra vita, l'energia, non rimangono sul gobbo dei produttori, ma ci cadono tutti addosso. Da questa realtà ne derivano tutta una serie di conseguenze molto gravi. La più chiara è che l'aumento dei prezzi medi del carburante entra nei famosi panieri di calcolo della spesa per consumi, dell'inflazione. E questo che cosa induce? Quel che è già accaduto sia in Europa che incredibilmente per certi versi in America, dove le banche centrali, quindi la BCE europea, la Fed americana, hanno alzato i tassi di interesse. I tassi di interesse più alti vengono alzati per raffreddare l'inflazione, cioè facendo costare di più il denaro, le banche centrali ritengono di scoraggiare investimenti e spese non coperte da riserve, da patrimoni, ma fondate sul credito, perché il credito costa di più. Un ragionamento un po' strano, perché di fatto, per esempio, i mutui variabili che costano di più altro non sono che un prezzo, quindi per rallentare i prezzi si va ad aumentare un prezzo. Queste sono quelle cose che poi la scienza economica lascia in qualche modo in bianco, vedremo. Ma intanto tutto ciò si vede sulle borse, si vede sulle obbligazioni e sulle azioni che vengono scambiate in borsa, si vede in generale sulle prospettive dei mercati. Ne parliamo tra pochissimo con Francesco Megna, che è un consulente finanziario bancario che frequentemente consultiamo, e cercheremo di capire innanzitutto se questo trend di aumento dei tassi proseguirà secondo il consensus degli analisti e poi cosa fare per tutelare i nostri soldi. Lo facciamo però tra un po' di buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca e sul giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano. Come sapete, ogni sabato mattina cerco di fare, come dice il nostro claim, il punto sulla settimana economica e aiutare a capire e a fare cose più sensate rispetto ai nostri interessi. In questo senso ci darà una preziosa mano Francesco Megna, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Allora, com'è stata la settimana, il punto settimanale di un consulente finanziario che deve essere, che ha le prese con gli aumenti dei tassi?
1: Cioè, dottor Luciano, innanzitutto saluto lei e tutti i radioascoltatori. Ma è stata una settimana, come tutti sappiamo, caratterizzata dal rialzo dei tassi di interesse da parte anche della banca americana. E quindi ci siamo chiesti cosa cambia con il caro tassi, quindi l'aumento dei tassi di interesse cosa comporterà per chi ha dei soldi, per chi investe. Diciamo che il primo effetto scontato praticamente è che cambia il prezzo di tutte le attività finanziarie, cioè che quando i tassi salgono aumenta il rendimento che viene richiesto agli investitori, no? E questo componente tende un pochettino così a schiacciare, a comprimere le valutazioni, soprattutto dei titoli azionari. Però bisogna fare una specifica: bisogna evitare l'automatismo che è tipico, che tassi alti non significano necessariamente che le borse sono destinate a scendere, tutt'altro. Diventa importante la capacità delle aziende di produrre utili e produrre quindi cassa, cash flow, no? Quindi in una fase di denaro costoso il mercato tende a diventare un po' più selettivo, quindi vengono premiate le imprese che hanno bilanci solidi, che hanno un debito sostenibile, che generano appunto cassa e capacità di trasferire, ahimè, l'aumento dei costi sui prezzi. Quindi parliamo di una maggior selettività, quindi le aziende che si autofinanziano hanno dei benefici maggiori piuttosto che quelle aziende che sono troppo dipendenti dal credito. E poi c'è anche un altro elemento importante, no? Perché per molti anni siamo stati abituati a dover assumerci un rischio per ottenere un rendimento. Oggi non è proprio più così. Cioè, se l'obbligazionario torna a offrire rendimenti interessanti, l'azionario deve competere con un'alternativa che presenta una volatilità generalmente inferiore, cioè deve essere più convincente rispetto a prima, soprattutto per chi ragiona con un orizzonte di medio periodo. E la questione è più profonda, no? Cioè capire quale rendimento debba essere richiesto a ciascun investimento, quando anche la liquidità adesso ha nuovamente un prezzo, perché anche la BCE ha alzato i tassi perché era abbastanza previsti. Comunque adesso il mercato del breve termine avrà delle conseguenze, diciamo così, positive. Ed è un cambiamento tutt'altro che marginale, perché appunto per molti anni avevamo tassi bassi, per cui oggi il meccanismo è diverso, il reddito fisso è tornato ad avere una funzione economica nel portafoglio, e questo obbliga anche l'azionario, come dicevo prima, deve dimostrare di poter offrire un rendimento potenziale adeguato al rischio assunto. Tradotto, io perché devo rischiare? Qualcuno si comincia a chiedere quando posso cominciare ad ottenere dei rendimenti anche sull'obbligazionario. E quindi il mercato potrebbe quindi diventare, dottor Luciano, meno indulgente verso valutazioni costruite sulle aspettative. Si parla anche di intelligenza, abbiamo parlato anche nelle edizioni scorse, intelligenza artificiale, semiconduttori, e quindi torna in auge adesso anche chi genera cassa, la solidità patrimoniale, la crescita degli utili e la capacità di difendere i margini costruiti negli anni da parte delle imprese, no? E probabilmente questo è uno degli effetti più interessanti della nuova fase monetaria, cioè il prezzo del capitale torna a funzionare come elemento, direi, di selezione. Esatto, sì. Da questo punto di vista. Chiaro, dottore, certo, poi dipende anche... Che... Sì, dica.
0: Prego. No,
1: dipende anche dalle aspettative, cioè abbiamo sempre detto che un buon investimento deve battere l'inflazione, quindi se io faccio un investimento a breve termine che mi rende tra il 2 e il 2,5%, mantengo quasi per intero il potere d'acquisto del mio capitale, ma non guadagno, quindi dipende molto anche dalle aspettative che ha un investitore quando decide di investire i propri denari.
0: Ecco, il punto che però spaventa un po' di più chi ci... Allora, diciamo così, parliamo sempre dell'investitore consapevole che cerca di informarsi, capire, sentendo la radio, leggendo il giornale economico. Ci si chiede che senso abbia alzare un prezzo, il prezzo di tutti i finanziamenti variabili in essere e quelli futuri, per combattere il caro prezzi. Primo. Secondo, la BCE alza i tassi in un'Europa che è afflitta dalla non crescita e quindi equivoca, individuando nella crescita che non c'è la causa di un caro prezzi che è totalmente ed esclusivamente importato dalla filiera energetica. E è vero che invece la crescita americana c'è e che quindi il rialzo dei tassi americani è, come dire, riconducibile più facilmente a dinamiche logiche, però è anche vero che una crescita che, se la borsa non ha completamente torto, è indotta e legittimata da questa rivoluzione senza precedenti dell'intelligenza artificiale. Allora mi chiedo, prima cosa, che senso abbia questo giochino sui tassi dal punto di vista di un analista economico-finanziario come lei, e poi che prospettive, diciamo, riuscire a individuare, per esempio, sul mercato del debito, perché diciamo la verità, poi il grosso dei nostri soldi, almeno in Italia, sono sul reddito fisso e sui titoli di Stato.
1: Certo, assolutamente.
0: E quindi, ecco, prego, vediamo un po'.
1: No, diciamo che per quanto riguarda invece il discorso del rialzo dei tassi, beh, innanzitutto per quanto riguarda l'Europa, la Lagarde vuole evitare probabilmente di ripetere l'errore fatto nel 2022, quando forse è arrivato un po' troppo tardi e quindi ne abbiamo pagato tutte le conseguenze. Ci ricordiamo, solo 4 anni fa, per la prima volta nella storia, l'obbligazione ha perso tanto quanto circa un 10-11%, no? Quindi questa volta è chiaro, c'è questo elemento adesso strutturale, come rialzo forte dei prezzi dell'energia e del petrolio. Però diciamo che è quasi un paradosso, perché una banca centrale aggressiva nel breve periodo può contribuire per assurdo alla stabilità finanziaria nel medio periodo, se riesce a convincere il mercato che l'inflazione verrà effettivamente ricondotta sotto controllo. Quindi più aumenta la credibilità delle banche centrali, minore può diventare il premio richiesto dagli investitori per proteggersi da un'inflazione persistentemente elevata. Ricordiamo che negli Stati Uniti l'inflazione è molto sopra l'obiettivo da oltre 5 anni. Quindi la stretta non va letta esclusivamente attraverso il numero dei rialzi. E il rischio vero, secondo me, è nelle aspettative. Cioè, per i mercati conta soprattutto la differenza tra ciò che accade e ciò che era già incorporato nei prezzi. Infatti, un nuovo aumento ampiamente previsto, quando diciamo la BCE ha aumentato i tassi, già scontato dal mercato, quindi può avere effetti limitati. Un dato sull'inflazione invece inatteso, come c'è stato anche negli ultimi tempi, può modificare solo in poche sedute, e l'abbiamo visto, le attese sul percorso dei tassi, e può provocare movimenti importanti, molto significativi. Infatti, secondo me, da questo punto di vista, i prossimi mesi potrebbero essere caratterizzati da una volatilità, oserei dire, intermittente, mai scontata, mai lineare. E quindi non necessariamente, ok, una volatilità, strutturalmente elevata, ma improvvisa revisione delle aspettative davanti ai dati macroeconomici. Infatti la Lagarde dice sempre: noi siamo dependent data, poi al di là di come la pensa ciascuno di noi, però in effetti siamo dipendenti dai dati. Invece, dottore, la seconda domanda era...
0: Sì? No, la seconda domanda era specificamente sul debito pubblico italiano, perché è chiaro che noi siamo ancora beneficiati meritoriamente, perché la finanza pubblica è stata controllata bene, da questo spread storicamente molto basso con i bund, certo. Ma in un mercato dove comunque le alternative di investimento sono tante, e quindi adesso che il debito americano rende meglio, per esempio, un po' di capitali internazionali potrebbero riaccorgersi dei treasury bond, visto che poi la Cina li sta vendendo e quindi sono anche sul mercato secondario a un prezzo interessante. Che ne pensa?
1: Ma diciamo che allora partiamo dal discorso della credibilità, no? C'è un elemento che spesso, quando si parla di debito pubblico, viene dimenticato, cioè che è lo spread, no? Per l'Italia cioè, non conta solamente dove si trovano i tassi ufficiali della BCE. Sì, certo, hanno il loro peso, ma limitatamente, anche perché un paese molto indebitato, come lo siamo noi, non subisce subito l'intero aumento dei tassi, perché il debito pubblico non viene rifinanziato tutto insieme, no? I titoli hanno scadenze diverse, lo sappiamo, e quindi l'aumento del costo si trasferisce progressivamente mano a mano che il vecchio debito arriva a scadenza e deve essere quindi sostituito ovviamente da nuove emissioni, no? Quindi questo cosa vuol dire? Che se i tassi rimangono elevati a lungo, il costo medio del debito tende gradualmente a salire. Ed è qui che nasce il vero problema: una maggiore spesa per gli interessi, sappiamo tutti che toglie risorse, le sottrae potenzialmente ad altre voci, certo, del debito pubblico. E se i tassi rimangono troppo lungo, cioè il debito rapporto debito PIL praticamente, quindi crescono più dell'economia, lì sì che sono dolori, perché vuol dire che dobbiamo ad attingere al cosiddetto avanzo primario, che è il saldo pubblico prima del pagamento degli interessi. Ma collegandomi alla sua domanda, c'è un elemento che spesso ci dimentichiamo, che è lo spread. Abbiamo parlato tantissimo anche nel passato, sì, nell'era Draghi, tutto, ma lì, ecco, infatti per noi non conta soltanto dove si trovano i tassi ufficiali della BCE, fino a un certo punto, secondo me, ma anche quale premio per il rischio chiedono gli investitori per detenere debito italiano rispetto ai titoli, che non che gli altri stiano meglio di noi, a Germania, Francia, considerati nell'area euro. Per questo la credibilità dei conti pubblici diventa più importante quando il denaro costa di più. Un po' il discorso prima che abbiamo fatto con le borse, non necessariamente tassi su, borse giù, no? Quindi più i mercati percepiscono sostenibilità del debito, quindi ce la possiamo fare, diciamo così, no? Crescita e stabilità dei conti, minore tende a essere il premio per il rischio richiesto, no? Quindi il vero rischio non è un rialzo dei tassi per qualche mese, è convivere per anni con un costo del debito strutturalmente più alto, mentre la crescita resta debole. Negli States il ragionamento è più o meno parallelo, ma loro hanno una storia diversa. Loro è un paese che i nuovi nascituri americani nascono ormai ho perso il conto, con un debito non so per quanti anni, perché per loro il debito è una. E fino adesso sono sempre riusciti a trainare l'economia mondiale, anche attraverso comunque un'economia solida, e adesso c'è questa scommessa, lo diciamo da oltre un anno, l'intelligenza artificiale cambierà,
0: Ecco,
1: abbiamo visto il.
0: la interrompo perché vorrei approfondire questo tema, ma dopo un po' di break musicale ritemprante, perché questa intelligenza artificiale poi ci fa venire mal di testa tra profezie di sventura
1: Immagino.
0: che vogliono ucciderci tutti, moriremo tutti. Sentiamo la musica.

0: Eccoci noi in diretta, siamo con Francesco Megna, questo è Conti in Tasca sul giornale radio, la radio libera e informale. Stavamo parlando di intelligenza artificiale, ossia il trend economico, tecnologico, esoterico tutto, che sta improntando i mercati finanziari americani, alias tutti i mercati finanziari che c'è da seguire, che gli altri sono giochetti, da ormai 2 anni. E la battuta d'arresto che si teme da più parti qual è? È che i costi capitalizzati, quindi gli investimenti fissi che questi colossi del nuovissimo tech, big tech, devono sostenere per andare avanti sono fortissimi e quindi riducono la marginalità potenziale, perché al momento nessuno guadagna, ma questo è un classico dell'high tech. Allora, Megna, che cosa ne pensa? Al di là del caro tassi e al di là delle ripercussioni pestifere delle guerre, che finiranno, tra l'altro auspichiamo che questo pazzo di Trump abbia voglia di mettere qualche ulteriore tassello d'immagine prima delle elezioni del mid term, magari se a ottobre riuscisse a far finire o il problema Iran o più probabilmente il problema Ucraina, sarebbe una grande cosa. Che ne è, secondo lei, delle prospettive dell'AI?
1: Allora, diciamo che leggevo l'altro giorno un commento dei fratelli Amodel di Anthropic, che sono praticamente una delle più grandi, sappiamo tutti, società che lavora sull'intelligenza artificiale. Diciamo che adesso va un po' di moda da parte dei CFO di queste grandi aziende lanciare qualche allarme, no? Io mi sono detto, qual è il loro timore? Il loro timore è che l'intelligenza artificiale, semplificando ovviamente, è in grado di autoalimentare il suo sviluppo, che quindi dipende dalla macchina stessa e non dall'opera dell'uomo. Quindi come se ci fosse qualcosa che potesse scapparci di mano, diciamo così, no? Chiaramente l'intelligenza artificiale non ha i pericoli distruttivi delle bombe atomiche, eccetera, eccetera. Però intanto, come si dice, lanciano questo allarme che possa sfuggire. Questo chiaramente genera un pochettino di apprensione. Quindi ha ragione, dottor Luciano, siamo tutti in attesa di dati, siamo tutti in attesa di conoscere i primi dati che non appena, il problema qual è secondo me? Che non appena un dato convince poco, se fosse un'azienda tradizionale, acquisto, materie prime, stoccaggio, vendita, vabbè, ci può stare. Ma adesso l'attenzione è così spasmodica, anche perché non è scevra da rischi anche per quanto riguarda i discorsi della privacy, sostituzione dei posti di lavoro e quant'altro, che poi questa percezione possa far crollare i prezzi. Io non penso che vi possa essere, come nel lontano 2000, la rivoluzione internet, che ci possa essere un crollo repentino. Sicuramente una correzione, a mio modo di vedere, non sarebbe sbagliata, anche perché in effetti, se guardiamo, la borsa americana è sostenuta dalle famose magnifiche 7 e non possiamo dimenticarci di tutto il mondo produttivo concreto che va avanti. Quindi diciamo che è una situazione abbastanza, tra virgolette, un po' surreale. Da un lato l'economia, che comunque va bene, comunque e abbiamo visto i dati sulla disoccupazione, sulla produzione americana, eccetera. Dall'altro lato, che traina nei mercati non è tanto il fattore, diciamolo, value, come lo stile di investimento, quindi di una crescita organica dell'economia, delle aziende tradizionali, ma quanto di aspettative. Quindi probabilmente sta cambiando il mondo. Beh, io ho visto che l'intelligenza artificiale è ormai implementata in quasi tutte le aziende, nelle banche anche, per cui indietro secondo me non si torna. Però probabilmente una salutare correzione, quantomeno delle analisi un pochettino più concrete e un po' meno previsionali, sarebbero opportune.
0: Certo, sarebbero opportune, e soprattutto credo che sia, diciamo, l'ora di dare un po' di credito in più al fatto che il sistema si orienterà. Io dico questo: se aspettiamo le buone intenzioni degli imprenditori dell'AI, siamo freschi; se aspettiamo il legislatore americano, siamo freschissimi, perché quello non esiste proprio. Che cosa dobbiamo aspettarci di positivo? Ma che se l'intelligenza artificiale eliminasse il lavoro umano, punto uno; punto due, diventasse un pericolo per l'umanità, scatterebbero gli anticorpi. Senza lavoro umano, quindi senza stipendi che le imprese pagano ai loro dipendenti per produrre, perché si produrrebbe in teoria automaticamente, ma chi le compra? i beni, i servizi, le cose che provocano l'impresa, nessuno, quindi è un gioco a somma zero, è un suicidio, non accadrà, non è un'assurdità. Per ora l'intelligenza artificiale sta dando un supporto a certi settori che se ne stanno già avvalendo, poi le cose si regoleranno da sole, insomma non si deve eccedere poi in pessimismo. In una parola, Megna, per concludere e per salutarci, abbiamo una ragionevole sensazione che questi aumenti dei tassi non sconvolgano la situazione, visto che appunto il quadro rimane chiaro, insomma, col caro petrolio come principale, se non unico fattore? Prego.
1: Momentaneamente, finché l'economia si regge appunto su dati concreti, finché le aziende producono utili, finché producono, finché hanno flussi di cassa, direi che l'aumento dei tassi potrebbe addirittura essere visto come una maggior credibilità da parte delle banche centrali a voler contenere gli effetti dell'inflazione. Il fatto che lo stesso Walsh abbia contraddetto il suo mentore, cioè Trump, per assurdo ha dato maggior credibilità alla Fed, quindi di una banca centrale indipendente. Finché questo equilibrio c'è, possiamo vederlo in un'ottica positiva. Il futuro lo leggeremo insieme.
0: Grazie di cuore a Francesco Megna per i suoi chiarimenti, per le sue analisi. Noi ci fermiamo per il break dell'ora tonda e torneremo tra pochissimo per parlare nuovamente di auto, nuovamente di trasporti, ma non solo dal punto di vista dei carburanti, ma dal punto di vista delle nuove regole che stanno nuovamente cambiandoci il volante. A tra poco.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 21.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo tornati a parlare di delle cose che ci complicano la vita, per esempio la normativa, no? Allora, abbiamo le guerre, abbiamo l'inflazione, abbiamo il caro tassi. Poi arrivano le norme che dovrebbero migliorare le cose, perché la politica produce norme, proprio come diciamo, il corpo umano produce ogni giorno quelle cose che dobbiamo poi fare in quei locali chiusi dove non si può dare delega, insomma. Allora è alle viste una nuova riforma del codice della strada, e questa riforma contiene degli aspetti francamente poco comprensibili. Ora sappiamo che la perfezione non esiste, però insomma è sorprendente, vedremo perché, che si riservi ai viaggiatori, agli automobilisti stranieri che girano sul territorio nazionale un trattamento di favore che li rende potenziali i pirati della strada a gratis. È uno degli aspetti strani di questa riforma, ne parleremo tra pochissimo con il presidente dell'Associazione delle Società di Auto Noleggio, la NIASA, il dottor Italo Falonari, perché ci sono delle cose da dire, da spiegare e da chiedere, e poi per le altre tante questioni che impattano sul sistema automobilistico, sulle nostre tasche di automobilisti e sulle prospettive di un settore portante per l'economia non solo italiana ma europea. Tra poco, dopo un incipit musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Questo è il giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, saluto e ringrazio il dottor Italo Polonari di essere con noi, di aver accettato il nostro invito nella sua qualità, in questo caso, di presidente della NIASA, che è l'associazione che raggruppa e rappresenta le società di autonoleggio. Buongiorno, grazie, come stai innanzitutto?
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, ho fatto un salto qualche giorno fa e ho approfondito ed eccoci qui con questa conversazione, quando ho letto un titolo su una vostra dichiarazione, cioè che dalle nuove norme della riforma del codice della strada deriverebbero più rischi per la sicurezza stradale. Siccome sembrava una provocazione, un'aggressione provocatoria, e voi siete soliti per essere un soggetto, un interlocutore molto serio, ho letto e avete ragione, devo dirlo, mi espongo, la mia opinione è che avete ragione. Perché? Lo dico in sintesi, lei mi corregge e poi spiega bene tutto quello che c'è da spiegare, che una delle novità introdotte da questo codice è che le infrazioni commesse da cittadini non italiani alla guida di automobili a noleggio e non pagate, una volta comminate ed elevate agli interessati, da costoro che, essendo tornati all'estero, se ne fregano evidentemente di pagare una multa italiana, queste contravvenzioni ricadrebbero nell'obbligo di pagamento da parte delle associazioni, delle aziende che hanno affittato la macchina, il che significa di fatto far sapere al mondo intero che chi viene in Italia e noleggia un'automobile si prende anche un salvacondotto per cui può andare a 250 metri all'ora, sicuro che se lo beccano con l'autovelox comunque non paga lui. Questa è un po' la estrema sintesi, mi sembra che sia chiaro che è assurdo. Che ne pensa? Com'è successa questa cosa strana, insomma, questa cosa francamente incomprensibile?
1: Sintesi efficace, crudele ma efficace. Allora, innanzitutto il codice della strada è ancora in lavorazione e noi c'è un percorso molto fitto che vuole portare entro la fine del mese di settembre a recepire osservazione dei vari protagonisti del mercato. Ovviamente noi siamo coinvolti, non ultimo ieri mattina un incontro con l'ufficio legislativo per sollevare le nostre obiezioni. Il punto a monte, devo dire che c'è un riconoscimento del noleggio come attore del mondo della mobilità, perché finalmente nel nuovo codice vengono dedicati degli articoli a questa forma di utilizzo della mobilità scelta da molti cittadini italiani e appunto stranieri. Però purtroppo vi sono anche alcuni punti che noi osserviamo con molta critica, tra cui quello principale è questo delle contravvenzioni e insieme a questo anche quello dei pedaggi autostradali. Perché riteniamo che sia così grave? Innanzitutto per quello che ha detto, cioè una deresponsabilizzazione totale per il turista straniero che noleggia un'auto e compie. Tenga conto che in Italia ogni anno le associate di Agnasa, diciamo le società di noleggio, avvengono elevate circa 3,5 milioni di contravvenzioni che noi gestiamo, di cui il 43% è da cittadini stranieri come dire, le multe maggiori sono quelle per le zone a traffico limitato, ma la successiva è quella per l'eccesso di velocità. E quante volte mi conceda questa, prima di entrare in aspetti più tecnici e istituzionali, abbiamo visto targhe straniere magari di paesi dove sono molto ligi al rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità, appena vengono in Italia avere un atteggiamento più libertino. Perché questo? Perché il sistema di esazione delle contravvenzioni italiano è farraginoso, è lento, e in questo momento si vuole risolvere la situazione ribaltando su un privato, cioè reintroduciamo l'esattore privato come c'era un tempo anche per altre imposte, a cui viene delegato questa forma di riscossione, che se non funziona rimane sui costi del delegato. Oltre a essere una violazione di un principio legale per cui c'è la personalità della sanzione, cioè le sanzioni sono fatte per creare un deterrente, non per fare cassa, giusto? Se chi guida non ha alcuna responsabilità è evidente che questo effetto deterrente non c'è. C'è appunto questo questo rischio, che per noi è il principale. Oltre poi mi consenta anche degli aspetti gestionali, come le dicevo, sono numerose le contravvenzioni dei soggetti esteri. Calcoli che per il breve termine il canone medio giornaliero per un noleggio di breve termine è di 43 euro. Faccia conto lei, un eccesso di velocità raggiunge i 1.000 euro. Se le società di noleggio si devono far carico di questi costi, che cosa succede secondo lei? Poi le dobbiamo ribaltare sui canoni medi, quindi alla fine pagherebbero i cittadini italiani, tutti, perché sono quelli che nei canoni di noleggio, perché noi non abbiamo ammortizzatori sociali per cui possiamo quindi è una situazione che abbiamo cercato di sollevare. Confidiamo sul buon senso e forza del buon senso dei nostri interlocutori delle nostre delle argomentazioni.
0: Ecco, questo sicuramente va detto, perché ecco, il fenomeno, il mercato del noleggio, lo diciamo a chi ci ascolta, potrebbero pensare, cioè, ma sono questioni marginali. Beh, mica tanto. Oggi il mercato dell'autonoleggio rappresenta una fetta importante, no, del traffico quotidiano sulle nostre strade. Di che stiamo parlando, Presidente? Ci ricordi qualche numero chiave, per favore?
1: Beh, quello del noleggio, innanzitutto dobbiamo ricordarci che il noleggio può andare da pochi minuti, come il car sharing, a qualche giorno, settimana, a giornate, come il breve termine, a qualche anno, come il noleggio a lungo termine. Noi viviamo nel mondo dell'auto, quindi veniamo sempre misurati in funzione alle immatricolazioni. Consideri che il noleggio è oggi il primo investitore in nuove immatricolazioni. Abbiamo confermato nel primo semestre il 33% di nuove immatricolazioni nel mercato dell'auto. L'anno scorso, nel 2025, era la stessa quota, e con un investimento pari a 15 miliardi di euro, in un mercato dell'auto che sappiamo tutti essere abbastanza asfittico. A me piace di più considerarci dei gestori della mobilità, e quindi le metriche sono altre. Noi gestiamo un parco circolante superiore al 1,5 milioni di veicoli.
0: Sì, infatti, e quando dico gestiamo, il 25esimo rapporto lo dice.
1: Esatto, e quando dico gestiamo, noi siamo, le acquisiamo, le assicuriamo, paghiamo tutte le tasse, paghiamo le manutenzioni, pneumatici, carrozzeria, e poi le andiamo a vendere. Quindi siamo un investitore in tutta la filiera dell'automobile, non semplicemente dei finanziatori per l'acquisto. Per poi entrare nello specifico delle singole, però me ne faccia dire una. Siamo anche, come dire, uno strumento per lo sviluppo di altri settori. Pensi al breve termine. Quante volte noi pensiamo, diciamo, affermiamo che ci sono, il turismo negli ultimi anni è uno dei volani del nostro PIL, ci giustamente lamentiamo delle città d'arte troppo soffocate da un eccesso di turismo, Roma, Firenze, Venezia, quando l'Italia offre sparsa per tutto il territorio delle bellezze naturali, storiche, archeologiche e artistiche incredibili. Qual è lo strumento migliore che scelgono i turisti per andare a visitare borghi nascosti, i valli o spiagge? È il noleggio a breve termine, che sta crescendo, quindi è un architrave anche del turismo. Quindi bisogna approcciare a questo settore del noleggio con una attenzione e una considerazione anche degli effetti che si hanno su altri settori.
0: Certo. Ecco, da un'estrapolazione sulla base dei vostri dati veniva fuori un calcolo interessante, cioè il 7% dei chilometri percorsi ogni giorno dalle auto sul territorio italiano è riconducibile ad auto in noleggio, quindi tantissima, tantissima roba. Senta, allarghiamo un po' però, Presidente, cogliamo l'opportunità di averla con noi, perché è chiaro che il mondo dell'auto è proprio nel poligono dei problemi. Quello di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione oggi con Luca Squeri, leader storico dei benzinai italiani, è il problema del carburante, che ovviamente non dipende da noi ma dal quadro geopolitico. Però poi c'è anche un tema di crisi di industria dell'automotive e di transizione energetica sbilanciata totale a favore dell'asiatico, del prodotto asiatico, che significa poi soprattutto cinese, ma non solo, ottime automobili, per carità, ma con questo gap clamoroso scavatosi attorno all'auto europea. Qual è la sua valutazione nell'insieme? Voi tra l'altro siete i primi acquirenti, immatricolatori di auto nuove, quindi a vostra volta comprerete tante macchine elettriche non europee.
1: Prego. Beh, elettriche e non elettriche, perché c'è il mito dell'auto cinese elettrica, ma in realtà si fanno anche dei modelli ibridi plug-in che hanno molto successo sul mercato. Consideri che nel breve termine il primo veicolo immatricolato nel primo semestre 26 è la BYD Atto 2, la terza è l'MG ZS e la quarta è l'MG3, quindi tre cinesi nelle prime cinque. Sicuramente impatta il fattore prezzo, perché possiamo essere tutti consapevoli degli impatti che ha sulla nostra economia la perdita di quote di mercato delle industrie europee, però poi quando devi offrire dei canoni competitivi ti rivolgi alle aziende che offrono i migliori prezzi. E quindi questo è un gap complesso. Mi ha fatto una domanda veramente veramente difficile, perché come si può dire, la tempesta è perfetta, cioè si stanno incrociando una serie di perturbazioni che arrivano da direzioni differenti, arrivano da lontano e forse qualcuna poteva essere vista, intercettata prima, qualcuna forse ce la siamo anche autogenerata. Io in questa complessità mi limito a un commento da osservatore del mio settore, cioè non quello della produzione, l'industria, ho delle opinioni, ma penso che ciascuno debba concentrare i propri commenti sulle aree in cui ha più competenza e una visione migliore. Quindi io mi limiterei a dire questo. Negli ultimi anni, diciamo da dopo 2020, che per tutti è diventata un po' una soglia da cui consideriamo il prima e il dopo, nel mondo dell'automotive c'è una bulimia di legislazione a livello europeo, nazionale e locale. Si stanno legiferando su argomenti fiscali, a volte penalizzanti, a volte incentivanti, che creano confusione sul mercato. A me piace dire che il noleggiatore, soprattutto quello a lungo termine, quando fa delle considerazioni, fa le stesse considerazioni che fa un privato prima di comprare un'auto, e poi il noleggiatore lo trasforma in una tariffa, cioè quanto vale la mia auto oggi, quanto varrà quando la rivendo, quanto mi varranno le manutenzioni e tutta una serie di considerazioni. Se si continua ad alterare il mercato con interventi, ripeto, fiscali o di incentivazione, magari a singhiozzo, il mercato su un investimento importante, perché che sia un privato, che sia un'azienda, comunque l'auto è un investimento pluriennale, lo blocca, crea incertezza, crea volatilità, e quindi quando c'è maggiore incertezza a volte si raggiungono dei risultati che sono opposti a quello delle intenzioni. Quest'anno noi abbiamo già avuto tre interventi, quello sul fringe benefit che impatta sulle aziende, un'altra stretto di giro sul fringe benefit, mi permetta, quest'estate. Le aziende in Italia abbiamo un'età media dei veicoli di 13 anni, quindi significa che per chi compra un'auto nuova c'è qualcuno che ha un'auto di 26 anni. Hanno inasprito la fiscalità sulle aziende con le auto superiori a 5 anni. Ma io dico, ma se devi superare il problema della vetustità del parco auto, devi andare a tassare le aziende con le auto superiori a 5 anni, forse partirei da chi c'ha ancora gli Euro 1, gli Euro 2, gli Euro 3, se ritieni che sia sensato,
0: certo. Presidente, fermiamoci un attimo per un break di buona musica, poi torniamo a parlare peraltro, per esempio, di car sharing, perché mi interessava molto la sua opinione. A tra pochissimo.

0: eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano e siamo in conversazione istruttiva con Italo Folonari, che è presidente dell'Associazione delle Società di Autonoleggio. Allora, presidente, dicevamo, car sharing è una voce che sembrerebbe andata in crisi nel vasto e variegato mondo dell'autonoleggio. Perché glielo chiedo, al di là della curiosità tecnica, perché è una di quelle cose che impattano sul paesaggio urbano e sulla logistica funzionale del trasporto locale. Però ecco, pareva a molti, anche 10 anni fa, negli anni del boom della moda, un filone un po' più promozionale che orientato al vero business. E adesso mi pare che anche il fattore promozionale si sia un po' arrestato. Come stanno le cose? Come valuta questa situazione? Prego.
1: Guardi, ammetto che è un risultato che smentisce alcune anche mie personali previsioni, perché io stesso ero convinto alcuni anni fa che questo sarebbe stato un settore che si sarebbe sviluppato, perché vedevo banalmente l'incontro tra un'offerta di mobilità e un'esigenza di mobilità. Perché così non è, distinguiamo tra, come diceva prima, alcune operazioni erano di marketing, altre invece erano dei veri e propri investimenti con una visione industriale. Perché non ha funzionato? Innanzitutto il mercato dopo il 2020 non si è più ripreso. Cioè, il numero di in Italia le due città dove vale la pena misurare gli effetti di questo servizio sono Milano e Roma. Quando si scende sotto una certa dimensione, subentra più quell'effetto che diceva lei, quasi di marketing.
0: Sì.
1: Su Roma e Milano invece è un altro tipo di discorso. Sono crollati le giornate di utilizzo dopo quell'anno e mezzo di difficoltà post-pandemico e non si sono più riprese. Questo ha aggravato questo fenomeno di mercato, alcuni eventi o come sempre della pubblica amministrazione o contestuali. Quelli contestuali, banalmente io le dico, a Roma la flotta del car sharing è vittima di furti parziali e atti di vandalismo altissimi, che porta ad avere un costo alto e quindi l'innalzamento del break even point e quindi la pazienza di raggiungerlo. Se a questo aggiungiamo un atteggiamento della pubblica amministrazione, specialmente locale, che non ha colto nel car sharing un'ulteriore leva per il trasporto pubblico locale, quindi come lo sono gli autobus, come lo sono il taxi, avrebbero potuto essere il car sharing, e quindi non lo ha sostenuto con gli strumenti. Quali strumenti? Ad esempio un'IVA agevolata, i servizi che l'ho detto ce l'hanno al 10%, al car sharing questo beneficio non era dato. Oppure delle forme contrattuali che lo agevolassero. Invece banalmente le società di car sharing erano viste come società da cui trarre dei ricavi nella fiscalità locale, quindi dei contratti, le citavo Roma, le società di car sharing dovevano pagare delle fee per la flotta che la flotta che dichiaravano avere nel comune, però se metà di quella flotta era ferma perché deve fare delle riparazioni, deve fare delle sostituzioni di pezzi di cambio, le società di car sharing pagavano lo stesso la loro contribuzione. Quindi l'insieme, il combinato tra un calo della richiesta di mercato, un inasprimento dei costi a causa di queste situazioni ambientali e una pubblica amministrazione che non ha visto in questo e non ha incentivato, pensi che i comuni facevano dei bandi con delle richieste tecnologiche diverse tra loro. Lei mi insegna che sono degli investimenti da fare in tecnologia, che se poi io riesco a distribuirlo su tutto il territorio. Questo ha comportato una marcia indietro. A onor del vero, questo è un fenomeno che è successo anche in altre stati europei, quindi in Francia c'è stato a Parigi un'avversione nei confronti di questo prodotto. A me spiace, adesso si è spiace come cittadino, non solo come rappresentante di, certo, categoria, perché ne ero anche un utilizzatore e io lo trovavo, come per i motorini, a volte per le auto, uno strumento, un valido strumento. La lascio con una suggestione, sì. Lascio su questo argomento con una suggestione.
0: Sì, no, ci salutiamo.
1: Non è finito, non sono ancora i titoli di coda per il car sharing, perché aspettiamo di vedere cosa accadrà quando si svilupperà la guida autonoma. E allora questo settore potrebbe ritornare di grande attualità.
0: Sarà un'altra scommessa. Grazie a Italo Folonari, presidente di Aniasa. Noi ci arrestiamo per il break dei consigli per gli acquisti. A tra pochissimo qui su Conto in Tasca.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Sapete che c'è di paradossale, proprio beffardo nel caro carburante? Che da 10 anni a questa parte, qualcuno se lo ricorderà, anche se la memoria c'è diventata tutta corta come quella dei pesci rossi, ma noi da Greta in poi ce la siamo proprio menata tutti i giorni sulla sostenibilità e i carburanti e non consumiamo e basta CO2. Risultato, dopo 10 anni dipendiamo dal petrolio e dal gas più che mai. Il petrolio e il gas sono più che mai nelle mani esclusive o semi-esclusive di pochi stati che sono o stati canaglia o sono stati inibiti dagli stati canaglia, dall'Arabia Saudita, paesi arabi amici dell'Occidente, quelli nemici dell'Occidente, la Cina che non commercia i suoi idrocarburi perché ne produce pochi, ma prende tutti quelli della Russia che noi non prendiamo più, insomma un disastro logico, un disastro di buonsenso. E alla fine l'origine del cambiamento avrebbe dovuto essere portare a un cambiamento utile, perché la sostenibilità e il ricambio delle fonti di energia dovevano produrci meno inquinamento e meno costi, e invece è successo il contrario di questo e di quello che sta succedendo alla sostenibilità, perché per altri versi, e questo è il punto da capire, la sostenibilità non è più una scelta ma è una necessità. Parliamo tra pochissimo con un'interlocutrice d'eccezione, Rossella Sobrero, che è presidente del Salone CSR, una delle più antiche think tank di ambientalismo importante, di sostenibilità importante, che tra poco, tra l'altro, appunto a Milano riunirà il suo appuntamento annuale di convegni e dibattiti. Ma prima di entrare in questo argomento trasversale ai problemi del traffico, del fisco, di tutto, partiamo e rinfranchiamoci con un po' di buona musica.

0: nuovo in diretta su Conti in Tasca. Questa è il giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, saluto e ringrazio Rossella Sobrero, presidente del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Per chi non lo cogliesse, ricordo che CSR significa Corporate Social Responsibility ed è stata, mi corregga se sbaglio, nell'ordine di tempo, in fondo il primo acronimo in inglese utilizzato vastamente nel mondo per indicare tutto quell'insieme di comportamenti, soprattutto delle imprese, ma anche delle istituzioni e dei singoli, riconducibili al fatto di intravedere e rispettare un aspetto di responsabilità collettiva sociale, appunto, nelle proprie azioni. Quindi le imprese capiscono di doversi preoccupare non solo del proprio prodotto e delle proprie condizioni di lavoro, che già è una cosa bella, ma anche dell'impatto sul territorio, degli effetti del loro agire sul sistema e così via, per le famiglie, le istituzioni, eccetera. Quindi una questione proprio di civiltà della relazione umana. Ebbene, tutto questo, e questa è la prima domanda che volevo rivolgere a Rossella Sobrero, poi parleremo dell'edizione che si avvicina del Salone CSR del 2026, tutto questo patrimonio valoriale, brutta parola per dire tutte le buone maniere che avevamo cominciato a imparare, è andato a pallino, per non usare espressioni più dure, con l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca, il quale è arrivato e ha detto, punto primo, la sostenibilità ambientale, quindi la decarbonizzazione, me ne impippo, e ha disdetto gli accordi di Parigi. Punto secondo, ha detto alle principali corporation americane di non badare più ai principi dell'equità e della diversità di genere, diversità di opinione, equity, come si dice, diversity inclusion. Ha detto praticamente che tutto il patrimonio di dibattito e progressi fatto sul fronte della sostenibilità era carta straccia, e siccome purtroppo gli uomini sono codardi e gli stati pure, moltissime grandi realtà si sono accodate, hanno detto sì. Colossi americani di proporzioni globali hanno detto che non era necessario più applicare i principi che avevano cercato di applicare per anni, ho detto di volerli applicare. Che sta succedendo? E anche e soprattutto in Italia, perché qui viviamo e qui abbiamo bisogno di vivere meglio. Che sta succedendo? Prego.
1: Sì, in effetti, diciamo, i venti contrari ci sono stati, ci sono. Però guardando al nostro paese, invece io sono un po' più ottimista. Vedo che la sostenibilità, che oggi, no, da CSR si è diciamo un po' più utilizzato il termine sostenibilità, che la sostenibilità ha cambiato pelle, cioè si è trasformata. Abbiamo imprese che hanno inserito la sostenibilità proprio come una leva strategica, proprio di avere delle ripercussioni positive sulla competitività, sull'accesso ai finanziamenti, cioè sulle banche o chi ti deve prestare soldi, sull'attrattività dei giovani e anche comunque in generale sulla relazione con i consumatori. Quindi sta diventando per molte imprese un asset che aiuta non solo così a ridurre i rischi, ma anche di far crescere il valore dell'impresa e di in qualche modo, pensiamo all'economia circolare, anche ridurre i costi. Quindi queste sono le imprese. Queste sono le imprese, diciamo, che ci credono, e devo dire che io, quelle che conosco che vengono al Salone, ovviamente hanno già inserito questi valori nel loro modo di fare impresa, nel loro modello di business. E poi è chiaro, però, ci sono anche altre imprese o indifferenti o che fanno finta di occuparsi di valori, ma in realtà non lo è.
0: Presenti, il ragionamento mi pare possa sintetizzarsi in uno slogan: se non lo fate per buona fede, fatelo per interesse, cioè la sostenibilità come leva strategica per stare meglio sul mercato, e quindi alla fine, se non immediatamente, sul lungo termine, avere risultati migliori. Io ci credo abbastanza.
1: No, io dico anche immediatamente, non sono d'accordo. Anche immediatamente. Non solo nel lungo termine, ma anche puoi avere subito dei risultati. Quando un'impresa non solo proclama, ma pratica alcuni valori, cioè le persone rimangono più volentieri e quindi ci sono meno costi, perché sappiamo che il turnover in un'azienda è un costo notevole, attrae i giovani, come dicevo prima, il discorso dell'economia circolare è fondamentale e si sta attivando tutto anche un processo di revisione proprio del, soprattutto per le imprese produttive, di come gestire il processo e il prodotto. E quindi anche nel, certo, nel breve termine si hanno risultati positivi.
0: Ci sono tanti argomenti che vorrei sottoporle, ma prima di rischiare di perderci, poi due cose salienti. Raccontiamo un attimo cosa accadrà, le date precise e il contenuto della prossima edizione, perché è una kermesse assoluta. Io ho avuto il piacere di frequentarla in passato e devo dire che insomma si distingue tra tante altre organizza manifestazioni culturali per la qualità e anche la vivacità. Intanto dove si svolge il salone e in che date e in che orari? Prego.
1: Noi abbiamo un appuntamento che ormai è arrivato alla 14ª edizione, siamo sempre in Università Bocconi, che fa parte anche del gruppo promotore del Salone della CSR, a Milano, certo, dal 6 all'8 ottobre, quindi sono 3 giorni, vi do due numeri: 254 organizzazioni, la maggior parte imprese, ma anche enti di terzo settore, anche pubbliche amministrazioni, sono protagoniste di questa 3 giorni. Abbiamo 540 relatori e 121 appuntamenti, quindi un programma molto ricco e molto anche variegato, perché si affrontano tutti i temi, da appunto dalla decarbonizzazione al welfare, alla capacità di mobilitare per esempio le persone della propria azienda per il volontariato. Insomma, in 121 appuntamenti raccontiamo un po' tutto.
0: Se dovesse dare un titolo, mi pare che non lo facciate come policy, però tante volte poi si cerca l'estrema sintesi, no? Ci sono kermesse culturali che ogni anno scelgono un titolo come concetto aggregante, poi naturalmente vanno per mille rivoli. Quale titolo sceglierebbe quest'anno? Non so, sostenibilità eppur si muove, non so, una cosa, oppure ancora no, di più.
1: No, ha un titolo il Salone della CSR 2026, è un titolo che è molto, molto alto, molto evocativo, andare oltre, quindi vuol dire per me una visione che abbatte gli stereotipi, facilita il confronto, ma io ci metterei anche una preposizione: non andare oltre, perché quello che non dobbiamo fare è andare oltre quelli che sono i limiti che l'ecosistema ci impone. Quindi staremo molto attenti a discutere di apertura mentale, di confronto, di condivisione, di collaborazione, ma anche di rispetto della natura e degli ecosistemi.
0: Andare oltre e non andare oltre è molto bello. Mi spiace, non l'avevo colto, forse perché negli ultimi ritagli che ho consultato giustamente si puntava sulla sostenibilità e sul salone. Però è bello ed è anche un titolo ossimorico. Da una parte bisogna andare oltre, cioè capire il valore futuro, presente e futuro della sostenibilità declinata al meglio, dall'altra parte non andare oltre i limiti. Volevo parlare di parecchie cose. Per esempio, settimana prossima ci sarà un passaggio legislativo in Italia importante per il ritorno al nucleare, è un tema su cui volevo sentire una sua opinione. Però prima fermiamoci per il nostro consueto break musicale di metà intervista. Prego.

0: Eccoci mentre sfuma la musica, di nuovo in diretta. Sono Sergio Luciano, questo è Conti in Tasca, il settimanale di approfondimento economico di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo in linea con Rossella Sobrero, presidente del Salone CSR, che quest'anno dal 6 all'8 ottobre nell'aula magna, nei saloni della Università Bocconi a Milano, riunirà 540 relatori su 121 appuntamenti, alla presenza di stand o altri insediamenti 254 organizzazioni tra imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore, proprio per parlare della sostenibilità in tutte le sue declinazioni, sotto un titolo generale: andare oltre, che significa saper evolvere nell'implementare questi principi e questi valori, un po' indifferenti al fuoco di fucileria che c'è stato soprattutto da Washington negli ultimi tempi. Presidente Sobrero, allora, dicevo che settimana prossima c'è un tassello legislativo in Italia che formalmente dà il via libera alla ripresa delle sperimentazioni per il nuovo nucleare, per l'energia nucleare. E sappiamo che il nucleare è stato un moloch dell'ambientalismo della prima ora, che ha condotto poi a quel referendum in base al quale è stato bandito dal territorio italiano. Siccome il nucleare è una fonte non inquinante, cioè non emette CO2, crea altri inquinamenti per le scorie radioattive, questo sì, ma su proporzioni che per molti sono assolutamente irrisorie a confronto con la nocività della CO2. E cosa ne pensa? E se se ne parlerà al Salone, in che modo, insomma? È un tema, direi, fondativo di questo, delle prospettive, che è chiaro che si deve andare verso rinnovabili e nucleari molto più incisive rispetto agli idrocarburi. Siamo già al 54% di rinnovabili in Europa, quindi non siamo a zero, ma dal 54 al 100 ne corre. Prego.
1: Sì, se ne parlerà certamente al Salone. Abbiamo più di un panel che ha come focus la transizione energetica più in generale. Devo dire che io sono sempre meravigliata anche in questi giorni in cui si parla tantissimo di costi della benzina, del diesel, di tutto ciò che è di derivazione fossile, e si parla, a mio parere, troppo poco di quanto invece si dovrebbe correre di più sulle alternative. Al Salone si parlerà anche di idrogeno, che è ancora chiaramente a un livello sperimentale, ma si deve investire, appunto, come diceva lei, il 54% è già una buona percentuale, ma se ci vogliamo sganciare dai fossili dobbiamo trovare e innovare il nostro modo di gestire l'energia attraverso modalità diverse. E quello invece che non viene sufficientemente forse promosso è proprio questa visione alternativa a quelli che sono appunto non rinnovabili. È veramente un peccato, perché in Italia, tra il solare e tante altre sistemi che abbiamo, potremmo fare la differenza. Vediamo cosa sta facendo la Spagna, che corre molto più di noi.
0: Assolutamente. L'altro tema che probabilmente tratterete, mi ha colpito un ritaglio in tal senso, è la sostenibilità intergenerazionale, ossia la nuova collaborazione necessaria, soprattutto nel mondo del lavoro, ma anche di tutte le altre attività, anche non profit, tra vecchi e giovani, per dirla banale, perché i giovani sono sempre meno numerosi. E lo vediamo dalle cifre demografiche di oggi e di domani. E gli anziani devono lavorare più a lungo perché le pensioni non bastano, però sono anche afflitti da un gap cognitivo, tecnologico fortissimo. Cioè, mentre 30 anni fa, alla fine, le competenze tecnologiche richieste a un ultra sessantenne erano poche, adesso sono tante, e magari l'età non è la più propizia per impadronirsene. È un temone anche questo, ed anche questa è sostenibilità, le pare?
1: Caspita, è certamente sostenibilità, perché comunque ci sono addirittura aziende che hanno 4 generazioni al proprio interno. Quindi, se non trovano una modalità sostenibile per far lavorare insieme persone con competenze, con anche approcci culturali anche molto diversi, queste imprese hanno dei danni. Quindi il discorso di un dialogo interculturale e intergenerazionale è fondamentale. ovviamente ne parleremo molto anche al Salone, e poi vorrei anche sottolineare un po' il cambiamento nel rapporto, per esempio, tra profit e no profit, quindi tra giovani e anziani, ma anche tra aziende che hanno come obiettivo fare profitto più che legittimo e enti di terzo settore che hanno come obiettivo altrettanto legittimo di servire la comunità. Ecco, stiamo coniando una parola nuova che è co-profit, che è molto interessante perché fa capire come il dialogo tra realtà diverse, anche generazioni diverse, può far modificare il modo stesso di porsi sul mercato. Mi sembra un momento, direi, positivo di dialogo e di confronto.
0: Ecco, direi che mi sono stupito di un fatto che forse voi tratterete, cioè che gli eventi meteorologici avversi e l'estate più calda degli ultimi 50 anni non abbiano indotto, come dire, non mi pare in maniera significativa, se non occasionale appunto, una ripresa di coscienza sul fatto che, al netto delle scadenze vigenti, il famoso 2050 per le emissioni zero, bisogna continuare a lavorare sull'ambiente e sulla decarbonizzazione. Cioè, è talmente evidente, causa-effetto, cioè se noi abbiamo sotto gli occhi un riscaldamento globale pazzesco, con fotografie inquietanti sui ghiacciai che si sono sciolti e su tutte le conseguenze ulteriori, cuneo salino nei fiumi, siccità e colture devastate e tanti gradi di temperatura in più, l'unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche e dire: continuiamo a lavorare per salvare il salvabile e nel frattempo mitigare gli effetti della frittata già fatta. Se ne è parlato poco. Qual è la sua sensazione su questo? Perché non vogliamo vedere le cose problematiche, vogliamo guardare dall'altra parte?
1: Io penso che non basta non fare male, quindi non avere azioni che incidano negativamente. Bisogna rigenerare. Questo vale per tutte le cose che lei ha detto, quindi dal problema di dissesto idrologico, dal fatto che c'è un consumo di suolo spropositato, i ghiacciai che si sciolgono, tutti i drammi che viviamo purtroppo quotidianamente. Quindi che cosa si può fare? Non si può limitarsi a dire faremo meno male. Dobbiamo riportare alla natura quello che gli abbiamo sottratto, quindi la rigenerazione, parlo ovviamente di tutta la rigenerazione, non solo quella di urbana ma anche quella dei territori per esempio coltivati, e sarà l'unica strada che possiamo percorrere, perché se no andremo sempre di più verso questi non solo eventi meteorologici, ma proprio questa modalità anche che ci mette in ansia di vivere su questo pianeta.
0: Certo, tra l'altro in questi giorni, si è concluso, mi pare, sì, si è concluso l'altro ieri, il G20 Energia a Houston, e devo dire che appunto dovessi da giornalista tentare un titolo forte per indicare che direzioni abbiamo visto indicare dai 20 grandi riuniti apposta per fare il punto sulla sostenibilità ambientale, non lo saprei fare questo titolo, cioè come se fossimo così al perenne riepilogo delle puntate precedenti. Bisogna invece assolutamente rimboccarsi le maniche e non sedersi sugli allori, anche perché allori non ce ne sono, giusto Presidente, per concludere, salutarci.
1: Giusto, di allora non ce ne sono, e dobbiamo lavorare.
0: Bisogna coltivarne di nuovi.
1: Certo.
0: Ne riparleremo ancora con lei prima del Salone, perché è una iniziativa a dir poco meritoria, quindi e comunque viene di cose interessanti. Attenzione, noi stiamo facendo buoni sentimenti, si impara un sacco di cose, si impara a farne di utili anche per le nostre vite quotidiane. Conti in tasca però si ferma qui, abbiamo raggiunto il nostro tempo. E quindi un grazie non di maniera ma sentito all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi. Noi cediamo i microfoni a Antonella Zangaro con God Save Europe. Mi pare che sia un titolo quanto mai appropriato per le vicende politiche europee alle quali stiamo assistendo. Speriamo nei prossimi giorni di avere notizie migliori dalle voci macroeconomiche del nostro continente e del nostro paese, ve ne daremo conto puntualmente e cercheremo di capire in che modo toccano la nostra vita. Arrivederci a tutti, arrivederci a sabato prossimo.
2: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tompagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cristoforo, e quello cos'è?
1: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: E che ci fai?
1: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Una buona giornata e buona serata, perché dipende naturalmente da quando ci ascoltate. Bentrovati qui su Giornale Radio, la voce di Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapé per una puntata, quella di oggi, dove insomma il cinema va a pescare soprattutto nel cinema di spionaggio. Questo è un periodo storico nella quale la politica si confonde da una parte con rivelazioni che magari pensiamo sempre siano legate anche al giornalismo, posto che esiste il giornalismo d'inchiesta e quindi anche una sorta di spionaggio però legale. Ora, il concetto è che nel momento in cui parliamo di cinema di spionaggio dobbiamo andare alle origini della specie e tornare poi naturalmente al giorno d'oggi. Lo cinema di spionaggio affonda le sue origini dal cinema di Hitchcock, già dagli anni 30, con film come Il Club dei 39, che è un film del 1935, oppure con Notorious, che ascolteremo, L'amante perduto, un film di 10 anni più tardi. E gli anni 60 segnano il boom dei film di spionaggio, era il momento giusto, il mondo spaccato in due, no? Tra il blocco occidentale e quello sovietico, un po' come oggi in parte, che trova sul grande schermo la sua valvola di sfogo. E lo spionaggio dunque si divide in due anime opposte: da una parte la spia un po' glam, posto che questo dovrebbe essere un po' una puntata che più sul cinema dello spionaggio dovrebbe chiamarsi non solo Bond, perché se dovessimo prendere tutti i film di James Bond 007 avremmo già fatto la puntata, cosa che abbiamo tra l'altro effettivamente fatto con l'aiuto di Edward Coffrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, grandi esperti, gli unici grandi esperti forse del cinema bondiano. Detto questo, in netto contrasto con Bond, autori come John le Carré, ex agente tra l'altro del M16, hanno proposto una visione disillusa, anche burocratica, anche un po' logorante del cinema dello spionaggio. Film come La spia che venne dal freddo con Richard Burton o il più recente La talpa, estremamente verboso, parlato, che mostrano agenti stanchi che si muovono in uffici fumosi dove i confini tra il bene e il male sono particolarmente sfumati. E poi l'era post guerra fredda e il nuovo millennio. Noi oggi andiamo subito a iniziare con il primo film, che è La talpa, di cui abbiamo appena parlato, che si svolge in un periodo in cui in piena guerra fredda, con l'ennesimo fallimento di un'operazione segreta a Budapest che convince i vertici dei servizi segreti britannici, che al vertice dell'organizzazione si nasconda da anni, in questo caso La talpa, al servizio del KGB sovietico, e quindi l'MI6 a questo punto cerca di capire chi è. L'agente veterano, ormai in pensione, George Smiley, viene richiamato in servizio con la massima segretezza, ci mancherebbe, per condurre un'indagine interna, spietata, silenziosa, analizzando archivi con vecchi rancori e deposizioni di colleghi. È un film affascinante che ti avvolge, con un cast importantissimo, con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt. Film tratto da un capolavoro appunto di John le Carré, che tra l'altro nel film fa una breve apparizione, un cameo si dice in gergo, nella scena della festa di Natale. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
2: C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. È da un bel po' che è lì. Da 25 anni siamo l'unica barriera tra Mosca e la Terza Guerra Mondiale.
3: Mi sono ritirato.
2: Sei al di fuori della famiglia. La posizione ideale per condurre le indagini.
3: Farò il possibile. Lo so che è uno di questi uomini. Quello che voglio da te è un nome in codice. Stagnino. Sarto. Soldato. Spia. Devi fare una cosa per me. Ti mando dritto nella fossa dei leoni. Se ti prendono.
2: Che diavolo ci fai qui?
3: Non fare il mio nome.
4: Lo so chi sei. Ti propongo uno scambio. Qualcosa di molto grosso.
5: Mi ha rivelato un segreto.
6: La madre di tutti i segreti.
5: Ha informazioni su uno che fa il doppio gioco.
3: Inutile dire che ti tengono d'occhio.
7: Le cose non sono mai come sembrano.
2: Si mette male.
3: Non siamo molto diversi, tu e io. Certo. siamo entrambi le debolezze dell'altro.
1: E adesso invece vediamo un altro film, Il Ponte delle Spie, che si svolge durante anche qui gli anni più caldi della Guerra Fredda, un capolavoro con Tom Hanks e l'attore Mark Rylance, e che in questo film insomma dà il meglio di sé. Tanto Mark Rylance ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua grande interpretazione dell'agente sovietico Rudolf Abel, battendo tra l'altro una grande concorrenza. Andiamo ad ascoltare proprio una clip di un momento in cui i due protagonisti si incrociano.
8: È bravo nel suo lavoro?
9: Sì, sì, sono piuttosto bravo.
8: Ha assistito molti accusati di essere spie?
9: No, non ancora. Sarà la prima volta per entrambi.
8: Sì. Va bene.
9: Va bene, accetta?
8: Sì, va bene.
9: Bene, sì. Cominciamo da qui. Se lei ha deciso di non collaborare con il governo degli Stati Uniti...
8: Ho deciso?
9: Sì. Allora non parli con nessuno del suo caso, che sia del governo o no. A parte che con me, nella misura in cui si fida di me. Io ho il mandato di assisterle, soltanto io. Francamente tutti gli altri vogliono mandarla sulla sedia elettrica.
8: Va bene.
9: Non mi sembra allarmato.
8: Ma... servirebbe.
1: Veniamo adesso invece ad un altro film, Allied, Un'ombra tra noi. Il film si svolge nel 1942. Personalmente trovo uno dei film più sottovalutati di Brad Pitt. Ad ogni modo, il film racconta come durante una rischiosa missione di spionaggio a Casablanca per eliminare un ambasciatore tedesco, l'agente dei servizi segreti canadesi Max Wetton e la sua compagna, in questo caso la combattente della resistenza francese Marianne Bézajour, fingono di essere coniugi. Tra i due però appunto nasce un amore reale che li porta a sposarsi, a trasferirsi a Londra per formare una famiglia. La loro serenità crolla quando i vertici dell'intelligence britannica informano Max che la moglie è sospettata di essere una spia e tedesca, tra l'altro, al soldo del nazismo, e quindi questo lo mette di fronte ad un ordine di giustiziarla con la sua mano qualora il sospetto si riveli fondato. Brad Pitt, Marion Cotillard, un grande film assolutamente, di cui andiamo ad ascoltare proprio una clip in cui informano Brad Pitt che sua moglie potrebbe essere una spia.
10: Mia moglie non è una spia.
11: Sì, lo è. Dobbiamo lasciarla al suo posto per le prossime 72 ore per poter identificare il suo contatto ed eliminare il resto del circuito.
10: No. Ma se sarà dimostrato che sua moglie è una spia, allora si applicheranno le procedure di routine previste in caso di tradimento familiare. La giustizierà con le sue stesse mani e se dovessimo scoprire che lei è in qualunque modo suo complice, sarà impiccato per alto tradimento, tenente colonnello Vatan. Le è tutto chiaro? Il tenente deve confermare che comprende le procedure di routine previste.
11: La comprende la procedura, dannazione.
10: Bene.
1: Veniamo adesso ad una canzone fantastica, quella di Nancy Sinatra. Non abbiamo ascoltato ancora un Bond, ma ascoltiamo una canzone tratta da uno dei film, Si vive solo due volte, You Only Live Twice.

0: Cioè, questa canzone da Nancy Sinatra, da un film di 007, veniamo ad un film, un capolavoro assoluto. Sto parlando di Intrigo Internazionale, uno dei film hitchcockiani per antonomasia, finché vede una storia di Roger Thornhill, un innocente ed elegante pubblicitario di New York che viene scambiato per errore da una spietata rete di spie internazionali guidata da Philip Van Damme per un inesistente agente segreto americano di nome George Kaplan. Viene rapito, viene minacciato e poi viene anche incastrato per l'omicidio di un diplomatico alle Nazioni Unite. Dunque Thornhill si ritrova in fuga disperata attraverso gli Stati Uniti, inseguito sia dalla polizia che dai killer, trovando l'aiuto di una enigmatica donna incontrata sul treno, una donna bellissima tra l'altro, che è Eva Marie Saint. Lui è Cary Grant, protagonista straordinario di questo film, che vede anche James Mason e un grande Martin Landau. Per intenderci, Martin Landau, visto che ogni tanto me lo ricordate, è il protagonista di Spazio 1999, Capitano, no? Quindi è un personaggio che ha avuto anche tanti film, ha fatto anche dei film con Woody Allen. C'è anche una scena finale celebre con l'inseguimento sui volti scolpiti dei presidenti americani sul Monte Rushmore, che venne ricreata interamente negli studi di registrazione perché la produzione non ottenne i permessi per girare le scene d'azione sul monumento originale. Andiamo ad ascoltare una clip proprio di Intrigo Internazionale.
1: Mi chiama il signor Lester Townsend, prego.
2: Certamente, signore. Il signor Townsend dell'Unipo. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto.
3: Il signor Ross, per favore, desiderato in amministrazione?
1: Mi han chiamato.
2: Signor Kaplan?
1: Sì.
2: Cercava il signor Townsend?
1: Sì.
2: Ecco il signor Townsend.
1: Piacere, signor Kaplan. Ma non è il signor Townsend? Come no? Deve esserci uno sbaglio, Lester Townsend. Sono io. Che posso fare per lei?
3: Il signor Chandra Hus della delegazione indiana è chiamato al telefono.
1: Lei possiede una villa a Glencoe? Esatto. Siamo vicini? Una grande villa a mattoni con il viale alberato. Sì, esatto. Lei era in casa ieri sera? Vuol dire a Glencoe? Sì. No, è un mese che sto nel mio appartamento di città, come sempre durante i lavori. E nemmeno sua moglie? Mia moglie è morta anni fa. Ah, mi spiace. Signor Kaplan, mi vuole spiegare?
3: Il signor Smith...
1: Ma chi è quella gente che vive in casa sua? Come dice? La villa di campagna è chiusa. Ho lasciato soltanto il giardiniere e sua moglie. E ora, signor Kaplan, vuol dirmi chi è e cosa vuole da me? Un momento. Guardi, conosce quest'uomo? Oh!
4: Sentite, io non c'entro per niente.
5: Chiamate la polizia!
4: Fermi tutti, non vi avvicinate, indietro!
0: E siamo adesso invece ad un altro film che vi ho già citato prima, lo cito ma lo passo in rassegna, che è La spia che venne dal freddo, il film del 1965 con Richard Burton, Claire Bloom, Oscar Werner. Qui il romanzo originale di John le Carré, da cui è tratto il film, fu scritto dall'autore quando lavorava ancora operativamente per l'MI6 britannico sotto copertura ad Amburgo. Veramente la realtà che supera la fantasia. Passiamo adesso ad un altro film che è Quarto Protocollo. Qui siamo davvero ad uno di quei film che negli anni 80-90, Quarto Protocollo è un film del 1987, proponeva quel tipo di cinema che riempiva le sale cinematografiche nelle grandi città. E il film vede protagonisti Michael Caine, un giovane Pierce Brosnan in piena ascesa, che poi dopo questo film convinse, diciamo, i produttori ad affidargli il ruolo di James Bond. Poi c'è Ned Beatty e Joanna Cassidy. E la storia è quella di un estremista del KGB, Valery Petrovsky, che viene inviato sotto copertura in Inghilterra con una missione atomica segreta, assemblare un ordigno nucleare tattico pezzo per pezzo vicino ad una base aerea militare americana per farlo esplodere e far ricadere inevitabilmente la colpa sugli Stati Uniti, distruggendo così l'alleanza della NATO. Il piano viola il quarto protocollo, da qui il titolo del film, che sarebbe un accordo segreto firmato tra Stati Uniti e la vecchia Unione Sovietica per congelare le armi atomiche clandestine. A tentare di sventare il disastro è John Preston, un brillante ma incontrollabile analista dell'MI5, che sarebbe appunto Pierce Brosnan, e che intuisce la minaccia prima di tutti, ingaggiando una corsa contro il tempo per fermare l'agente sovietico prima dell'innesco. Se vogliamo, è un Jack Ryan d'antan per certi versi. Il film ha segnato uno dei primi grandi ruoli da protagonista, dicevo prima, per Pierce Brosnan, e in questo film è davvero in grande forma. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
5: Entri, prego. Si accomodi.
6: Preston, ho detto al comitato che io non ho autorizzato la sua azione di ieri notte. Ho anche detto che lei, senza motivo, ha messo Berenson sul chi vive circa le nostre indagini, facendo esplodere la sua cassaforte.
5: Presumo che lei abbia qualche spiegazione per questa decisione, Preston.
7: Credo di averlo inchiodato. Quello che ci serve ora è il nome del suo controllore. Se Berenson crede si sia trattato solo di una rapina, non avrà paura di contattarlo.
6: Ma questo ancora non spiega perché non ha chiesto la mia autorizzazione.
7: Non me l'avrebbe data.
6: Basta così, Preston.
5: Berenson è via, desumo.
7: È a festeggiare in una casa dello Yorkshire con la moglie.
6: Già, però domani è sabato, Sir Anthony. Non lo aspettiamo prima di lunedì. Lo prenderemo allora.
5: Lei è d'accordo su questo, Preston?
7: Ha un'amichetta.
5: Mi scusi. Questo che cosa c'entra?
6: Infatti.
7: Non mi sorprenderebbe se trovasse una scusa per lasciare la moglie nello Yorkshire e tornasse qui a festeggiare l'anno nuovo alla grande.
5: Capisco. Che cosa vuole Preston?
7: 24 ore di sorveglianza, 3 squadre di osservatori, telefono e posta intercettati e tutto immediatamente.
6: 24 uomini a tempo pieno per un periodo indefinito. Questo significa mandare in rovina almeno 3 delle nostre operazioni.
5: Brian, sono sicuro che converrai che questa faccenda di Berenson è della massima importanza.
6: Sì, certamente, Sir Anthony.
5: D'accordo, Preston, approvato. Signori, suggerisco di rincontrarci dopo colazione.
0: E veniamo adesso invece a un autentico capolavoro, I tre giorni del Condor, film del 1975 con Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow. Capolavoro perché tra l'altro personalmente ritengo che l'inizio di I tre giorni del Condor sia uno dei migliori in assoluto della storia del cinema, sia per l'area di mistero, sia per la combinazione di elementi, per il montaggio, la regia, che all'epoca davvero era davvero baciata dalla grazia, uno stato di grazia. La storia è quella di Joseph Turner, per appunto Robert Redford, codice identificativo Condor, che lavora per un ufficio segreto della CIA a New York con il solo compito di leggere libri e giornali da tutto il mondo alla ricerca di codici o fughe di notizie. E tornando in sede, perché è andato a prendere il caffè per tutti, ma per puro caso, scopre che tutti i suoi colleghi sono stati brutalmente assassinati da un comando di professionisti. Il film vede proprio la scena iniziale quando lui torna e vede che tutto c'è un silenzio irreale e scopre che sono tutti stati uccisi. A quel punto viene inseguito da killer che sono ovviamente spietati, non sapendo più di chi fidarsi. All'interno della sua stessa organizzazione, Robert Redford, cioè Condor, si vede costretto a sequestrare una donna sconosciuta, Faye Dunaway, per trovare un punto d'appoggio e tentare di sopravvivere e quindi svelare una cospirazione interna che ai vertici dell'intelligence, diciamo, si preferirebbe tenere nascosta. E durante la produzione del film, tra l'altro, la CIA, la vera CIA, si dimostrò molto preoccupata delle tematiche trattate, perché la trama anticipava profeticamente alcuni scandali reali dell'intelligence che poi sarebbero emersi negli anni successivi. E anche qui la realtà supera la fantasia. Andiamo ad ascoltare una clip dei tre giorni del Condor.
8: Vuoi un passaggio?
9: Vorrei ritornarmene a New York.
8: Non vedo un grande avvenire per te lì. E ti può anche capitare che te ne vai a passeggio. Magari è la prima bella giornata di primavera e una macchina si mette al tuo fianco e si apre lo sportello e qualcuno che tu conosci e di cui forse ti fidi sguscia dalla macchina e ti viene incontro sorridendo. Un bel sorriso amichevole. Ma ha lasciato aperto lo sportello della macchina e ti domanda se può darti un passaggio.
9: Si direbbe che il rituale lo conosci bene. Che suggerisci allora?
8: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
9: L'Europa?
8: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
9: Lo trovo troppo stancante.
8: Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso e fiducia nella tua precisione.
9: Io in America ci sono nato, Schubert. E mi sento male appena mi allontano un po'.
8: Che peccato.
9: Io preferisco così. Non ti disturba accompagnarmi fino alla prima stazione?
8: Oh no! Avec plaisir per quel giorno.
0: Dunque, i tre giorni del Condor, e adesso noi con questo film blocchiamo, o quantomeno ci interrompiamo, perché torniamo tra voi per la seconda parte dei film dedicati allo spionaggio.
10: Giornale radio.
11: Cristoforo, e quello cos'è?
12: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
11: E che ci fai?
12: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
13: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
12: Oh ragazzi, un altro mondo.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazioni.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Siamo nella seconda parte di Soul Kitchen, dedicata al cinema e lo spionaggio. Tantissimi grandi film, qui davvero un numero infinito. Andiamo adesso ad un film come Le vite degli altri, che si svolge nella Berlino a est del 1984, con un capitano, Gerd Wiesler, inflessibile ma anche efficiente agente della Stasi, che sarebbero i servizi di sicurezza della ex DDR, incaricato di sorvegliare un drammaturgo, Georg Dreimann, e la sua compagna Christa Maria Sieland. Installate le microspie nella soffitta dell'appartamento dello scrittore, Wiesler inizia ad ascoltare ogni momento della loro vita privata. Ma l'immersione quotidiana nelle vite, nei sentimenti, nella musica e nelle idee artistiche della coppia minerà le convinzioni ideologiche dell'agente, spingendolo più a proteggerlo che ad osservarlo e a spiarlo. E il film vede protagonista Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck e Ulrich Tukur. E l'attore protagonista Ulrich Mühe, che ha registrato un'interpretazione magistrale nel ruolo dell'agente Wiesler, fu realmente sorvegliato dalla Stasi negli anni 70 e 80, quando lavorava come attore teatrale nella Germania Est, attore che poi purtroppo è morto prematuramente. Andiamo ad ascoltare una clip delle vite degli altri.
7: Allora, Honecker fa ingresso nel suo ufficio, apre la finestra, vede il sole e dice: che avete? Oh, mi scusi, no, era solo, non sapevo.
8: No.
7: La prego, collega, continui pure. Non è proibito ridere delle massime cariche dello Stato, continui pure. Anche se forse la conosco già. Avanti, la racconti.
8: Allora, Honecker, cioè il compagno segretario generale, vede il sole e dice: buongiorno, caro sole.
7: Buongiorno, caro sole. E poi?
8: E il sole gli risponde: buongiorno, caro Eric. A mezzogiorno, Eric torna alla finestra, guarda il sole e dice: buongiorno, caro sole. E il sole dice: buongiorno, caro Eric. Al tramonto, Honecker torna di nuovo alla finestra e dice: buonanotte, caro sole. Però il sole non risponde. Allora dice di nuovo: buonanotte, caro sole. E il sole risponde: baciami il culo, io ormai sono passato a ovest del muro.
7: Buona. Nome? Grado, sezione?
6: E adesso siamo ad un film che credo conoscano tutti o quasi tutti: Caccia Ottobre Rosso, film del 1990, che vede la storia del comandante della Marina Sovietica Marco Ramius, che prende il comando dell'Ottobre Rosso, e questo personaggio è Sean Connery, insolitamente russo in questo film. Tra l'altro nel film ci sono anche Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, e per simulare il continuo rollio e i movimenti del sottomarino, che in quel periodo storico veniva utilizzato spesso nei film tedeschi, nei film americani, penso a U-Boat per esempio, il sottomarino era stato utilizzato in parecchi soggetti. Dicevo che comunque per simulare il rollio, i movimenti del sottomarino durante le riprese sott'acqua, le scenografie del set furono montate su delle piattaforme.

0: idrauliche dal peso di 57 tonnellate, quindi immaginate. Andiamo a sentire proprio un estratto di Caccia a Ottobre Rosso.
1: Quando ho chiesto al computer di identificarlo, lui ha risposto attività sismica. Vede, signore, il soft del SAPS era stato creato per identificare fenomeni sismici e credo che quando si trova in difficoltà, come dire, mi sta seguendo, signore?
2: No, non ti sto seguendo affatto, Jones.
1: Signore, mi scusi, lo ascolti ora a 10 volte la velocità. E questa è solo opera dell'uomo, comandante. Allora, il primo contatto è avvenuto alle 9.15, rilevamento 269. Alle 9.30 era qui. E l'ho captato di nuovo alle 11 e alle 11.15, qui e qui. Signore, rammenta quel dispaccio sui sommergibili russi che percorrevano le Reykjanes a velocità massima perché possedevano delle mappe molto precise dei canaloni?
2: Sì, rotta lo so.
1: E l'accesso ai canaloni era una formazione rocciosa chiamata i Gemelli di Thor, vero?
2: Sì.
1: Beh, guardi. Guardi.
2: Sulla rotta rossa 1.
1: Comandante, lei mi prenderà per matto, ma io scommetto che quell'attività sismica è in realtà un nuovo tipo di unità sovietica che si dirige verso le coste dell'Islanda.
2: Dimmi se ho capito bene, Jones. Un computer da 40 milioni di dollari ti dice che stai dando la caccia a un terremoto, ma tu non gli credi. E te ne esci con questa storia.
1: Sì, signore.
2: Inclusi tutti i calcoli nautici.
1: Signore, io...
2: Rilassati,
1: ho tutti...
2: Jones, mi hai convinto. Tommy, traccia una base di rilievo velocità per il tratto finale della rotta rossa 1. Non riusciremo mai a trovarla in mezzo a quei canyon. E portaci a quota periscopio. Dobbiamo avvisare il comando.
3: Agli ordini, comandante.
2: Dove vai, Jones? Se riesco a arrivargli abbastanza vicino, sarai in grado di inseguirlo?
1: Sì, signore. Ora che so cosa ascoltare, lo beccherò.
2: Dacci dentro.
1: Sì, signore.
0: Veniamo adesso ad un gioiello, nel senso che è il film che diciamo ha lanciato definitivamente Sean Connery, Gene Hackman, insomma, che è venuto in mente Sean Connery perché l'ho citato prima. E il film è La Conversazione ed è un film del 1974. La storia è quella di Harry Cole, che è un professionista dell'intercettazione ambientale taciturno che opera a San Francisco, assunto da un misterioso comando aziendale per registrare la conversazione di una giovane coppia in una piazza affollata. Harry riesce a pulire la traccia audio filtrando i rumori di fondo, ma ascoltando la specifica frase ripetutamente si convince che i due ragazzi stanno per essere assassinati dal loro datore di lavoro. La sua paranoia cresce a dismisura portandolo a un conflitto morale insanabile. Il film vede Gene Hackman, dicevo, John Cazale, Frederick Forrest e Cindy Williams. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'estratto in cui lui e ovviamente un suo socio, John Cazale, ascoltano la coppia.
4: Mi hanno pizzicato, Harry.
5: Sì, quella mi ha guardato.
4: Sì, sì, lo sappiamo, abbiamo sentito.
5: Abbiamo sentito tutto.
4: Che ci dici? Ho qualche pezzo buono. Circa un 25%. Va bene, Paul. Ti richiamo fra un paio di giorni se mi servi ancora.
5: No. Non male per un ex piedipiatti.
4: Tu vai, io mi fermo per un po'.
5: Ma a chi interessano questi due? Si può sapere?
4: Se dovessi dire, non lo so neanch'io.
5: Al Ministero della Giustizia?
4: No.
5: Allora magari saranno quelli delle tasse. È una conversazione che mi fa venire sonno.
4: Chi ti ha detto che sei qua per divertirti, Tom?
5: Ma qualche volta uno si interessa a quello che dicono.
4: Io me ne frego, sono cavoli loro. Io voglio solo una bella registrazione chiara.
0: Veniamo adesso ad un altro film, Notorious, beh, l'abbiamo detto prima, capolavoro assoluto e che racconta di come subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'agente dei servizi segreti americani Devlin recluta la figlia di una spia nazista condannata negli Stati Uniti per un'operazione di infiltrazione a Rio de Janeiro. E in questo film con Cary Grant e Ingrid Bergman Alfred Hitchcock riuscì ad aggirare il rigido codice ACE che vietava baci sullo schermo più lunghi di 3 secondi. Cosa fece? Fece interrompere il bacio passionale tra Cary Grant e Ingrid Bergman ogni 3 secondi con brevi bisbigli e battute di dialogo. Un genio assoluto. Andiamo ad ascoltare una clip.
6: Oh, ci lasciate? Che peccato, ci mancherete.
7: Sì, il mio lavoro è già in ritardo. Se volete venire con me, la montagna vi farà guarire senz'altro. E i monti Aymor sono meravigliosi, coperti di fiori.
8: Ma no,
7: Aderen occorre del riposo e non dell'alpinismo.
6: Ho sentito parlare dei Monti Eimer.
7: Ah sì? Davvero?
6: Sì, è della bellezza di certi piccoli paesetti. Andate forse alle Opaldine?
7: No, no, me ne andrò a Santa Maria.
8: Bevi ancora, Otto?
7: No, no, grazie, io non bevo mai più di un bicchiere, a volte anche troppo per me. Finirò soltanto il mio caffè.
9: No, no, quella non è la vostra tazza.
7: Oh, chiedo scusa. Forse Alessio ha ragione, mia cara bambina. Quando si è giovani il riposo è la medicina migliore. Cercate di star quieta per qualche giorno, leggendo, dormendo, dimenticando le preoccupazioni. E vi farà bene quanto la medicina e l'aria di mare. E quando tornerò sarete guarita. E ci renderete felici ancora una volta.
9: Scusatemi, ho bisogno di andare a riposare.
7: Ti senti ancora male?
9: Scusatemi, mi mancano le forze.
10: Vuoi che ti accompagni in camera tua?
11: Ti serve niente, mia cara? Vuoi un po' d'acqua calda?
0: Siamo adesso ad una canzone straordinaria, quella di Moby. Perché straordinaria? Perché penso che tutti quanti la ricordiate, è la musica di Burn Identity, Extreme Ways.

0: E allora, proprio Born Identity, è arrivato il momento di parlare anche di questo gioiello, di questo film che è diventato un franchise. La storia di quest'uomo che viene ripescato nel bel mezzo del mar Mediterraneo da un peschereccio italiano, tra l'altro, con il corpo crivellato da colpi di pistola e un microchip inserito sotto pelle con un numero di cassetta Zurigo. Da qui il film che conosciamo tutti con Matt Damon. Va detto però, lo dico spesso, che questo film in realtà era già stato girato 15 anni prima e il protagonista era Richard Chamberlain, cioè il Mister Uccelli di Rovo, quindi padre Ralph. Incredibile. Andiamo ad ascoltare una clip di Born Identity.
1: Qui è Jason Bourne.
2: Bourne.
3: È Bourne. 90 secondi per triangolare la posizione.
2: Cosa vuole?
1: Guida lei, Treadstone.
2: Treadstone ha chiuso 2 anni fa, non lo sa.
1: E chi progetta le missioni?
2: Non ci sono missioni. È finita.
1: E che cosa volete da me?
2: Berlino. Ha dimenticato i fatti di Berlino? Ha ucciso 2 persone, Bourne. Ha ucciso 2 persone.
4: Scusi, una mia di snaggia, se non
5: Vladimir Nesky.
2: Bourne.
1: Voglio rientrare.
4: Quanto ci vuole? Ci
2: Ok. Vuole dirmi com'è?
1: Accompagnato da qualcuno che conosco.
2: Chi?
1: C'era una ragazza a Parigi. Parte del programma. Era alla logistica. Alexander Strasse. 30 minuti all'orologio mondiale. Deve essere sola.
4: 20 secondi.
1: Le dia il suo telefono.
2: E se non la trovassi?
1: È facile. È in piedi accanto a lei.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Enemy of the State, Nemico pubblico. Nemico pubblico è il seguito della conversazione. Non detto, ma la storia è quella di un avvocato difensore dei diritti civili di Washington, Robert Clayton Dean, che sarebbe Will Smith, che si ritrova, senza saperlo, in possesso di un dischetto contenente le riprese video di un omicidio di un deputato statale orchestrato da un alto dirigente dell'Agenzia della Sicurezza Nazionale. Il cattivo della situazione è John Voight, papà di Angelina Jolie, tra l'altro. E il protagonista è proprio Gene Hackman con Will Smith. Gene Hackman riprende il ruolo della conversazione in questo film il primo era il film di Francis Ford Coppola e in questo caso invece è un film che ha una chiave di lettura totalmente diversa e molto più spettacolare. Andiamo a sentire una clip di Nemico pubblico del 1998.
6: L'uomo ha fatto un patto, niente contatti. Hai violato le regole.
7: Sono diretti sul tetto, Air One stabilite visuale sul tetto, angolo nord-est, incrocio Chambers e Light.
8: Air One ricevuto, sul tetto all'angolo nord-est dell'incrocio.
6: Tu lo sai quanti federali ti seguivano su quel battello?
7: Io non...
6: Per chi lavori?
7: Ma di che parli?
6: Di me? Il bersaglio sono io? Quelli mi conoscono?
7: Quelli chi?
6: Quelli mi conoscono!
7: Ma di che diavolo stai parlando?
6: Non sei molto furbo, incredibilmente stupido. Fuori!
9: Riscontro divergenza di segnali.
10: Il 3 è fuori uso, il 4 e il 5 sono ancora insieme.
7: Ma dov'è finito?
6: Come hai saputo del battello? Chi ti ci ha mandato?
10: È stata Rachel. Ehi, chi era quell'altro?
6: Che ti ha detto, con esattezza?
10: Che lui era Brill.
6: L'ha detto lui o tu? E lui ti è venuto dietro. Coraggio, parla.
10: L'ho detto io.
6: Lo sapevo, per questo mi sono imposto delle regole.
10: Ma c'è sotto la mano di Pintero.
6: E credi che la mafia usi apparecchi del genere?
10: Scusi, gli ascensori dove sono?
11: Da quella parte.
6: Nel telefono avevi una trasmittente con una frequenza di 24 GHz.
10: Non capisco che significa.
6: È come un antifurto, solo che è 2 generazioni avanti a quelli della polizia.
10: Non capisco che significa.
6: Non mi sono spiegato.
10: Evidentemente non tanto bene.
6: Tu sei un po' scemo, vero? Vuol dire che la NSA vede l'ora sul tuo orologio da polso.
10: Senti, adesso basta, mi hai rotto. O mi fai fuori oppure mi dici che cazzo sta succedendo.
9: Jones, prendi le scale.
12: Krug, controlla il perimetro, entra il mio segnale.
6: La National Security Agency sorveglia tutto il mondo. Fax, telefoni, comunicazioni satellitari. È l'unica organizzazione, compresi militari, che può avere roba come questa.
10: Ma perché ce l'hanno con me?
6: Non lo so e non voglio saperlo. Stanno arrivando. Speravo che queste parabole ti bloccassero i segnali.
9: Controllo qui Air One. Ripetere coordinate. 105 Chambers Avenue.
6: Stai trasmettendo. Hai ancora una cimice addosso. Del colletto, della cinta, della scarpa. Levati i vestiti, leva tutto.
10: Insomma, che cosa devo fare adesso?
6: Niente. Se vivi un altro giorno, sono un vero miracolo.
8: Due soggetti sul tetto, lato nord.
7: Ricevuto, due soggetti sul tetto, mantieni la visuale.
6: Tu hai qualcosa che loro vogliono?
10: Io non ho proprio niente!
6: Magari ce l'hai e tu non lo sai! Sta lontano da Rachel e da me, se ti avvicini a uno di noi due, ti faccio secco! E butta l'orologio!
10: Me l'ha regalato mia moglie per il nostro anniversario!
6: E allora tienilo, sta lontano dal telefono!
11: Un momento, ho deciso di suicidarsi.
7: Ho imparato a volare.
0: Chiudiamo il blocco con un altro autentico capolavoro, il Maratoneta, con la storia di Baby Levy, che è un giovane studente universitario di New York che corre, è appassionato di corsa e che si ritrova a suo malgrado coinvolto in attività di spionaggio del fratello maggiore Doc, che appartiene a un'organizzazione governativa segreta. Ma Doc un giorno viene ucciso da uno spietato ex medico nazista che si è rifugiato in Sud America, tornato a New York per recuperare una fortuna in diamanti. Ebbene, Babe, cioè Dustin Hoffman, viene rapito e sottoposto a delle torture per fargli rivelare delle informazioni di cui lui è totalmente all'oscuro. E questa sequenza memorabile con Laurence Olivier, che fa il nazista cattivo, gli chiede una cosa inquietante che rimarrà a lungo. È sicuro? Andiamo a sentire.
13: È sicuro?
14: Sta dicendo a me?
13: È sicuro?
14: È sicuro cosa?
13: È sicuro?
14: Non so di che cosa sta parlando. Non posso dirle se qualcosa è sicuro, se non so con precisione di che cosa sta parlando.
13: È sicuro?
14: Ha dimenticato il soggetto della frase.
13: È sicuro?
14: Sì, è sicuro, molto sicuro, sicurissimo, ci può giurare.
13: È sicuro?
14: No, non è sicuro. È pericoloso. Bisogna che stia attento.

0: Le fa male?
1: No,
0: non dovrebbe farle male. Vengono molto a cura dei suoi tanti. Ha una brutta carica qui.
2: E allora con questa scena inquietante de Il Maratoneta, film del 1976, chiudiamo il secondo blocco di Soul Kitchen, destinato ai film di spionaggio.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sono le 22 e 49 minuti.
6: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
2: E allora ben ritrovati a Soul Kitchen, speciale cinema di spionaggio con Lapo De Carlo e con Peter Bescapè in regia. E allora veniamo adesso ad un altro film di spionaggio molto noto, Nessuna Verità, film del 2008, che vede un grande cast con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong tra i protagonisti. La vicenda è quella di Roger Ferris, operativo della CIA sul campo, esperto di cultura araba e lingua medio orientale, che viene inviato in Giordania per rintracciare un leader terrorista responsabile di una serie di attentati in Europa. Ma da Langley l'operazione viene diretta attraverso un auricolare da il supervisore Ed Hoffman, che sarebbe Russell Crowe, il quale è un personaggio un po' cinico, un burocrate. Pensate che nel film i due non si incontrano mai, si sentono. Ed Hoffman gestisce la missione come un videogioco, ma senza curarsi troppo della sicurezza personale degli agenti a terra. E per riuscire nell'impresa, Ferris deve stringere una pericolosa ma anche delicata alleanza con il capo dei servizi segreti giordani. E allora, dicevo prima, grande cast, e per interpretare il ruolo del personaggio della CIA, Ed Hoffman, Russell Crowe dovette ingrassare di oltre 20 kg, trasmettendo perfettamente l'immagine di un funzionario sedentario che gestisce missioni di vita o di morte, seduto comodamente al bar o dal giardino di casa. E allora andiamo ad ascoltare un estratto di Nessuna Verità.
7: Abbiamo a che fare potenzialmente con un conflitto globale. E il nostro presunto rozzo e grossolano nemico si è reso conto che siamo un bersaglio facile. Il nostro mondo può essere distrutto più semplicemente di quanto si creda.
8: Ed Hoffman è il capo della divisione, ma non sa un bel niente finché non lo ruba al tizio che sta sul territorio, e quello sono io. Regole del giorno: se la macchina viene bloccata, si comincia a sparare, non si fanno prigionieri, tutti muoiono.
9: Come al solito.
8: Esatto.
10: Stringo l'inquadratura.
11: Ciao, piccoletto.
8: Riattacca il telefono. Sei in ascolto?
11: Sì.
8: Così attirate l'attenzione. Questa cosa la gestisco da solo.
10: Ed, sono le 6 di mattina.
7: Sto salvando la civiltà, tesoro. Devi solo fidarti di me.
8: Come posso mandare avanti un'operazione quando tu ne mandi avanti un'altra in parallelo?
7: Ops.
8: Che cos'altro mi stai nascondendo?
7: Lo sai che siamo in guerra, no? I nostri nemici non intendono trattare.
12: Attentati mortali ad Amsterdam, Londra e altre città europee.
8: Devo fidarmi di chiunque posso adesso.
7: Sanno tutto di te, sanno che lavori per l'agenzia. Sei bruciato.
8: Se fossi bruciato avresti mandato una squadra, ma non l'hai mandata, vero?
7: Come vuoi.
8: Quante probabilità che tu faccia il doppio gioco?
7: Ho fatto quello che andava fatto.
8: Hai troppa sete di potere.
7: Qual è il punto?
8: Io mollo.
7: Se mi pianti in asso, sai che significa?
8: Che significa?
7: Questo è un mondo pericoloso.
8: Giusto.
2: Veniamo adesso ad un film dal titolo francamente orrendo, Atomica Bionda, il film che vede protagonista Charlize Theron e che vede anche James McAvoy, Sofia Boutella e John Goodman. La storia racconta come nel novembre del 1989, a pochi giorni dal crollo del muro di Berlino, uno spietato agente dell'MI6, che viene ricorre spesso, come sapete, nei film, viene assassinato nella capitale tedesca e gli viene sottratta una lista contenente l'identità di tutte le spie occidentali e sovietiche operative in città. Lorraine Broughton, che è una delle più letali ed eleganti operatrici dei servizi segreti britannici, viene invitata fondamentalmente a prendere possesso di questa missione in una Berlino sommersa dal caos politico, con la missione di recuperare un documento ed eliminare una spia infiltrata e conosciuta come Satana, affrontando degli agguati in una città priva di regole. Tra l'altro Charlize Theron si è sottoposta a 8 mesi di durissimo allenamento con 8 personal trainer, insomma, per girare di persona le scene di combattimento a corpo libero. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Qualcuno mi ha incastrato. Qualcuno dall'interno.
9: Lorraine, c'è un agente doppio giochista a Berlino. La tua missione? Scoprire chi ha fatto questo. Ricorda, non fidarti di nessuno. Il tuo contatto è David Percival. Qual è la tua prima impressione?
1: Un disastro.
11: Berlino ha regole tutte sue.
1: Mi fido di te come del meteo in TV. Mi hai mandata in un nido di vespe. Ma lo sapevi benissimo, vero? Cintura non la metti.
9: L'orologio corre.
11: Sono molto colpito.

0: Siamo ad un gioiello, questo sì, film girato un anno dopo, sto parlando di Red Sparrow, film con Jennifer Lawrence, con uno degli inizi anche qui di film forse più riusciti in assoluto nella storia del cinema di genere. La storia è quella di Dominika Egorova, una prima ballerina del Bolshoi, la cui carriera viene spezzata da un terribile incidente sul palco. Rimane senza risorse finanziarie per curare la madre malata e viene manipolata da uno zio, alto ufficiale dei servizi segreti russi, per entrare nella scuola Sparrow, un centro di addestramento governativo segreto dove, diciamo, i giovani vengono addestrati a usare la seduzione e la manipolazione psicologica come arma di spionaggio. Conclusa la formazione, Dominika viene inviata in missione per sedurre un giovane agente della CIA, dando vita ad un gioco di inganni dove la sua vera lealtà rimane un mistero fino alla fine. Nel film non solo Jennifer Lawrence ma anche Joy Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, film basato sul romanzo di Jason Matthews. Andiamo ad ascoltare il trailer di Red Sparrow.
1: Buongiorno mamma.
2: Che cosa c'è?
1: Dovrò andare via per un po'. Mi hanno chiesto di incontrare un uomo in un albergo, dicendomi che era un nemico dello Stato.
3: Togliti il vestito.
1: E in cambio mia madre avrebbe avuto le sue cure. Invece gli hanno tagliato la gola. Ero l'unica testimone. A quel punto ho dovuto scegliere: morire o diventare una Sparrow.
4: Sarete addestrati per diventare Sparrow. Armi nella lotta globale per il potere. Vi insegneremo la manipolazione psicologica. Dovrete imparare a superare tutti i vostri limiti. Toglietevi i vestiti. Quando uscirete da qui, non sarete più le stesse persone. Ogni essere umano è un mosaico di desideri. Siate il tassello mancante e vi dirà tutto.
3: Tu hai talento, sai sopravvivere. Questo è il lavoro che fa per te. C'è un traditore nel governo. Il suo ultimo contatto noto è un americano. Avvicina quell'uomo.
5: Mi sbaglio, eri in piscina ieri?
1: Credi che diventeremo amici?
5: È questo che vuoi?
3: È una Sparrow.
5: Di te gli importa solo se possono sfruttarti. Lavora con me e fagliela pagare.
3: Tu sei la migliore di tutti. Il tuo solo problema è che hai un'anima. Non possiamo credere a quello che dice.
5: C'è qualcos'altro che ci sfugge.
3: Se è compromessa, verrà eliminata.
2: Che cosa hai fatto?
5: Tu appartieni a loro. Non ti lasceranno mai andare.
1: Troverò il modo.
0: Veniamo adesso, prima lo citavo, a Jack Ryan. Ebbene, ci sono stati tanti film, anche serie televisive legate a lui. Questo è l'iniziazione, film del 2014, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh. Già il cast è sufficiente per, come dire, dire che questo è un grande film e quantomeno a darci un po' di curiosità. La storia è quella di questo giovane analista finanziario ed ex marine che rimane ferito in Afghanistan e lavora sotto copertura a Wall Street per conto della CIA per monitorare delle transazioni sospette. Durante l'analisi scopre un'imponente anomalia finanziaria legata ad un magnate russo, ideata per svalutare il dollaro e far crollare l'intera economia americana attraverso un attentato terroristico di matrice economica. Andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di Jack Ryan, l'iniziazione.
6: Qui Cornerback, ho un'emergenza. Cercano di uccidermi.

0: Cornerback?
1: Sì.
0: Tempo scaduto.
1: Me l'aveva spacciato per un lavoro d'ufficio.
2: Illustrami il tuo allarmante scenario. Tieni presente che non sono un letterato.
1: C'è un complotto coordinato per un attacco terroristico. Roba grossa.
2: Non sei più solo un analista, Jack. Sei operativo adesso.
3: Il lavoro va bene?
1: Sì, ottimo. Adesso devo andare a Mosca.
4: A voi americani piace considerarvi diretti, ma siete solo maleducati.
1: O siete voi permalosi? Tu che ci fai qui?
3: Sei tu che mi hai coinvolta e posso aiutarti. Devo tenerlo fermo al tavolo per quanto? 10 minuti?
1: Ho fatto! Sei stata spettacolare.
3: Stai per fare il cattivaccio?
4: Le collaborazioni sono delicate, signor Ryan. A volte fanno una fine violenta.
5: Siamo compromessi!
1: Oh mio Dio!
2: Abbiamo concrete possibilità di non uscirne vivi.
6: Credi che è un gioco, Jack?
1: È un'esca. Tokyo, Londra, Shanghai, sarà una catastrofe.
7: E adesso, insomma, siamo arrivati al momento della canzone, che è quella di Tina Turner, Golden Eye.

0: da un Bond all'altro, qui insomma Skyfall con Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Innes. Primo film dedicato all'agente James Bond che supera la soglia dell'incasso record a $1 miliardo nei botteghini di tutto il mondo. Ascoltiamo il trailer.
1: È sparito.
2: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
3: Spari prima che può.
4: Cosa si può dire di un uomo così?
5: 3 mesi fa avete perso il drive con l'identità di ogni agente infiltrato nelle organizzazioni terroristiche in tutto il mondo.
6: 007 al rapporto.
4: Dove diavolo era finito?
6: A godermi la morte.
5: Ho solo una domanda. Perché non rimanere morto? Si vergogna ad ammettere che perde colpi?
6: Non era M l'obiettivo. Volevano che lei lo vedesse.
7: Benvenuto nel nuovo MI6. Sono l'addetto alle armi.
6: Sta scherzando, spero.
7: Walther PPKS 9 mm corto. Codificata con la sua mano, può usarla solo lei. Meno strumento per uccidere a caso, più impronta personale.
6: Q
7: 007.
6: Voglio incontrare il suo capo.
8: Fin dove conosce la paura?
6: Fino in fondo.
8: Ma non questa. Non come lui.
6: Ma si guardi, va a caccia di spie. L'Inghilterra, l'MI6. L'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto, che forse sarebbe morto. Ma Mina è stata molto cattiva. 2 sopravvissuti, questo ha fatto di noi.
9: Tutti hanno bisogno di un hobby.
6: E qual è il suo?
9: La resurrezione.

0: Passiamo ad un gioiello, un film che si chiama Spy Game, film del 2001 con Robert Redford e Brad Pitt. Tra l'altro, visto la forte intesa sullo schermo tra Redford e Pitt, che insomma si era già consolidata anni prima, quando Redford aveva diretto Brad Pitt nel film In mezzo scorre il fiume, e la loro intesa si vede in questo Spy Game. Sentiamo.
1: Nella CIA, eh?
2: Certo, come agente. Lavoreresti per me come infiltrato.
1: In Europa?
2: Ovunque sia necessario.
1: E se io preferissi tornare a casa?
2: Come credi, è normale. Potrei fare in modo che tu concluda la tua firma a San Diego. Nel qual caso ti chiederei solo di dimenticare questa nostra conversazione. Sta a te scegliere. Il giorno dopo iniziamo l'addestramento. La tecnologia migliora ogni giorno e va bene, ma di solito basta un pezzo di gomma da masticare, un coltellino e un sorriso.
1: È sconcertante.
3: Guten Morgen, meine Herren. Oggi, ragazzi, studieremo una radiotrasmittente. Non un apparecchio qualunque, ma una radiotrasmittente russa.
2: Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Mentre parlo con te, passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite, e mi chiedo, c'è qualcosa di strano in quello che vedo, qualcosa di sospetto? Tu devi valutare e scartare quasi tutto, senza guardare o ragionare.
1: Senza ragionare?
2: Come se respirassi. Tu respiri, vero? Porta sempre con te sigarette e un accendino. Rompono il ghiaccio. Eine Kaffeebitte.
1: Ja. Vai. Allora, voglio che mi ascolti, ma che ti concentri su qualcos'altro per evitare qualsiasi reazione. Sono stato chiaro? Chiarissimo.
4: Quando mi darai l'incarico?
2: Solo quando sarai pronto.
1: Qual è il tuo nome?
4: Michael Sandel.
2: È in giacca, in cucina. È una minaccia?
4: Come hai fatto a vederlo? Ah.
2: Vedi quel palazzo?
4: Sì.
2: Conosci qualcuno che ci abita?
4: No.
2: Ti do 5 minuti. Voglio vederti affacciata a uno di quei balconi.
4: Avanti.
1: Sei mai stato in Vietnam?
4: Non ci sono stato.
1: Colore preferito?
4: Non se ne può discutere.
2: Hai perso 10 secondi.
0: Chiudiamo il blocco con Nikita, che è un gioiello, un film di Jean-Luc Besson, che racconta di una giovane tossicodipendente parigina condannata all'ergastolo dopo aver ucciso a bruciapelo un agente di polizia durante una rapina in una farmacia. E invece di essere trasferita in prigione, la sua morte viene simulata e lei viene rinchiusa in un centro di addestramento ultra segreto dai servizi di sicurezza francesi. E dopo 3 anni di durissima rieducazione all'uso delle armi, ebbene, Nikita viene reinserita nella società con una nuova identità civile. Nel film Anne Parillo c'è Icario e Jean-Luc Anglade con anche un giovane Jean Reno. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Nikita.
5: Cognome e nome.
6: Nikita.
5: Segui il mio consiglio, gallinella. Non darti arie, perché le stronzate non vi fanno ridere. Sono stato chiaro?
6: Coccode.
7: Forse è meglio continuare più tardi.
5: Lascia fare a me. Conosco questi tipi. Amano fare scena.
6: La penna.
5: Falla brava, eh? Scrivi il tuo nome e il tuo cognome.
6: Il mio nome è Gallinella.
0: Con questo, dunque, chiudiamo il nostro blocco, il terzo, insomma, legato al cinema e lo spionaggio. E allora rimanete con noi, perché tra poco avremo tanti altri film, alcuni anche molto divertenti nel vero senso della parola.
8: Giornale radio.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Pillole.
8: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 23 e 13 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo.
15: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni. Nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
16: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
17: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E allora siamo nella parte finale, nel miglio finale di Soul Kitchen, dedicato al cinema e lo spionaggio. Veniamo adesso a Kingsman Secret Service, film del 2014 con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel Jackson, Mark Strong, che ricorre spesso, e anche Michael Caine, eppure lui ha fatto tantissimi film legati allo spionaggio, si vede che serve anche la faccia. La vicenda è quella di un'organizzazione di spionaggio britannica indipendente, super segreta, che opera sotto la copertura di un'antica sartoria su misura a Londra e che seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia esperta ed elegantissima, cioè Colin Firth, seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia, che ovviamente però non è senza un cuore, ma insomma decide di arruolare Exy, che è un giovane ragazzo di strada sfrontato ma di grande potenzialità, e così lo arruola. Dicevo che il film ha tanti attori importanti, dicevo anche Samuel Jackson, ma il film diciamo che ha tanti cameo, e allora c'è una sequenza anche celebre, frenetica, di combattimento all'interno della chiesa che ha richiesto qualcosa come 100 comparse e 3 settimane di riprese per essere completata perfettamente. Andiamo ad ascoltare una clip di Kingsman.
18: Michelle, basta con questa merda, mi rompe i coglioni.
19: A me piace quella canzone. Lasciala, mamma.
18: È tornata la mezza sega. Stavolta sei venuta per fare due parole con me? O scappi facendo finta di andare in tribunale, conciato in quel modo?
19: Oh, parli di questo? No. Conosco un tipo che ha appena rilevato una sartoria a Savile Row. Mi ha dato un lavoro, mamma. E anche parecchi benefit. Inclusa una casa. Vieni a vivere con me, mamma. Andiamo.
18: Seduta, tu. L'unico posto che vedrà sarà l'ospedale dove sei ricoverato. Chiaro, stronzetto?
20: Puoi lasciarlo in pace, Dean? Exy, va, ti prego, va via, amore.
19: D'accordo.
18: Sì, fa come dice mammina. Di al tuo amico sarto di farti un bel costume da coniglio. Ti calzerebbe a pennello, mezza sega.
19: Un caro amico una volta disse: i modi definiscono l'uomo.
18: Dean, chiudi quella cazzo di bocca. Exy, sai che cosa ti definisco adesso? Un bello...
19: Allora, restiamo qui impalati tutto il giorno? O vogliamo combattere?
0: Veniamo adesso invece a un film basato su una vicenda realmente accaduta, ormai credo che tutti o quasi lo conoscano, e se non l'avete visto guardatelo, perché forse è uno dei migliori film che ha fatto Ben Affleck. Sto parlando di Argo, film del 2012, che racconta di come nel novembre del 1979, durante la rivoluzione iraniana a Teheran, i militanti presero l'assalto all'ambasciata statunitense facendo decine di ostaggi. 6 americani riuscirono a fuggire e a nascondersi nella residenza dell'ambasciatore canadese Sapendo che la loro cattura era solo questione di tempo, l'esperto della CIA, Tony Mendez, ideò un piano di estrazione folle e apparentemente impossibile. Spacciarsi per un produttore cinematografico hollywoodiano intenzionato a girare un film di fantascienza in stile Star Wars nelle zone desertiche dell'Iran, trasformando i sei rifugiati nei membri della troupe. E quindi il film doveva chiamarsi Argo. Nel film Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, film che ha vinto l'Oscar come miglior film nel 2013. E la vera operazione declassificata dalla CIA è rimasta un segreto di Stato per oltre 20 anni. Ascoltiamo una clip.
3: Si nascondono nella residenza dell'ambasciatore canadese. Fortunatamente gli iraniani, secondo noi, non sono coscienti della fuga dei sei.
21: Allora, penseremmo di usare delle biciclette. Abbiamo identificato delle stradine nella zona di Shemiran, un paio di sentieri per le montagne fino al passaggio vicino a Tabriz. Le auto sono fuori discussione per via dei posti di blocco.
3: Appena il tempo si rimetterà, consegneremo loro le sei bici e gli forniremo le mappe per il confine turco.
21: A quanto sappiamo, sanno andare in bicicletta o possiamo sempre mandare qualcuno che glielo insegni.
22: O se no, mandategli delle rotelline e aspettateli al confine col Gatorade.
23: Tony.
22: Sono 300 miglia al confine turco. Occorrerebbe una squadra d'appoggio pronta con la pompa.
24: Ci hanno chiesto aiuto per una messa a punto.
22: Chi
24: sono
22: è
24: gli esteri a gestire l'operazione.
22: Scusate, chi è questo?
25: Tony è un esfiltratore, ha tirato fuori parecchia gente dello Shah dopo la caduta.
22: È inverno, non potete aspettare fino a primavera, il tempo ideale per una passeggiata. L'unica via d'uscita è l'aeroporto. Procurategli nuova identità e mandategli un mosè che li tiri fuori su un volo civile.
0: Veniamo adesso a Mission Impossible Fallout. Mission Impossible ormai superano le dita di una mano, perché arrivano le due, perché insomma sono stati girati in numero esponenziale, soprattutto con Tom Cruise. La vicenda di Fallout vede come durante un'operazione sotto copertura a Berlino per recuperare 3 nuclei di plutonio arricchito, bene, l'agente Ethan Hunt sceglie di salvare la vita della sua squadra invece di completare la missione, permettendo ad un gruppo eversivo di terroristi di possessarsi del materiale fissile. E a questo punto ci sono delle ripercussioni di cui lo stesso Tom Cruise, quindi Ethan Hunt, dovrà porre riparo. Nel film anche Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. Tra l'altro, durante le riprese di un salto tra, diciamo, i tetti di Londra, Tom Cruise, visto che non usa le controfigure, si infranse una caviglia contro un muro di cemento, ma continuò la scena praticamente zoppicando prima poi di chiamare lo stop. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mission Impossible.
26: La sua missione, se deciderà di accettarla, mi chiedo, hai mai deciso di no? La fine che hai sempre temuto sta arrivando. E le tue mani si copriranno di sangue. La ricaduta di tutte le tue buone intenzioni.
27: Hai dovuto fare una scelta terribile a Berlino, una vita contro milioni. E ora il mondo è a rischio.
28: Questa missione è della CIA. Se si fosse tenuto stretto il plutonio, ora non ci troveremmo qui a parlarne.
27: La sua squadra sarebbe morta.
28: Sì, esatto. È questo.

0: Tu non capisci in cosa sei coinvolto.
1: Te ne devi andare.
0: Ti prego, non costringermi ad affrontarti.
2: Quante volte il governo di Hunt lo ha tradito? Disconosciuto, abbandonato. Quanto ci vuole prima che un uomo del genere ne abbia abbastanza?
3: Dalla, diciamo, il film di Mission Impossible, è arrivato il momento di andare ad ascoltare una colonna sonora di un film che tra poco andremo a descrivere. Sto parlando di un film questa volta divertente, cioè Austin Powers. Dal colonna sonora Soul Bossa Nova, in questo caso Quincy Jones.

0: Adesso, dopo questa canzone, è arrivato il momento di andare anche ad ascoltare film dedicati al tema dello spionaggio, anche divertenti. Uno di questi è Spie come noi, Spies Like Us, film del 1985 con Dan Aykroyd e Chevy Chase, che in America aveva avuto un grandissimo successo, mentre in Italia un po' meno. E diciamo che il film vede anche qui molti cameo, penso a regista di come Terry Gilliam, Bart Ivl, pure insomma attori che volevano apparire, perché all'epoca essere in un film con Chevy Chase, Dan Aykroyd significava molto. E in questo caso il film rende omaggio a delle commedie, una parodia di commedie diciamo on the road e di film di spionaggio degli anni 40, interpretate da Bob Hope e Bing Crosby. Tra l'altro lo stesso Bob Hope compare in un breve cameo nel film. Andiamo ad ascoltare un estratto di Spie come noi.
1: Le vostre mansioni sarà riservata. Il lavoro di spionaggio può essere molto rischioso. Prendiamo ad esempio ciò che è accaduto ad un nostro connazionale molto importante. Non ancora.
2: Oh, mi scusi.
3: Mi dispiace.
2: Colpa mia. Scusate il ritardo, ho presenziato alla lettura di un testamento. Sono rimasto fino alla fine. E quando ho scoperto che non ereditavo nulla, mi sono rotto il braccio. Mi tiene il portafoglio mentre faccio l'esame? Ci sono $1,000 dentro, ma potrebbero non esserci più. Lei mi capisce?
3: Mi sta offrendo questi soldi in cambio di aiuto per l'esame.
2: Lei cosa ne dice? Grazie.
3: Allora, dov'è che mi devo...
1: Si sieda!
0: Da Spie come noi, prima vi dicevo, abbiamo ascoltato una canzone del film, Austin Powers, il controspione. Il protagonista è Mike Myers, attore comico che scrisse anche la sceneggiatura completa del film, pensate, in sole 2 settimane. Non che ci volesse una scienza per fare un film, però in realtà ha avuto un grandissimo successo e interpretò di persona sia il protagonista Austin Powers sia l'antagonista, il dottor Male. Finché ha avuto un enorme successo, allora andiamo ad ascoltare un estratto.
4: È geniale, è letale ed è sempre circondato da perfetti imbecilli.
5: Rifletti! Musica!
4: Questa volta...
5: sono una bomba sexy!
4: Verranno rivelati dei segreti.
6: Abbassate il globo!
7: Abbassate il globo!
6: Oh, tutto ok, sto uno schianto! Lanciare la meteora! Ma che rottura di palle!
4: Uno dei nostri migliori agenti è stato rapito, è tuo padre. Un patto malefico.
5: Chi ha rapito mio padre?
8: Il micidiale Goldmember.
4: Una missione pericolosa.
5: Dove posso trovare questo Goldmember? Nel 75.
9: È grosso, è duro, è d'oro! È Goldmember!
10: Io vengo di Olanda! Paese di zoccoli!
4: Una collega sexy.
11: Sono Foxy Cleopatra, la professionista della scopata.
4: Un segreto di famiglia.
5: Papà!
12: Ciao, figlio mio.
5: La tua macchina da spia è una mini?
12: Non contano le dimensioni, caro. Conta come si usa.
4: È arrivato il momento di affrontare la realtà.
13: Superman mi fa una sega.
4: Eagle Pictures presenta...
14: Ma le facessero belle girette cazze fregne.
15: Ma fatti una razza.
4: Mike Myers.
16: Non ridevo così tanto da quando ero bambina, grazie.
4: Per la prima volta sullo schermo Beyoncé Knowles. E con Michael Caine.
17: Sapete, i bambini sono tutti diversi. Per esempio, a Minnie May piace la cioccolata e a Scott...

0: Arrivederci, a presto.
1: Anche prima di quanto pensassi?
2: Chiudiamo la nostra carrellata con un capolavoro, anche qui, sto parlando del Sarto di Panama, un film di 25 anni fa, del 2001, con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson e Daniel Radcliffe. La storia è quella di Andy Osnard, cinico e corrotto, sregolato agente dell'MI6, ma tu guarda un po' ancora una volta, che viene spedito per punizione a Panama e per trovare notizie utili che giustifichino la sua presenza ricatta Harry Pendle, un elegante sarto di origine britannica con un passato da truffatore diventato il confidente dei personaggi più potenti del paese. Schiacciato dai debiti e terrorizzato di perdere la sua vita agiata, il sarto inizia a inventare di sana pianta fantomatiche opposizioni politiche clandestine e complotti per la vendita del canale di Panama. La gente della CIA abbocca e la menzogna inventata a tavolino finisce per scatenare una vera e propria crisi geopolitica e militare globale. E allora ascoltiamo un estratto del Sarto di Panama.
3: Andrew Osnard, benvenuto a Panama.
4: Grazie, ambasciatore.
3: Non sarai quell'Osnard cacciato via da Madrid, la moglie del ministro degli esteri, vero?
5: Per un agente segreto che si è quasi giocato la carriera, Panama è l'ultima occasione.
4: Ai nostri in patria piacerebbe accertarsi che la più importante via commerciale del mondo non stia per cadere in mani sbagliate.
5: Ma qui, quello di cui una buona spia ha bisogno.
4: Sto mettendo su una piccola rete per tenere d'occhio il canale.
6: E questo cosa c'entra con me, Mr. Osnard? Io sono solo un sarto.
5: È una spia personale.
4: È furbo, ha ottimi contatti e nessun impegno.
7: Chi è questo Andy Osnard?
6: È in cerca di informazioni.
8: È solo un gioco, divertiamoci.
9: Vai dal presidente oggi, papà.
6: Proprio così, figliolo. Vuole sapere com'è la situazione del canale?
7: State combinando qualcosa, tu e mio marito.
4: Lui non ti ha detto niente.
6: Benvenuto a Panama, Casablanca ma senza eroi.
5: Adesso ha tutte le informazioni di cui ha bisogno.
4: Tua moglie porta a casa documenti, roba del canale.
6: Lascia fuori Luisa!
5: Sul serio. Anche se non sono vere.
6: Lo sta vendendo, il canale.
4: Beccato.
10: Se noi appoggiamo noi, lo farà qualcun altro. L'opposizione silenziosa è la nuova Panama del nuovo millennio.
7: Si è messo a esaminare tutti i miei documenti d'ufficio.
4: Spiare sua moglie.
6: Voglio uscirne.
4: Non hai mai voglia di fare follia.
6: Forse staresti più in salute se ti limitassi a fare il saggio. Devo parlare con l'ambasciatore.
10: Le mie unità di pronto intervento sono sempre in allarme.
6: Deve fermare tutto, ho inventato ogni cosa.
4: Capita che la vita imiti l'arte.
6: Quando imbocchi quella strada è chiuso.
7: In cosa hai coinvolto Henry?
5: Questa volta l'equilibrio del potere.
6: Voglio che blocchi tutto, hai capito?
5: Sta per essere modificato.
2: Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen, speciale film di spionaggio. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio, ogni fine settimana, a presto.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Pillole.
1: Weekend del 19-20 settembre 2026, ben ritrovati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, arriva il nuovo appuntamento e la nuova stagione di Pillole, perché quest'estate, come sapete, abbiamo fatto un po' il best delle storie musicali che raccontiamo all'interno di Pillole. Sono Roberto Frangipane e staremo insieme le prossime due ore e anche in questo primo appuntamento di questa nuova stagione cominceremo a occuparci di quello di cui ci occupiamo spesso, non solo musica ma anche teatro, e daremo un'occhiata a quelli che sono gli spettacoli che potrete vedere dalla prossima settimana in poi, e poi piano piano avremo anche molte ospitate, molti attori o registi che ci verranno a raccontare i loro spettacoli. Intanto faremo una panoramica su quelli che ci saranno prossimamente. Poi torneranno anche i miei appuntamenti dedicati alle serie TV, e oggi racconterò di una serie che secondo me non dovete perdervi perché riguarda un personaggio mitico della musica classica, quasi una rockstar se vogliamo metterlo in questo modo, perché è una serie TV in onda su Sky dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Ne parleremo nella seconda parte. E invece poi andremo a raccontare di un'altra rockstar, una rockstar più moderna che però è in vetta alle classifiche, ha sempre avuto veramente tanti consensi dal pubblico da tanti anni a questa parte, perché racconteremo la storia di Edoardo Bennato nella terza e quarta parte. Questo è Pillole di questo weekend. Tra poco partiremo con il teatro, quindi rimanete assolutamente con me. Come on.

appuntamento della nuova stagione di Pillole, dove ci si occupa subito di teatro. Andremo a vedere alcuni spettacoli che saranno in scena o sono già in scena da un po' di mesi e proseguono la loro tournée, oppure a volte sono anche dei debutti. Ma cominciamo da uno spettacolo che avevamo già segnalato tempo fa, ma che prosegue la sua tournée. Lo spettacolo si intitola La misteriosa scomparsa di V ed è uno spettacolo teatrale con Ambra Angiolini, che segna il suo debutto alla regia con un progetto personale e decisamente contemporaneo, che è capace di unire riflessione, ironia e introspezione. È stato definito dalla stessa artista in varie interviste soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni, mescolando realtà e invenzione in una narrazione originale e coinvolgente. In scena prende forma un viaggio emotivo tra memoria e identità, dove frammenti di vita si intrecciano e si ricompongono in un racconto che indaga le fragilità e le contraddizioni dell'essere umano. Il passato e il presente dialogano continuamente, dando vita a una ricerca di senso e autenticità. La misteriosa scomparsa di V è uno spettacolo intenso e contemporaneo, capace di raccontare il nostro tempo attraverso uno sguardo intimo e universale. Dove poterlo vedere prossimamente? Cominciamo da Bologna al Teatro Duse dal 25 al 27 settembre, si va poi ad Ascoli Piceno al Teatro Venti Dio Basso il 10 e 11 ottobre, per poi passare a Osimo in provincia di Ancona al Teatro La Nuova Fenice il 24 e 25 ottobre. Diamo ancora due date di fine ottobre, infatti il 30 sarà al Teatro della Concordia a Venaria Reale, provincia di Torino, e poi il 31 di ottobre invece a Legnano, provincia di Milano, al Teatro Galleria. E ora si cambia registro, perché parliamo di Tutti gli uomini che non sono, che è il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta, ovviamente con ironia e verità, la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto autentico e irresistibile che mescola teatro, video e vita vissuta. Partendo dall'episodio del falso Nicolas Cage, accolto allo stadio di San Siro con tutti gli onori, lo spettacolo ripercorre una serie di incredibili trasformazioni che l'attore ha realmente messo in atto nel corso degli anni, impersonando star come John Turturro, Marilyn Manson, un cardinale o un capo africano. Attraverso filmati originali, confessioni e momenti esilaranti, Calabresi costruisce un universo in cui la verità scenica e quella reale si confondono fino a fondersi completamente. Ma dietro la comicità e i travestimenti si nasconde una riflessione profonda sull'identità, sull'arte dell'inganno e sul bisogno di essere o non essere se stessi. Un racconto personale e universale al tempo stesso, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile e affascinante. Tutti gli uomini che non sono, con Paolo Calabresi, lo potrete vedere prossimamente a Civitavecchia, al Teatro Traiano Comunale, il 3 ottobre, per passare poi a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 all'11 di ottobre, a Sassuolo, Teatro Carani, il 16 ottobre, poi a Ferrara, al Teatro Nuovo, il 17 e 18 ottobre, per poi passare a Vercelli al Teatro Civico il 24 ottobre e dal 6 al 7 novembre sarà al Teatro Puccini di Firenze, per chiudere poi a Siena dal 13 al 15 novembre al Teatro dei Rinnovati. Ed ora una particolarità: sono tre spettacoli molto diversi uno dall'altro, però tutte e tre parlano di San Francesco, visto in modi completamente diversi uno dall'altro, se vogliamo metterlo in questo modo. Cominciamo da questa proposta che arriva da Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Il titolo dello spettacolo è Francesco. A 800 anni dalla morte, nel 2026 appunto l'Italia in quest'anno celebra il proprio santo patrono, la ricorrenza ispirato alla nascita di un'inedita coppia teatrale. Lo spettacolo Francesco infatti coniugherà l'autorevolezza giornalistica di Aldo Cazzullo alla raffinata creatività di Angelo Branduardi. Tratteggeranno un irripetibile ritratto del santo fatto della divulgazione dell'avvincente racconto e di sortileghe atmosfere musicali, di quelle citazioni melodiche, le vocazioni sonore di tempi e luoghi lontani che rendono uniche le composizioni di Branduardi. La ricostruzione teatrale di Cazzullo e Branduardi si pone l'obiettivo di restituire le storie di San Francesco. Si conoscerà così il profilo della devozione con gli episodi del lupo, della predica agli uccelli, delle stimmate, ma anche il ruolo di San Francesco nella storia del suo tempo, con gli eventi della conversione, del rapporto con il Papa, della fondazione dell'ordine, della crociata.
Potrete vedere questo spettacolo dedicato a San Francesco di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi il 3 e 4 ottobre a Milano al Teatro Carcano, poi a Bologna il 6 ottobre al Teatro Duse, a Roma all'Auditorium Conciliazioni il 10 ottobre e infine a Cesena l'11 di ottobre al Carisport. Ma come ho detto, gli spettacoli su San Francesco sono tre. Passiamo al secondo, quello di Giovanni Scifoni, intitolato Fra San Francesco. Questo monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull'enorme potere persuasivo che genera su di noi contemporanei la figura pop di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia. Francesco canta la bellezza di Frate Sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare perfino. È uno spettacolo one shot, quindi una sola data, quella del 4 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio. E siamo al terzo spettacolo dedicato a San Francesco di Mattias Martelli, intitolato Lu Santo Iullare Francesco. Innanzitutto diciamo che ci sono due ricorrenze: 800 anni dalla morte di San Francesco e nel centenario della nascita di Dario Fo. Ebbene, Mattias Martelli porta in scena appunto Lu Santo Iullare Francesco, che è uno spettacolo che restituisce tutta la forza rivoluzionaria, poetica e umanissima della figura del Santo di Assisi. Diretto da Eugenio Allegri, il monologo riprende e rinnova l'opera di Fo, trasformandola in un racconto vivo e sorprendentemente attuale. Con il suo talento istrionico, Mattias Martelli dà voce a un Francesco libero, anticonformista e profondamente umano, capace di parlare ancora oggi di pace, fraternità e rapporto con la natura. Attraverso un continuo alternarsi di registri comici, poetici e grotteschi, l'attore costruisce una galleria di personaggi e situazioni che coinvolgono il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di ironia. È uno spettacolo che è un omaggio alla straordinaria eredità di Dario Fo e una delle figure più amate della storia italiana, restituendone tutta l'attualità e la forza visionaria. Anche in questo caso lo spettacolo viene proposto in un solo luogo, a Torino, al Teatro Gobetti, però con due repliche, il 4 e 5 ottobre. Mi fermo un attimo, torno fra poco con altri spettacoli che potrete gustarvi a teatro prossimamente.

e prosegue il nostro viaggio nel teatro, ovviamente qui all'interno di Pillole su Giornale Radio in questa nuova stagione che comincia con questa prima puntata proprio di questo weekend, e stiamo dando un'occhiata ad alcuni spettacoli che ci saranno prossimamente. Ricordo che poi avremo sicuramente, come è già successo nelle altre edizioni, nelle altre stagioni, avremo tantissimi ospiti anche quest'anno, quindi parleremo sì di teatro e di qualsiasi cosa che abbia a che fare col mondo dello spettacolo direttamente con i protagonisti. Ma adesso andiamo a vedere un altro spettacolo molto particolare di Valerio Aprea, si intitola L'Apocalisse. È un monologo brillante e provocatorio che riflette sul nostro presente dominato da allarmismi, catastrofismi e dalla costante sensazione che il peggio sia sempre imminente. Attraverso una narrazione che è ovviamente ironica e surreale, lo spettacolo si interroga sul senso dell'apocalisse contemporanea. È davvero inevitabile o esiste ancora uno spazio per cambiare rotta? Tra scienza e disinformazione, tecnologia e abitudini quotidiane, politica e progresso, emerge un quadro lucido e paradossale della società di oggi. La comicità quindi diventa uno strumento affilato per analizzare le nostre paure e le nostre resistenze, mettendo in luce la difficoltà di adattarsi al cambiamento e di immaginare un futuro diverso. Con il suo stile decisamente unico, Aprea alterna riflessione e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra pensiero critico e risata. L'Apocalisse è uno spettacolo attuale, intelligente, che invita a interrogarsi sul presente e sul futuro, senza rinunciare all'ironia. Diamo alcune date ancora del 2026, perché poi questo spettacolo proseguirà anche nel 2027, ma avremo modo di riparlarne. Intanto segnaliamo il 26 settembre al Teatro Palamostre di Udine e poi a Roma dal 21 al 25 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Passiamo ora a un classico del teatro contemporaneo, ovvero Rosencrantz e Guildenstern sono morti, un capolavoro di Tom Stoppard, e da oltre 60 anni viene proposto a teatro, qui in un nuovo allestimento con la regia di Alberto Rizzi. In scena una coppia di grandi attori, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern, che diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnata da Paolo Sassanelli nel ruolo del capocomico. Il testo è un Amleto rivisitato. Il testo è un Amleto rivisitato, spiato quasi dal buco della serratura da questi due protagonisti che dell'intera vicenda del principe danese colgono soltanto i tratti surreali e farseschi. Questo allestimento mescola l'umorismo inglese di parola di Stoppard alla comicità fisica della commedia dell'arte per esaltare la riflessione esistenziale del testo insieme alla sua potenza comica ed emotiva. Del resto Stoppard, autore anche della sceneggiatura di Shakespeare in Love, prende due personaggi secondari dell'Amleto di Shakespeare e ne fa i protagonisti di una commedia bizzarra sull'esistenza umana. Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Vediamo quali sono le date che vengono proposte. Cominciamo dall'8 all'11 ottobre a Pesaro, al Teatro Rossini, per poi passare dal 6 all'8 di novembre a Taranto, al Teatro Fusco. Poi a Lugo, in provincia di Ravenna, al Teatro Rossini, dal 12 al 15 novembre. A Modena, il 17 e 18 novembre, al Teatro Michelangelo. Poi passiamo direttamente a dicembre, il 6 dicembre a Conegliano, al Teatro Accademia. Dal 12 al 20 dicembre a Bergamo al Teatro Donizetti e infine dal 21 al 23 dicembre a Torino al Teatro Carignano. Ancora uno spettacolo da segnalarvi, ovvero quello intitolato Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. Gin Game, premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978 di Donald Coburn, in pratica vede alla regia Giampiero Francese, abbiamo detto gli attori sono Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, un'opera di grande intensità emotiva che unisce ironia, malinconia e profonda riflessione sulla solitudine. La storia in pratica si svolge in una casa di riposo dove due anziani ospiti, Weller e Fonsi, si incontrano e iniziano a giocare a carte. Weller si offre di insegnarle il gioco del gin, ma Fonsia dimostra rapidamente di essere una giocatrice sorprendentemente abile, tanto da non permettere all'uomo di vincere nemmeno una partita. Questo squilibrio innesca una crescente tensione fra i due. Mentre le partite si susseguono, il gioco diventa un pretesto per far emergere ricordi, frustrazioni e fallimenti personali. Le conversazioni si trasformano progressivamente in un confronto sempre più acceso, dove la competizione
competizione non è più solo ludica, ma diventa emotiva e psicologica, fino a sfociare in una vera e propria guerra di umiliazioni reciproche. Con una scrittura brillante e decisamente spietata, Jin Game racconta la fragilità dei rapporti umani e il bisogno di affermarsi anche di fronte alla solitudine. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare leggerezza e dramma in un continuo equilibrio emotivo. Jin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi lo potrete vedere dall'8 al 25 ottobre a Roma al Teatro Manzoni. Poi proseguirà anche nel 2027 con altre date che vi daremo ovviamente

0: ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e questa è la seconda parte di Pillole di questo weekend del 19-20 settembre. Abbiamo detto che avremmo parlato di una serie TV e questa serie TV è basata sulla vita di Mozart, una cosa direi quasi azzardata per una grande produzione, tra l'altro anche abbastanza costosa. Ma inizieremo a raccontare quello che è successo dietro le quinte, che è successo prima che questa serie andasse in onda e come ci si è arrivati a questa idea. Ma lo faremo fra pochissimo, quindi rimanete con me.
4: Wolfgang Amadeus Mozart.
5: Antonio Salieri.
4: Perché non avete difeso la musica? Se siete bloccato nel rielaborare vecchie opere noiose, non devo esserlo anche io. La ragione per cui sono venuto a Vienna è comporre per il Teatro Imperiale.
6: Quella creatura rivoltante suonava con tale leggiadria.
4: Che orrore, chi l'ha scritta?
6: Come avrei potuto non prenderlo come un oltraggio?
7: In molti ci siamo sacrificati per te, perché scorgiamo ciò che sei o potresti essere.
8: L'avrete udito, Antonio, quel giovane sa scrivere.
7: È alquanto buono.
4: Alquanto buono?
6: Aveva composto un capolavoro. E io non ero che uno spettatore.
4: Forse Dio non vi parla, perché voi lo annoiate.
6: Ma questo momento siamo nemici, tu e io. Sminuisci l'uomo. Sminuisci il Dio. Uccidi l'uomo. Uccidi il Dio.

come dicevamo poco fa, immaginate di essere un network televisivo nel bel mezzo degli anni 20 del 2000. Il pubblico divora storie di supereroi, crime efferati e drammi distopici. Ma qual è l'idea più folle, rischiosa e apparentemente controcorrente che vi può venire in mente? Beh, prendere l'icona assoluta della musica classica, Wolfgang Amadeus Mozart, e trasformarla nel protagonista di una serie TV ad altissimo budget. Non un documentario polveroso da prima serata culturale, ma un periodo dramma tagliente, moderno, psicologicamente devastante. Quando Sky ha annunciato la produzione di Amadeus, la reazione dell'industria è stata un mix di ammirazione e puro terrore. Come si fa a competere con il fantasma cinematografico del capolavoro di Milos Forman del 1984? Come si reinventa un mito senza cadere nel già visto o, peggio, nell'eccessivamente accademico? Beh, la risposta sta in un'ossessione, quella dello showrunner e degli sceneggiatori che si sono chiusi in una stanza con un obiettivo chiaro: spogliare Mozart della parrucca incipriata e mostrare la carne, il sudore, la rabbia e la vulnerabilità di un uomo intrappolato nel proprio genio. La sfida non era raccontare la musica, ma il prezzo che si paga per crearla. Il processo di scrittura è stato un vero e proprio corpo a corpo con la storia. Gli autori non volevano fare una semplice biografia, volevano esplorare il dualismo tra la perfezione divina dell'arte e l'imperfezione cronica dell'essere umano. Nelle prime fasi di sviluppo, la sceneggiatura ha subito infinite riscritture. Il rischio era doppio: da un lato creare un santino celebrativo, dall'altro eccedere nel modernismo a tutti i costi, trasformando Vienna in una succursale di un festival rock contemporaneo. L'intuizione salvifica è stata quella di concentrarsi sulle relazioni interpersonali, in particolare sul legame tossico e simbiotico tra Amadeus e suo padre Leopold, e sulla sottile, logorante rivalità con il mondo accademico circostante. Una lotta di potere che risuona oggi esattamente come due secoli fa. Ma una volta definita la rotta sulla carta, si è aperto il vero baratro: trovare i volti capaci di reggere un simile peso emotivo. Il casting di Amadeus è diventato rapidamente una leggenda metropolitana negli ambienti di Londra e Roma. Per mesi i direttori del casting hanno visionato centinaia di attori. Cercavano qualcuno che avesse l'innocenza di un bambino e la follia di un sociopatico, la grazia di un dio e la volgarità di un ribelle. Quando il protagonista è entrato nella stanza delle audizioni, non ha recitato una battuta. Si è seduto al pianoforte, ha accennato un accordo e poi è scoppiato in una risata sguaiata, nervosa, tagliente. In quel preciso istante, la produzione ha capito di aver trovato il suo Mozart. Ma il dietro le quinte del casting ha riservato sorprese anche per i ruoli collaterali. La ricerca dell'antagonista psicologico, una figura complessa, tormentata dall'invidia e dall'ammirazione, ha richiesto sessioni di lettura estenuanti, in cui gli attori venivano messi sotto pressione per ore, testando la loro capacità di reagire alle improvvisazioni e alle provocazioni fisiche. Non si cercavano solo interpreti, si cercavano anime capaci di entrare in una risonanza distruttiva. Le riprese stavano per iniziare, l'eccitazione era alle stelle, ma nessuno poteva prevedere che il vero dramma non si sarebbe consumato solo nella finzione della trama, ma proprio lì, tra le mura dei teatri di posa e le strade acciottolate delle location europee.

Stiamo parlando della serie TV che trovate su Sky intitolata semplicemente Amadeus. Proseguiamo con la storia del dietro le quinte di questa macchina del tempo da milioni di euro. Se pensate che girare una serie storica sia un esercizio di eleganza e compostezza, non avete mai messo piede sul set di Amadeus. La produzione ha preso una decisione radicale fin dal primo giorno: ridurre al minimo l'uso della computer grafica. Niente green screen facili, niente scorciatoie digitali. Se la scena ambientata nella Vienna del tardo Settecento richiedeva fango, carrozze e centinaia di comparse in costumi d'epoca, tutto doveva essere reale. Questo ha trasformato il set in un campo di battaglia logistico. Le riprese si sono spostate tra palazzi storici autentici in Austria, Repubblica Ceca e Italia, costringendo la troupe a lavorare in condizioni di stress estremo. Immaginate di dover proteggere pavimenti in marmo del Settecento dal passaggio di pesanti carrelli cinematografici o di dover illuminare enormi saloni da ballo utilizzando solo la luce di migliaia di candele vere per mantenere l'autenticità visiva voluta dal regista. Proprio l'uso delle candele è diventato uno degli aneddoti più folli della produzione. Il reparto scenografia aveva calcolato il consumo di cera per settimana, ma l'incredibile calore generato dai corpi delle comparse e dai costumi pesanti faceva sciogliere le candele a una velocità doppia rispetto al previsto. In un paio di occasioni le riprese sono state interrotte perché l'intera scorta di cera della produzione era letteralmente evaporata, costringendo i runner a saccheggiare i fornitori locali nel cuore della notte. Ma la vera sfida, quella che ha portato il cast e la troupe sull'orlo dell'esaurimento nervoso, è stata la gestione del fattore psicologico. Il regista ha adottato un metodo di lavoro immersivo. Gli attori dovevano rimanere nei panni dei loro personaggi anche durante le pause. L'atmosfera sul set era volutamente tesa, carica di una competizione strisciante che rifletteva le dinamiche della sceneggiatura. Il protagonista, per calarsi nella mente tormentata di Mozart, ha passato intere settimane in un isolamento quasi totale, studiando i manoscritti originali e provando al pianoforte fino a farsi sanguinare i polpastrelli. Non c'erano controfigure per le mani delle scene di esecuzione musicale. Ogni singola nota che vedete sullo schermo è suonata dal vivo dagli attori. Questa richiesta di realismo assoluto ha creato momenti di pura magia, ma anche crolli emotivi devastanti. Durante la registrazione della scena madre di un concerto, a causa della fatica accumulata dopo 14 ore di riprese continue sotto luci accecanti, l'attore protagonista ha avuto un attacco di panico. Invece di fermare le macchine, il regista ha continuato a girare, catturando l'iperventilazione, il terrore autentico nei suoi occhi e le lacrime che rigavano il trucco d'epoca. Quel momento di vulnerabilità incontrollata è diventato il fulcro emotivo dell'intero episodio. Il confine tra realtà e finzione era crollato definitivamente. E mentre il set bruciava di questa intensità quasi febbrile, fuori da quei palazzi il mondo attendeva. I critici affilavano i coltelli, i puristi della musica classica gridavano già allo scandalo e Sky si preparava a lanciare la sua scommessa più grande al giudizio del

0: All'interno di Pillole stiamo parlando della serie TV di Sky Amadeus che è uscita qualche mese fa, parliamo di dicembre del 2025, ma che è ancora ovviamente disponibile assolutamente sulla piattaforma. Quando il primo episodio di Amadeus è finalmente approdato su Sky e Now TV, il respiro collettivo di chi ci aveva lavorato si è fermato. La risposta del pubblico e della critica è stata un terremoto. Le recensioni della prima ora si sono divise equamente tra chi gridava al capolavoro assoluto e chi rimaneva spiazzato da una narrazione così viscerale, a tratti violenta e priva di filtri nostalgici. Ma il vero miracolo della serie è avvenuto nelle settimane successive, attraverso il passaparola e l'impatto culturale pop che ha generato. Amadeus è riuscita in un'impresa che sembrava impossibile: rendere la musica classica cool per la generazione dei social media. Le ricerche sulle piattaforme di streaming musicale per le composizioni di Mozart sono schizzate alle stelle. I costumi della serie hanno influenzato le passerelle di moda e il dibattito sul concetto di genio e salute mentale è diventato virale. La forza della serie risiede nella sua capacità di non giudicare i suoi personaggi. Non ci sono buoni o cattivi da manuale. C'è un uomo vittima del proprio dono straordinario e ci sono le persone intorno a lui schiacciate dalla sua ombra ma incapaci di allontanarsi. L'evoluzione dei personaggi lungo la stagione è un lento, inesorabile viaggio verso l'oscurità che però regala sprazzi di una bellezza così pura da lasciare senza fiato. Guardando la serie dall'inizio alla fine si percepisce l'enorme rispetto per la materia trattata, unita al coraggio di tradirla quando necessario per amore del dramma. Gli aneddoti che arrivano ora a produzione conclusa ci parlano di un cast che fa fatica a staccarsi da quei ruoli, di costumi custoditi come reliquie e di una troupe che sa di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. Amadeus non è solo una serie TV sulla musica, è un'indagine sulla nostra ossessione per il successo, sulla paura di essere dimenticati e sulla condanna di chi vede la perfezione ma sa di non poterla mai afferrare del tutto. Se non l'avete ancora vista, accendete lo schermo, alzate il volume al massimo e lasciatevi travolgere da questa sinfonia di fango, fuoco e genio. E stiamo per chiudere questa seconda parte di Pillole dedicata a questa serie TV di Sky, Amadeus. Ma per comprendere appieno l'anima di questa produzione dobbiamo dare la parola a chi quella sinfonia l'ha scritta, diretta e interpretata. Ecco una raccolta dei passaggi più significativi e intimi tratti dalle interviste esclusive rilasciate dai personaggi di Amadeus. Cominciamo con il caposceneggiatore, ovvero Joe Barton, già creatore di, per esempio, The Lazarus Project.
1: La trappola più grande con un personaggio come Mozart è scriverlo come se sapesse di essere Mozart, ma lui non sapeva di essere un capitolo della storia della musica. Era solo un ragazzo con un talento mostruoso, un carattere difficile e un disperato bisogno di approvazione. Abbiamo strutturato la sceneggiatura come un thriller psicologico. Ogni volta che componeva un capolavoro, volevamo che lo spettatore sentisse il costo fisico ed emotivo di quella creazione. Non volevamo che il pubblico ascoltasse la musica, volevamo che la soffrisse insieme a lui.
0: È il momento di sentire le parole del regista, Julian Farino.
2: Sul set ho vietato la parola carino. Non volevo un bignami illustrato del Settecento. Ho chiesto ai direttori della fotografia e della scenografia di cercare il contrasto. L'oro dei palazzi imperiali doveva scontrarsi con il sudore dei corpi e la sporcizia delle strade. Quando abbiamo girato le scene dei concerti, ho voluto che le telecamere fossero vicine agli attori, quasi a colpirli. Il cinema e la serialità spesso dimenticano che la musica classica all'epoca era l'equivalente del punk. Era energia pura, rottura, scandalo. Questo è quello che ho cercato di catturare.
0: È il momento di sentire anche le parole di chi interpreta Mozart, ovvero Will Sharp, noto anche per The White Lotus e Flowers.
3: Beh, questo ruolo mi ha svuotato e riempito allo stesso tempo. Per 6 mesi non ho fatto altro che suonare e leggere le sue lettere. La cosa che mi ha fatto più soffrire, ma che mi ha anche dato la chiave per interpretarlo, è stata la sua solitudine. Più la sua musica diventava immortale, più lui si isolava dal mondo reale. Ricordo che dopo aver girato la scena del crollo emotivo al pianoforte, sono rimasto seduto lì al buio per mezz'ora, da solo. Il regista è venuto, mi ha messo una mano sulla spalla e non ha detto nulla. Sapevamo entrambi che avevamo toccato qualcosa di vero e anche un po' spaventoso.
0: E si chiude qui la seconda parte di Pillole, ma ci aspetta la seconda ora con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a storie musicali e la storia che racconteremo oggi di un grande cantautore italiano, Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 58 minuti.
5: Giornale Radio. la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti nella terza e quarta parte di Pillole a raccontare una storia di musica italiana molto affascinante e particolare. Cominciamo dal luogo. Il fumo denso e grigio delle acciaierie dell'Italsider di Bagnoli copre quasi perennemente il cielo sopra il Golfo di Pozzuoli, ma all'interno di un appartamento in Viale Campi Flegrei il rumore dominante è un altro. È il timbro metallico, nevrotico e incalzante delle corde di una chitarra acustica economica, percosse con una foga ritmica del tutto insolita per la Napoli del secondo dopoguerra. Edoardo Bennato nasce il 24 settembre 1946. La sua famiglia non appartiene al mondo dello spettacolo. Il padre Carlo è un impiegato tecnico, un uomo pratico, mentre la madre, Adele Zito, è una figura carismatica, viscerale, dotata di una sensibilità artistica e profetica fuori dal comune. È proprio la madre a intuire che nei suoi tre figli maschi, Edoardo, Eugenio e Giorgio, brucia un'energia nervosa che rischia di trasformarsi in frustrazione se non canalizzata verso l'arte. Prende i ragazzi per mano e li iscrive a lezioni di musica, facendosi anche carico di sacrifici economici non indifferenti. Mentre la Napoli degli anni 50 risuona delle melodie tradizionali e delle rassicuranti architetture della canzone napoletana classica o dei festival di Sanremo, Edoardo viene infettato da un virus culturale che sbarca direttamente sui moli del porto cittadino. Sono gli anni in cui le navi della Sesta Flotta degli Stati Uniti fanno tappa stanziale nel Golfo. Tra i marinai americani circolano dischi a 45 e 33 giri introvabili nei negozi italiani e il rock and roll primordiale, viscerale di Elvis Presley, Polanca, Neil Sedaka e Chuck Berry. Quei vinili portano con sé il profumo di una ribellione giovanile mai provata prima, fatta di chitarre elettriche sparate al massimo, tempi sincopati e testi aggressivi. Per il giovane Edoardo non si tratta di una semplice passione musicale, ma di una folgorazione esistenziale. Capisce che la musica può diventare un'arma impropria, un grimaldello acustico capace di scardinare il conformismo polveroso dell'Italia della ricostruzione. Con i fratelli Eugenio e Giorgio crea il Trio Bennato. Tre ragazzini iniziano a esibirsi nei circoli ricreativi, nelle feste di quartiere e nei locali della Costa Campana, ottenendo persino un'apparizione nel programma televisivo Sotto le Stelle. Ma la dimensione locale e il perimetro rassicurante della propria città natale diventano ben presto troppo stretti per le ambizioni di Edoardo. Napoli è una madre dolcissima ma ingombrante, un luogo in cui il rischio di rimanere imbrigliati nelle dinamiche del folklore è fortissimo. Nel 1965, spinto da una fame inesausta di novità, Edoardo decide di trasferirsi a Milano. La motivazione ufficiale con cui rassicura la famiglia è specchiata: iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico. In realtà, la Milano degli anni 60 rappresenta il cuore pulsante dell'industria discografica italiana, la capitale morale ed economica dove gravitano le edizioni musicali e i produttori che contano. A Milano la vita dello studente napoletano si sdoppia in ritmi spossanti. Di giorno frequenta le aule universitarie, studia la geometria descrittiva, disegna tavole e analizza la statica degli edifici. Di notte macina chilometri a piedi o sui tram con la chitarra a tracolla, bussando alle porte dei direttori artistici. I produttori dell'epoca rimangono spiazzati. Edoardo non ha la voce impostata dei cantanti melodici, rifiuta le metriche tradizionali e propone testi carichi di ironia, sarcasmo e sfacciataggine. Ottiene i primi contratti con la Ricordi e successivamente con la numero uno di Mogol e Lucio Battisti. Pubblica i suoi primi singoli a 45 giri, tra cui A me mi piace il rock e 1941, ma il riscontro commerciale è modesto e i media ufficiali lo guardano con aperta diffidenza. La svolta concettuale decisiva avviene durante un viaggio a Londra verso la fine degli anni 60. Camminando tra le strade di Soho e Piccadilly Circus, Edoardo rimane folgorato dalle esibizioni dei Buskers, i musicisti di strada inglesi. Osserva artisti solitari capaci di catalizzare l'attenzione di centinaia di passanti distratti utilizzando esclusivamente una chitarra acustica, un'armonica a bocca sostenuta da un supporto metallico al collo e un pedale per battere il ritmo su una valigia o su una gran cassa artigianale. Per lo studente di architettura è la rivelazione di una democrazia sonora assoluta. Intuisce che non servono complesse orchestre né band di supporto per fare rock. Bastano l'energia del corpo, il ritmo e l'autosufficienza. Tornato in Italia, perfeziona questo assetto da orchestra umana. Integra la chitarra a 12 corde con l'armonica, il kazoo e la gran cassa azionata con il piede destro. Nasce la celebre One Man Band. È un dispositivo scenico e sonoro devastante per l'epoca. Quando sale sul palco solitario, la sua presenza fisica trasmette un senso di potenza e immediatezza rock travolgente. Nel 1973 pubblica l'album d'esordio Non gettate alcun oggetto dai finestrini, seguito nel 1974 da I buoni e i cattivi, un disco manifesto con cui Bennato sferra un attacco frontale alle categorizzazioni ideologiche, dimostrando come la presunta divisione tra giusti e colpevoli sia soltanto un comodo alibi del potere.
6: A Milano negli anni 60 mi guardavano come se fossi un alieno sbarcato da un altro pianeta. Arrivavo nelle case discografiche con la chitarra acustica, l'armonica e questo ritmo imbiavolato e mi dicevano che la musica italiana era un'altra cosa, che servivano le belle voci e i testi d'amore. Io però sentivo il virus del rock and roll e sapevo che la gente prima o poi si sarebbe stancata delle canzonette stucchevoli.

0: Continuiamo a raccontare la storia di Edoardo Bennato. Siamo all'inizio degli anni 70. Consolida in maniera definitiva la propria figura e il proprio sound nel panorama discografico italiano, distinguendosi nettamente dalla corrente dei cantautori politicizzati della cosiddetta scuola romana o milanese. Nel 1975 pubblica l'album Io che non sono l'imperatore, un'opera cruciale in cui la sua formazione accademica da architetto e la sua verve provocatoria si fondono in un progetto concettuale unico. La copertina del disco rappresenta un elemento storico dell'iconografia della musica italiana. Riporta la pianta e i progetti tecnici della rete metropolitana di Napoli, realizzati dallo stesso Bennato come tesi di laurea al Politecnico di Milano. Non si tratta di una civetteria intellettuale, ma dell'affermazione di un principio ben preciso. La canzone per Bennato è un'opera di ingegneria sociale e comunicativa, una struttura progettata per collegare punti distanti della città e della mente umana. Attraverso brani fulminanti come Io che non sono l'imperatore e Meno male che adesso non c'è Nerone, l'artista affila la sua arma espressiva più efficace, l'ironia paradossale. Con un timbro vocale volutamente sgraziato, graffiante e polemico, meticolosamente lontano dai canoni del bel canto, Bennato attacca le illusioni della modernità, la burocrazia statale e le storture della politica commerciale. Sul palco la sua esibizione si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza fisica. Bennato non suona semplicemente la chitarra a 12 corde, la percuote con violenza usandola come cassa di risonanza percussiva. Contemporaneamente con la bocca sostiene i fraseggi taglienti dell'armonica e il timbro nasale del kazoo, mentre il piede destro batte spietatamente sul pedale della gran cassa ad altezze di volume impressionanti. La vera esplosione di massa, tuttavia, si verifica nel 1977 con la pubblicazione di Burattino senza fili. Questo album rappresenta uno dei primissimi e più riusciti concept album della storia della musica pop italiana. Bennato ha un'intuizione di rara intelligenza narrativa. Prendere il capolavoro della letteratura per l'infanzia di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, e spogliarlo di ogni residuo edulcorato per trasformarlo in una feroce allegoria del potere moderno, del controllo sociale e dell'omologazione delle coscienze. Ciascun personaggio della fiaba classica viene rivisitato in chiave sociologica e politica. Il gatto e la volpe diventano gli imbonitori del mercato, della politica e dei mass media, pronti a vendere ricette miracolose ai creduloni. Mangiafuoco incarna l'autorità cinica e paternalista che muove i fili della società da dietro le quinte. La fata turchina rappresenta la burocrazia rassicurante e le istituzioni che promettono un benessere illusorio. Lucignolo è il simbolo della ribellione ingenua che finisce per rimanere vittima del proprio stesso disorientamento. Il successo di Burattino senza fili è travolgente e inaspettato nelle sue dimensioni. L'album vende centinaia di migliaia di copie, imponendosi ai vertici delle classifiche per mesi ininterrotti. Brani come Il gatto e la volpe, La fata, Mangiafuoco e In prigione diventano veri e propri inni intergenerazionali. La straordinaria forza del disco risiede nella sua duplice natura. Da un lato propone ritmi rock accattivanti, trascinanti e trasversali, adatti all'ascolto di un pubblico giovanissimo. Dall'altro nasconde una riflessione filosofica profondamente amara sulle dinamiche di condizionamento che la società esercita sui singoli individui fin dalla prima infanzia.
1: Quando presentai l'idea di un concept album su Pinocchio ai dirigenti della casa discografica, mi presero per matto. Mi dicevano che il pubblico del rock voleva la rivoluzione, che io stavo preparando una favola per bambini. Io però sapevo che Collodi aveva scritto un testo di una modernità agghiacciante. Pinocchio siamo tutti noi quando ci lasciamo tirare i fili da mangiafuoco o quando ci fidiamo dei consigli del gatto e della volpe.

0: E va avanti la storia su Edoardo Bennato. Nonostante il grandioso successo di pubblico conquistato con Burattino senza fili, l'ambiente culturale e politico dell'Italia della seconda metà degli anni 70 riserva a Edoardo Bennato un clima di forte ostilità. Ci troviamo nel pieno dei drammatici anni di piombo, un'epoca segnata da una drammatica polarizzazione ideologica, scontri di piazza sanguinosi e violenza politica. In questo contesto esasperato, alla musica leggera viene costantemente richiesto di schierarsi in modo esplicito. I concerti dei cantautori diventano spesso arena di dibattito politico, inquisizioni ideologiche da parte dell'extraparlamentarismo di sinistra e vere e proprie contestazioni violente. A molti artisti viene chiesto di esibire la tessera di un partito o di aderire a uno specifico manifesto ideologico per ottenere il permesso di suonare. Naturalmente Edoardo Bennato rifiuta con fermezza e intransigenza ogni tipo di arruolamento, coatto o patrocinio politico. Rivendica la figura dell'artista come battitore libero, un corsaro indipendente che non risponde ad alcun dogma istituzionale o di partito. Questa sua posizione di rigorosa autonomia gli costa attacchi durissimi da diverse parti dell'intellettualismo dell'epoca. La critica militante lo accusa di individualismo borghese e di qualunquismo, criticando il suo uso costante del paradosso e dell'ironia invece del linguaggio d'ordine delle manifestazioni di piazza. Bennato risponde non ritirandosi dal dibattito, ma esasperando la sua carica provocatoria attraverso la composizione di nuovi brani sempre più sarcastici. Il 1980 rappresenta l'anno dell'apogeo creativo e della sfida definitiva al sistema discografico e mediatico. Con un'operazione senza precedenti nella storia della musica leggera mondiale, Bennato compie un clamoroso gesto d'azzardo. Lancia sul mercato due album di inediti a distanza di sole 3 settimane l'uno dall'altro. A marzo esce Uffa Uffa, un disco essenziale, spigoloso, fortemente influenzato dall'esplosione delle sonorità punk e new wave europee. In questo lavoro Bennato mette direttamente alla berlina i critici musicali politicizzati, le ipocrisie del giornalismo militante e le nevrosi della società dei consumi. Soltanto pochi giorni dopo, ad aprile, esce Sono solo canzonette, un altro monumentale concept album incentrato questa volta sulle vicende di Peter Pan, il celebre personaggio creato da James Matthew Barry. L'isola che non c'è diventa nella narrazione di Bennato l'emblema di un'utopia sognata e poi tradita, la metafora delle illusioni di una generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo attraverso le ideologie e si è ritrovata ingabbiata nelle logiche del potere. Capitano Uncino personifica la repressione dell'autorità costituita, i pirati rappresentano i burocrati del sistema, mentre Peter Pan incarna il rifiuto di crescere e sottomettersi alle regole ciniche del mondo adulto.
1: Nel 1980 le case discografiche pensavano che fossi impazzito del tutto. Mi dicevano che far uscire 2 dischi a 20 giorni di distanza era un suicidio commerciale e mi sarei distrutto il mercato da solo. Ma io avevo un'urgenza espressiva che non poteva aspettare i tempi della burocrazia aziendale. Uffa Uffa era il pugno nello stomaco alla critica politicizzata. Sono solo canzonette, era il sogno dell'isola che non c'è. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E si prosegue con la storia di Edoardo Bennato. L'estenuante percorso di indipendenza e sfida alle convenzioni intrapreso dall'artista trova la sua solenne consacrazione dal vivo durante la straordinaria estate del 1980. Fino a quel momento storico la dimensione dei grandissimi spazi all'aperto e degli stadi di calcio in Italia era stata considerata un'esclusiva riservata alle grandi star del rock internazionale. Gli artisti italiani si esibivano prevalentemente nei teatri, nei palasport o nelle feste di piazza. Bennato, insieme al suo manager dell'epoca e una struttura organizzativa coraggiosa, decide di abbattere questo ennesimo muro organizzando un tour nei più grandi stadi della penisola. Il punto di svolta assoluto avviene il 19 luglio 1980 allo stadio San Siro di Milano. Oltre 60.000 persone riempiono gli spalti e il prato dell'impianto milanese per assistere a un concerto di un artista italiano. È un evento epocale. Per la prima volta nella storia del nostro paese, un cantautore rock riempie uno stadio con la sola forza delle proprie canzoni e di un'energia travolgente. Sul palco, Bennato offre uno spettacolo d'impatto viscerale, alternando i suoi celebri momenti di One Man Band a sezioni ad alto voltaggio elettrico insieme a una rock band di altissimo livello. È la vittoria sul campo di un'idea di musica popolare, viscerale e priva di intermediari ideologici. Il successo di San Siro e il trionfo del tour degli stadi consacrano Bennato come un fenomeno di massa senza precedenti, un artista capace di mobilitare folle immense senza cedere a compromessi stilistici. L'impatto di quell'evento cambia per sempre la fruizione della musica dal vivo in Italia, aprendo la strada alle successive grandi stagioni dei concerti nei grandi impianti sportivi per tutta la musica d'autore e per il rock italiano. Bennato ha dimostrato sul campo che il rock cantato in lingua italiana possiede una dignità, una forza di attrazione e una credibilità ritmica pari a quelle dei modelli anglosassoni. Ci fermiamo qui, ma fra poco va avanti la storia di questo grande artista italiano che risponde al nome di Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È 1:24.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: E siamo alla quarta e ultima parte di Pillole e prosegue la storia che stiamo raccontando di questo grande artista, ovvero Edoardo Bennato. Siamo all'indomani del grandioso trionfo di San Siro e della consacrazione negli stadi. Bennato si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione del panorama culturale e musicale globale. Gli anni Ottanta irrompono con un carico di edonismo, disimpegno, sonorità sintetiche e nuovi linguaggi legati all'esplosione del videoclip e delle emittenti commerciali. La maggior parte degli artisti giunti all'apice del successo in quel periodo avrebbe optato per la ripetizione rassicurante della formula collaudata. Bennato, fedele al suo spirito irrequieto, sceglie invece di rimettere tutto in discussione, spiazzando ancora una volta i fan e la critica. Nel 1983 pubblica un nuovo concept album dal titolo È arrivato un bastimento. Questa volta l'ispirazione letteraria poggia sulla celebre fiaba del pifferaio magico. Bennato utilizza l'allegoria del pifferaio che incanta i topi per denunciare i rischi della manipolazione mediatica, la seduzione dei nuovi demagoghi della televisione e la perdita di spirito critico da parte della massa. Dal punto di vista musicale, il disco segna un'evoluzione evidente. Accanto all'inconfondibile chitarra acustica e all'armonica, compaiono sonorità elettroniche più marcate, sintetizzatori, ritmiche computerizzate e edizioni sonore moderne che riflettono il clima del decennio. Negli anni successivi, Bennato prosegue lungo questa strada di continua ricerca ed esplorazione stilistica. Nel 1985 pubblica Caivan, seguito nel 1987 da Ok Italia, un album di straordinario acume critico in cui la sua penna si dimostra ancora una volta affilata nel raccontare le contraddizioni di un'Italia protesa verso l'edonismo consumistico, l'ossessione per l'immagine e l'illusione del benessere economico facile. Brani come Ok Italia mettono a nudo i tic e le nevrosi della società italiana dell'epoca, confermando come lo sguardo dell'architetto sia ancora perfettamente in grado di cogliere le crepe nell'edificio sociale della nazione.
5: Negli anni Ottanta la musica è cambiata radicalmente con l'arrivo dell'elettronica e della televisione commerciale. Molti mi chiedevano perché non continuassi a fare dischi esattamente uguali a Burattino senza fili. Rispondevo che un artista non può congelare se stesso per far piacere al pubblico. Dovevo raccontare la nuova realtà del pifferaio magico della TV.

Proseguiamo con la narrazione della storia di Edoardo Bennato, che come avete sentito anche nella prima parte viene alternata con stralci di sue interviste. Siamo ora al punto di massima visibilità mediatica a livello globale per Edoardo Bennato, che si verifica nel 1989. In vista dei campionati mondiali di calcio di Italia 90, l'artista viene incaricato di comporre ed eseguire l'inno ufficiale della manifestazione insieme a Gianna Nannini. Nasce così un'estate italiana, nota al grande pubblico anche con il titolo di Notti Magiche. La musica viene firmata dal celebre produttore di musica elettronica Giorgio Moroder, mentre il testo e l'interpretazione vocale portano la firma congiunta di Bennato e della Nannini. Il brano si trasforma istantaneamente in un fenomeno planetario senza precedenti. Un'estate italiana scala le classifiche di vendita in decine di

0: prestato a un'operazione commerciale. Bennato risponde rivendicando la bellezza di una canzone capace di unire un popolo intero attorno a un sogno collettivo e alla passione sportiva. Parallelamente a questa visibilità di massa, negli anni 90 Bennato avvia una delle sperimentazioni più raffinate e coraggiose della sua intera carriera, l'incontro tra la musica rock e la musica classica. Nel 1992 pubblica l'album Asciuto pazzo o padrone, seguito dal progetto con il Quartetto Flegreo, una formazione d'archi classica con cui riarrangia i suoi brani storici e nuove composizioni. L'operazione dimostra la straordinaria solidità delle sue architetture armoniche. Spogliate dalla furia ritmica della chitarra e della gran cassa, le canzoni di Bennato rivelano una vena melodica raffinata, radicata sia nel blues sia nella grande tradizione cameristica europea.
1: Scrivere ed eseguire Un'estate italiana con Gianna Nannini e Giorgio Moroder è stata un'esperienza incredibile. Avevamo la responsabilità di creare una canzone che rappresentasse il nostro paese di fronte a miliardi di spettatori in tutto il mondo. Abbiamo messo dentro la passione pura dello sport e la nostalgia di quell'estate. Ancora oggi, quando la canto, la gente si emoziona come allora.

0: E si va avanti con la storia dedicata a Edoardo Bennato. Varcata la soglia degli anni 2000, non accenna minimamente a ritirarsi a vita privata o a vivere di sole rendite nostalgiche. Al contrario, intensifica la propria attività discografica e dal vivo, intraprendendo un perenne ritorno alle radici della musica nera americana, il blues e il rock and roll delle origini. Pubblica album di grande sostanza espressiva come Sotto il segno del Capricorno nel 2000, Le vie del rock sono infinite nel 2010 e Pronti a salpare nel 2015, un disco in cui affronta con sconvolgente lucidità temi di tragica attualità come le migrazioni nel Mediterraneo, il razzismo e la crisi identitaria nel mondo occidentale. In questo periodo della sua maturità artistica, Bennato consolida la propria figura di padre nobile ma irriducibilmente eretico della canzone d'autore italiana. Più volte invitato come ospite d'onore nei grandi festival televisivi e nei programmi dedicati alla storia della musica, continua a mostrare la stessa verve caustica degli esordi, rifiutando le lezioni cattedratiche. Dal vivo continua a proporre spettacoli ad altissima energia, alternando lunghi momenti in solitudine con il suo storico castello di strumenti da one man band a infuocate esecuzioni con la sua band elettrica. Le sue canzoni mantengono una freschezza e un'attualità sconcertanti. I temi affrontati negli anni 70, dalla manipolazione dell'informazione al conformismo ideologico, dalla finta beneficenza istituzionale alle trappole del potere economico, si rivelano profetici per comprendere le dinamiche della società contemporanea, dominata dai social media e dal bombardamento informativo costante. Bennato dimostra di essere stato un pioniere capace di anticipare i tempi con decenni di anticipo.
1: Il blues per me è la matrice di tutto. È la musica della verità, dell'esigenza, della sofferenza che si trasforma in energia per andare avanti. Anche quando racconto la politica o la società contemporanea, lo schema che uso è sempre quello del blues. Tre accordi, tanta passione e nessuna ipocrisia.
2: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata.

0: mia città.
1: E siamo quasi in chiusura della storia di Edoardo Bennato. Oggi Edoardo rappresenta un monumento vivente della cultura musicale italiana, una figura unica e irripetibile che ha saputo attraversare oltre 50 anni di storia dello spettacolo, mantenendo intatta la propria coerenza, la propria autonomia e la propria indipendenza di pensiero. Con più di 20 album in studio all'attivo, migliaia di concerti realizzati e una produzione artistica che ha segnato l'immaginario collettivo di differenti generazioni, Bennato ha dimostrato che è possibile fare musica di massa senza mai prostrarsi alle logiche delle mode passeggere o dei potentati culturali. La sua grande lezione risiede nell'aver sdoganato il rock in lingua italiana, dimostrando che il nostro idioma poteva adattarsi perfettamente ai ritmi sincopati e aggressivi del rock and roll senza perdere in profondità poetica o forza narrativa. Le sue allegorie, tratte da Pinocchio, Peter Pan o il Pifferaio Magico, hanno formato lo spirito critico di milioni di ascoltatori, insegnando a dubitare delle certezze assolute, a diffidare dei facili imbonitori e a difendere a ogni costo la propria libertà individuale. Sul palco, ancora oggi, quando imbraccia la sua chitarra acustica a 12 corde, infila l'armonica al collo e batte il tempo sulla gran cassa con il piede, Edoardo Bennato torna a essere quel ragazzo di Bagnoli che negli anni 60 guardava il mare sognando l'America e Londra. Un corsaro della musica, un architetto del ritmo che continua a mostrare a tutti noi la strada per raggiungere quell'utopia irrinunciabile che chiamiamo l'isola che non c'è.
2: Io non mi sono mai sentito un maestro o un punto di riferimento per nessuno. Sono soltanto un musicista che ha avuto la fortuna e l'ostinazione di fare quello che voleva per tutta la vita, senza chiedere il permesso a nessuno. Finché avrò la forza di pestare su quel pedale e soffiare nell'armonica, il mio viaggio continua.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: E chiudiamo qui la storia di Edoardo Bennato, anzi, a dir la verità, non si chiude qui affatto, perché lui continua con un tour che ha voluto chiamare Quando sarò grande, come se ancora il caro Bennato Peter Pan non fosse ancora del tutto cresciuto. Ma qui si chiude anche l'appuntamento con Pillole di questo weekend, vi aspetto al prossimo e vi auguro buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Sono le 2:01.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.